un fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rientri?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: Buongiorno, sono le 6 del mattino, venerdì 7 di agosto. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia sulle frequenze di Radio Popolare. Buon ascolto.
1: Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e magese.

parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci,

po' inevitabilmente. Apriamo così questa nostra mattinata insieme, sono le 6:04 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovate, ben ritrovati. Sulle frequenze di Radio Popolare io sono Giulia Strippoli, siamo insieme fino alle 7:30. Tanti messaggi, già del buon risveglio, prometto che non saremo tristi, ma come sempre dico, leggeri, mai superficiali, in quella logica che ci appartiene. Tra il gaio e il tragico. Lucio Dalla, secondo me, prosegue bene.

Io un po'. Questa telefonata quasi 20 anni dopo dalla Guccini me la sono immaginata, e quindi ve la riproponevo così, di buon risveglio ma senza tristezza, proprio perché, come mi scrive Paola, è questo un po' lo stato d'animo di questa mattina. E lei proprio dice: ci accompagna dolcemente questa musica oggi al mattino, con un velo di tristezza per quello che non è più, ma per la contentezza per quello che è stato. Ed è esattamente quello che, insomma, ho letto in queste ore, in questi momenti. Ieri ci ha lasciato Francesco Guccini, la nostra radio lo ha ricordato dalla prima ora, continueremo a farlo, e io ovviamente vi rinnovo l'invito a seguirci, a scrivere e a condividere, anche se avete voglia, un vostro ricordo. Insomma, è sempre un buon momento, al 331 62 14 013, se avete Telegram, SMS, WhatsApp, oppure anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Io, tra i tanti pensieri, messaggi, post, ieri i social inondati, anche quelli inevitabilmente da tanti ricordi, artisti, compagni, amici, intellettuali di ogni genere che hanno espresso il proprio pensiero, il proprio ricordo, condiviso appunto nell'era dell'ipercondivisione, ne abbiamo letto di ogni. Una che mi ha sicuramente colpito e che un po' mi ha scaldato il cuore, che ha anche ispirato questa prima parte, questa apertura di questi primi 11 minuti di venerdì 7 di agosto, è il post di Samuele Bersani, che condivide un piccolo estratto di un vecchio video riproposto su Rai 3 di diversi anni fa, e scrive: mi piace pensare che se esiste un posto di pace dopo la vita, Lucio oggi sarebbe lì ad accogliere Francesco, chiamandolo da lontano per nome con un urlo secco e tenorile dei suoi, per poi cominciare subito a fargli da guida. Un po' come in questo raro frammento bolognese del 1986, quando il mondo di oggi era uno scenario tutto da immaginare. Mi è piaciuto molto.

tra il gaio e il tragico. E perché sennò che senso ha? Io rinnovo come al solito il buon inizio di giornata, sempre nella speranza possano esserci o possano aggiungersi sempre più orecchie all'ascolto di Radio Popolare. Sono le 6:15 e l'invito è sempre quello a condividere pensieri, buoni inizi di giornata, parole,

Mi piacerebbe sapere anche ovviamente di che cosa vi ha parlato la musica di Guccini, sicuramente di lavoro, di rivoluzione, di diritti, di politica, ma anche di poesia. C'è un messaggio molto carino di Mauro che mi dice: ieri parlavo con mio figlio 29enne, gli raccontavo di come io e la mia ex moglie andammo ad un concerto di Guccini e lui era nella pancia della mamma 2 mesi prima di nascere, il suo primo concerto. Invece a mia figlia 25enne ho da sempre dedicato Canzone delle ragazze che se ne vanno e ieri me l'ha dedicata lei. Beh, penso che siano questi, insomma, ore. Ogni volta che se ne va un grande artista, una persona che probabilmente è stato più di un cantautore, di un cantante, di un musicista, effettivamente è stato un compagno di vita, ha cantato il tempo e la società, il mondo intorno a noi, c'è un dolore strano che non è spiegabile razionalmente. Per questo credo sia importante condividerlo, metterlo al centro e soprattutto guardarlo, insomma, da più punti di vista, da più parti. Proviamo a farlo, appunto, su queste frequenze lo stiamo facendo da ieri, e proprio perché forse ci è utile, no, a digerire meglio questa perdita. Sono le 6:19 minuti, ovviamente la musica prosegue, the show must go on. Io provo, come dire, ad allietare gli animi con varie proposte. In questo caso una cover di un pezzo straordinario, Boys Don't Cry di Jamie and the Numbers. Almeno ci scaldiamo un po'. Insomma, le notizie sono sempre diverse, ma l'atteggiamento è sempre lo stesso. Non ci facciamo smorzare l'entrata.

sì, eh. Anche gli uomini piangono, anche gli uomini han pianto, stan piangendo per la scomparsa di Francesco Guccini, che c'è stata ieri, e devo dire che voi all'ascolto di Radio Popolare non vi esimete mai di condividere ricordi, pensieri, a prescindere. Questo appunto la dice lunga sull'approccio, sulle modalità e anche su ovviamente l'onestà intellettuale oltre che emotiva. Qualche titolo di giornale, ovviamente campeggia la notizia di Francesco Guccini su ogni testata. Il Corriere scrive: addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. E poi ancora la Repubblica, che ha invece una fotonotizia gigante: 1940-2026, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. E poi ancora dalla Stampa: tra la via Emilia e l'infinito, addio a Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni. Ed è vero, perché effettivamente non so se avete visto molti dei video che hanno iniziato a circolare ieri sera, delle cantate anarchiche che ci sono state in via Paolo della cantata anarchica, della cantata spontanea, ecco, più che anarchica definirei, che c'è stata in via Paolo Fabbri ieri sera, ma anche qui a Milano in piazza Mercanti. Insomma, non so se effettivamente dalle vostre parti o da dovunque voi stiate ascoltando c'è stata un momento collettivo, spontaneo, sorto per esorcizzare di nuovo insieme questa scomparsa. Nel caso, raccontatemelo, il numero è sempre lo stesso. Qualche minuto e arriviamo alla fine della prima parte di questa apertura musicale insieme. Aspetto i vostri messaggi, i vostri commenti.

0: Beh, c'è chi condivide ovviamente il proprio momento, e ieri effettivamente ne sentivo già diversi. Vi ricordo che oggi la giornata all'insegna del ricordo della memoria di Francesco Guccini e prosegue, quindi l'invito a condividerlo è anche più tardi all'ascolto sempre di Radio Popolare. Diverse le interviste che si propongono, ovviamente sui giornali e anche tutto il resto delle notizie. Si continua a parlare del caldo record e poi anche di quello che è stato l'incontro, la visita ieri del Papa ad Assisi, il quale dice: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. Infatti parla appunto di quanto sia pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. Nel caso in cui non sei Francesco Guccini, appunto, non scrivi un pezzo che canterà una generazione proprio per dirgli che effettivamente i nazionalismi, gli estremismi sono, come dire, difficili da gestire e un po' così da guardare da lontano. Effettivamente no, non funziona. Però posso dire, bravo Leone che, insomma, esorta alla forza del dialogo. Siamo arrivati alle 6:29 minuti e 40 secondi prima della seconda parte di questa apertura musicale insieme. Vi aspetto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione. E l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini, l'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che, su richiesta dello stesso Guccini, si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia collettiva per ricordarlo.
5: Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz. Ormai da giorni i negoziati tra Iran e Oman sembrano essere vicini al trovare una soluzione condivisa. Teheran però avverte: non significa che lo stretto sarà automaticamente riaperto. E in Medio Oriente gli Houthi alzano la tensione. Dopo l'attacco di ieri, in cui i ribelli hanno ucciso almeno 58 soldati yemeniti, il gruppo torna a colpire l'Arabia Saudita, ferendo una decina di civili.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver ancora una volta negato che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo, ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie che ha portato i media americani a parlare di riserve a secco. Lo riporta il Wall Street Journal. La mancanza di munizioni è, secondo gli analisti, uno dei motivi che hanno spinto Trump a interrompere gli intensi attacchi sull'Iran, ma si riserva anche sulla guerra in Ucraina. Trump ha ripetutamente negato una nuova partita di intercettori Patriot a Kiev. I missili servono anche noi, le sue parole di poche ore fa.
5: E Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, ha dichiarato: forse bisognerebbe incriminarlo. L'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid è da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri ha aperto la strada a un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero.
4: Il colosso dei social media Meta è stato condannato da un giudice statunitense a stanziare 567 milioni di dollari per misure correttive dei danni causati ai minori. La cifra si aggiunge ai 375 milioni che dovrà pagare in sanzioni civili. La società proprietaria di Instagram e Facebook è stata paragonata nella sentenza a una fabbrica che inquina l'aria. Il caldo estremo sull'Italia durerà almeno altri 10 giorni, sono queste le ultime previsioni dopo il record di ieri di 27 città da bollino rosso, quindi con rischi per la salute per ogni fascia di età. Oggi si scenderà a 21 città, ma l'ondata di calore, salvo qualche temporale, non lascerà il nostro paese. Sono le 7:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.

io questa mattina la voglio iniziare così. In via Paolo Fabbri 43. Che ne dite?

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 7:30. Dalle 6 ci siamo svegliate e inevitabilmente ricordando. Ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 7:30. Dalle 6 ci siamo svegliate e inevitabilmente ricordando Francesco Guccini, memoria che stiamo rinnovando da ieri.

in Piazza Mercanti. Ovviamente, se ce ne sono altre ovunque voi siate, l'invito è a segnalarlo al 3316214013 o anche a diretta @popolarenetwork.it. Allora, ovviamente dicevo, sui giornali si parla anche di altro, sono tante le notizie, il caldo, l'incontro del Papa ieri ad Assisi con i giovani che invita a non dar seguito ai nazionalismi, e questo appunto ci fa molto, molto piacere quando appunto anche, come dire, insomma anche il Papa prende una posizione ben netta e precisa. E poi l'altra notizia che in questi giorni continua a far parlare, secondo me non abbastanza, è quella ovviamente di Spin Time, perché ieri c'era stato un incontro degli attivisti di Spin Time con la società Investire, che detiene ovviamente la proprietà dello stabile occupato, e insieme in Campidoglio, e non c'è stato alcun accordo. Quindi sulla stampa appunto si riporta quanto vi leggo a pagina 18: Roma, concluso in serata l'incontro tra il comune e la proprietà dello stabile, salta l'accordo, i 400 sfollati ancora in strada, delusi, noi restiamo qui. Leggo direttamente dall'articolo di Eleonora Camilli, che dice: la proprietà avrebbe posto il veto all'accordo ponte, che doveva consentire il rientro graduale degli occupanti nello stabile in attesa della definizione della cessione, e posto una serie di condizioni molto rigide. A comunicarlo è una delegazione degli attivisti, ed è stato lo stesso sindaco Roberto Gualtieri che li ha incontrati in Campidoglio dopo un colloquio a Palazzo Valentini con i rappresentanti della società Investire SRL, a cui appartiene lo stabile, assieme all'assessore Tobia Zevi e il cardinale vicario di Roma Baldo Reina. Siamo molto delusi, hanno replicato gli attivisti. In mattinata, sul cancello dello stabile presidiato dalla polizia, è stato affisso il disegnetto che Michele Rec, in arte Zero Calcare, ha regalato alla comunità. Te piace, Michele, se lo mettiamo qui? Gli dice Paolo, uno degli attivisti. Il disegnatore sorride con un gesto di assenso e lo ha realizzato lì su un foglio A4. Ci sono le facce delle persone in strada con una scritta che fa da titolo "Più umanità e meno profitto", che è poi il leitmotiv che porta avanti, da sempre seguito da Spin Time. È un appuntamento quello che fanno, un invito alle 17 di oggi, quando al presidio, 17 di oggi, appunto venerdì 7 di agosto, al presidio, durante il quale si deciderà che cosa fare. Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco e la polizia scientifica erano entrati nel palazzo per chiarire le cause dell'incendio di 8 giorni fa e capire il livello di agibilità, mentre fuori continuava la vita delle persone accampate in strada, che è ormai al limite. Salto un pezzo e vado a conclusione, e poi appunto commento. A confermarlo anche Concetta di Feo, ovvero quello che stanno vivendo le persone in strada, una situazione precaria, affaticata e affannata dal caldo terribile, del quale, come dicevamo, è altra notizia che viene rilanciata su tutti i giornali. Se è un problema per tutti e tutte, per gli agricoltori, per le persone che vivono nelle città, pensate per chi in questo momento si trova costretto in strada. E quindi a confermarlo dice la stampa. Eleonora Camilli scrive, e anche Concetta Feo di Medu, Medici per i diritti umani, che coordina lo staff di psicologi della sua organizzazione. Stiamo monitorando i bisogni delle persone, siamo in una situazione di calma apparente, spiega. Ma gli ex abitanti dello stabile sono tutti preoccupati e stanchi. La situazione, anche da un punto di vista psicologico, può precipitare. Nessuno è disposto ad andarsene. In molti abitano nello stabile dal 2013, dal momento in cui è stato occupato. Non vogliono che la comunità che si è creata all'interno e che conta persone di diverse età e nazionalità si disgreghi. In strada si è trasferita anche la redazione di Scomodo, il giornale più giovane d'Italia, che proprio nei sotterranei di Spin Time ha la sua sede. Ora la redazione lavora in tenda. La direttrice Cecilia Pellizzari ricorda: siamo entrati nel 2016, era inagibile, lo abbiamo bonificato con le donazioni, qui vogliamo restare. E io vi invito, nessun altro commento da aggiungere a quanto già detto. Io l'unica cosa che vi invito a fare è, se avete voglia, se magari in questi giorni state sentendo parlare di Spin Time e non lo conoscete, non avete avuto modo di approfondire, ecco, se avete voglia, su YouTube potete recuperare il docufilm gratuito di Sabina Guzzanti, che spiega un po' che cos'è Spin Time, questo microcosmo che appunto, tornando invece a

Francesco Guccini è lui che l'ha raccontato tanto, Un mondo migliore, che l'ha cantato tanto, allo stesso modo anche Spin Time è una di quelle realtà che ci fa sperare che un giorno possa esserci un mondo più giusto. Andate su YouTube, si chiama Spin Time, che fatica la democrazia.

0: su Radio Popolare fino alle 7.30.
1: Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino sono nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe.

0: di un mondo più giusto, di un mondo d'amore. Se non ci fossero loro, come si fa? Come si fa a resistere senza musica?
1: Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
2: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
1: Paga il riscatto con le

Queste mattine ne abbiamo sentita di musica. C'era qualcuno di voi che diceva l'altra mattina: ma De André non si può ascoltare coverizzato. Ho chiesto venia, ho recuperato, volevo recuperare. Oggi carrellata cantautorale, Poi non dite che vi mando tutte le cose indie, fighettine, perché non mi sembra proprio. Da Guccini a De André, ai Sic Tamburo!

Mamma mia, quanta attenzione, che davvero siete super attenti e attente. L'avevo un po' anticipato ai Sic Tamburo in queste mattinate insieme, non so, però sicuramente tra, come dire, le band contemporanee, per quanto mi riguarda, più apprezzate. L'ultimo momento qui a Milano in concerto era la Magnolia con i tre allegri ragazzi morti. Torneranno, dovrebbero tornare, sicuramente il loro tour va avanti fino a settembre, sono stati, no, non torneranno a Milano, scusate, sono stati, ecco, controllo adesso meglio per un'ora di cronaca, sono passati sempre in Lombardia, a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto qualche giorno fa, il 5 di agosto. Continuano appunto all'Ari, San Pancrazio Salentino, Sant'Antioco, Foggia, Mendola, Bologna, Finale Ligure e poi ecco che tornano a queste parti il 12 di settembre a Cantù, Festa Pop, per chi appunto non l'avesse ancora visti, perché non avesse avuto modo, devo dire che anche un loro show è proprio una cosa da vedere, da vivere, un momento collettivo di grande ed estrema condivisione, oltre che di bella emozione. C'è chi dice all'appello dei grandi cantautori questa mattina manca Iannacci, è vero, secondo me però non è l'unico, insomma abbiamo sentito Guccini per ovvie ragioni, ma poi anche passando per Lucio Dalla, Fabrizio De André, Samuele Bersani, volendo, ne mancherebbero tanti e tante altre, non solo Iannacci. Per questo, per non far torto a nessuno, io vado sul contemporaneo, giovanissima, lei è Gioia Lucia, 23 anni, canta Morta d'amore. Termina così la seconda parte di questa apertura musicale insieme, poi i titoli del giornale radio e poi ultima mezz'ora.

0: manciata di secondi, le anticipazioni delle notizie. E poi l'ultima parte, state lì.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e il lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz e i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune, non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni, Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo. Dopo la massiccia campagna contro l'Iran, alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Il Congresso degli Stati Uniti vota, Anthony Fauci è responsabile di oltraggio. I repubblicani e Trump chiedono l'incriminazione per l'immunologo che guidò la risposta al Covid. Sulla pandemia Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare, accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
2: Popolare Network.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Ultima mezz'ora, Giulia Strippoli, Radio Popolare. Questa è Mezzosangue.
2: Stupide le canzoni, stupidi i tuoi pareri e le mie emozioni. Stupida questa noia e le sue pareti. Stupido fa la gioia se non la vedi. So che stupido è il mondo e chi gli appartiene. Come chi lo distrugge.

Stupido, mezzo sangue sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 7:05 minuti, io vi faccio compagnia fino alle 7:30, sono Giulia Stripoli, voi siete all'ascolto di Radio Pop, messaggi, ricordi, colonne sonore della vita, nuove, vecchie, andate. Devo dire che c'è appunto chi usa, molto, anzi molto molto piacevole quella di essere la colonna sonora del momento in cui fate le valigie per partire per domani per la Croazia, due abbonati che salutano, poi ovviamente diversi messaggi per appunto i pezzi che abbiamo condiviso, la parte cantautorale in questa terza mezz'ora. Direi che però cambiamo sonorità, intanto perché lo sapete, al solito al mattino a me a un certo punto piace fare il riscaldamento muscolare, svegliare il corpo, muscoli, e quindi che dite, cambiamo suono, già con mezzo sangue un po' l'abbiamo fatto, ma adesso vi prego datemi dell'indie Brit Pop.

Oh, beh, direi che è necessario. Ci stiamo svegliando. La state... Come sta partendo questa giornata? Come è partita? Come è già iniziata? Sono le 7:09. Il numero al quale scrivere è sempre lo stesso: 331-6214013. Mi arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: l'ho cantata a squarciagola sul lavoro e in giro per il paese da solo. Non ho capito però a quale pezzo fai riferimento, agli Arctic Monkeys o a quelli precedenti. Comunque vi ricordo che tutta la playlist già pronta per essere riascoltata la trovate sul mio profilo Spotify, chiocciolina Giulia Sisifo Strippoli, oppure talvolta la rilancio, la ricondivido anche sul mio personale profilo Instagram, che è invece chiocciolina Giulia Stri. Allora, qua pezzo lungo sul quale mi dispiace, Anna, ogni tanto parlerò. Tu che mi chiedi, sì, però non parlare sulle canzoni. Lo so, ma se sono 9 minuti di pezzo. Poi vabbè, come dire, la logica è quella di fare musica e parole. No, non ci stai. Altri 20 minuti. Io vi leggo. E anzi, vi incalzo. Perché con questo lo so che parte. Caspita, non me la sono segnata. Com'era lo sculettamento? No, lo sculettamento globale. L'andamento globale. L'ondulamento globale. Vabbè, il momento in cui muoviamo le chiappette, su. Inizia a oscillare il caffè. E le spalle, l'anca. Dai che tocca affrontare un'altra giornata Supernature. E vai che tutto poi è in discesa quando si inizia ballando. Buona colazione intanto.

In autostrada direzione mare, Super Nature bomba. E ci sta, effettivamente, ci sta. E poi ottime le canzoni per prendere il ritmo, si sentono meno il caldo e la fatica. Oh, ma grazie! Effettivamente, la musica, che grande compagna, che enorme alleata. Come Radio Popolare, d'altronde.

disco era l'ondeggiamento globale. Mi piace quando ascoltatori che citano ascoltatori. Quando iniziamo a ballare. L'ondeggiamento globale. Bellissima. Segnata. Un po' come tra il gaio e il tragico. Coniamo parole, generi, attitudini, direi. Mi piace assai. Un vero stile radio popolare. Sono le 7:15 minuti.

A proposito di cose supernaturali, se così volessimo definirle, il 12 agosto ci sarà l'eclissi di sole, se ne parla anche oggi sulla stampa. L'evento cosmico sarà visibile il 12 di agosto al tramonto. Nel nostro paese sarà un'eclissi parziale, ma di una copertura pari al 93%. Allora io vi avviso, Radio Popolare sta organizzando una diretta proprio per vedere insieme il fenomeno. E se doveste trovarvi da qualche parte, in Islanda, in Galizia, nelle Asturie, nella Comunità Valenciana, Isole Baleari o Bretagna, costa atlantica francese, scriveteci che magari potete fare i nostri corrispondenti. Ve la racconteremo, la guarderemo insieme. Vi rilancio anche un appuntamento del quale avevo parlato qualche giorno fa con Paolo Utter, che sta organizzando invece una visione collettiva al Monte Stella. Sul far della sera si inizierà a vedere qualcosa alle 19:30 circa, dalle 19 sul Monte Stella appunto.

per info varie ed eventuali per la visione collettiva. Vi invito a cercare informazioni sulle pagine dell'associazione Eco dalle Città. Intanto, questa mattinata prosegue e volge al termine in un crescendo. Direi ci porta dritto dritto alle 7:30. Da poco la rassegna stampa, summertime, le notizie del giorno, i microfoni aperti. Con Martina Stefanoni. Viva però David Bowie.

Grazie a voi della partecipazione, dell'ascolto, della presenza, come dire. Volgono al termine, piano piano, domani ultima mattinata insieme, poi qualche giorno di vacanza anche per me, quindi queste mattinate insieme sono finite. Ovviamente Radio Popolare non vi abbandona e nemmeno io, ci risentiamo a settembre.

Bowie, tanti messaggi così, direi colonna sonora perfetta per le vacanze, per preparare la valigia, per salutarsi con calma, per darsi appuntamento a ci risentiamo domani e poi si riparte con la nuova stagione a settembre. Io però ne avevo prevista un'altra di colonna sonora per, come dire, terminare questa giornata. Oh, mi piaceva così. Buon venerdì. Buon fine settimana a tutti e a tutte. Un abbraccio. Ballate, sudate, fate i buoni e le brave. Noi ci risentiamo domani su Radio Popolare.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Popolare Network.
7: Cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune. Non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni. Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo dopo la massiccia campagna contro l'Iran. Alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Covid. Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare. Accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione e l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini. L'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri la Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che, su richiesta dello stesso Guccini, si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il cantautore. Ascoltiamo le loro voci raccolte da Alessandro Braga.
8: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta, e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
9: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
8: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
10: La cosa piacevole è stata quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
11: È stato tutto. Ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
12: È stato qualcuno che mi ha preso per mano a 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava, e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
7: In queste ore qui a Radio Popolare vi stiamo facendo ascoltare tante delle interviste che abbiamo realizzato in questi anni con Francesco Guccini. Ora vi faccio sentire un passaggio in cui Guccini pochi anni fa ci parlava del rapporto tra la sua musica e la politica.
6: Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citati un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico. Esistenziale, se vogliamo, ma politico, e poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, l'ho detto anche questa mattina durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sappiamo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai, infatti non sono mai stato comunista, non l'ho mai detto e non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
13: etichetta.
6: Etichetta, mi dispiace, voglio dire. Un'altra che, Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice che non è mai stato comunista, fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì, con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come erano anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece ho questa novea, ma non so dove sia salto fuori questo.
7: Ora ascoltiamo il ricordo di Francesco Guccini nel servizio di Pier Giorgio Pardo.
14: All'epoca in cui scrisse di aver visto perdersi le menti della sua generazione, per dirla con quell'urlo di Allen Ginsberg, che la canzone diffusa in Italia 3 anni prima del teorema di Pasolini, Francesco Guccini aveva 25 anni. Il suo era un urlo senza scorie intellettuali né nichilismi. Si sentiva la rivoluzione arrivare e nella rabbia che il tempo avrebbe reso più bonaria e conviviale c'era anche un sentore di felicità o almeno di desiderio. Lui e De André erano nati nel bel mezzo della guerra, forse anche per questo hanno avuto entrambi la lucidità di percepire la Beat Generation che impazzava dall'America alla Francia come un anticorpo contro il falso mito del denaro e il carico di ingiustizie che si portava dietro. Ogni nota, ogni parola di Guccini sono segnate da un antifascismo e un anticapitalismo in cui ribellione e memoria si sovrappongono. Guccini era fiero di essere il primo della famiglia ad avere veramente studiato dopo anni in cui il regime aveva messo i libri praticamente a rogo, di saper scavare la parola fino alla sua bellezza più autentica, e aveva presto imparato a metterla al centro di un giro di musicisti straordinari, Vince Tempera, Ella De Bandini, Arrestavo Lazzi, Ettore De Carolis, mescolando nelle liriche e negli arrangiamenti alto e basso, jazz e folk, finger picking e balera, Cyrano, Don Chisciotte, i Parnassiani e le Osterie, non solo quelle bolognesi, ma quelle della provincia italiana, con i suoi strapaesi e i suoi autogrill raccontati con dovizia di particolari e lessico prima che chiunque in Italia ci pensasse. Col tempo la rivoluzione si è fatta resistenza, ma mai rinuncia. E il dialogo che si crea quando le sue canzoni sembrano chiamarci per nome potrebbe avere adesso le parole di un suo testo bellissimo del 1999. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettorie e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
7: Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto e potrebbe essere solo temporaneo. Nel frattempo però sale la tensione su un altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e sul conflitto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. È prevista per oggi a Jeddah la firma di un accordo per la difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
15: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra diciamo, i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Passo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandab, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su due punti. Uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
7: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nega ancora una volta che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo e promette misure contro chi ha fornito ai media le informazioni da lui descritte come false e traditrici sulle riserve quasi a secco. Sentiamo il servizio dalla New York.
13: C'è un'espressione che torna con ricorrenza a Washington in questi giorni, che gli arsenali americani si stiano svuotando come risultato della guerra in Iran. Donald Trump però l'ha respinto con forza. Sui social network ha parlato di enormi scorte di missili e ha accusato i media di diffondere notizie false, mentre la Casa Bianca ha promesso un'accelerazione della produzione bellica. Eppure, secondo diversi media statunitensi, proprio la scarsità di intercettori Patriot e di altre munizioni di precisione starebbe pesando in queste ore sulle scelte della Casa Bianca nella guerra con l'Iran. Nelle ultime settimane Trump avrebbe rinunciato ad alcune opzioni militari più aggressive anche per evitare di ridurre ulteriormente le riserve strategiche degli Stati Uniti, secondo le testate americane. Le conseguenze si vedono anche in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere nuovi missili Patriot per proteggere il paese dagli attacchi russi, ma Trump avrebbe respinto la richiesta più volte, sostenendo che gli intercettori oggi servono innanzitutto a difendere le forze americane e gli alleati in Medio Oriente. Questo lo ha scritto Reuters ieri. Restano aperti quindi i colloqui per consentire a Kiev di produrre in futuro parte dei componenti dei Patriot, ma è una soluzione questa che richiederebbe mesi, se non anni. Così, mentre Washington continua a negare qualsiasi problema di scorte, la guerra con l'Iran e quella in Ucraina finiscono per competere per gli stessi missili, una realtà che rischia di influenzare non solo le prossime mosse militari americane, ma anche gli equilibri dei due conflitti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
7: La vittoria di Abdul Sayed alle primarie democratiche del Michigan riapre il tema della trasformazione di un partito che ha perso molti elettori, soprattutto nelle classi popolari, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Gli occhi sono puntati su candidati come lui, provenienti dall'ala più sinistra dei Dem, legati alla causa palestinese, lontani dall'establishment del partito. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
16: Ne hanno vinte molte di primarie questi candidati, ma non tutte. Poi ci sono invece anche altre figure che non sono così radicali, diciamo, sempre utilizzando questa etichetta per quel che è, e però sono comunque a sinistra di quello che è il mainstream del Partito Democratico su alcuni temi, e sono giovani. Questo è un altro aspetto, cioè c'è anche un ricambio che riguarda un ricambio generazionale e non solo un ricambio dal punto di vista, diciamo, ideologico. Il centro del Partito Democratico si è spostato a sinistra. Molti, una trentina se non sbaglio, di questi candidati più progressisti e o socialisti hanno vinto le primarie, e sarà molto interessante capire e testarne la capacità di vincere le elezioni. In Michigan il seggio è in ballo, nel senso che Harris ha perso quello stato per un punto e mezzo, se non sbaglio, e Biden anche l'aveva vinto a sua volta non di molto. Il caso di Al-Sayed è il più importante di tutti, anche perché dal seggio del Michigan si potrebbe determinare la maggioranza, cioè i democratici potrebbero riuscire a ottenere la maggioranza in Senato oppure a non ottenerla.
7: C'è stata una sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco contro insegnanti e colleghi, poi si è suicidato. La BBC, citando la polizia locale, parla di 7 vittime, compreso l'attentatore, almeno 15 feriti, 2 dei quali in condizioni critiche. È successo a nord della capitale Bangkok. Presidente degli Stati Uniti Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, forse bisognerebbe incriminarlo, ha detto l'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid e da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri, che fa riferimento al suo essersi rifiutato di rispondere alle domande di una commissione del Congresso, invocando il quinto emendamento, ha aperto la strada ad un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero. Ed è durato 5 ore ieri l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio non solo si è difeso, quinto emendamento ha aperto la strada ad un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero. Ed è durato 5 ore ieri l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra,

0: senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento, il leader 5 Stelle ha respinto tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso alcun illecito. Il caldo estremo di queste settimane sta avendo effetti pesantissimi soprattutto sulle persone recluse. Ieri c'è stata un'ispezione al CPR di Via Corelli a Milano. Il consigliere regionale Luca Palladini e la consigliera del municipio 3 Rachele Serche hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per migranti e denunciato la situazione indegna e inumana all'interno del CPR. Ascoltiamo Luca Palladini.
1: Potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito. Solo 2 giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva. E da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CPR. Un evento ogni giorno e mezzo, anche meno. E un grado di tensione maggiorato ovviamente anche dalle condizioni climatiche che dentro quel posto rendono la vita impossibile. Le persone che sono detenute mi hanno fatto vedere che dormono all'aperto, dormono quasi per terra in quella specie di cortile che c'è, ma sono assolutamente in condizioni anche psicologiche, psichiche veramente molto compromesse.
0: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
7: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimi.it.

Le 12 e... buongiorno, le 7:47 del mattino, buongiorno, questa è Radio Popolare, siete all'ascolto di Summertime. Io sono Martina Stefanoni, in questa ultima puntata della settimana, ma insieme abbiamo ancora tutte le mattine del mese di agosto. Con Summertime, che tutte le mattine, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, andiamo un po' nelle notizie, nei giornali, negli approfondimenti, nelle interviste, un po' di musica, il microfono aperto. Mi raccomando, voi che siete dall'altra parte,

0: Non abbandonate, insomma, facciamo comunità con chi resta in città ad agosto. Riferimenti per scrivermi SMS, WhatsApp e Telegram 331-6214013 oppure email diretta @popolarenetwork.it. Nella puntata di oggi andremo in Palestina, in Libano, faremo un po' il punto della situazione da quelle parti, poi andremo a Reggio Emilia dove c'è un bosco da salvare, andremo a Marcinelle, nel 70° anniversario della strage di Marcinelle, andremo nello spazio, non vi dico di più, e poi ovviamente parleremo di Guccini, ricorderemo Francesco Guccini insieme. Questo lo faremo dalle 9 nel microfono aperto. Preparatevi, insomma, i ricordi, gli aneddoti, un pensiero, quello che vi va su Francesco Guccini. Lo ricordiamo insieme. E adesso però dobbiamo guardare i giornali di questa mattina. Diciamo ovviamente. Le prime pagine sono occupate dalle fotografie, le canzoni, i ricordi di Francesco Guccini, ve li cito un po' così, poi però appunto, come vi dicevo, lo ricordiamo insieme dalle 9 e quindi li riprendiamo poi dopo, però per esempio Repubblica ha una foto di Francesco Guccini sorridente che occupa più di metà pagina, 1940. 2026, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Ci sono articoli di Michela Serra, Viola Ardone, Gino Castaldo, insomma, molte pagine dedicate alla scomparsa di Guccini. Il manifesto illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese. Popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Musico e poeta Francesco Guccini è morto. La stampa tra la Via Emilia e l'infinito, addio Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni, un rivoluzionario senza la rivoluzione. Il domani. Il secolo di Guccini, il cantautore si è spento nella sua pavana sull'Appennino emiliano, ci lascia un grande narratore, ironico, pungente, un intellettuale che diffidava dagli intellettuali e che ha unito più generazioni. Il Corriere della Sera, addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Avvenire, addio a Guccini, cantautore, poeta della nostra inquietudine. Anche il foglio, per sempre tuo Guccini, il nostro tempo e le nostre cecità dentro le sue canzoni. Ovviamente, scusate, mi sto incasinando qua con i giornali. Anche i giornali della destra ricordano Guccini a modo loro, diciamo il giornale, il compagno che conquistò il cuore della destra, la verità, il bardo della Via Emilia che sognava le rivoluzioni, ma non da comunista e libero. Morto un, tra parentesi, grande comunista. Riprendiamo poi con i ricordi di Guccini dalle 9. Adesso vediamo le altre notizie sulle prime pagine dei giornali di questa mattina. Ripartiamo da Repubblica con l'altra notizia, un po' che sta su tutte le prime pagine dei giornali. Covid, Conte accusa il governo 100 milioni per mascherine finte. Doveva essere la prova regina contro il governo di Giuseppe Conte durante la pandemia, rischia di trasformarsi nel più grande problema della commissione parlamentare che su quella stagione sta indagando. La storia è quella di JC Electronics, la società finita al centro del contenzioso sulle mascherine. Per mesi la maggioranza l'ha indicata come il simbolo degli sprechi e delle presunte irregolarità. E poi segnalo anche il pezzo di Elena Stancanelli, La meglio gioventù con Spin Time, dove sono oggi gli angeli del fango. Mi sembra già di sentirli i profeti del buon tempo che sui malinconirsi e mugugnare sconsolati il 4 novembre di quest'anno, quando cadrà il 60° anniversario dell'alluvione di Firenze. Rimpiangere la meglio gioventù che allora arrivò da tutta Italia a salvare la città. Il manifesto, Spin Time a rischio, la proprietà fa muro, la trattativa con il comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. E poi segnalo sempre dalla prima pagina del manifesto il limite ignoto, senza contraerea Kiev pensa all'inverno, e poi messianismi, grande Israele senza confini, coloni israeliani alla conquista sempre più violenta e armata dell'intera biblica terra di Israele, dalla Cisgiordania a Gaza, dalla Siria meridionale al Libano meridionale, con la benedizione del governo Netanyahu e di buona parte della Knesset. La Stampa, accanto alla fotonotizia con Francesco Guccini, l'apertura alta della Stampa è danni record per il caldo in Piemonte, già 2 miliardi. L'SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. E poi il Papa contro i potenti della terra. Per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. E poi ai giovani riuniti ad Assisi assicura: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. E poi segnalo sempre sulla Stampa, anche perché appunto ne parleremo, un'ora di eclissi, lo show del sole spento, corsa tra Italia e Spagna per assistere all'evento straordinario, perché mercoledì prossimo, il 12 agosto, ci sarà un'eclissi solare totale in Europa, la prima dopo oltre 27 anni in Europa, si intende. Il Domani, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPA pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione della Commissione sulla gestione della pandemia, ha presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dell'azienda, risarcita con 100 milioni. Segnalo anche l'analisi di Piero Ignazzi: se l'ex premier non cambia, può scordarsi di governare. E poi, sempre in prima pagina del Domani, Stati Uniti, Trump furioso con Exit sul fronte Iran, grande caos alla Casa Bianca, nuvole e acquazzoni, scrive Lucia Malatesta, carichi di litigi e lotte intestine si addensano sulla Casa Bianca, mentre nel Golfo Muscat e Teheran hanno trovato un accordo temporaneo. Ma Donald Trump adesso la guerra l'ha fatta arrivare anche in casa. Uno scontro, parola del Washington Post, il presidente l'ha avuto con il segretario alla difesa Pete Hegseth durante il vertice a Camp David. La guerra in Iran non è stata veloce come prometteva il segretario, che prima che la danza militare del Golfo cominciasse, era uno dei maggiori fautori degli attacchi che immaginava l'ampo. La frustrazione di Trump è esplosa, scrive il quotidiano, quando ha chiesto a Hegseth perché fosse stato tratto in inganno. Il Corriere della Sera, Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità, l'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni, quindi questa è l'altra grande notizia di oggi, ancora il caldo che continua dopo il picco di ieri. Ieri erano 27 centimetri in rosso, oggi sono 26, quindi insomma la situazione è sempre quella. Poi sempre in prima pagina del Corriere della Sera, UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio, la decisione di non partecipare ai tornei FIFA, fiducia persa, voleva vendere i mondiali. Avvenire, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani ad Assisi, abbattete i muri, andate, anzi andiamo a costruire dove ingiustizie e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi i nuovi santi. E poi mi sembra che sia l'unico giornale che parla in prima pagina dell'anniversario della tragedia di Marcinelle, con ben due richiami in prima pagina: il ricordo, l'orgoglio degli orfani di Marcinelle, per giorni le donne e i bambini, madre e figli dei musinieri del carbone, rimasero attaccati ai cancelli della miniera di Bois du Cazier in Belgio. Lo fecero senza mai dimenticare, anche dopo anni, quel fumo strano che usciva dalla ciminiera. E poi c'è un editoriale di Luca Mazza, Noi immigrati a Marcinelle. Partivano inseguendo il sogno di un futuro migliore, soprattutto per i propri figli, in fuga dalla fame e dalla povertà. Viaggiavano su treni merci diretti verso un altro paese, dove avrebbero dovuto lavorare duramente per guadagnarsi da vivere. La prospettiva non era allettante, eppure scendere a centinaia di metri di profondità per estrarre carbone tra fatiche e pericoli appariva comunque preferibile ha un presente segnato dalla disoccupazione e dalla miseria. Anche le condizioni di sicurezza erano precarie, molti tuttavia erano disposti ad accettare quei rischi in cambio di un salario che consentisse di mandare qualche soldo a casa ogni mese. Erano gli emigrati italiani occupati nelle miniere del Belgio nel secondo dopoguerra. Domani è il 70° anniversario della strage di Marcinelle, anche noi oggi iniziamo a parlarne un pochino. Benissimo, scusate, non vi avevo citato l'apertura del Sole 24 Ore, la borsa oltre il muro dei 54.000 punti, BCE allarma inflazione e shock da caldo, Piazza Affari segna un nuovo record in scia con i listini europei, crisi energetica ed estate torrida, la banca centrale stima futuri rincari. E i giornali. Ah no, ecco qua, scusatemi, continuo a perdere giornali. Ecco anche il Fatto Quotidiano: chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. Casa MPS, la D del MEF parlava coi politici, incluso Crosetto. La lettera dei PM, la Procura di Milano alle Camere. Gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente. Sala si indaga su un sistema. Invece i giornali della destra, vi ho citato prima appunto come ricordavano Guccini, ma l'apertura del giornale è Vergogna Svizzera, la strage di Cramontana, la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costruirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia, morirono sei nostri ragazzi, 14 rimasero feriti. Invece Libero ovviamente apre con la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si auto elogia e infine La Verità, che per un momento pensavo fosse il giornale di ieri di aver sbagliato, perché l'apertura è molto molto simile, così Sanchez deporta i migranti in Africa. Benissimo, sono le 8, piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Rieccoci in diretta con Summertime, sono le 8 e 2 minuti. Dopo aver dato uno sguardo ai giornali, ci addentriamo nei nostri approfondimenti di questa mattina. Oggi vi dicevo saremmo andati in Medio Oriente, nello specifico avremmo dato uno sguardo, perché insomma di questi tempi a volte ci sono alcune parti del mondo dove continuano a succedere cose ma che è difficile intercettare, perché si parla d'altro, perché ci sono altre notizie più urgenti. E questo è ad esempio il caso della Palestina, del Libano, di quello che succede da quelle parti. In questi giorni abbiamo parlato tanto dell'accordo, non l'accordo, i negoziati tra Iran, Oman, gli Stati Uniti, insomma sullo stretto di Hormuz, e quello c'è e continua ed è un tema che continua a riempire i giornali. Nel frattempo però in Libano ad esempio nelle ultime ore si è un po' riacceso lo scontro dopo l'ultima tregua, proprio nei giorni in cui a Roma erano in corso anche i colloqui tra Israele e Libano. Allora partiamo da qui con la nostra prima ospite, che è Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente. Buongiorno, ciao Anna.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ecco, allora dicevamo appunto che negli ultimi giorni, nelle ultime ore si è un po' riacceso lo scontro nel Libano meridionale, tra Israele e Hezbollah. Ci sono stati dei morti sia da un lato che dall'altro, mentre c'erano questi colloqui a Roma, tipo il settimo round di colloqui, che sappiamo insomma che sono colloqui che non coinvolgono Hezbollah e quindi arrivano fino a dove arrivano, però insomma la sensazione è che qui, come un po' anche a Gaza, non ci sia propriamente la volontà di arrivare ad un cessate il fuoco, ma che si continui ad andare avanti fino a che non si raggiunga un obiettivo, qualcosa. Qual è questo obiettivo dal punto di vista di Israele?
1: Sì. Prima di tutto, diciamo che la tua analisi, diciamo, è sensata, però onestamente per quel che riguarda il Libano io non la condivido, nel senso che Israele, credo tu andassi diciamo a paralleli, non abbia propriamente diciamo la pace nel mondo come obiettivo sommo, quello è vero, però sono due negoziati diversi, due situazioni diverse. E
0: parli di Gaza e Israele, cioè scusa, parli di Gaza e Libano,
1: come Gaza e Libano,
0: sì.
1: E comunque, cioè, mentre allora diciamo, parlando fuori dai denti, tutta la soluzione del Board of Peace che si è trovata a Gaza e mentre intanto Israele continuava ad espandersi oltre alla linea gialla, diciamo quella era una soluzione, vabbè, che ha avuto il pregio, che dobbiamo effettivamente riconoscere a Donald Trump, di diciamo interrompere il massacro del crimine di guerra su vasta scala come c'erano prima, e che è riuscito a fare, però a parte quello non era una soluzione, non è un accordo, non si va da nessuna parte. Tra quello che sta succedendo tra Israele e Libano, dove va bene, possiamo dire che l'adulto nella stanza è più il governo libanese che il governo israeliano, e comunque sono due vicine di casa con una storia molto complicata di violenze reciproche, però in forma diversa sono tutte e due in guerra con la stessa entità, che è Hezbollah, che in soldoni cercano di trovare una quadra. Ora, questa quadra non è nemmeno così sbagliata sulla carta, quella che loro hanno trovato, dicendo va bene, ok, sai cosa facciamo? Israele occupa tutto il sud del Libano, facciamo che adesso entra l'esercito libanese, che sarebbe diciamo espressione del legittimo proprietario, che è incidentalmente il governo libanese, e che Israele consegna ai legittimi proprietari questo posto, si parte da tre villaggi, quando viene dimostrato che effettivamente c'è il governo libanese e non Hezbollah, voi partite con altre cose. Sulla carta questo non fa un più se, ok? Poi aggiungiamoci un livello di complessità, che mentre questo succeda, Israele e Hezbollah si sparino, anche questo purtroppo fa parte dei giochi e non implica un non voler rispettare il cessate il fuoco, quello che succede per Gaza, perché diciamo Hezbollah è diciamo, l'entità che viene l'agnello sacrificale, se vogliamo, di questo accordo. Secondo me è un agnello che, ringraziando il cielo, viene sacrificato sia per il bene degli israeliani che dei libanesi. È un'entità terrorista, però comunque c'è questo accordo in soldoni che non lo coinvolge per ovvie ragioni, implica, diciamo, la sua scomparsa come diciamo, milizia armata che ha il monopolio della violenza nel sud del Libano. Quindi è ovvio che quelli provano a opporre resistenza, ed è anche ovvio che Israele tendenzialmente reagisce, anche se sul come reagire si potrebbe discutere. Detto questo, l'altra notizia di questi giorni sul Libano è che stanno andando male i colloqui a Roma, no? Quest'ultimo
0: Esatto, e
1: round
0: infatti.
1: è andato male, però non c'è, cioè, non sta andando male perché c'è stato uno scontro sul terreno tra Hezbollah e, scusi, tra Hezbollah e Israele, perché questo era tenuto in conto. E soprattutto, ragazzi, se questi accordi vanno avanti, si passerà alla fase 2, dove ci saranno scontri tra Libano e Hezbollah. Non è che Hezbollah se ne starà buono, semplicemente saranno altri a spararsi con loro, e speriamo il meno possibile. Ecco. Ma quello che è successo è che, in soldoni, se dobbiamo prendere per buone le indiscrezioni avvenute su Haaretz, su parte della stampa libanese, sulla stampa dell'opposizione israeliana, quello che è successo è che si sono impuntati governo libanese e Israele, perché appunto il punto è come si va avanti. Ok, Israele si è ritirato da tre villaggi. L'esercito libanese dice: non vi preoccupate, adesso ci siamo noi, non c'è più Hezbollah. E allora Israele dice: bene, ok, facciamo monitorare questa cosa, noi vogliamo avere delle prove che ci state voi, governo ed esercito libanese, non i terroristi di Hezbollah. E i libanesi dicono: sì, vi diamo le prove, ma non c'è accordo sull'organo terzo. Adesso non mi ricordo
0: Anna?
1: chi è che
0: Ah, ti
1: vuole
0: abbiamo persa per un secondo,
1: Gerusalemme,
0: scusa.
1: Torino, no, no, però. Sì, diciamo che Beirut e Tel Aviv sono litigati su come si dimostra il fatto che nelle zone dove adesso ci dovrebbe essere l'esercito di Beirut e non Hezbollah, veramente sia così. E questo ha bloccato i negoziati. Però non c'entra il fatto che ci sono scontri tra Hezbollah
0: No,
1: e
0: no, certo, sono due lati, sono due
1: Israele. È
0: aspetti
1: certo, non
0: della
1: due lati
0: storia.
1: separati, ma soprattutto, cioè, non aspettiamoci che, se funziona questo piano di pace, cioè questo piano di pace tra Israele e Libano, se va avanti, e speriamo che vada avanti, comunque molto probabilmente in una seconda fase in cui tutto va, tra virgolette, bene, comunque ci dovremo aspettare qualche scontro tra Libano ed Hezbollah, speriamo il meno possibile, però è un po' tenuto conto nei
0: Certo, sì.
1: giochi.
0: No, però leggevo appunto ieri su Haaretz che l'esercito israeliano si sta consolidando, no? La sua presenza nel sud del Libano e hanno.
1: Ma sì, ma cioè, sì, quello è loro, diciamo, fanno il gioco che fanno da un po', che tendenzialmente dove stanno consolidano la loro presenza. C'è, cioè, anche quello che hanno fatto a Gaza nella linea gialla, e anche oltre la linea gialla, peraltro. Nel caso del allora, non, nel caso del Libano, che è diverso, secondo me non vuol dire necessariamente che non credano nei negoziati, anche se secondo me Netanyahu si sta ponendo in un modo poco serio su questi negoziati, che sono un'opportunità d'oro se gestiti bene per Israele. Però è anche vero che, cioè, è possibile che anche l'esercito si stia facendo un ragionamento, dicendo: ok, anche se vanno avanti questi negoziati, ok, anche se va tutto bene, non è che i libanesi riescono veramente a riprendersi il loro territorio dopodomani. Le zone più difficili ce le dovremmo tenere noi per forza. Quindi si può avere una doppia interpretazione: sia stanno facendo quello che stanno facendo a Gaza, che è possibile, è un'interpretazione legittima, sia questi qui hanno ragione di credere che comunque se ne dovranno stare lì per un po', anche se va tutto bene, appunto, perché riprendere il controllo del territorio non è una roba che si fa dopo domani. Ok. A questo aggiungo che, siccome Gaza e Libano sono due capitoli diversi, in Israele a fine settembre ci sono le elezioni.
0: Sì, esatto, appunto.
1: Ecco, e mentre io ho scarsissime, poi per carità, sarei ben contenta di essere, diciamo, dimostrata che ho torto, però io ho, in realtà ho scarsissime speranze sul fatto che qualunque governo esca, gestisca meglio la situazione di Gaza. Sul Libano, in realtà, c'è molto più margine di manovra, perché, dicevamo, Netanyahu probabilmente fa Netanyahu, prova ad allargarsi anche il Libano, però è anche vero che per qualsiasi governo proprio non completamente in mano a forze razionali come quello di Netanyahu, l'occasione della pace del Libano è talmente, proprio oggettivamente ghiotta perché comunque Hezbollah era una forza, effettivamente, cioè adesso noi ci dimentichiamo che per tutto il 2024, parte del 2023 e del 2024, Israele è un paese che ha perso il controllo del 10% del suo territorio, come adesso, no? Perché Israele, il nord Israele non era più un luogo abitabile, erano tutti nei campi profughi, ecco. Hezbollah è qualcosa che riesce a fare quella cosa lì.
0: Ma ed è un tema di cui si sta parlando in campagna elettorale, il Libano?
1: Più che Gaza, e sì, se ne sta parlando in campagna elettorale, comunque per riassumere, cioè se dovesse anche vincere qualcuno come Bennett, che è uno di destra, anzi che viene più a destra di Netanyahu, però poi alla fin fine ha un modo di agire razionale, l'abbiamo visto quando è stato il governo, o Eisenkot, che è un generale che non ha una connotazione politica chiara, però è un generale, e secondo me in un modo o nell'altro la gestirebbero, diciamo, con una formula non necessariamente più pacifista, però più razionale. Ecco, sì, se ne sta parlando in campagna elettorale. Ora, in questa campagna elettorale si parla poco di temi esistenziali, però dico la mala gestione del Libano e il fatto che stanno continuando a morire soldati, il fatto che poi come dire, drenando una quantità di risorse, ma proprio umane.
0: Pronto? Abbiamo perso la connessione con Anna Momigliano.
1: Scusa,
0: Ecco.
1: Diciamo che.
0: Sì.
1: No, dice che comunque c'è molto malcontento su questo andare avanti di questa situazione col Libano, che appunto se si fosse colta diciamo la mano tesa del governo libanese poteva essere risolto molto più in fretta, e sta drenando una quantità di risorse umane, sia in termini di morti, ma di feriti, di gente che è al fronte da 4 mesi, eccetera, eccetera, che a un certo punto gli israeliani, una buona parte degli israeliani non ne possono più.
0: Certo, chiarissimo, grazie Anna.
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie, ciao, buona giornata, Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.

0: E adesso allora dunque andiamo proprio lì, non in Libano, ma andiamo a Gaza, andiamo a vedere com'è la situazione lì, cosa sempre più difficile, sempre più raro, e lo facciamo con il coordinatore medico di Emergency da Gaza, Giorgio Monti. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità e per il suo lavoro. Si sente sempre meno parlare di Gaza nell'ultimo periodo, ma sappiamo che insomma la situazione è sì, sicuramente migliorata rispetto a qualche mese fa, nel senso che non ci sono i bombardamenti costanti, perenni, eccetera, ma resta drammatica da un punto di vista umanitario. Ci fa un quadro un po' della situazione ad oggi?
1: Certamente, anche dal punto di vista militare le cose non vanno così bene. Pensi che abbiamo una media di 220 attacchi e incidenti alla settimana. Nella settimana scorsa ci sono stati 230 attacchi nella striscia, sono tanti, considerando una settimana. Questo fa sì che si sentano sempre colpi di artiglieria, bombardamenti, più o meno lontani da dove abitiamo. Questo fa sì che ci sia un senso di insicurezza assolutamente diffuso. La gente sa di poter essere colpita in qualunque momento perché non vengono definiti chiaramente gli obiettivi. Questo porta anche a una grande difficoltà di vita quotidiana. Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari. Questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini. Il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra o acqua contaminata. E quindi la situazione è sempre più drammatica e il fatto che non se ne parli rende quasi peggiore la situazione. Intendo dire che i Gazawi stanno diventando sempre più disillusi e sempre più attenti, semplicemente, come mi dicono loro, a sopravvivere. Quindi non ci sono più piani per il futuro, ma ci sono soltanto attenzioni per trovare la fine della giornata, per riuscire a dire anche oggi è andata.
0: Anche perché appunto sembra che dal punto di vista politico, nonostante ogni tanto spunti un annuncio di Trump, ci sia ben poco in movimento se non uno drammatico e logorante stallo, come ci raccontava anche dal punto di vista umanitario. Poi adesso, insomma, lì farà il caldo che fa qui, se non peggio, e sappiamo che questo cosa significa quando si vive in tenda, no?
1: Ma sì, sicuramente. Dal punto di vista politico sembra quasi una provocazione,
0: Ecco, infatti.
1: perché ogni 2 giorni arriva una notizia, trapela una notizia che è finita. 2 giorni fa l'autista era tutto contento e mi ha detto: dottore, dottore, è finita, con il loro inglese magari un po' così, un po' abborracciato, è finita, hai visto la pausa, è finita, è stato l'ultimo attacco, è stato questa notte, l'ultimo attacco questa notte, mentre tutto contento mi annunciava questa fine, abbiamo sentito un paio di bombardamenti. E questo è quello che succede quotidianamente. Sì, qui è molto caldo, c'è moltissima umidità. Leggo delle temperature in Italia, quindi siamo sulla stessa linea sostanzialmente. Il fatto è che vivere sotto una tenda di plastica non aiuta per la quotidianità, diventa piuttosto difficile, in effetti. Peraltro, qui abbiamo il mare, ma non si può andare al mare, cioè i bambini entrano nei primi metri di acqua, ma sarebbe vietato, per cui i pescatori che pescano a poche centinaia di metri dalla riva, ogni tanto devono scappare perché gli viene sparato addosso.
0: E questo è abbastanza allucinante a pensarci, nel senso che è un po' come quando si dicevano che, o si dice tuttora, non c'è il cibo, ci sono i camion pieni di cibo e di aiuti umanitari appena fuori dal confine, fa caldo, c'è il mare, non si può rinfrescarsi nel mare, è qualcosa abbastanza di inconcepibile.
1: È tutto paradossale qui, tutto paradossale, e onestamente, dopo io sono qua da quasi 2 anni, faccio fatica a pensare che non ci sia una regia attenta e precisa. Spiego con un paradosso nei mercatini che nascono ovunque, perché chiunque abbia qualcosa da vendere prova a farne un commercio. Nei mercati si trovano i cioccolata, si trova il junk food, le patatine, ma non si trovano gli antibiotici nelle farmacie. Ecco, questo secondo me è la sintesi estrema di cosa significa supporto umanitario a una popolazione che, non dimentichiamo, è in una situazione che storicamente non è mai successo, è un assedio che vede 2 milioni di persone senza la possibilità di uscire e di avere una scelta. In tutte le guerre nascono i profughi e nascono gli sfollati, qui sono chiusi dentro.
0: Eh sì, è veramente allucinante. Le chiedo solo un'ultima cosa. Prima citava l'autista, no? Che quando c'è stato l'annuncio era contento. Lei vede ancora dal punto di vista proprio psicologico, ci diceva che ormai è un vivere giorno per giorno, arrivare a fine giornata, ma parlando con le persone, magari addentrandosi un po' di più nel discorso, riesce a vedere ancora dal punto di vista psicologico quella pazienza e quella speranza che tanto contraddistingue i palestinesi, la riesce a vedere ancora, oppure questo è stato completamente abbattuto dagli ultimi 3 anni?
1: Allora, loro sono sicuramente molto resilienti e riescono a trovare comunque un motivo e una capacità di sopravvivere, di ridere. Ci sono tanti matrimoni, i ragazzi vogliono parlare con me di calcio, essendo io un italiano, ma sta diventando sempre più difficile trovarle. Soprattutto lo stress continuo, non dimentichiamo 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. Innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, e ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.
0: Eh sì, possiamo solo immaginarlo. Grazie, dottore.
1: Grazie a voi, buon lavoro e grazie ancora di avermi chiamato.
0: A lei, buon lavoro e buona giornata, al dottor Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency da Gaza. E a chiusura di questa pagina introduco una rubrica che ci accompagnerà per tutti i venerdì di agosto. Si chiama Diario dalla Cisgiordania ed è proprio quello che è: un diario di vita dai territori occupati, provando a guardare un po' di più nel profondo oltre la cronaca. Lo faremo grazie ai racconti e allo sguardo di Anita De Donato, che è un'antropologa che ha fatto ricerca sul campo in Cisgiordania. Per la laurea si è sposata con un palestinese con il quale ha avuto un figlio e va quindi in Cisgiordania regolarmente da 17 anni. Vive nel campo profughi di Deisha, vicino a Betlemme, dove recentemente ha anche fondato l'organizzazione palestinese Gazal Organization for Community Development. Dopo vi do i riferimenti. Oggi è il suo primo diario, lo risentiremo venerdì prossimo e ci parla dal campo profughi di Deisha.
2: Buongiorno a tutti dal campo rifugiati di Deisha, vicino a Betlemme. Da pochi giorni è finito un periodo di 2 settimane in cui quasi ogni sera in tutta la Cisgiordania c'era una festa per celebrare il diploma di maturità di un ragazzo o di una ragazza. Giovedì scorso c'è stata la festa di uno dei miei vicini di casa, per strada sotto casa mia nel campo rifugiati. Come sempre c'era un DJ che metteva musica che delle casse facevano risuonare in tutta la zona. Tantissimi ragazzi ballavano scatenati, occupando lo stretto vicoletto racchiuso tra le case del campo, sui cui tetti ballavano altri ragazzini. Tutti indossavano gli abiti migliori. Alcuni di loro, per scherzare, si sono travestiti da donne, indossando il jilbab, un soprabito che copre anche il capo, mentre altri indossavano dei costumi della Casa di Carta, la serie TV che anche qui ha riscosso un grande successo. Hanno ballato in gruppo la dabka, una danza popolare palestinese di origine contadina, alternandola a balli di musica remixata in stile discoteca. Alcuni ragazzi usavano bombolette e accendini per fare fiammate che accendevano gli animi. Tutti ci aspettavamo che da un momento all'altro sarebbero arrivati i soldati a chiudere la festa, soprattutto dopo che i ragazzi hanno fatto esplodere dei fuochi d'artificio che sono stati proibiti da Israele e dall'autorità palestinese già qualche anno prima del 2023. Ormai ci si aspetta il loro arrivo ogni notte e pare insolito quando non vengono a farci visita, come dicono ironicamente i palestinesi. Invece questa volta è andata bene. I soldati non sono arrivati, non perché abbiano chiuso un occhio, certamente, ma probabilmente perché erano impegnati a fare altro. Infatti la stessa notte sono andati a prelevare un ragazzo dalla sua casa a Betlemme per portarlo in carcere in detenzione amministrativa, cioè in via precauzionale, senza che abbia commesso alcun reato, come capita alla maggioranza dei ragazzini dai 14 anni in su. Se non vengono a prelevare i ragazzi, i soldati vengono anche solo per intimidire le persone, per far capire loro che non possono tirare il fiato neanche un momento, né vivere momenti di gioia e di condivisione collettiva. Così come è successo il 23 luglio, quando il Ministero dell'Istruzione palestinese ha reso pubblici i risultati degli esami per il diploma della scuola secondaria. Per i palestinesi questo giorno è importantissimo, più del matrimonio. Un giorno molto speciale, di grande gioia. Le famiglie si riuniscono aspettando i risultati con una grandissima emozione e gli studenti girano per le strade festeggiando con coriandoli, schiuma e musica. Anche in questa occasione i soldati hanno fatto grosse incursioni in tutta la Cisgiordania, lanciando bombe al suono e gas per le strade per impedire i festeggiamenti. Se restavi per strada, i soldati ti sparavano. Le notti precedenti, invece, sono entrati nei negozi e nelle case di alcuni piccoli commercianti e li hanno picchiati per intimare loro di non vendere fuochi d'artificio, che in passato illuminavano il cielo per tutta la notte, rendendo il giorno del diploma ancora più speciale. I soldati sanno che per i palestinesi il conseguimento del diploma è un traguardo importantissimo, non solo a livello personale, ma anche collettivo, perché i palestinesi sono consapevoli che l'istruzione è un'importante forma di resistenza nazionale. Riuscire a studiare e raggiungere questo traguardo non è facile né scontato. Poter raggiungere la scuola non è scontato. Dipende da quanto è distante dalla propria casa e se ci sono checkpoint da attraversare che i soldati chiudono improvvisamente. Confini pericolosi dove si rischia di subire violenze o di essere arrestati per finire in detenzione amministrativa. Il mattino le madri salutano i propri figli prima che vadano a scuola, augurandosi che riescano a raggiungerla senza che incorrano nelle violenze dei soldati. E neanche a scuola i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Infatti spesso i soldati assediano anche le scuole, persino le scuole primarie, quelle dei più piccini, soprattutto nei campi rifugiati. Gli insegnanti cercano di proteggere gli studenti mentre i soldati lanciano bombe al suono e gas lacrimogeni asfissianti dentro la scuola, spaccando le finestre. Nessuno può entrare né uscire. Si può solo aspettare, sperare che i soldati non entrino e sperare di uscirne incolumi o perlomeno vivi, per poter tornare a casa di corsa appena finito l'assedio. Le mamme hanno paura, certamente, ma cosa devono fare? L'istruzione è importante per il futuro dei loro figli, quindi il giorno dopo si torna comunque a scuola, sempre che la scuola sia aperta. Infatti da quasi 3 anni gli insegnanti delle scuole pubbliche stanno facendo lezione solo 3 giorni a settimana, perché non ricevono lo stipendio dall'autorità palestinese. Infatti, in base agli accordi di Parigi del 1994, il governo israeliano riscuote le tasse sui beni importati in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, che dovrebbe poi trasferire all'autorità palestinese. Invece non lo fa, come già è successo in passato. Di conseguenza, in mancanza di queste entrate fiscali, l'autorità palestinese non riesce a pagare lo stipendio ai suoi dipendenti pubblici, né ad elargire servizi sanitari ed educativi adeguati. Per di più, durante i periodi più caldi, quando l'esercito intensifica le incursioni o quando chiude le cosiddette porte posizionate all'entrata di ogni centro abitato, isolandone gli abitanti, le scuole sono costrette addirittura a chiudere e fanno lezioni solo online per l'impossibilità di raggiungere le scuole o perché è troppo pericoloso restarci per studenti e insegnanti. E così si crea anche disparità tra gli studenti nell'accesso alle lezioni in base alla possibilità di avere un computer, un telefono, una buona connessione internet. Potete immaginare quanto sia difficile studiare in queste condizioni, tra le incursioni dei soldati a scuole, a casa, il sovraffollamento nelle case e tutte le altre difficoltà quotidiane. A casa è difficile trovare uno spazio di quiete per concentrarsi, ma alla fine gran parte dei ragazzi e delle ragazze ce la fanno. Pensate che quest'anno tra gli studenti che hanno ottenuto il diploma con il voto più alto, molti vivono nella striscia di Gaza sotto le bombe. straordinario. E considerate che, come per tutti gli adolescenti in Europa, anche qui la volontà di studiare deve fare i conti con la voglia di uscire, di sperimentare il mondo, di vivere amicizie e amori. E così i ragazzi e ragazze escono di casa. Ma per andare dove? Nei campi rifugiati non ci sono piazze dove incontrarsi o parchetti in cui i bambini possano giocare. Solo piccoli vicoli impolverati tra le case ammassate, dove i bambini a volte giocano a palla, fermandosi continuamente per lasciare spazio al passaggio delle macchine. Alcune associazioni arrangiano qualche semplice attività ricreative, ma sempre chiusi dentro ad un edificio del campo. E nell'area urbana circostante, come in quella di Betlemme, ci sono ristoranti, caffè e qualche rara ludoteca accessibili solo a chi ne ha la possibilità economica. C'è qualche raro parchetto nascosto tra le mura di organizzazioni di solito cristiane e non troppo inclusive. Alcune associazioni organizzano corsi sportivi di dabka o di musica, quasi sempre a pagamento. Non tutti possono permetterseli, avendo anche tanti figli, soprattutto ad ottobre 2023, da quando è in corso una grave crisi economica, con un tasso di disoccupazione senza precedenti. E così, in questa situazione senza stimoli nel presente né prospettive future, la notte alcuni adolescenti corrono a lanciare qualche pietra ai soldati che arrivano a fare le loro improvvise incursioni, rischiando di morire sotto i colpi dei soldati. Pietre inoffensive che cadono sui mezzi blindati dell'esercito. Pietre simboliche per dimostrare all'occupante che nonostante tutto loro non hanno paura e non si arrendono, per provare per un attimo un leggero senso di rivalsa, una forma di ribellione tipica dell'età adolescenziale. Spesso pagano un caro prezzo però, perché se sopravvivono ma vengono identificati, la notte seguente vengono prelevati dalle loro case per essere portati in carcere, dove sperimentano la detenzione, che ormai è diventato un rituale di iniziazione all'età adulta. Le madri cercano di tenere in casa i propri figli, ma non è facile. Come mi ha detto una volta una di loro con la tipica ironia palestinese, è inutile sbarrare le porte, perché tanto escono dalle finestre. E tu, mamma italiana, cosa faresti al loro posto? E voglio concludere con un appello al Ministero italiano degli Affari Esteri perché si impegni per evacuare gli studenti e le studentesse nella striscia di Gaza che hanno vinto borse di studio nel nostro paese con tanta fatica e impegno e perché gli studenti con figli non siano costretti a lasciare nella striscia di Gaza i propri figli come sta accadendo dal 2025. Per loro è un'importante opportunità non solo di studio ma anche di sopravvivenza e i bambini sono le persone più vulnerabili.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Per la seconda notte consecutiva Mosca ha preso di mira navi cargo nel Mar Nero. L'agenzia russa TASS parla di 3 obiettivi colpiti e dichiara trasportassero rifornimenti militari. Mosca aveva detto lo stesso ieri dopo aver attaccato una nave tedesca e una battente bandiera della Guinea-Bissau. Quest'ultima però, secondo Kiev, trasportava grano. I droni ucraini invece nelle scorse ore hanno colpito Yekaterinburg, incendiando un capannone dell'e-commerce Wildberries.
0: Sarebbero 6 le vittime della sparatoria in una scuola in Thailandia avvenuta poche ore fa. Non è chiaro se questo numero comprenda anche l'attentatore, uno studente di soli 14 anni che, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato dopo aver aperto il fuoco su insegnanti e alunni. Una 15 i feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, è successo nel nord della capitale Bangkok.
1: Raid israeliani in Cisgiordania, preso di mira in particolare il campo profughi di Qalandia. Negozi demoliti, strade bloccate e una 50 di persone ferite. Feriti anche un ragazzo di 14 anni a Jenin e un uomo di 80, cittadino americano, nel villaggio di Tur Musaia. Un video circolato sui social lo mostra con una ferita alla testa da cui perde sangue, circondato da soldati.
0: È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il fondo di investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spintime. Il sindaco Gualtieri all'uscita dal confronto ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile al prezzo dell'Agenzia delle Entrate e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa, ha detto no anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
1: Si svolgeranno domani a Bologna, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Guccini. In città sarà lutto cittadino. Poi a settembre ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. In queste ore l'Italia intera sta rendendo omaggio al grande cantautore. Ieri si sono svolte cantate collettive a Bologna, Modena e Milano.
0: Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Le 8:38 minuti, buongiorno ascoltatori, ribuongiorno ascoltatori, ribuongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Mannaggia, la pubblicità ha tagliato gli ultimi secondi del diario dalla Cisgiordania, ma insomma lo ritroverete sul sito. Intanto vi ripeto l'associazione fondata da Anita De Donato, che ci fa queste corrispondenze dalla Cisgiordania in questo mese di agosto, che avremo una puntata ogni venerdì. Si chiama Gazal Organization, è un'organizzazione no profit palestinese, promuove lo sviluppo comunitario in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Dal 2023 ha realizzato 8 iniziative solidali. Ora ad esempio stanno distribuendo beni alimentari a bambini e famiglie nella striscia di Gaza. È un'organizzazione piccola, se volete sostenerla potete scrivere a gazal@gazal-org.org. Vi citavo stamattina nella rassegna stampa la questione di Spin Time. Per la prima volta c'è stato un no da parte della proprietà. Il tema è sempre quello degli spazi, è quello del vivere le città, del vivere in maniera diversa. E anche se la storia è differente, il tipo di protesta è diverso, sempre di un'idea di collettività parliamo ora. Ed è una storia che arriva da Reggio Emilia. A Reggio Emilia c'è un bosco, si chiama Bosco Ospizio, un'area verde di 45.000 metri quadrati, ricca di alberi, arbusti, di una variegata comunità animale, un'isola di biodiversità nella città, una di quelle aree che di questi tempi, con le temperature, il cambiamento climatico di cui abbiamo parlato anche qui a Summertime, sono ancora più preziose. Ora però Bosco Ospizio è a rischio perché al suo posto vogliono costruire un supermercato. E da 2 anni un gruppo di cittadini è riunito in assemblea permanente e da lunedì questo, giorno in cui era previsto l'inizio dei lavori per la costruzione del supermercato, sono in presidio giorno e notte per impedire l'ingresso delle ruspe. L'hanno già fatto 2 volte, non intendono fermarsi. Cecilia fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Ospizio. Ciao Cecilia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, intanto raccontaci che cos'è Bosco Ospizio, qual è anche il significato per la città di Reggio Emilia.
1: Bosco Ospizio, lo chiamiamo così, è un'area verde, diciamo, rinaturalizzata, nel senso che è l'area dove sorgeva il vecchio ricovero per anziani, che è stato poi abbattuto 15-20 anni fa, e la zona è stata naturalmente lasciata a se stessa e ha fatto quello che fa la natura quando viene lasciata libera, cioè ha ricreato un intero ecosistema. Intendiamo quindi alberi adulti che facevano già parte di quel parco molto verde, quindi alberi di decine e decine di anni altissimi, un fitto sottobosco e anche addirittura un'area umida, perché sono rimaste le fondamenta del vecchio ricovero. E lì quindi sono dei vasconi che danno sollievo agli animali e anche migratori, che quindi si fermano in quell'area. E, il punto è che, diciamo 15 anni fa, 10 anni fa, in realtà c'è stato un progetto di cosiddetta riqualificazione, quindi il CONAD ha proposto questo progetto che poi è entrato in lavorazione dall'anno scorso, che ovviamente sostituirebbe a quest'area preziosissima, lo vediamo in questi giorni di caldo estremo, perché solo non so, a 200-500 metri da qui ci sono 10 gradi in più rispetto a quest'area, e adesso che siamo in presidio tutte le persone che ci vengono a trovare se ne accorgono. Naturalmente quello che ci sarebbe al suo posto è un ulteriore supermercato e il 64esimo credo punto CONAD della provincia, insieme a una serie di altri edifici. In alcuni di questi edifici magari ci sarebbero servizi per la comunità, cioè negli spazi potrebbero arrivare la biblioteca e una casa della comunità e non altro. Il punto è che per fare questa cosa, che per lo più sarà un centro commerciale e quindi era un grande progetto edilizio, si rinuncia a uno spazio verde importantissimo. E quindi noi da 2 anni siamo, sapendo di questo progetto, siamo costituiti appunto in assemblea e in questi giorni cerchiamo, dopo aver tentato tutto tutte le strade, ovvero di appunto politica di partecipazione dal basso, raccolte firme, mozioni popolari, consigli comunali aperti, tentiamo con questa che è l'ultima soluzione per noi, di bloccare i lavori. Con, devo dire, sostegno straordinario, perché stanno arrivando ragazzi, persone anche da lì, tentiamo con questa che è l'ultima soluzione per noi, di bloccare i lavori. Con, devo dire, sostegno straordinario, perché stanno arrivando ragazzi, persone anche dalle città e dalle regioni vicine,

0: in questo vialetto, insomma, in cui stiamo presidiando. L'abbiamo detto anche stamattina, siamo commossi perché appunto noi siamo costituiti in assemblea e lì il ricircolo magari di persone è più limitato, invece vediamo non solo una grande partecipazione cittadina dalle città vicine, ma anche del quartiere, che è un quartiere appunto nella periferia di Reggio, un quartiere magari difficile per alcuni aspetti, a cui sottrarre anche questo veramente beneficio, perché sono tutte case magari popolari. Insomma, a noi sembrava in qualche modo non capivamo bene il polso della cittadinanza, invece adesso vediamo un grande sostegno, quindi persone che ci portano continuamente acqua, cose da mangiare. Quindi noi siamo molto contenti, nel senso che secondo noi questa esperienza che abbiamo fatto per 2 anni ha a che fare naturalmente col salvare qualcosa che serve a tutti, cioè è una cosa che non facciamo per noi e neanche solo per la città di Reggio, è una cosa che ha una scala globale, è un'azione locale che però ovviamente guardando a quello che succede a tutto il mondo e diciamo che insieme è anche un'esperienza di un tipo nuovo anche di realtà, di partecipazione e di comunità. E almeno su questa, con l'intenzione ovviamente di continuare a stare qui fino a che sarà necessario, questa battaglia, questa parte, cioè di creare, di far vedere che si può stare insieme su una battaglia importante, su degli ideali, questa battaglia la stiamo già vincendo, ecco,
1: Eh sì.
0: perché devo dire che c'è tanto entusiasmo, pochissima paura anche rispetto al fatto di stare qui, perché comunque è un presidio completamente autorizzato, noi continuiamo a chiedere le autorizzazioni per andare avanti e quindi è tutto in realtà, non c'è niente di. Ovviamente noi specifichiamo sempre i modi anche in cui si sta qui. Di rispetto reciproco, rispetto del quartiere, delle case e anche di completa non violenza, quindi su questo siamo molto contenti, ecco, di come sta andando.
1: Un'ultima cosa, che cosa vi aspettate che succeda adesso? Appunto, tu dicevi noi stiamo qua finché sarà necessario, ma che cosa, c'è un dialogo anche con le istituzioni, che cosa vi aspettate?
0: Ecco, questo non c'è e anche nelle fasi forse di partecipazione precedente, quando noi abbiamo avuto, diciamo, legalmente la possibilità di fare il Consiglio Comunale aperto proprio per in qualche modo far aspettare, far attendere la firma sul progetto e poter ridiscutere sia col soggetto privato che Conad, sia con le istituzioni, quindi con il Comune, il progetto per poterlo rivedere insieme secondo le esigenze nuove che non sono quelle di 20 anni fa, ma neanche di 10 anni fa, perché se ovunque, ovunque si sta depavimentando, lasciando l'esistente, è ovvio che cementificare ancora non è possibile. Quando fra l'altro tutti questi servizi, sia quelli commerciali, sia spazi eventualmente per la comunità, hanno attorno in quest'area tantissimi spazi dove potersi collocare, che non sia quest'area. Quindi noi ci aspettiamo però che stando qui questo dialogo debba diventare necessario, debba crearsi per forza e quindi questo è quello che vogliamo, che si crei un dialogo con queste realtà, che si riapra o si apra per la prima volta un dialogo su quello che si può fare e dove questo può essere collocato altrimenti, mantenendo questo spazio.
1: Certo, speriamo, tienici aggiornati, anche noi da Milano seguiamo adesso le vicende di
0: Grazie mille.
1: Bosco Ospizio, quindi facci sapere, insomma.
0: Grazie mille, invitiamo tutti naturalmente qua, chi vuole è il benvenuto. Grazie mille, grazie.
1: Grazie, grazie a te,
0: Ciao.
1: Cecilia, ciao.

0: La mattina dell'8 agosto 1956, 70 anni fa esatti, domani, la miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio si riempì di fumo a causa di un incendio che nel condotto che portava l'aria dentro i tunnel sotterranei. Morirono 262 persone, tra di loro 136 italiani, lo citavamo anche in rassegna stampa. Tra i minatori al lavoro quel giorno ne sopravvissero solo 13. È il disastro di Marcinelle, il terzo incidente minerario più grave per il numero di morti italiani. Allora noi ne parleremo poi domani ancora ad Itaca, nel giorno dell'anniversario, ma iniziamo a parlarne. Adesso vi faccio sentire il lavoro, l'intervista della nostra collaboratrice Margherita Redaelli, che ha proprio parlato con uno di quei 13 superstiti.
1: Belgio, 8 agosto 1956. Nella miniera di carbone del Bois du Cazier, vicino a Charleroi, in Vallonia, un'esplosione sotterranea uccide 262 minatori. Le cause remote della strage sono le condizioni di lavoro precarie e gli impianti vetusti. L'8 agosto, appunto, un carrello pieno di carbone, caricato sull'ascensore che deve trasportarlo in superficie, è posizionato male. Quando il montacarichi comincia a salire da 900 metri di profondità, il carrello, che sporge, strappa i cavi elettrici che gli passano adiacenti e danneggia una tubatura d'olio, provocando un incendio che avvolge le travi di sostegno in legno e che si propaga nel sistema di ventilazione delle gallerie e da lì in tutta la miniera. Muoiono asfissiati 262 operai del turno e se ne salvano soltanto 13. I corpi dispersi vengono recuperati poco a poco ed emergono gonfi dell'acqua impiegata dalla superficie per spegnere l'incendio sotterraneo. L'ultimo minatore del Bois du Cazier è ancora in vita, si chiama Urbano Ciacci e siamo andati a incontrarlo proprio nella miniera di Marcinelle.
2: Urbano, mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia, quando arrivavamo ci davano la medaglia e ci andavano spogliatoi. E tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato. C'era il turno del mattino dalle 7 alle 3. Dopo pranzo alle 14 alle 22. La notte alle 22 fino alle 6 dall'indomani. Qui girava sempre. E per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su un metro di profondità, 3 metri quadri, quella è la minima. Dal 45 al 55, qui era Vanacker in Italia De Gasperi, ho fatto un contratto, doveva dare 50.000 uomini sui 10 anni. Noi si partiva con i convogli, dai 18 ai 40 anni, né più giovani né più vecchi, quella è l'età. I contratti che c'erano per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Poi se volevi rimontare la superficie a lavorare, c'era posto, se volevi ritornare in Italia eri libero, ma dovevi fare i 5 anni. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Mia moglie è marcata, hai capito? Non può dimenticare neanche ella.
1: Cioè, tu l'hai vista l'esplosione qui? E cosa è successo? Cosa hai visto?
2: Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. E da lì portavano nei spogliatoi.
1: Ma tu li hai visti?
2: Come? Li ho lavati, io ti ho detto che mi veniva, si sentiva un odore, capito, dovevi scappare via, che non potevi sopportare. Scoppiavano con il flessibile dell'acqua, si aprivano. Loro, gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, capisci? E quando la pressione era troppo forte scoppiavano. Ah, io capar via piangendo dall'odore brutto.

0: Don't Look Back into the Sun dei Libertines. E invece sono qui per dirvi Look into the Sun. Guardate nel sole, guardateci il 12 di agosto, perché è il 12 di agosto. Leggo dalla stampa, ve lo dicevo prima, il cielo di metà agosto si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e attesi degli ultimi decenni. Mercoledì 12 agosto l'Europa tornerà a essere teatro di un'eclissi solare totale. Un evento di questa portata mancava dal nostro continente dall'11 agosto 1999. E vuoi un'eclissi totale nell'anno del 50° compleanno di Radio Popolare? Vuoi che non sia un'occasione ghiotta, un'occasione che non possiamo farci scappare, no? Gianmarco Bacchi, buongiorno.
1: E infatti il 12 agosto ci sarà, per citare Lucio Corsi, un movimento punk sul Monte Stella, o almeno è quello che auspichiamo, perché il movimento punk dovranno essere gli ascoltatori, quelli che ci stanno sentendo adesso, quelli che ci ascolteranno in questi giorni in cui proviamo a lanciare questa cosa, perché stiamo provando a costruire una specie di visione collettiva dell'eclissi il 12 agosto tra le 19:30 e le 20:30 più o meno, quello è l'arco temporale. E per quanto riguarda l'Italia non sarà esattamente un'eclissi totale, o meglio, il disco solare verrà coperto al 95% sui cieli di Milano. Mm. Sembra tanta roba, uno dice.
0: Sembra tanta roba, sì.
1: 95%. E invece pare che sia un numero un po' ingannatore, anche perché l'eclissi solare sarà al top attorno alle 20:20, quando ormai il sole sta tramontando, e quindi ci sarà questa sorta di mélange tra il sole che tramonta e il disco solare coperto, che è un fenomeno raramente osservato e che rende ancora più interessante il tutto. Si vedrà Milano al 95%, ma il fenomeno nella sua integrità potrà essere osservato solamente in pochissimi luoghi, nella Russia artica, in Groenlandia, che forse è la ragione per cui Trump aveva deciso che a tutti i costi doveva avere la Groenlandia per avere un posto in prima fila per l'eclissi totale.
0: Certo.
1: Nell'area occidentale della Islanda, ovvero Reykjavik e dintorni, e poi i più fortunati, chi sono? Gli spagnoli. Gli spagnoli sono al centro del mondo sempre, quest'anno hanno vinto i campionati mondiali, si sono tirati le ire di Trump, i migranti, e hanno anche l'eclissi solare totale, gli unici ad averla, e tra l'altro non in tutto il territorio, perché sarà una sorta di falce allungata che da nord verso sud parte dalla Galizia, attraverso Burgos, Saragozza, e arriva più o meno fino alle Baleari. Allora, se ci sono ascoltatori che saranno in quei luoghi, o hanno amici, conoscenti che vivono o saranno in vacanza in quei luoghi, contattateci a Radio Popolare. Oggi poi vi daremo anche gli estremi per contattarci, perché ci piacerebbe costruire anche una rete di corrispondenti poi da sentire nell'arco della diretta che faremo insieme a Luca Gattuso e Matteo Villacci il 12 d'agosto tra le 18:30 e le 20:30. Sono stato brevino?
0: Sei stato brevino, e anche giusto, perché tra 30 secondi ci taglia la pubblicità, però tanto ne riparleremo comunque. Intanto grazie Gianmarco.
1: Però mi fai dire però una cosa brevina brevina?
0: 10 secondi.
1: Oggi è il compleanno di Sergio Ferrentino, figura monumentale della storia dei 50 di Radio Popolare, compleanno rotondo, compie 70 anni, auguri.
0: Auguri, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Gianmarco.
1: Ciao ciao.
0: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: pensarci e perdonami se ti ho portato via un poco d'estate con qualcosa di fragile come le storie passate.
1: Il gigante era stanco, gli ultimi anni gli erano pesati molto, i suoi anni pieni di acciacchi e gli anni del mondo, un mondo che lui non capiva più. Lo scrutava da lontano, rintanato, nella sua casa a Pavana, al confine tra Emilia e Toscana, casa di generazioni, ogni stanza una storia, su ogni muro, l'ombra di una persona. Non so se sapesse, e fino a che punto lo consolasse, che ci sono ragazzi di 20 anni che sanno a memoria le sue canzoni, nonni, genitori e nipoti che conoscono i suoi versi, vecchi e ragazzi riuniti dalla stessa metrica. Ovvero, non so se fosse cosciente di aver trapassato il tempo con la sua arte antica di narratore, di essere lui il più forte, cantato, amato, riverito, come maestri quelli veri. Forte nonostante avesse imboccato fin da ragazzo la strada meno comoda, meno alla moda, o magari proprio perché l'ha imboccata, adoperando un italiano ricco, letterario, a tratti ottocentesco, è il più carducciano dei nostri grandi cantautori. L'italiano dei libri, delle poesie, del liceo, delle piccole librerie di paese nelle quali frugava da ragazzo, avido lettore, viaggiatore, grazie ai libri, ma anche dal suo paesello e dalla città di provincia nella quale crebbe, Modena, prima di approdare nella sua Bologna. L'italiano che molti italiani non parlano più, ma molti, anche grazie a lui, cantano ancora. Questo è l'inizio dell'articolo di Michele Serra su Repubblica oggi per ricordare Francesco Guccini, che come ormai sapete tutti e tutte è morto ieri e ne abbiamo parlato tanto anche qui a Radio Popolare durante la giornata di ieri. Poi ieri sera c'è stata la cantata anarchica anche a Milano, non so se ascoltatori e ascoltatrici siete andati a Milano o in qualche altra città, o come avete scelto di ricordare, di pensare a Francesco Guccini e alle sue canzoni. Adesso sicuramente in questa oretta fino alle 10 o poco prima lo ricordiamo ancora insieme. Se vi va, scrivetemi allo 02, scrivetemi al 3316214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it oppure chiamatemi allo 02 33 001 001 per raccontarmi quello che vi va di raccontare su Guccini, sulle sue canzoni, sul vostro rapporto con lui, sul rapporto anche ideale, sentimentale, poetico, ecco, diciamo, che cosa ha significato per la vostra vita Francesco Guccini. Io personalmente ho un legame fin da piccola con Francesco Guccini perché è stato il mio primo CD. Il primo CD che ho chiesto ai miei genitori di comprare perché avevo sentito L'Avvelenata e ero una bambina, facevo le elementari e L'Avvelenata, avevo sentito le parolacce dell'Avvelenata e quindi quella canzone mi sembrava così ribelle che mi aveva subito colpita, mi aveva subito catturata e quindi avevo chiesto a mia mamma di comprarmi il CD. Sono sufficientemente vecchia affinché da piccola avevo ancora, per un periodo c'erano ancora i lettori CD portatili e quindi ricordo che all'elementare andavo con questo lettore CD portatile dentro il CD di Guccini, un live lunghissimo, un doppio CD live e da lì l'ho imparato a conoscere e poi mi ha accompagnato per tutta la vita. Questo è un po' il modo in cui io sono arrivata a Guccini. Raccontatemi voi cos'è la vostra storia con Guccini allo 02 33 001 001, come sta facendo questo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto, ciao, chi sei?
2: Pronto, ciao, sono Daniele.
1: Ciao Daniele. Sì, sei tu.
2: Sì. Ascolta, cerco di essere brevissimo perché sì, con Guccini non sarebbe impossibile. Dunque, primissimi anni 70, ero un ragazzino, avevo un cugino più grande che a un certo punto suonava le canzoni di Guccini con la sua chitarra e mi conquistò e mi portò a vedere un concerto a Milano al Teatro dell'Arte che Guccini fece in sostegno dell'associazione per la lotta contro la distrofia muscolare, un concerto piccolo raccolto in un teatro. Mm-hmm. Dove lui suonava le sue ballate e aveva l'immancabile fiasco di vino vicino ai suoi piedi, dove era seduto su una sedia, suonava la chitarra e alla fine di ogni canzone si faceva la sua bevuta. Quello che ci tenevo a dire è che a quei tempi noi ragazzi ci trovavamo a sentire le canzoni di Guccini e di altri a casa di qualcuno, dove c'era un giradischi con il vecchio LP, si metteva e si stava magari un pomeriggio ad ascoltare la musica. Era un mondo totalmente diverso, se ci pensate era una cosa incredibile, però la sua forza, la forza di Guccini, era quella di tenere incollati tanti ragazzi, magari per un pomeriggio intero in una casa, a sentire le sue canzoni.
1: Sì.
2: Concludo solo dicendo che noi siamo abbonati e che dovreste abbonarvi tutti.
1: Grazie mille, anche del tuo ricordo e di questo appello, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Eh sì, è vero che è stato capace di unire tante generazioni, dai più giovani a chi adesso è un po' più grande, ma tutti continuano ad ascoltarlo e a riconoscersi nelle sue canzoni e accompagnare pezzi di vita, pezzi della... di ognuno con la sua vita, accompagnati dalle canzoni di Guccini. Sentiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice. Pronto, ciao.
3: Ciao, scusa.
1: Ciao, chi sei?
3: Sono Emilia.
1: Emilia, ciao. Qual è il tuo ricordo?
3: Io ho tantissimi ricordi legati a Guccini, la mia giovinezza veramente. E io scrivevo, ci scrivevamo a quel tempo tra amici prendendo spunto dalle parole di Guccini, e ho un ricordo molto particolare di un concerto che lui diede a Ceriano Laghetto, un piccolo paese in provincia di Milano. Doveva essere una cosa molto intima, lui era amico del sindaco, gli aveva fatto questo piacere, e invece c'era stato un tantam, era strapieno di gente. E lui all'inizio non voleva suonare, gli era scocciato il fatto che c'era tantissima gente. Poi si era lanciato ed era stato veramente un incontro tra amici. Chiacchiere, canzoni, vino, la gente che cantava, guarda, si usciva da là che si era galvanizzati. Poi l'ho perso, nel senso che non ho più seguito le sue canzoni, però ho letto i suoi libri ed era sempre un piacere incontrarlo, quando sentivo le sue interviste ero sempre contenta di sentirlo. Ieri, quando ho saputo ascoltando la radio che era morto, veramente ho pianto come se fosse morto un amico. È stata una cosa veramente emozionante.
1: Sì, immagino. Grazie Emilia.
3: Grazie a te, ciao.
1: Ciao, una buona giornata. Anto ci scrive, Antonella, ciao, non riesco neppure a parlarne, il ricordo è a Bologna, quando sono andata a casa sua in via Paolo Fabbri 43, era il 26 maggio del 1986, ricordo la sua timidezza, la sensazione era di essere a casa di un amico appena conosciuto, ha scandito 54 anni della mia vita. Vi dicevo che ieri sera ci sono state... tanti momenti per ricordarlo, spontanei, un po' nella sua Bologna ovviamente, ma non solo, a Milano in Piazza Mercanti. Alle 21:30 c'è stata una cantata anarchica, una cantata spontanea, e è stato molto bello, c'era tanta gente nonostante il caldo, nonostante fosse il 6 di agosto, e è stato bello, e il nostro Alessandro Braga era lì e ha raccolto un po' di voci di chi ha partecipato, ve le facciamo sentire.
4: I cantautori con cui sono cresciuta, insieme ad André, a De Gregori. Le mie canzoni preferite sono Addio, canzone per Silvia, Culo dritto.
5: Ci sono un po' cresciuta anch'io, sono anche più vecchia di lei, quindi dai genitori anche. Oh, il treno è forse una delle più conosciute, la locomotiva. Ci sono cresciuta a Manifestazione negli anni 90. Quindi...
6: Come ti chiami?
7: Renato.
6: Quando hai conosciuto Guccini?
7: Intorno al 68-67, eravamo in un'osteria in Emilia Romagna, adesso mi pare, forse eravamo a Reggio Emilia. E niente, è arrivato lui, ha cominciato a suonare, siamo stati lì fino a tarda notte, e poi siamo andati in albergo e poi ci siamo ritrovati la sera dopo, siamo stati lì un po' di giorni. È stata una persona eccezionale.
6: E la sua canzone preferita qual è?
7: radici.
8: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso. Per chi voleva vederlo alla mia generazione, io sono dell'82 e spero continui a esserlo anche per chi è delle generazioni che arrivano.
9: La tua canzone preferita sua?
8: La locomotiva.
9: Come ti chiami?
10: Matteo.
9: Quanti anni hai?
10: 26.
9: E sei qui per Guccini?
10: Sì, sapevo che c'era la commemorazione.
9: Come l'hai conosciuto?
10: Ma un po' mio padre, poi dopo, vabbè, in generale mi piace quel tipo di musica lì.
9: Qual è la tua canzone preferita sua?
10: Ti direi Piazza Limonda, mi piace molto. Se no, Vedi Cara, mi piace tantissimo.
11: Guccini è stato, non so, la giovinezza, indicazioni, una direzione, un momento che mi ha seguito per tutta la vita, diciamo. Poi la cosa piacevole è stato quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini. Questa è stata la cosa.
9: L'hai visto dal vivo?
11: Sì, sì, l'ho visto. L'ho vista lì alla, con la sua bottiglia, lì a Prato Sardi.
9: Senti, la sua canzone preferita?
11: Beh, la sua canzone preferita è quella di Amerigo, insomma, e anche quella che parla di Bologna, questa canzone qui. Poi questa qui che si sta cantando adesso, che è La Locomotiva, è la canzone, la storia proprio di tutta, di tutto quel mondo, di quel mondo del, non so, 76, 77, 78, insomma, quel periodo lì.
12: Qui per commemorare Guccini inevitabilmente. L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
9: Qual è la tua canzone preferita sua?
12: È difficilissimo scegliere, però ti direi Autogrill.
13: È stato tutto. Ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Come tradizione da anni non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo. Non c'è forse situazioni differenti.
9: Chi è stato Guccini per te?
14: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
9: E la sua canzone preferita qual è?
14: Non so dirlo, non c'è, proprio Francesco che ha rappresentato una generazione, un modo di stare al mondo, un modo di pensare alla vita in tutti i suoi aspetti, da quelli politici a quelli intimi.
15: Per me la prima canzone che ho imparato sicuramente sua con la chitarra è stata L'Avvelenata, quindi ce l'ho nel cuore perché ero ragazzino, che avevo 14-15 anni. La Locomotiva è un vecchio e un bambino, sicuramente sono i pezzi che più mi ricordo fra tantissimi suoi. Guccini per me è stato un esempio da guardare, soprattutto un po' più avanti con gli anni, perché sicuramente io che ne ho 60 e passa, all'inizio probabilmente era più difficile da capire, poi quando ho cominciato a essere un po' più grandicello, molto di più apprezzato, quindi una persona intelligentissima, un esempio per tutti quasi.
16: Cioè, era il mio idolo proprio quando ero ragazzina, forse l'unico, è quello a cui ho partecipato a più concerti, è quello che so tutte le canzoni a memoria, ancora dopo anni che non le sento, è un grande, irripetibile, è troppo, non so descrivere, non so se
9: ce la fai a dirmi la tua canzone preferita o non c'è?
16: Ma per esempio Milano mi piace molto, poi la canzone dei 12 mesi, sono tante, beh, L'Avvelenata, La Locomotiva un po' troppo inflazionate, sì, molto belle, però forse amo quelle meno conosciute, Vedi Cara, sono tante.
1: E queste erano le voci raccolte dal nostro Alessandro Braga ieri alla cantata anarchica per ricordare Francesco Guccini. Lo stiamo ricordando anche ora insieme, potete farlo insieme a me se vi va a condividere un ricordo, un'impressione, un sentimento, chiamandomi allo 02 33 001 001 oppure scrivendomi al 331 62 14013 oppure a diretta@popolarenetwork.it. Laura scrive: ricordi Guccini, io ora ho 32 anni. Per me Guccini sono gli anni del liceo e i primi anni di università. Farewell mi manda ai miei primi scusate, due amori e mi fa piangere. Amori che ora sono amicizie. Guccini mi rimanda ad anni politici che non ho vissuto in prima persona perché propri della generazione precedente, ma che ho sempre guardato quasi con invidia e voglia di parteciparvi comunque. Tanta commozione e tanti ricordi, malinconia e nostalgia di anni passati, anche con un sorriso. Alba, l'ho visto in osteria, quella famosa che ancora funziona come una volta, quando Prodi non è stato votato, forse intende votato. Cos'era, 10 anni fa o più? Stefano, ciao, oltre alle canzoni cantate e suonate alla chitarra e tutte le cose che ci sono in quei brani, ho un bellissimo ricordo di Guccini, un suo concerto al palazzetto dello sport a Novara, forse il 96 o il 97, partì in macchina da Domodossola con un amico sotto una neve che scendeva fitta fitta, poi un concerto bellissimo dai Memorie di SF alla Locomotiva con un Guccini allegro e burlone tra una canzone e l'altra, che emozione e che ricordo ora. Vediamo chi c'è allo 02 33 001 001. Pronto, ciao.
17: Sono io?
1: Sì, sei tu, come ti chiami?
17: Ciao, sono Giovanni da Pavia.
1: Ciao Giovanni, cosa, chi è stato per te Guccini?
17: Ma io Guccini non lo conoscevo praticamente, quando mi è capitato di incontrarlo e di conoscerlo, perché facevo parte della Federazione dei Giovani Comunisti nell'85, anche prima, e ci fu la festa nazionale dell'Unità a Bormio in gennaio, doveva essere nell'85, io avevo 17 anni. E sono andato lì con i compagni e le compagne a fare servizio d'ordine, quelle cose lì, insomma, servizi in generale. Mm-hmm. E io sapevo, vabbè, ovviamente dell'esistenza di Guccini, però non avevo mai sentito niente, ascoltavo i metal, per cui non è che mi interessassero molti cantautori, sì, italiani. E quando è arrivato questo personaggio, che tutti idolatravano così, io non comprendevo bene, però... Mi ha stupito la cosa che invece il giorno dopo ne è successa con De Gregori, perché venne anche De Gregori il giorno dopo, che Guccini si è fermato lì a mangiare con tutto lo staff, a chiacchierare, eccetera. Cioè proprio era una persona assolutamente un compagnone, proprio un compagno, nel vero senso della parola. Cioè, si è messo lì con noi a chiacchierare chi sei, chi non sei, cioè a parlare un po' con tutti senza, tra virgolette, fare il divo, insomma.
1: Comunque, certo, infatti era, ecco, non era proprio un divo, diciamo lui.
17: No, assolutamente, infatti poi pian piano ho imparato anche a conoscere le sue canzoni, cose così, e come si dice, mi ha stupito, cioè mi ha colpito quella cosa lì, ecco, questa semplicità, questo suo essere completamente naturale, normale, come se fosse arrivato una persona qualsiasi, e invece poi sono andato a vedere chi era e effettivamente
1: non era una persona qualsiasi,
17: comunque un nome non da poco, anche perché poi vedendo il concerto è stato veramente grandioso, con un sacco di gente, ed è stato un evento che mi ha lasciato praticamente il segno, e se sono ancora di sinistra in parte anche grazie a lui, cioè comunque ti fa capire quando le persone di sinistra effettivamente sono persone di sinistra nell'animo e negli atti soprattutto. Sì. Ecco, lui mi ha fatto questa grossa, insomma, questo regalo, tra virgolette, mi spiace molto che è mancato così presto, perché comunque vabbè, insomma.
1: Relativamente presto, sì.
17: Relativamente presto, infatti, poteva. Per starci ancora un po', voglio dire, Berlusconi ha tirato un
1: colpo. Ah, certo.
17: E che cavolo. Vabbè, comunque niente, volevo solo.
1: Grazie,
17: questo.
1: Grazie mille.
17: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, Virginia ci segnala che a Reggio Emilia c'è una bella mostra su Guccini fino a ottobre. Potrebbe anche essere questo un buon modo per ricordarlo. Cinzia, ho pianto quando l'ho saputo. Francesco Guccini è stato innanzitutto un poeta e ha saputo più di tutti cantare al cuore dell'essere umano, così come alle menti, cuore e mente all'unisono. Lui, che era immenso, era anche il più semplice, grande maestro di parole e musica. Le sue canzoni sono la colonna sonora dei ricordi più belli. Io e mio fratello pur tanto diversi, ci scoprivamo uguali sulle note di Amerigo e Radici. Impossibile descrivere completamente tanta grandezza. Immenso, ho un groppo in gola ed è già nostalgia. Ci fermiamo un secondo, no, un po' più di un secondo, perché ci sono le notizie in breve di Popolare Network e poi torniamo, continuiamo a ricordare Guccini con i vostri ricordi, se vi va, a tra poco.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
25: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
26: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
27: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
28: Popolare Network.
29: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Sale il bilancio delle vittime della sparatoria in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. Prima di entrare nella sua scuola e uccidere 5 insegnanti, infatti, il 14enne responsabile avrebbe aperto il fuoco contro i propri nonni, a cui apparteneva l'arma usata per la strage. Il giovane si sarebbe poi suicidato, una quindicina le persone ferite, ma i numeri, come quelli delle vittime, non sono definitivi.
30: Mosca colpisce ancora navi cargo nel Mar Nero, è la seconda volta in 48 ore. In entrambe le occasioni fonti russe hanno parlato di carichi di rifornimenti militari. Per Kiev, però, almeno una delle navi trasportava grano, non armi. L'Ucraina, invece, nella notte ha colpito un capannone dell'e-commerce Wildberries a Yekaterinburg, circa 2000 chilometri dal confine, e una base russa nella Crimea occupata.
29: Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto, ancora subordinata al rispetto degli Stati Uniti di alcune condizioni. Secondo Reuters sono solo 33 le navi transitate in quel tratto di mare da lunedì a ieri, un dato inferiore a quello della scorsa settimana. Nel frattempo a far salire la tensione in Medio Oriente sono gli Houthi, che ieri hanno colpito l'Arabia Saudita ferendo 10 civili. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un accordo per la mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan.
30: C'è stato un infortunio all'ex Silva di Taranto. Un operaio della Semat Engineering, impresa che opera nel sito siderurgico, è rimasto ferito ad un piede. Secondo le prime ricostruzioni, durante la movimentazione di un muletto, il piede destro del lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. L'uomo è stato portato all'ospedale in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'infortunio.
29: È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il Fondo di Investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spintime. Il sindaco Gualtieri, all'uscita dal confronto ieri sera, ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa. No anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada, nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che da lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
30: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo la polizia ha trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
29: Sono le 9:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.

Al di là del dispiacere grande e tutto il resto che mancherà, ho nella testa e nel cuore il suo vocione, come fosse qui. E io ascolto il suo canto capace d'amore, capace di morte. Paola.

Mi ricorda gli anni a piedi con le restrizioni energetiche, andavamo alle cascine della zona e saltava sempre fuori una chitarra e le sue canzoni, come dire uno di noi che ci dà una spinta per un modo di vivere spontaneo e vero, dove si può vivere pienamente questa vita e amare le sue contraddizioni. Luisa.

0: ciò che dentro in te.
1: Ha ragione l'ascoltatore quando dice che quando se ne va una persona grande come Guccini si sta male e si piange come quando se ne va un amico. Guccini è stato la mia infanzia, i viaggi in macchina verso il mare a cantare a squarciagola, le avventure epiche di Don Chisciotte, l'amore di Cirano per Rosanna o la disperazione per la perdita di Che Guevara. Guccini è stata la mia adolescenza e gli anni dell'università con E un giorno, Quattro stracci, Vedi cara e Autogrill, sempre cantati in macchina quando finalmente potevo guidare io. Guccini è stato e sarà sempre, vorrei, la canzone d'amore più bella mai scritta. Ciao Guccio, è stato bello. Daniele.

0: Stiamo ricordando Francesco Guccini, sono le 9:36 minuti, ancora un po' con voi, con i vostri ricordi allo 02 33 001 001. Vediamo chi c'è dall'altro lato, pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio, che ricordo hai di Guccini?
1: Beh, intanto il primo ricordo non è in realtà di Guccini, ma delle sue canzoni che erano cantate dai nomadi dell'Equipe 84. Mi riferisco a Auschwitz, Noi non ci saremo, Dio è morto. Io l'ho conosciuto così quando avevo 13 anni, nel 66, forse anche prima, nel 65. E non c'era forse ancora il DLP, almeno io non me ne potevo permettere, al massimo mi prendevo un 45 giri, ma soprattutto poi quando ho scoperto che quelle canzoni avevano un autore che si chiamava Guccini, allora lì è nato, diciamo, anche il mio apprezzamento, la mia stima nei confronti di questo personaggio, che per me è stato anche, direi, formativo, perché a 13 anni ascoltare parole delle canzoni di Auschwitz, Noi non ci saremo, Dio morto, era qualcosa di importante che mi ha segnato. E poi dopo mi è arrivato anche tutto il resto, il Guccini più malinconico, il Guccini che scriveva parole d'amore, e sono arrivati anche ovviamente gli LP oltre i 45G. Però soprattutto devo dire che per me è stato, ancora non sapendo, non conoscendolo, che le prime sue canzoni sono state veramente formative, direi, importanti, molto importanti.
0: Ha fatto parte quindi della tua formazione proprio?
1: Ma direi proprio di sì, quelle canzoni che ti dicevo, Auschwitz, certo. Dio morto, Noi non ci saremo, che nessuno ha citato, ma è una canzone...
0: Anche a me è una delle mie preferite, Noi non ci saremo.
1: Che parla di cose molto, sì, molto attuali, come del resto anche le altre, se ci pensiamo, parliamo di 60 anni fa quasi, incredibile, se ci
0: sì,
1: pensi.
0: È vero.
1: Triste, è anche un po' triste, no? Che siamo ancora qua, sì, a dirci quelle cose.
0: Grazie Maurizio.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Sentiamo quest'altro ascoltatore, ascoltatrice,
2: sì, pronto? Sono io.
0: Sì, sei tu, Giovanna. Ciao. Come ti chiami?
2: Sì, io Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
2: Più o meno ho 4 anni, meno di lui dunque.
0: Ok.
2: Ho passato io la mia vita. E niente, due parole. Una persona integra che non ha mai cambiato. Ho sentito un'intervista ieri sulla 7, verso mezzanotte, mi sembra. Lui va bene, un po' come me, adesso ho il cellulare per forse per i miei posti così, ma contrario a tutte queste cose, insomma ha mantenuto la sua integrità per tutta la vita, ne avremo bisogno di queste persone, capito?
0: Eh sì, ne avremo bisogno.
2: Sai
0: sì,
2: come mi viene, ah scusa dimmi.
0: No no, ti stavo dando ragione che avremo bisogno.
2: Mi viene un po' in mente Pertini o questi personaggi che... integri, no? Questo e questo, e non sono lì a mezze cose, mezze di qua, mezze di là, non so come spiegarmi. Ecco.
0: Sì, sì, che vanno dritti.
2: Tengo anch'io la mia integrità, a fatica, perché sono contrastata proprio anche dei miei e tutto, che io la penso così.
0: Grazie.
2: Non è che mi dispiace, per me la morte è un passaggio, dunque. No.
0: Capita a tutti, dici.
2: Deve capitare anche sì. Dunque non siamo all'età più o meno. Ti ringrazio.
0: Grazie a te Giovanna.
2: Buona, auguri.
0: Grazie, buona ciao.
2: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie. Giovanna, vediamo. Sergio, Novara, marzo 77, occupazione convitto Carlo Alberto è venuto a trovarci. 3 o 4 canzoni, un po' di dialogo, burbero ma disponibile. Non accettò nessuna richiesta. La sera, concerto alla Sala Borsa con la sua bottiglia di vino, un riferimento di coerenza. E poi Paolo, 1981, Palalido e concerto in supporto di Lotta Continua, in scaletta Gaber, Guccini, Battiato, all'epoca ero DJ in una mini radio di Milano, Radio Super Milano, e potevo quindi ricevere gli ingressi ai concerti. Quella volta andai con Sergio Conforti, poi con Fotanica di Elio e le Storie Tese, che con me faceva il DJ nella stessa emittente. Entrammo prima e ci godemmo le prove di Gaber. Quando arrivò Guccini, Sergio gli chiese se potesse suonare con lui. Guccini lo guardò sorpreso e dopo pochi secondi gli disse «Va bene» e suonò insieme a lui. Prima di iniziare, il conduttore lo presentò come Roberto Guccini, al quale Francesco rispose simpaticamente «Roberto, è mio fratello, siamo identici», ma lui la riga la porta al centro, io a sinistra. Indimenticabile. Prendiamo un'altra chiamata, un altro ricordo di un ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto, ciao?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Gaspare.
0: Ciao, Gaspare.
3: Guarda, già ieri avevo fatto così con la Cecilia di Lieto un ricordo, ma siccome ha attraversato un po' tutta la mia vita, nel senso che io l'ho conosciuto nel 67-68, al Festival Bar incontrai Augusto dei Nomadi, e mi diede un volantino. E io ho letto quel volantino, c'era scritto «Dio è morto è una cosa intelligente». Ricordo che lessi quel volantino rimasi quasi fulminato. E da quel momento lì, perché vabbè, poi avevo conosciuto anche Demetrio, era lì con i capelli, cioè, insomma è stato un momento un po'. E da poi ha attraversato un po' tutta la mia vita, poi nel senso che poi Guccini l'ho conosciuto perché poi ho fatto il servizio civile nel 74 a Modena e conobbi amici, gente, conobbi anche suo fratello Piero, che tra l'altro venne a studiare a Pavia, all'Università di Pavia, e tramite lui organizzammo un mitico concerto di Pavia al Teatro Fraschini. È stata una cosa veramente bellissima, molto spontanea, la disponibilità sua è stata massima, gli abbiamo dato le spese di viaggio e gli abbiamo regalato una cassa di bottiglie di vino dell'Oltrepò.
0: Che avrà apprezzato.
3: E questo è stato il suo pagamento, ma era per Bacco, era tutto. E poi, vabbè, poi siamo attraversato un po' tutta la mia vita, le sue canzoni, le sue cose. E fu molto simile a quel compagno, lo ascoltatore che ha chiamato prima. Diciamo che io ho un'età, forse qualche anno in più magari, però una cosa diciamo molto simile, nel senso che è stato formativo anche per me.
0: Formativo.
3: Tutte le cose che abbiamo organizzato, eccetera, perché poi io ho fatto parte di Stampa Alternativa e anche di altre organizzazioni, eccetera, e attraversato proprio un po' tutto le cose, tutte le iniziative che abbiamo fatto. Comunque è sempre stato un personaggio, i suoi testi sono stati altro che formativi, basta vedere, e ha attraversato proprio un po' tutto le cose, tutte le iniziative che abbiamo fatto. Comunque è sempre stato un personaggio, i suoi testi sono stati altro che formativi, basta vedere i concerti dove trovi ragazzi

0: motive per nipoti, per generazioni.
1: Sicuramente. Grazie Gaspare.
0: Niente, figurati.
1: Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao a te, ciao, grazie.
1: 02 33 001 001, pronto?
2: Ciao, sono io?
1: Sì, sei tu.
2: Ciao, sono Fabrizio, chiamo da Acquiterme.
1: Ciao Fabrizio.
2: Allora, io ho 53 anni, quindi l'ho conosciuto che lui era già grande. Mi ricordo questo concerto a Torino al Palasport nei primi anni 90 e dopo lo beccammo in pizzeria perché andavamo a mangiare in una pizzeria a San Salvario e quando abbiamo siamo entrati abbiamo visto che sopra un tavolo c'era scritto prenotato per Francesco Guccini, ore 23. Allora ci siamo appostati fuori, certo. ed è arrivato il suo manager, il suo grande manager, che infatti era mancato da pochi anni fa, e ci ha detto: no ragazzi, è stanco, non lavora. Lui non guidava, guidava la moglie, lui non ha mai avuto la patente, no? Fa: no, non è stanco, lasciate perdere, no? Dopo un secondo è uscito lui da dietro, fa: ma lasciate di stare, ragazzi, abbiate pazienza, questo modenese volgare del mio manager, venite qua che vi firmo qualunque roba. Anche già ci ha firmato i soliti piccoli autografi, io non avevo neanche apprezzato, ho tirato fuori un pezzo di birra dalle tasche, eccetera, mi ha firmato, e è stato il primo concerto che ho visto, ripeto, 17 anni, quindi poi l'ho seguito fino a quando ne ha fatti. È stato veramente. E ieri mattina, sentendo la rassegna stampa, eccetera, eccetera, prima che la notizia uscisse, avevo postato Libera Nos Domine, che è una canzone come se l'avesse scritta oggi, perché dice di liberarci da tutte le nefandezze che il mondo ci sta propinando. E la invito ad ascoltarla chi non la conosce, nell'album Amerigo, che è uno degli album secondo me meno conosciuti ma più belli in assoluto della sua discografia, e appunto ci fa un elenco infinito di defandezze, fra cui anche il nostro egoismo, anche il nostro cinismo, tutte le cose che anche personalmente ci affliggono, e chiede a questa entità di liberarci, mettendo anche poi l'entità sul banco degli imputati, di liberarci da lei stessa. Ed è una bellissima canzone, no, delle tarde, per cui diciamo ancora quando non era troppo nostalgico, ecco, però era veramente della maturità realista della vita, e ne aveva vissute, ne aveva viste, e quindi in questo modo, poi anche facendo, perché la canzone finisce con un coro in cui si ride, in cui ha trasformato una litania, che era una litania che si cantava, lo raccontava quando era piccolo e frequentava i preti, si cantava durante le processioni, lungo gli argini del Po per evitare che uscisse dagli argini, cioè era una litania popolare, e lui l'aveva chiaramente trasformato in una canzone liberatoria per tutti e per tutte, e questa era la grandezza di questa persona che ci rimarrà per sempre vicino, a prescindere da come la pensiamo sull'aldilà e quant'altro. Sì. E voilà,
1: grazie, grazie Fabrizio. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
3: Buona giornata. Ciao, ciao.
1: Pronto? Spegni la radio?
4: Pronto?
1: Sì,
4: pronto.
1: Eccoti. Ciao, chi sei?
4: Ciao, senti, io ho telefonato ieri. Vado, io sono commosso dalle parole di compagni o non compagni, mi vengono i brividi. Io ho 2 anni in meno.
1: Sei Dino?
4: Di Guccini. Sì, Dino. Io sono 2 anni in meno di Guccini. Sono andato in Corso Garibaldi dove c'era veramente le osterie. Mio papà quando prima di morire si andava giù a cantare. Comunque posso dire una cosa, mi vengono a fare sulla pelle d'oca. L'80 con quella voce rauca, bella, umana, non avevo quella puzza sotto il naso. Io non l'ho conosciuto di persona, però a me le persone mi piacciono così, basta vederle, io vedevo che una persona, che però era una persona umana. Poi la canzone mia che mi piace di più è mio figlio, suo negozio di dischi a Milano, uno di pochi ancora, e mi sono fatto dare i dischi, dei vinili. Dio è morto, per me Dio è morto.
1: È la tua preferita?
4: Sì. Ecco, mi piace tanto quando i compagni mi fanno venire i brividi loro. Tutto qua.
1: Grazie Dino.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Pronto? Pronto?
5: Pronto?
1: Sì.
5: Pronto, sono io.
1: Sì, sei tu. Come ti chiami?
5: Sì. Ciao, sono Mario.
1: Ciao Mario.
5: Ascolta, io ho conosciuto Francesco tardi, ma è stato anche per puro caso, perché io sono stato rapito 15 anni da De André, che è stato il mio idolo, no? Allora. E cosa è successo? Che nel

0: sono andato a trovare un amico a Omegna, di cui ero, come dire, compagno di moto, no? Suonare musica, sentivamo il rock, e a casa sua, no, c'era un ragazzo, no, alto, che con la chitarra ha cominciato a suonare tanti pezzi di Guccini. Io sono rimasto, come dire, incantato, perché le canzoni erano bellissime, no? Erano delle poesie, lotta, era una sorta di ribellione come me, no? Per cui mi ci ritrovavo. Solo che poi lavorando a Milano in macchina, io mi è capitato di sentire qualche altra canzone su Canale 96, anche da voi l'ho sentita più tardi, no? E cosa è successo? È successo che io ho creduto che quel ragazzo lì, siccome aveva la stessa pronunzia, no, di Guccini, fosse lui. E allora gli ho telefonato e gli ho detto: "Oh Paolo, ma era Guccini quello lì che era a casa tua?" Fa: "Ma no, scemo." Fa: "È un amico che gli piace Guccini, no?" Ecco, questo è un aneddoto, no? Poi l'altro è combacia un pochino con voi nel 76, perché io lavoravo in macchina, per cui giravo tutta Milano, e allora le radio ascoltabili erano poche, no? E siccome io lavoravo proprio intorno alla stazione centrale, lì, oltre a voi, c'era Radio 101, che come arrivavi lì copriva quasi tutto, sentivi male. E cosa è successo? Che io non so, metti. La settimana prima avevo sentito L'Avvelenata di Guccini da voi, e il lunedì che vado a lavorare sento Radio 101, dove c'era un conduttore che ha fatto trasmettere per intero L'Avvelenata e perché lo faceva. Che è stata una cosa che mi ha colpito molto, no? Però anche questo è avvenuto un po' così. Poi Guccini, ecco, ciò, io ho una fotografia con lui, non che ho fatto io, ma che ha fatto un mio amico che abita sulla Porretana, Mazzabotto, e che 7 anni fa è andato con sua figlia a trovarlo senza conoscerlo, perché anche lui è uno che canta, De André, Guccini, per cui era come dire anche lui un amante, no, di questi grandi, però si è presentato a casa sua senza niente, senza come dire, nessun invito, nulla di nulla, e Guccini l'ha accolto, e si vede, no, che sono, come dire, in una situazione quasi amichevole, no? Che non si erano neanche mai conosciuti.
1: Ah, sì.
0: E ieri che è morto, no?
1: Sì.
0: Lui mi ha mandato la fotografia, no?
1: Ok.
0: Ecco, questa è l'ultima cosa che io ho di vicini.
1: Bello, grazie Mario.
0: Credo. Ciao,
1: Grazie.
0: ciao.
1: Ciao ciao.

0: State continuando a scrivere, a chiamare per ricordare Francesco Guccini. E ancora. Bellissimi ricordi, anche molto, moltissimo personali. Ci saranno altri spazi su queste frequenze per ricordare il grande Francesco Guccini. Ora però è il momento della nostra rubrica del venerdì sugli appuntamenti del weekend, un modo per ricordare Francesco Guccini e anche ascoltare della musica, andare a dei concerti, della musica del vivo, dal vivo. Vediamo se a Milano in questi giorni agostani c'è qualcosa di questo da fare. Lo chiediamo al nostro Matteo Villacci, che ci accompagnerà con questa rubrica nei venerdì di agosto. Ciao Matteo.
1: Ciao Martina e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, i venerdì, il sabato e le domeniche agostane tendenzialmente sono caratterizzate un po' dallo svuotarsi della città, cosa apprezzata da alcuni, ma anche purtroppo da una scarsa densità di eventi live. Però questo weekend ce ne sono un paio all'interno di due iniziative che mi sento di segnalare e anche di consigliare. Il primo è all'interno di Milano Città che Sale, che continua anche questo weekend, quest'anno in zona 4 a Milano, e sabato e domenica al Giardino delle Culture in via Morosini 8 ci saranno due concerti molto interessanti. Sabato c'è l'esibizione intitolata Flamenco Trascendentale a cura del quartetto di Melodie Gimard, che è una pianista e compositrice franco-catalana. Invece domenica, sempre all'interno della stessa del Giardino delle Culture, c'è il trio del pianista e compositore minorchino Marco Mesquida. Entrambi i live iniziano alle 21:30 e sono gratuiti, per cui andate a cercare informazioni se vi interessa, perché è davvero un'occasione abbastanza interessante. L'altra invece è dentro a un altro evento, che è il Milano Latin Festival 2026, che quest'anno si svolge al Mind Live Theater. È il weekend della festa dell'Ecuador, di Milindo Ecuador si chiama. Domani sera, all'interno di questo evento, che è all'interno dell'altro evento sostanzialmente, sul palco ci saranno Danilo Parra, Hilda Banchon, Nusta Piquasi e Giandino. Tutto questo, anche questo, ha un prezzo abbastanza popolare. Allora, le serate, anche domani sera c'è, appunto domani sera si inizia, anche domenica in realtà c'è la serata Milindo Ecuador, una festa sostanzialmente l'Ecuador, sono a ingresso a 5 euro, a meno che non si esibisca in particolare domenica un documento che testi di essere cittadini ecuadoriani, nel qual caso si entra gratuitamente. Quindi anche questo è un altro modo per proprio per la comunità ecuadoriana a Milano, un po' per ritrovarsi a festeggiare, ma anche per farsi conoscere, perché chiaramente è aperto a tutti. Quindi due eventi dal sapore comunque un po' esotico, da una parte la zona della Francia e della Spagna e dall'altra l'Ecuador, che portano a Milano un po' di musica in questo caldissimo weekend.
0: E così se uno non se ne va da Milano ci va un po' con la musica.
1: Esatto, riesce a staccare portandosi lontano con la musica, esatto.
0: Benissimo, grazie Matteo.
1: Grazie mille Martina.
0: Ciao, ci sentiamo venerdì prossimo con la nostra rubrica del venerdì, di questi venerdì agostani. Noi per oggi abbiamo finito anche questa prima settimana insieme. Io spero vi siate trovati bene, io mi sono trovata bene. E ci risentiamo da lunedì, sempre da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10. Grazie a tutti e a tutte anche per i bellissimi ricordi che state continuando a condividere con me di Francesco Guccini. Una buona giornata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni. Ciao.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia di Lieto per l'ultima puntata della settimana della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11.30 e che ha bisogno della vostra collaborazione, del vostro contributo per riempire la nostra scatola di valori, cose, musica, libri, ragionamenti, sentimenti, passioni. Insomma, cose che per noi sono importanti e che naturalmente consideriamo utili da preservare e da però condividere, perché uno dei valori della scatola magica sicuramente è la condivisione.

Ero in onda ieri quando è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini e devo dire che ancora come dire, la mia pelle non si è stabilizzata, intendo dire che la pelle d'oca mi è rimasta appiccicata. Il fatto che a Milano, Bologna, Modena si siano raggruppate ieri sera tante persone così per intonare le canzoni di Guccini è qualcosa che, insomma, secondo me fa parte del modo per rendere omaggio a qualcuno che così tanto ha dato a ognuno di noi. Sì, perché poi non so se succede anche a voi, ma io di fronte a grandi artisti, agli artisti in generale, ho alla fine di tutto un profondo senso di gratitudine e io veramente credo che la gratitudine ci possa stare nella nostra scatola magica, però non voglio abusare del mio potere, diciamo così, e quindi spero che questo sia per voi una cosa condivisa per l'appunto. Martina prima stava raccogliendo i vostri ricordi, le vostre impressioni, insomma, e io vorrei, mi piacerebbe che nel corso di questo tempo della scatola magica questo flusso vostro di ricordi continuasse, perché secondo me, oltre a essere, tra virgolette, terapeutico, come sempre, l'elaborazione dei lutti e delle cose che della vita fanno parte, è giusto non farlo da sole, diciamo così. Allora, io non ho sentito tutta la programmazione della radio, tantomeno questa mattina l'apertura e via di seguito, quindi non so se e quali canzoni sono state messe. Io oggi volevo comunque aprire questa nostra scatola magica con questa canzone, anche perché si lega molto a quello che io stavo per proporvi ieri. E quando poi è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini, e quindi tutto si è un po' stravolto. Allora, sempre invitandovi a continuare a scrivere allo 0233, no, scusate, al 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp o a diretta @popolarenetwork.it per le mail, e poi dopo questa canzone a continuare a chiamare se vorrete allo 0233 001 001. Beh, dicevo che io così vorrei aprire questa scatola magica con questa canzone vecchia, nel senso una delle prime canzoni, ma così vera, così terribilmente attuale.

0: Sì, Francesco Guccini, Canzone del bambino nel vento, conosciuta come Auschwitz, e come sentite, insomma, una canzone talmente attuale da fare paura, da veramente fare paura. Allora, con calma, adesso cerco di dare soddisfazione a tanti dei vostri messaggi che continuano ad arrivare e io. Per l'appunto, vi ringrazio per questi messaggi. Vi ricordo che potete anche telefonare allo 02 33 001 001 per invece dirci di persona con la vostra voce e quelle che sono insomma i vostri ricordi, il vostro pensiero su Francesco Guccini. Col clima infuocato che ci attende nei prossimi decenni è prevedibile che tra non molto, forse, noi non ci saremo, dice Alcide. Ho un bellissimo ricordo. Arrivavo a Milano dalla Lucania, non lo conoscevo. Mi ha toccato il cuore con la sua voce e soprattutto il suo anticonformismo, una ventata di aria fresca. E questo è invece il ricordo di Viviana. Ciao Guccini. Dunque, sono Carlo, ero nella sede di Materia, Varese News, per programmare iniziative per settembre e oltre. Sul clima, invece di chiamare climatologi, ho proposto di ascoltare insieme Il vecchio e il bambino, motivando che a mio parere era una canzone del 75 profetica sui cambiamenti climatici drammatici che viviamo in questi giorni. Aggiunsi che sarebbe stato bello far venire Guccini quando sono tornato a casa. Tiziana mi ha annunciato che Guccini era morto. E questo è il ricordo, il pensiero che ci dà Carlo e che quindi insomma aveva voglia di condividere con noi. Vi ricordo che state ascoltando La Scatola Magica, che è la nostra trasmissione di agosto che riempiamo di pensieri, sentimenti, lacrime, emozioni, ragionamenti, musica, libri, eccetera, eccetera. E dunque, Antonio dice: estate 1984 a Cagliari, serata con il grande Guccini. Al momento del bis ha chiesto di poter cantare la canzone del suo cuore, niente po' di meno che Tutti i frutti di Little Richard, con turbinio di microfono e danza acrobatica con l'asta. Era davvero incredibilmente profondo e ironico, come direbbe Spielberg, uno stoically musik, un uomo con la schiena dritta. Grazie per il bel tributo. Questo è il pensiero di Antonio. Voi mi dovete scusare, ma star dietro a tutti i vostri messaggi è complesso. Arriva un augurone di gratitudine anche allo scatolone magico Ferrentino da Arancita ed Augusto. Sergio Ferrentino compie gli anni quest'oggi, io mi aggrego agli auguri. Dunque, Guccini ha fatto parte, o se vogliamo, è stato responsabile della mia crescita morale e politica. Ho visto molti suoi concerti, sempre troppo pochi. Un uomo di grande cultura e profondità umana. Sono molto triste. Ciao Francesco, ed è Nidia chi manda questo messaggio. Quanti ricordi personali della mia adolescenza, degli anni di piombo. Guccini era per me un faro cui guardare nella notte. La sua libertà di pensiero e ironia. Se con la sua scomparsa sento che lentamente anche la storia della mia generazione si sta dissolvendo. Grazie per avermi ispirato. E questo è il pensiero di Milla. Io peraltro adesso prendo anche le telefonate naturalmente. Vediamo chi c'è in questo momento. Pronto, chi sei?
1: Ciao Cecilia, sono Marco.
0: Buongiorno Marco.
1: Allora, io ci tenevo veramente a ricordare questa cosa che fa parte della mia vita. Ero poco più che adolescente, avevo tipo 13-14 anni, nel mezzo quasi dell'adolescenza, e imparo a suonare la chitarra attraverso le canzoni di Guccini. Credo che come me molti abbiano imparato a suonare la chitarra in quel modo. E, insomma, è stata una cosa importante nella mia vita, non solo perché ho imparato a suonare uno strumento, ma perché poi ho capito da che parte stare, ho capito che attraverso i testi di quelle canzoni e ciò che raccontavano c'era un altro mondo oltre a quello che vedevo e che percepivo io, e questa cosa non la dimenticherò mai, fa parte della mia vita, fa parte di quello che sono oggi, e una cosa che desidero sempre fare è raccontarla, in questo caso a mio figlio, e portarla tra i ragazzi con cui lavoro tutti i giorni, facendo sentire magari dei pezzi di queste canzoni e quello che rappresentano.
0: Senti Marco, hai detto una cosa secondo me bellissima, quella che insomma la capacità di queste canzoni di aprire a un mondo altro, nel senso a qualcosa di diverso dal nostro convenzionale area di conforto, diciamo così, no? Anche la capacità di spiazzare rispetto alle nostre certezze.
1: Assolutamente sì, rimettendole in discussione, facendo vedere dell'altro, avendo anche quella forza, no, che solo quelle parole, quella musica avevano, di scuoterti dentro, no? Anche se magari i gusti musicali non erano proprio quelli legati, sì, al cantautorato, no? Sì. Ascoltavo anche musica inglese, ascoltavo i Police, ascoltavo gli U2, ascoltavo quella gente, però il cantautorato italiano non era tra i miei principalmente ascoltati, sì. Eppure con alcuni amici più grandi di me che suonavano queste canzoni e io che ero lì a strimpellare con loro, comincio a capire dell'altro. Ecco, in questo capire dell'altro si nasconde, secondo me, una delle grandi cose che ha fatto quest'uomo, cioè quella di farci vedere chi siamo e che cosa possiamo essere. Questa roba non la possiamo dimenticare.
0: Grazie mille Marco, grazie davvero per aver condiviso nella nostra scatola magica questi pensieri.
1: Grazie a te Cecilia, buona giornata a tutti.
0: Ciao. E questo era Marco allo 0233 001 001. La grandezza di un artista, di un poeta come Guccini, si misura anche nel fatto che tutte le sue opere siano incredibilmente attuali, anche se scritte moltissimi anni fa, e questo è Claudio. Ma Guccini era insieme a Bertoli al Palalido di Milano la sera del terremoto in Friuli, o ricordo male? Ecco, io questo, caro Marcello, non lo so, magari qualcuno all'ascolto è invece in grado di aiutarci in questa ricostruzione. Volevo proporti di trasmettere Noi non ci saremo nella versione dei CSI come omaggio a Francesco, in un legame tra mondi musicali apparentemente molto lontani che dopo più di 30 anni mostrava tutta la sua attualità. E questo è il pensiero di Giorgio, che aggiunge: a Novara nel 1977 un gruppo lo contestava perché per loro il concerto doveva essere gratis. All'ennesimo disturbo, mentre presentava una canzone, Francesco si interruppe secco, e allora adesso ne facciamo un'altra, e partì con Auschwitz zittendoli. E questo è appunto il ricordo di Giorgio. Vediamo poi canzoni che hanno segnato una vita. Questo era un messaggio in realtà di ieri, ma quello di oggi che ci manda Massimo è: oggi la canzone più giusta era l'atomica cinese, vista la ricorrenza di Hiroshima, con buona citazione di Cassola con la sua trilogia dell'atomica, dove una parte è narrata in prima persona da un cane. E questo è il suggerimento, diciamo così, di Massimo. No, devi scrivere. Grazie, non ascolto i vocali, non posso ascoltarli. Quanti ricordi, tutta la mia vita dalle sue canzoni. C'è una cosa che vorrei raccontare, successo durante il suo concerto, anzi scrivo perché mi commuovo da due giorni in lacrime. Grazie, scrivi se non vuoi parlare, come invece vuol fare questa ascoltatrice o ascoltatore al telefono. Pronto?
2: Pronto, sì, ciao, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Ci tenevo a condividere un piccolo ricordo legato, sì, a Guccini, che è stato il mio primo incontro con lui quando a metà anni 90, più o meno 17enne, venni lasciato dalla mia prima ragazza.
0: Ai.
2: E io consumai il lutto ascoltando ripetutamente la canzone Per un'amica. Mi ricordo,
0: caspita,
2: i miei genitori che si affacciavano nella stanza vedendo questo ragazzino che piangeva. E sono tornato a pensare a questa cosa perché da un anno e mezzo io sono separato, adesso sono divorziato. E in quel periodo, che è stato molto duro del cambiare vita, del,
0: sì,
2: elaborare un lutto, sono tornato ad ascoltare Guccini, naturalmente senza pensare a quell'evento, ma mi è tornato alla mente in questo periodo, pensando soprattutto a quello che hai detto sui lutti, che non si elaborano mai da soli, e nella nostra società siamo invece sempre più soli e isolati, e nessuno ci insegna e ci aiuta ad elaborare i lutti, che alla fine sono una parte essenziale della nostra vita.
0: Sono assolutamente d'accordo, Daniele, e grazie per questo tuo ricordo così personale. E lunga e diritta correva la strada, mamma mia, mi vengono i brividi solo a citare l'inizio di quella canzone.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te, Daniele, davvero, e grazie,
2: ciao.
0: Ciao, e grazie per, insomma, per questa voglia anche di condivisione. A un suo concerto a Monza con mio figlio, che avrà avuto 3-4 anni, quindi circa 1995. Prima il concerto Sandro si addormentava, e quando lui inizia a cantare Cirano cerco di svegliare mio figlio, era la sua canzone preferita, non riesco a svegliarlo, cercavo ma si riaddormentava, e poi ho lasciato perdere. Dopo anni mi ha raccontato che Guccini, quando ha cantato Cirano, l'ha chiamato e l'ha portato sul palco e hanno cantato insieme. Era convintissimo di questa cosa. E questo, ciao Francesco, e questa è Graziella, il ricordo che non si sentiva di fare a voce per la troppa emozione, però insomma questo bimbo piccino che così si immagina di essere addirittura sul palco con Guccini a cantare Cirano, mi sembra bellissimo e davvero veramente veramente bello. Noi abbiamo adesso un breve stacco pubblicitario e io però non vorrei, insomma, ancora per un po' non vorrei interrompere questo flusso, perché questo flusso mi pare proprio adatto alla scatola magica, e appunto io ieri avrei voluto andare avanti a parlare con voi, ma insomma diciamo che non sono riuscita a stoppare la situazione, quindi in qualche modo, lo ammetto, vorrei recuperare oggi continuando a parlare per l'appunto dei vostri, nostri ricordi personali legati a Francesco Guccini, un grandissimo, grandissimo amico e artista.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Popolare Network.
14: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
15: C'è attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, che potrebbe essere vicino. Negoziato da Iran e Oman, non sono ancora chiare le condizioni dell'accordo né se una riapertura dello stretto al traffico marittimo sia davvero imminente. Oggi è prevista anche la firma di un accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per la mutua difesa. A far crescere la tensione nella regione sono gli Houthi, che dopo aver colpito il sud dell'Arabia Saudita ieri, questa mattina hanno inviato droni su Marib, nello Yemen centrale.
14: Ogni giorno a Gaza un bambino viene ucciso. Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, ottobre 2025, quasi 300 bambini hanno perso la vita, circa uno al giorno per 300 giorni. Lo denuncia l'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite sottolinea inoltre che i bambini continuano ad essere esposti alla mancanza di acqua potabile, al collasso dei sistemi igienico-sanitari, alle malattie e ad una malnutrizione acuta sempre più preoccupante. Questo è ciò che il mondo ha scelto di tollerare. Si parla di cessate il fuoco, ma le famiglie a Gaza continuano a seppellire i propri figli, ha detto il direttore generale delle Nazioni Unite per l'infanzia, per il Medio Oriente e il Nord Africa.
15: Sono almeno 7 le vittime della sparatoria in Thailandia avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Il responsabile sarebbe un 14enne che, dopo aver sottratto un'arma al nonno, ha prima sparato contro di lui e contro la nonna e poi ha aperto il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha ucciso 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Sono 22 invece le persone rimaste ferite, 9 delle quali ricoverate in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il movente, ma si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi nel paese. Si moltiplicano gli appelli per normative più stringenti sul possesso di armi.
14: C'è stato un infortunio sul lavoro all'ex Ilva di Taranto, un operaio della Samat Engineering, impresa che opera nel sito siderurgico, è rimasto ferito ad un piede e, secondo le prime ricostruzioni, durante la movimentazione di un muletto il piede destro del lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore e sinistra del mezzo. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.
15: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo la polizia ha trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
14: Il tempo previsto per le prossime ore sarà prevalentemente sereno su tutta la penisola, con temperature ancora molto elevate. Il caldo estremo che sta insistendo sull'Italia, secondo le previsioni, durerà almeno ancora 10 giorni. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.

0: E state ascoltando la seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che in agosto raccoglie i vostri pensieri, le vostre emozioni, i vostri ragionamenti per farne un terreno comune, per condividerlo e preservare le cose a cui diamo importanza. Inevitabile che Francesco Guccini sia a pieno titolo e direi unanimemente inserito nella nostra scatola magica, e io continuo ancora per un po' a ragionare con voi, a raccogliere i vostri ricordi. Mi sembra bello, mi sembra un modo per condividere insomma questo dolore che ha colto molti di noi e che insomma serve condividere, è utile condividere. Ho pianto quando l'ho saputo. Francesco Guccini è stato innanzitutto un poeta, e ha saputo più di tutti cantare al cuore dell'essere umano, così come alle menti, cuore e mente all'unisono. Lui che era immenso era anche il più semplice, grande maestro di parole e musica. Le sue canzoni sono la colonna sonora dei ricordi più belli. Io e mio fratello, pur tanto diversi, ci scoprivamo uguali sulle note di Amerigo e Radici. Impossibile descrivere completamente tanta grandezza. Immenso. Ho un groppo in gola ed è già nostalgia. Questo è quello che ci dice Cinzia, che ha scritto al 331 62 14 013. Ma come vi dicevo, se volete parlarne, quindi a voce, allo 02 33 001 001, sono qui ad accogliervi, come si dice. Sono Claudio, ho conosciuto la musica di Guccini quando avevo 16 anni, nel 1972. Era appena uscito l'album Radici, mi colpirono subito soprattutto Incontro, ma più di tutte Il vecchio e il bambino. Non potevo fare a meno di identificarmi con la figura del vecchio, e già allora mi venivano i brividi nell'immaginarmi in quella ipotetica situazione apocalittica post guerra nucleare. Ora che di anni ne ho 70 e che sta per arrivare il mio primo nipotino, non avete idea del brividi che mi corrono lungo la schiena e come mi auguro di non vivere realmente una situazione di quel tipo. Ma di cose su Francesco ce ne sarebbe da dire per ore. Grazie Francesco e grazie a Radio Pop. Sì, Claudio. Incontro meravigliosa, immersa nel canto come fosse un film, talmente potente e suggente che non può non commuovere, sentendoci un po' più vicini, simili, stupiti. Questo è il pensiero di Paola. E qui c'è qualcuno, non dice il nome, quindi non so che dire, che ricorda anch'io Guccini al Paladino la sera del terremoto. Sì, perché quasi all'inizio di questa parte della scatola magica aveva scritto qualcuno dicendo: ma sono io che mi ricordo male o assieme a Bertoli c'era al Paladino un concerto Guccini e ci fu appunto il terremoto del Friuli? E guarda, adesso c'è Roby che dice: io c'ero al concerto al Paladino la sera del 5 maggio 1976, ero a casa in licenza dal Friuli e poche ore dopo ci fu il terremoto. E quindi c'è la conferma del fatto che in quella coincidenza era effettivamente a Milano al Paladino. Ciao, sono Anna, perdita immensa e la ricerca delle parole perfette e profonde che mi hanno sempre colpito e affascinato. Sarà l'influenza di essere psichiatra. A me piace molto Don Chisciotte. Grazie anche ad Anna per questo suo contributo. Ripeto, se volete, riuscite, potete anche telefonare. Non mandatemi per favore i vocali, perché non posso né trasmetterli né ascoltarli. comunque volevo dire che c'è che ho 72 anni e mi chiamo Josué. 2 anni fa ho preso il treno da Napoli in direzione Bologna alle 5 di mattina. Alle 9 ero a Bologna, ho visitato un po' Bologna. Poi dopo sono stata alla trattoria da Vito. Io e la mia compagna ha fatto le foto sotto la casa del grande maestrone. Alle 11 stavamo di ritorno a Napoli. Tutto questo con dall'alto dei miei 72 anni, ma ne è valsa la pena, un'esperienza fantastica. Josué, grazie per questo racconto di questa tua trasferta, quasi pellegrinaggio sotto la casa di bolognese di Francesco Guccini. Non posso parlarne perché frigno. Lo ricordo a casa sua, dove consolava la figlia Teresa, che aveva 4 anni, perché voleva andare a comprare i sandalini. Ero con 2 amiche in pellegrinaggio in via Paolo Fabbri, avevamo suonato il campanello e lui ci aveva aperto la porta della sua casa. Figuratevi, questo è il ricordo di Antonella, di questo squarcio così familiare e di questa sua modalità di stare insieme alla gente. Guccini, 2 ricordi. Primo concerto con mia figlia di 7 anni sul prato del Lazzaretto di Bergamo. Poi concerto a Treviglio con mio nipote, non ancora 18enne, la sera del 14 febbraio 2003. E partenza con pullman per Roma per la più grande manifestazione italiana, 3 milioni mondiale per la pace contro la seconda guerra in Iraq. Momenti indimenticabili, e questo è il ricordo di Laura dalla provincia di Bergamo. E questa è sempre Radio Popolare, questa è sempre la scatola magica, questi sono sempre i vostri ricordi, i vostri pensieri legati a Francesco Guccini. Francesco Guccini è nato a Modena nel 1940 e ieri ci ha lasciato. Ha attraversato la storia del dopoguerra, dal dopoguerra ad oggi, regalando canzoni, poesie e scritti. Cultura, il dono più grande che il maestrone ha lasciato, posando i piedi su questa terra ricca di bellezza, ma anche del fango, della morte e della violenza. Oramai quello che manca in Lombardia, in Italia e in molte parti del mondo è la cultura, e l'assenza della stessa genera dei mostri. Ieri pensavo a cosa avremmo perso se un bambino tra 0 e 5 anni non avesse superato il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Lo ringrazierò sempre per tutto quello che ha dato a me e a molte altre persone durante tutto il percorso della sua vita. Sono andata ad alcuni suoi concerti, uno lo ricordo al palazzetto Pianella di Cantù, seduto al centro del campo da basket con di fianco un fiasco di vino. L'ho poi incontrato ad una festa provinciale dell'Unità venne con i Nomadi. Alla fine del concerto stesso andammo a cucinare per loro sotto la tettoia del ristorante, e Augusto e Francesco continuarono a cantare seduti a tavola. Un ricordo splendido averli incontrati. Quando è morto Augusto ero in macchina, ho accostato, mi sono messo a piangere. Ieri sono andata a lavorare ascoltando le canzoni di Francesco su Radio Popolare, piangendo con le lacrime agli occhi. Loro sono stati delle persone molto umane e mi hanno aiutato a crescere. Grazie, restiamo umani. Ciao maestrone, ciao Francesco, ciao Augusto. Nicola, dal mio piccolo paese Canso, in provincia di Como, ma ho origine romagnole e mi ricordo questa terra. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Sono io?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Andrea, Andrea di Pavia.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao. Senti, io volevo condividere il primo ricordo che ho di Guccini. Ero all'istituto tecnico, quello proprio il primo anno, quindi ero ragazzino.
0: Sì.
1: C'è stata un'iniziativa, non mi ricordo più perché cosa, in cui sono state convocate tutte le classi, c'erano presidi, professori, non mi ricordo più di cosa si parlasse, però a un certo punto un ragazzo, credo di quinta, così è stato chiamato alla cattedra, quello che doveva essere il palco, e ha suonato il vecchio bambino. Chitarra, voce, che non avevo mai sentito. Io i tempi avevo cominciato ad ascoltare Battiato da poco, no? E mi sono commosso in una maniera incredibile. cioè, anche perché io mi sono messo immediatamente, mi sono identificato subito nel bambino.
0: Sì.
1: Ed è stata una cosa incredibile. E poi, vabbè, per qualche anno non, cioè non l'ho, l'ho perso e l'ho recuperato poi negli anni, quando ho cominciato a sentire appunto di Andrea Lucinda il corso.
0: E quindi insomma Andrea, per te il vecchio però, bambino rimane un colpo al cuore.
1: Ricordo esatto, un colpo al cuore, peraltro senza, cioè, non me l'aspettavo proprio, mi ha colpito in una maniera incredibile, me lo ricordo appena appunto ti è stato chiesto che ricordo avete, quello
0: Sì.
1: E poi vabbè tutti gli anni, tutti i concerti, ne ho visti a decine.
0: L'hai seguito proprio con passione, come si dice?
1: L'ho seguito, l'ho cantato, quando poi anche lì in gioventù ho fatto parte di un gruppetto di amici, cantavamo canzoni, cantautori, infatti non ci faceva suonare nessuno, suonavo pochissimo, però sì, una cosa, un'emozione incredibile, anche poi ieri quando l'ho saputo è stato un colpo incredibile.
0: Ti ringrazio molto Andrea, grazie davvero.
1: Ciao. Una cosa, un'emozione incredibile, anche poi ieri quando l'ho saputo è stato un colpo incredibile.
0: Ti ringrazio molto Andrea, grazie davvero. Ciao. Pronto?
2: Pronto, sono io.
0: Sì, chi sei?
2: Io?
3: Sì.

0: Il vecchio bambino, senz'altro, e poi altri brani di quel periodo, ma mi è venuto in mente il primissimo disco, la primissima canzone, che è La Genesi. E
1: Ah, sì.
0: vorrei chiedere se la metti in onda, per favore.
1: Allora, non la metto adesso di sicuro, ma nei prossimi giorni promesso che lo farò.
0: Sì,
1: Eh?
0: perché è stato importante, diciamo così.
1: Certo.
0: Io ero ancora molto piccola e mi ha veramente flashato.
1: Grazie Laura per questo, anche per questa segnalazione. Promesso che nei prossimi giorni, lunedì, ci sarà anche la Genesi di Guccini, d'accordo?
0: Grazie mille.
1: Grazie a te
0: Ciao.
1: Laura, ciao ciao. Continuano ancora i vostri ricordi che potete trasmettere anche in voce, come si suol dire. Guccini non voleva essere etichettato per comunista o anarchico, ma era un rivoluzionario. Noi tutti che lo amiamo trasformiamo questo dolore in lotta contro il presente fascismo di casa, ed è il pensiero di Bianca. Voglio ricordare anche i suoi libri, un grande. Ha segnato la crescita di molti, dice Elisa. Sì, peraltro questo aspetto della scrittura è, diciamo, passato molto in secondo piano, ma lui, e lo diceva, insomma, lui in realtà amava moltissimo, scrivere, ha pubblicato, molti libri molto interessanti, e a questo proposito, c'è un comunicato che è arrivato, insomma, dall'ufficio stampa, di Giunti Editore, che, dice, inizia così: fino all'ultimo, intento alla sua opera con passione, sarcasmo e uno sguardo sul mondo di incantato ma non cinico, Francesco Guccini è stato uno scrittore vero, in grado di raccontare figure meravigliose di oggi come di ieri, capace di spaziare tra i generi e intellettuale che ha saputo osservare e cantare la mutazione del paese dagli anni del dopoguerra a oggi. Leggerlo, ascoltarlo è sempre stato come entrare nelle stanze più riposte della memoria, ritrovare un senso di collettività e di appartenenza per poi affrontare il presente. La sua voce, capace di unire spunti autobiografici, cronaca, grande e piccola storia nelle canzoni e nei suoi libri, ha accompagnato generazioni. E a questo proposito, ecco, continua, insomma, il ricordo che la casa editrice fa, annunciandoci anche che uscirà postumo, purtroppo, l'ultimo libro di Guccini uscirà a settembre, si intitolerà Calde le pere, e insomma è stato chiuso proprio a fine luglio, e sarà un privilegio poter leggere anche questo suo ultimo scritto. Questa è sempre la scatola magica. E ringrazio Elisa che parlava appunto dei suoi libri e quindi mi ha dato occasione di ricordarvi questo. L'ho scoperto a 17 anni con l'antisociale. Ciao Francesco, grazie di tutto, buon viaggio. E questo è Max che ci dice questo. Francesco Guccini e Claudio Lolli, con meno non meno grande di lui. Dalla terra delle mie origini, questo è Cesare, sono di Modena, anzi trapiantata dalla Bassa. Seguivamo tutti Guccini e i Nomadi. Quando tempi dopo ho letto Cronache Epifaniche, ero qui in Lombardia, ma ricordo l'emozione di un insieme di ricordi che sembravano condivisi. Guccini ha parlato al cuore, e questa è Anna Rita. Per una fortunatissima combinazione, nel 1974 sono stata a cena con Guccini dopo che aveva fatto un concerto a Bergamo. Io avevo 18 anni, lui era con la sua prima compagna, quella che c'è sulla copertina di Radice. Abbiamo chiacchierato del più e del meno ed è stato molto amichevole. Avevo il registratore e ho riascoltato la cassetta 1000 volte. Ciao Francescone, non ti dimenticherò mai. E questo è Claudio che, per l'appunto, ha voluto condividere con noi questo ricordo.

0: così personale. Francesco me lo faceva ascoltare fin da piccolo mio padre, che con lui condivideva l'amore per la parola e per l'ironia. È stata una delle cose che mi legava di più. E il ricordo di viaggi in macchina, di quando è uscita Don Chisciotte, la cantavamo alternandoci nelle due parti vocali. Francesco ha saputo, con le sue parole, unire le emozioni agli ideali di generazioni anche molto distanti tra loro. E continuano il flusso dei vostri messaggi e io continuo così a leggerli. Dunque, Umberto dice: chissà se è stato assunto in cielo, scelto invece dalla massa di rompicoglioni, come cantava il grande amico Vecchioni. Ieri, quando hai dato la notizia, ho pianto. Umberto, ho fatto fatica sinceramente a trattenermi, pur io, sinceramente. Quanta nostalgia, quanti tuoi concerti visti, quante foto in bianco e nero che ti ho fatto. Allora pensavamo di poter cambiare il mondo, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto, chi lo sa, a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età. Questo è il ricordo, di Clara. Guccini l'ho conosciuto con il mio professore di italiano, compito analizzare il testo di Auschwitz 1972, scoperto e mai più lasciato. Grazie Francesco. E questo è Noris che ci racconta della sua scoperta di Guccini. Pronto, chi sei al telefono?
1: Pronto,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, chi sei?
1: Mi senti? Sì, ho
0: Sì,
1: spento la radio, ok.
0: grazie. Chi sei?
1: Allora, io sono Cinzia.
0: Ciao Cinzia.
1: Allora, io volevo, è una cosa un po' curiosa, nel senso, io il primo concerto che ho visto di Guccini era il 1980 e avevo 14 anni. Io
0: Sì.
1: sono andata esclusivamente perché ero innamorata di lui. Cioè, a me piaceva lui.
0: Sì.
1: Sono andata al concerto. E ho visto quest'uomo immenso perché era altissimo e è un concerto bellissimo. Da lì in poi ho seguito Guccini fino ho visto 14 concerti.
0: Ah, però non ha mai smesso di piacerti anche come uomo, mi viene da pensare.
1: Certo, mai, mai, mai. La cosa, niente, il Francesco umano è stato questo, che nel senso io un giorno sentivo Primavera di Praga.
0: Sì.
1: E niente, c'era una strofa che diceva: Janus di nuovo sul rogo bruciava. Allora, ero giovanissima, dicevo: ma perché dice di nuovo? Perché dice di nuovo? Allora gli scrivo.
0: Sì.
1: Scrivo a Guccini dicendo: guarda, non capisco come mai di nuovo mi ha riscritto una lettera scritta a mano, scritta da lui, con tutta la spiegazione della canzone. Cosa che se.
0: Che brivido, eh?
1: Che brivido, io c'ho ancora quella sua lettera conservata che ormai si è sbiadita, però l'idea che io ho scritto così, ero
0: Sì.
1: provincella, dico vabbè, tanto non mi risponderà nessuno.
0: Anche perché, scusami Cinzia, ricordiamo che stiamo parlando di epoca in cui i social non esistevano, dove come la comunicazione davvero o era epistolare o diretta, oppure era molto più complicata, diciamo così.
1: Certo. Non esisteva. Ma non mi ha scritto la redazione o chissà chi,
0: Certo,
1: mi ha
0: certo.
1: scritto lui. E
0: Mamma mia, guarda, brivido, brivido per questo ricordo.
1: questo è proprio il Guccini umano, umano, proprio
0: Umano,
1: umano,
0: umanissimo. Grazie,
1: umanissimo.
0: grazie mille, Cinzia, davvero.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao, buona
0: ciao.
1: continuazione, ciao.
0: Grazie. Pronto? Pronto? Sei tu al telefono? Chi sei?
1: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu, chi sei?
2: Ciao, ciao Cecilia, mi chiamo Adolfo.
0: Ciao, Adolfo.
2: E sono rimasto molto colpito dalla notizia che ci hai dato ieri in diretta. Francesco l'ho amato tantissimo, sono cresciuto con lui. E poi vabbè, adesso volevo raccontarvi solo un brevissimo aneddoto. Grazie all'amicizia di un mio carissimo amico che è un editore e che aveva aperto una famosa libreria in Piazza Maggiore a Bologna.
0: Sì.
2: Sono stato a pranzo con Francesco seduto davanti a lui, accanto a me c'era Claudio Lolli.
0: Che compagnia, accidempoli, eh?
2: È stata una giornata assolutamente storica, che poi non è finita lì, perché poi Francesco ha detto, beh dai, andiamo un attimo a casa che vi leggo qualcosa del libro che sto scrivendo. E siamo andati via Paolo Fabri 43, dove lui si è messo da una parte della scrivania, 3-4 persone dall'altra parte, e lui leggeva ad alta voce le bozze di Croniche Passate. Primo libro, insomma,
0: mamma mia,
2: una cosa meravigliosa, veramente un ricordo incredibile.
0: E guarda, chiudo, sì, invidia profonda.
2: E dopo 20 giorni vado in una discoteca l'una di notte, perché sapevo che doveva arrivare il maestro. Ed effettivamente è arrivato, però erano passati 20 giorni, e lui mi ha riconosciuto subito, mi fa, ah, se vuoi poi dopo andiamo a cena assieme. Era l'una e mezza di notte.
0: Sai come sono gli artisti, no?
2: Mitico, mitico.
0: Fantastico.
2: Va bene.
0: Grazie Adolfo, grazie per questo ricordo bellissimo, grazie.
2: Ciao.
0: Pronto? Sempre al telefono chi sei? Pronto? Sei tu al telefono se vuoi? Mi senti?
3: Sì, ti sento.
0: E chi sei, scusami?
3: Senti, mi chiamo Ercole.
0: Ciao Ercole.
3: Volevo solo ricordare che ho fatto il macchinista dal 1972 e quindi ti lascio immaginare i miei ricordi con la locomotiva,
0: certo, certo.
3: E quindi ogni volta che la sento mi vengono i brividi, anche perché ormai sono in pensione da un bel po' di anni, comunque lo ricordo ancora. Grazie.
0: Però insomma questo ricordo da macchinista ferroviere deve essere stato, cioè immagino cosa potesse voler dire sentire la locomotiva,
3: assolutamente,
0: veramente.
3: Infatti avevo degli amici che suonavano la chitarra quando si andava allo Stalingrado, a quelle parti lì, che me la dedicavano, chiaramente scendeva la lacrimuccia.
0: È il minimo Ercole, grazie. Peraltro scusa, ciao. Posso dire Ercole, tu hai anche un nome da macchinista ferroviere, Ercole, non so come dire, hai un nome antico.
3: No, il baffo perché chiaramente ho dei baffi enormi e quindi col musetto sporco di nero risaltavano non poco.
0: Che meraviglia, che bella immagine Ercole, grazie.
3: Saluto, ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Per questo ciao. Ricordo, ciao.
3: Ciao,
0: pronto?
4: Ciao Cecilia, sono Manuel.
0: Ciao Manuel, brevissimo perché sono in ritardo con la pubblicità, scusami.
4: Sì,
0: vai Manuel.
4: Allora, praticamente è successo questo, io nel 2004 ero stato malissimo per una crisi di astinenza, ho interrotto i farmaci, c'erano 3 dischi di Guccini che andavano praticamente continuamente sullo stereo, io avevo la pressione molto alta, poi la roba è finita bene per fortuna, però io di notte mi sono svegliato, praticamente ero sempre semisvenuto, lo giuro, veramente mi ha toccato il cuore, c'era la canzone Cirano dove c'è la strofa che dice deve esserci, lo sento, in terra in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Io scrissi questa cosa a un ragazzo su Facebook che lui amava Guccini, perché lui aveva messo questa strofa, siamo diventati amici del cuore e lo siamo tuttora.
0: Ah, che bella storia, grazie.
4: Guccini, grazie a voi.
0: Grazie per aver raccontato questa cosa che ha unito, insomma, grazie a una strofa delle canzoni di Guccini, due persone, due anime, mi viene da dire. Grazie mille Manuel.
4: Grazie a te, grazie a voi Ceci.
0: Ciao,
4: abbraccio grande.
0: Scusate, ho un ritardo con la pubblicità e quindi la mando subito.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
10: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
9: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
12: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
0: La scatola magica, nella sua terza e ultima parte, io avevo un paio di appuntamenti, ma forse li rimando, perché insomma, perché mi sembra che continuiate ad aver voglia di darci il vostro ricordo, e la scatola magica è fatta anche forse solo per questo. Pronto? Chi sei al telefono?
14: Pronto?
0: Sì?
14: Sono io.
0: Chi sei?
14: Silvano.
0: Ciao Silvano.
14: Allora, lo so che sono un po' fuori tema perché oggi chiaramente Guccini giustamente...
0: D'accordo, e quindi ecco. E cosa ci vuoi dire?
14: E quindi invece io ho un'altra cosina da ricordare, magari una cosa che metto lì, che è semplicemente una piccola poesia di Franco Fortini.
0: Sì.
14: Una poesia che si chiama, intitolata Lontano, Lontano. E che niente, dico solo quello, poi chiunque può andarsela a cercare e se la legge, e credo che sarebbe piaciuto anche a Guccini.
0: Ma scusami, perché questo era il tuo contributo alla scatola magica, diciamo così?
14: Certo,
0: okay,
14: sì.
0: Ok, no, era solo per, per contestualizzare.
14: È una poesia come alcune canzoni di Guccini che sono un po' dolci amare.
0: Sì, ecco. Come sapeva fare Fortini, esatto. Va bene, allora Silvano.
14: Buona giornata.
0: Grazie mille anche per questo contributo alla scatola magica, davvero un abbraccio. Io continuo con i vostri messaggi, mi sento come se fosse mancato un mio familiare. Guccini è stato un punto di riferimento per me, per la mia famiglia, per le mie più care amiche, e ora mi sento sola sapendo che lui non è più tra noi, ma grata per tutto quello che mi ha lasciato e che mi ha insegnato. Ricordo il rito dei suoi concerti con le stesse canzoni di apertura e chiusura, il vino, la sua voce, la mia emozione condivisa con le mie amiche. Grazie Francesco, felice di averti abbracciato e amato così tanto. Buon viaggio. E questa è Valentina. Sono Irene, le canzoni di Francesco sono state la colonna sonora della mia giovinezza e maturità, l'ultimo concerto in piazza a Modena, un'esperienza indimenticabile. A scuola con i miei alunni cantavamo Il vecchio e il bambino e mi emozionavo sempre. Ciao Francesco, grazie. Consiglio l'ascolto di Folk Beat numero 1, un Guccini un po' diverso, e confermo, essendo stato presente, che era al Palalido il giorno del terremoto. Parliamo del terremoto del Friuli, e quindi Maurizio dà l'ulteriore conferma di questa presenza. C'è un altro Maurizio che scrive: ringrazio i commentatori 6 84esima Gorizia per aver consumato l'album concerto coi Nomadi, non lo conoscevo e me ne sono innamorato, poi congedando ho acquistato la discografia. Poi a me sembra sempre magia delle magie, come a volte appunto Maurizio, due Maurizi di seguito sembra quasi una magia. Pronto? Al telefono chi c'è? Pronto?
15: Sono
0: pronto?
15: Io?
0: Sì, chi sei? Scusami.
15: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
15: Allora, volevo condividere con voi un ricordo abbastanza grosso che ho di Guccini, perché nel 2000 io partecipai come tecnico del suono alla registrazione del disco Barones. in cui erano inseriti sia Ligabue che Guccini, che questo gruppo di sardi,
0: sì.
15: Tenores sardi, che non so, non mi ricordo esattamente come si chiamavano.
0: Sì, Tenores probabilmente, ma insomma, vabbè, comunque ci siamo capiti. Certo.
15: Praticamente niente, registrammo il disco, cioè due pezzi del disco. Perché io lavoravo nello studio di Ligabue,
0: sì.
15: E venne anche Guccini lì a registrare, e dopo la performance eccetera, alla sera si fece una cena tutti insieme,
0: sì.
15: e ricordo come dire, divertente tra virgolette, che ci fu una gara alcolica tra tutti, perché Guccini portò le sue bottiglie di vino, Ligabue tirò fuori le sue, e i Tenores portarono fuori, portarono il Tileferru, per
0: sì,
15: dire.
0: Sì.
15: E ci fu questa gara alcolica, e praticamente ci fu un unico perdente, che fu Ligabue, perché, perché stramazzò, mentre invece Guccini e i Tenores riuscirono a resistere, a tenere sulla serata, mentre invece a un certo punto Ligabue sparì, perché
0: non c'aveva il fisico, come si dice.
15: Non ce la faceva più. Ho dei ricordi abbastanza fumosi di quella sera, ti puoi immaginare.
0: E beh, insomma, l'alcol non aiuta, come si dice.
15: No, esatto, non aiuta i ricordi, però fu comunque divertente, molto divertente.
0: Mi piace. E
15: niente, questo è stato il mio incontro con Guccini. È stato comunque, è stato un grande, era molto gentile, molto, molto affabile.
0: Bene, grazie mille Stefano per questo.
15: Prego.
0: Ricordo un po' annebbiato dall'alcol, ma
15: sì,
0: bellissimo.
15: Sì, purtroppo sì, però non ho altri particolari da raccontare, però ma mi ricordo che fu una piacevole serata.
0: Ci hai dato un'immagine forte, quindi ci sta. Grazie mille, sì. Grazie.
15: Ciao.
0: Stefano. Sì. Lui e lei, due anni dopo la scomparsa di Anna, sorella cara, due anni dopo, il disco che ascoltavamo insieme dopo la primavera di Praga, Amore ai gatti che amava, e questo è il messaggio di Marina. Mi associo alla richiesta di trasmettere il brano La Genesi, ironico, leggero e divertente. Questo è Roby, io mi sono impegnata, l'ho promesso e lo farò, non adesso, però continua questo vostro flusso di messaggi. Studiavo a Bologna dal 1968 e all'inizio del 70 il mio ragazzo, che suonava la chitarra, qualche volta andava all'osteria delle dame, e Francesco non si faceva problemi a farlo suonare con lui. Nel 1973 iniziò a insegnare al triennio del classico di Saronno e lo feci conoscere ai ragazzi delle mie classi con un giradisco portatile e le casse a coperchio, ufficialmente come un testo di letteratura e di metrica. Sono romagnola, con un nonno anarchico. Gli sarò grata per sempre, un grande uomo degno del Nobel. Questo è Tamara che manda questo suo personale ricordo. Allora, abbiate pazienza, perché davvero sono travolta dai vostri messaggi. Buongiorno, non ero una fan di Guccini a tutto tondo, ma ascoltando prima Auschwitz mi sono commossa molto. Parole attuali e vere. Sì, io devo dire che riascoltandola ieri mentre registravo, ho avuto la percezione di quanta struggente attualità ci fosse in quella canzone. Ho 54 anni e Francesco Guccini mi accompagna fin da bambina, quando ascoltavo la canzone dei 12 mesi sul vinile dei miei genitori. Io l'ho sempre capito e lui ha sempre capito me. I suoi versi, dai più poetici ai più disincantati, amari, dissonanti, spontanei, non sono diventati per me citazioni quotidiane. È stata una persona a me affine, perciò vicina, con cui ho condiviso emozioni, sentimenti, riflessioni. Ciao Guccio, mi mancherai, e questo è il messaggio di Carola. Questa è sempre la scatola magica che per l'appunto ecco, che per l'appunto sta ricordando ancora una volta Guccini. Lo so che in queste ore, tante ore del palinsesto sono state dedicate a lui, ma forse più che mai a testimonianze dirette delle varie interviste che lui ci ha proposto, siamo riusciti a fare con lui, le chiacchierate più che interviste in alcuni casi. Chi ci parlava prima, parlando anche di Auschwitz, era Roby, era Roberta. Grazie Roberta. Piccola storia ignobile anche per quella, da donna grido grazie. E questo è il messaggio di Paola. La poesia, dunque, aspettate, è il frutto di anime che ne autorizzano l'accesso nel tempo reale ad altre anime passate, presenti e future. Muove da fuori, risuona dentro e riesce a raggiungere l'intento. Un movimento opposto e complementare a verità omesse, segreti inconfessabili, interessi occulti. È un enzima gentile, il dolce modo terrestre di mediare la tensione natura-cultura, mira l'armonia, stabilizza i radicali liberi, calma gli eccessi e colma i vuoti, semina per chi ha voglia di coltivarsi. Altra e brusca mediazione è quella del cielo, quando limitata dal suo stesso potere di dominanza, il cui movimento improvviso, bipolare e rapido vuole imporsi, schiudendo l'esperienza dal senso, la riflessione dalla narrazione, l'azione dalla partecipazione. E questo è il contributo di qualcuno che non ha messo il nome, quindi io non sto a firmarlo, mettiamolo in questa maniera. Quando come non ricordare anche il lato ironico di Guccini con questo meraviglioso pezzo, un buon viaggio maestro, ed è Guido a mandare questo. E naturalmente il pezzo che non manderò perché non posso tecnicamente è la Fiera di San Lazzaro, che è appunto una sua canzone di quelle divertenti. Peraltro ieri vedevo proprio un suo intervento a San Lazzaro, invitato dal sindaco situazione. Questo è appunto Guido che ci manda. E io sono qui felice e travolta, e insomma, lo ascoltava mio marito, da amorosi lo prendevo in giro cantandogli diverse cose, facendogli il verso, ascoltavo altra musica e lo trovavo noiosissimo. Poi ho iniziato a prestare attenzione ai testi e di disco in disco l'ho amato sempre più. Nostro figlio si chiama Francesco, in suo onore, è il nostro ricordo più bello, insieme ai concerti visti e averglielo potuto presentare nel 2016 quando venne qui a Parma. Oggi ha 25 anni e ama anche lui le sue canzoni. Ieri ha chiamato il papà dall'estero, dove studia, per dargli la notizia e condividere il dispiacere. Anche in questo amore che attraversa diverse generazioni sta la sua eternità. Ieri sera siamo usciti di casa sperando di trovare qualcuno che cantasse e ringraziamo di cuore dei giovani che a Parma hanno creato un momento di ricordo insieme, Paolo, Manuela e Francesco. Grazie Manuela anche per questo tuo ricordo. Confermato Guccini al Palladino al 6 maggio 76, ho visto le lampade iniziare a ballare sul soffitto, ho le foto di quella sera, ma ovviamente non si vedono le luci ballare. E questo è Massimo che ci dà la conferma alla domanda che proprio all'inizio della scatola magica un altro ascoltatore aveva posto. Uno dei miei sogni da ragazzo e anche da giovane uomo era quello di incontrare magari in autogrill Francesco Guccini e chiedergli: «Sciur Francesco, ma la canzone della bambina portoghese di cosa parla davvero?» Ecco, questa è la domanda che Davide avrebbe voluto fare al Sure Francesco, una domanda importante. Guccini Ligabue e tenores di Neonelli, Oristano, gli stessi che con Neonelio hanno suonato a lungo con Elio delle Storie Tese, e questo è Augusto dalla Sardegna che completa, diciamo così, il ricordo che Stefano ci faceva non ricordandosi esattamente i tenores di dove erano. È stato il mio primo concerto a cui ho scelto di andare a 13 anni nel 2000 con un compagno di liceo accompagnato da mio padre allo stadio Brianteo di Monza, indimenticabile. Poi sono andato a risentirlo nel 2020 agli Arcimboldi, ma era già veramente molto molto segnato dalla vecchiaia. Ha raggiunto a fatica il seggiolino ed è stato sul palco solo per un paio di canzoni. Quello è stato per me un epilogo triste, però i suoi musicisti sono stati fantastici come sempre. E questo è il ricordo di Federico, che io ringrazio per appunto il suo contributo. Allora, io avevo un appuntamento con Giovanni Chiodi per parlare sì di musica, un altro tipo di musica, perché parlavamo in quel caso di musica lirica, ma effettivamente non mi sono sentita di interrompere questo flusso di vostre emozioni, e io adesso devo capire se riesco a onorare un altro appuntamento che avevo e che ho. In questo caso sto parlando di un appuntamento con Locarno, che sapete è iniziato questa settimana, il Festival di Locarno che di cinema si occupa. Barbara Sorrentini mi ha lasciato un'intervista a Fabio Lovino, regista del documentario Marco Bellocchio, La Porta della Realtà, e sarà proiettato l'11 di agosto, e allora sentiamolo e poi ci salutiamo.
16: Il titolo è Marco Bellocchio, La Porta della Realtà. Si vedrà a Locarno, al Locarno Film Festival, per la 79esima edizione, dal 5 al 15 di agosto. Con noi il regista di questo documentario, che è Fabio, Lovino. Buongiorno intanto, Fabio.
17: Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
16: Tu, insomma, hai lavorato tantissimi anni con Marco Bellocchio, motivo per cui riesci a raccontarlo in maniera anche così vicina. Ma che cosa hai fatto in questi 20 anni con Marco Bellocchio?
17: Beh, diciamo che la cosa, diciamo, più importante, ho avuto la fortuna di condividere questi suoi film, ma non anche gli spettacoli in teatro, e poi tanti servizi fotografici fatti magari per una copertina di un magazine o di un altro, e quindi anche la grande amicizia con Pier Giorgio, il figlio, che ci conosciamo da 30 anni. Quindi alla fine, come dire, ho avuto la possibilità di condividere con lui tantissimi anni, e specialmente condividere questa sua enorme empatia e capacità di relazionarsi con le persone, con gli attori, ma anche con tutto il crew. E a un certo punto, dopo 20 anni di lavoro con Marco, quando stavamo partendo per Il Traditore, che era il quinto o sesto film che facevo con lui, anch'io sono stato a Pobio, ci ho fatto delle mostre, e ho lavorato poi anche tanti anni con Daniele Cipri, con Peppe Lanci, con Marco Tullio Giordano, ho fatto tanti spettacoli in teatro. Insomma, quindi a un certo punto vado da Marco e dico: senti Marco, io trovo abbastanza assurdo che 20 anni che ti conosco non c'è nessuno sui tuoi film che fa un backstage, che registra quello che dici, che si perde tutto, cioè non nell'aria ma nella nostra memoria, almeno di chi ha l'attenzione per seguire quello che tu dici e racconti. E quindi ho detto: senti, io avrei scritto un soggetto, vorrei fare un film su di te. Ma no, io ti amo, tu puoi fare tutto, non c'è problema. Ma no, magari leggi. No, ma no, io mi fido, non ti preoccupare. E alla fine io dico: guarda, leggilo, però ma magari, quindi se lo leggi, dopo mi dice, mentre lo legge: sì sì, facciamolo, è il momento di farlo. E quindi e le immagini che tu vedi di Marco sul set sono le prime e le ultime, perché poi dopo non c'è ancora stato più nessuno sul set di Marco.
16: Come tu dicevi, ci sono vari momenti del Traditore, ma ci sono anche momenti di altre riprese, Portobello, ci sono momenti in cui parli con gli attori, parla Francesca Calvelli, la montatrice, parlano i figli, Elena e Pier Giorgio, che appunto lo producono, ormai lo producono anche loro, oltre a produrre tanti altri film. Quindi è anche un racconto molto corale. Quali sono le cose, visto che tu dicevi che questo è un film che in qualche modo vuole restituire una parte di quello che tu hai ricevuto da Marco Bellocchio sul piano artistico, artistico, sì, umano. Quali sono le cose che senti più vicine, che ti ha lasciato e che comunque sia il motivo per cui ti piace lavorare con lui?
17: Beh, innanzitutto credo che sia uno dei più grandi maestri del cinema italiano, non solo italiano ma mondiale, contemporaneo, con un'energia. Io per esempio sono anche 20 anni che lavoro con Ridley Scott e li accomuno sempre perché hanno, a parte la stessa età, una situazione familiare, tutti e due, un fratello ahimè suicida, però Tony Scott poi si è ucciso che era molto più adulto, e poi perché hanno questa energia straordinaria, cioè mentre loro fanno un film nel frattempo disegnano, fanno gli sketch per il film successivo, magari per uno spettacolo teatrale, insomma hanno un'energia che io condivido moltissimo. E poi c'è questo straordinaria attenzione per tutta la parte umanistica che loro hanno intorno. Come dice Marco, non è una democrazia, perché poi il regista è lui quello che decide, però diciamo che c'è questo grande ascolto, cosa che, come hai visto, poi tutti gli attori che sono nel film hanno sottolineato tutti questa cosa. Quindi a un certo punto abbiamo deciso con Marco, ho detto beh, ma poi dovremmo avere qualcuno che ti racconta in qualche modo, e abbiamo fatto così un piccolo elenco di persone che lui aveva piacere che partecipassero a questo film. E poi ovviamente hai visto nel film c'è praticamente una lezione di cinema, e poi c'è tutta una parte invece umana molto più, che è ancora più nascosta e ancora meno conosciuta di Marco, che è la sua vita, la sua storia personale, diciamo.
16: Sì, infatti, tra l'altro utilizzi anche alcune immagini di suoi film precedenti, penso naturalmente ai Pugni in tasca, ma insomma anche altre immagini per raccontare momenti della sua vita, anche quella legata al fratello nel documentario. Quindi hai fatto anche, certo, una ricerca e una selezione di immagini d'archivio.
17: Beh, sai, quello, io conosco benissimo tutti i film di Marco, questo tempo e questi anni me li sono ovviamente rivisti tutti, ma tutti 2 o 3 volte. Ovviamente non si potevano mettere tutti, perché poi i footage, i diritti per i footage sono un costo assurdo. Il film è tutto completamente autoprodotto, poi è entrata la Loft, cioè la produzione del Fatto Quotidiano, ma quando ormai il film era quasi finito, quindi...
16: Sì, poi il film sarà al cinema dal 27 agosto con Lucky Red.
17: Il film è al cinema, quindi ovviamente per me tutto questo è... Io Andrea lo conosco da 30 anni, Andrea Occhipinti, quindi ho fatto anche tanti poster per i suoi film, quindi quando gli altro anno gli ho mandato, in questo periodo, un pochino prima, gli ho mandato il film, lui era in vacanza a Stoccolma e mi ha detto ti devo dire 2 cose, quindi mi ha chiamato da Stoccolma, ti devo dire 2 cose, 1, lo voglio distribuire il film in tutto il mondo, 2, mi devi dire dove hai trovato il coraggio di fare un film su Marco Bellocchio. Quindi in realtà mi ha fatto molto piacere, per me è un grande onore che Andrea voglia distribuire questo film, che ripeto, io sono l'ultimo che può dirlo, però poi tutte le persone che lo vedono mi dicono che è un'opera unica, incredibile, eccetera. Poi perché Marco non lo conosce nessuno praticamente, al di là di vederlo sul set.
16: Un documento preziosissimo questo documentario, veramente, anche molto commovente.
17: Dire, però,
16: no, ma lo dico io in quanto grande ammiratrice dei film di Marco Bellocchio, lo conosco anche io di persona, insomma, comunque restituisce decisamente quello che dicevi tu, proprio l'aspetto umano del regista.
17: Intima, che è una parte di fiducia che abbiamo noi due, uno verso l'altro, che ovviamente è molto di più la fiducia che Marco ha nei miei confronti, perché comunque potrebbe anche essere mio padre, e quindi è ti ripeto, il grandissimo artista, dico artista perché non è solo un regista, Marco è stato pittore, un poeta, e tutti i disegni che vedi dentro li ha fatti lui, è un artista, un filosofo, insomma, come dire, è un artista a tutto tondo. E quindi a un certo punto, oltre a questo, a questa enorme fiducia, c'è, come dire, è come quando uno va dal medico, uno si fida e si affida, no? Giusto? Ecco, questo è quello che è successo in questo film. Quindi Marco ha provato tutto, ovviamente io quando ho fatto la prima stesura gliel'ho fatto vedere, lui mi ha detto, ah, ma non è che poi quest'opera bellissima rimane in un cassetto, mi raccomando, perché lui in questo momento, a questa età, evidentemente ha anche la voglia di farsi conoscere, di mettersi anche un po' a nudo. E
16: sì,
17: di
16: anche alle generazioni più giovani, perché comunque, certo, lui è molto apprezzato anche dai più giovani, quindi immagino che la voglia di farsi conoscere anche così umanamente sia importante per lui.
17: Certo, ma infatti ti dico, in questi anni, perché io ci ho messo 6 anni a fare questo film, dove nel frattempo purtroppo abbiamo perso Roberto Erlitzka durante questo viaggio, io avevo sempre come un contrappunto, una specie di feedback, come dire, sonoro, empatico, emotivo di mio figlio, io ho 2 figli, e di mio figlio grande specialmente, che ha 20 anni. Devo dire che lui e i suoi amici che ogni tanto vedevano le prime stesure hanno cominciato a vedere tutti i film di Marco Bellocchio. Mio figlio se n'è andato a vedere vedere a Roma al Cognote, presentava un film al Piccolo America, quindi che vuol dire il Piccolo America, che in qualche modo è una grande o piccola entità sul cinema italiana, direi, non solo romana, fa sì che ogni volta che presentano un film il cinema è strapieno di ragazzi, quello più grande c'ha 30 anni ed è una cosa meravigliosa considerando la crisi, i non finanziamenti e tutto il resto. Quindi io la prima cosa che mi sono detto anche con la montatrice è quella di dire: Marco deve essere, come dire, tra virgolette, perdonami la parola, ma deve essere un seduttore, deve arrivare subito anche con una parte che è completamente nascosta e non cioè con la sua ironia, con i suoi sorrisi, perché Marco è anche quello, certo, sì. Poi tutti sono un po' timorosi, io li vedo quelle persone che si relazionano a lui sul set, perché ha un'autorevolezza, nonché non solo legata all'età, ma anche al suo modo di essere, alla sua dialettica, quindi questo spero, mi sembra che a un certo punto ci siamo un po' riusciti a fare questa operazione qua.
16: Ovviamente consigliamo di andarlo a vedere quando uscirà al cinema il 27 agosto, Marco Bellocchio, La Porta della Realtà, ma intanto è fuori concorso nella selezione del 79esima edizione del Locarno Film Festival. Fabio Lovino, grazie.
17: Grazie infinite.
0: E questa era l'intervista di Barbara Sorrentini. Lo spazio della scatola magica si chiude per oggi. Ci risentiamo lunedì dalle 10 alle 11.30. Voi potete comunque contribuire alla scatola magica anche scrivendo alla scatola magica @radiopopolare.it. E Cecilia Di Lietto vi augura un buon fine settimana, ringraziandovi davvero per la vostra straordinaria e bellissima partecipazione.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai per la terza stagione consecutiva, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne, donne che ci diamo il tempo di conoscere, di ascoltare, per far sì che le loro storie ci portino dentro dei pezzi di mondo che non conosciamo abbastanza o che non conosciamo del tutto. E quest'oggi devo dirvi che, grazie alla nostra ospite, sicuramente impareremo, conosceremo, capiremo, speriamo, qualcosa di più di un paese soprattutto che è il Libano, che è il paese di provenienza della nostra ospite, che si chiama Marwa Bukharin e a cui do subito il benvenuto.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Marwa, 1987 come anno di nascita, appunto in Libano, e che di professione fa la graphic designer, confermiamo?
1: Giusto.
0: Anche se poi ci saranno tante altre cose da dire in relazione a quello che fa. Io però vorrei cominciare proprio dall'inizio, proprio da quel 1987, l'anno della tua nascita, che è una nascita che avviene nel pieno della guerra civile libanese. Che cosa ricordi, se ricordi, di quel periodo o comunque quella situazione che conseguenze ha avuto sulla tua vita e la vita della tua famiglia?
1: Sì, allora, praticamente noi, la mia famiglia in quei tempi abitavano in Arabia con le mie due sorelle più grandi, e praticamente loro, ogni volta che mia mamma doveva partorire, tornavano in Libano. Praticamente mia mamma non si fidava dei medici non libanesi, quindi diceva: preferisco tornare in Libano e partorire perché mi fido di più. E quindi faceva così. E era estate del 87, e quindi hanno fatto le vacanze e ha partorito me. Ed era durante la guerra civile libanese, che ha durato 15 anni, quindi dal 75 al 90. E quel giorno era molto particolare, perché dal paesino di mio papà, che non c'era l'ospedale, dovevamo andare a Tripoli, che è la città più grande vicino a noi.
0: Per chi non conoscesse abbastanza il Libano, bisogna specificare che appunto c'è una Tripoli anche in Libano e non c'entra con la Tripoli della Libia.
1: Esatto, bravissima. Quindi quel giorno era il funerale di un politico molto importante di Tripoli ed era un casino pazzesco. Quindi mia mamma ha dovuto andare in ospedale con tipo due macchine, una davanti e una dietro, con tipo poi Kalashnikov, cose così, che proteggevano mia madre che andava in ospedale a partorire. E niente, quindi no, meno male, sono nata, è andato tutto bene e poi siamo tornati.
0: Sotto il segno dei Kalashnikov.
1: Allora, ovviamente non mi ricordo niente.
0: Te lo raccontava forse tua madre, immagino.
1: Sì, lei mi ha raccontato, perché era una cosa incredibile. E poi siamo tornati in Arabia e siamo andati a Dubai, siamo andati a vivere lì. Io ho vissuto lì due anni della mia vita. Era un Dubai totalmente diverso di adesso, non c'era niente, non c'era nulla. E quindi poi dopodiché siamo andati in Canada e abbiamo vissuto lì circa 7-8 anni. Perché i miei volevano darci la possibilità di avere una cittadinanza diversa da quella libanese.
0: E quindi sei tornata, e dopo il Canada siete tornati in Libano o avete avuto un altro spostamento?
1: No, subito, allora, la guerra era già finita da qualche anno e noi appena abbiamo preso i passaporti, mio padre ha detto: adesso basta, dobbiamo tornare. Sì, si vedeva, c'è questa cosa gli immigrati di quei tempi che hanno, non so, non sono mai felici se non sono nel loro paese. Veramente una cosa molto molto toccante, molto bello da vedere, e mio padre non voleva assolutamente stare un minuto in più
0: del necessario. Esatto. Fuori dal suo paese. Quindi tu quanti anni avevi quando siete tornati in Libano?
1: 10, appena 10 anni.
0: E ricordi un po' l'impatto con questo ritorno, con il paese che immagino, insomma, già stesse vivendo delle grosse difficoltà, visto che era finita da poco una guerra civile?
1: Sì, era uno shock culturale sicuramente. E shock culturale sicuramente perché siamo andati da una città che era Montreal a un paesino di mio padre di nascita che sono 200 abitanti nella giornata più affollata.
0: Quella del mercato.
1: Esatto, che non c'è.
0: Nemmeno
1: il mercato. Niente in quel paesino, nulla. C'era, prima c'era una scuola ai tempi di mio padre, ma poi non c'era più, quindi abbandonata. C'era una chiesa e c'era un mini market, fine.
0: E quindi tu che vita facevi in questo piccolissimo villaggio, visto dopo, penso appunto alle scuole per esempio, che avrai frequentato prima in Arabia Saudita e poi in Canada, e lì a quel punto che cosa hai fatto?
1: Non è stato facile perché, cioè, la scuola era ok perché alla fine noi in Canada avevamo la scuola francese e quindi abbiamo continuato nella scuola francese in Libano. In Libano è molto comune di andare in una scuola o americana o francese, anche privati, perché ci sono pochissime scuole pubbliche, quindi la scuola era ok. Il problema era il non riuscire a parlare in arabo con persone, perché comunque in Canada noi facevamo l'arabo, però l'arabo, non so, forse non lo sanno tutti, ma l'arabo è molto complicato, non solo perché è difficile da imparare, ma perché sono praticamente due lingue diverse. C'è la lingua classica che si studia a scuola, si scrive, si legge, e poi c'è un'altra lingua che è come dire un dialetto. Non so, per dire, un dialetto siciliano, napoletano, c'è il dialetto libanese, siriano, eccetera, egiziano, ed è completamente diverso dalla lingua scritta. Quindi anche se io imparavo l'arabo classico, io poi mi sono trovata lì e non avevo strumenti per parlare con amici, perché era totalmente diverso, e i miei in Canada non ci parlavano tantissimo in arabo perché c'era già l'inglese e il francese della scuola, quindi forse non volevano sovraccaricarci, e quindi questo è stato molto molto difficile.
0: Questa cosa delle tante lingue, no? Del polilinguismo, mi dicevi, è un po' anche una caratteristica di chi con il Libano ha una relazione, o perché c'è nato, o perché ci ha vissuto, e via dicendo. Insomma, è abbastanza comune dover conoscere più lingue.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Allora, ci sono tanti motivi per questa cosa. Una è la guerra civile che abbiamo avuto molto lunga, quindi tante persone della mia età, più o meno, hanno vissuto, o sono nati, o hanno vissuto all'estero tantissimo, quindi in Francia tante persone, negli Stati Uniti, in Canada tantissimi, e quindi c'è sempre stata quella lingua in più, o il francese o l'inglese. E in più c'era il colonialismo francese anche prima, e quindi loro hanno portato tipo le scuole francesi, queste cose qui, e quindi sì, la lingua diciamo ufficiale comunque su tutto c'è il francese e l'arabo.
0: Tu attualmente quante lingue parli?
1: Allora, l'italiano, poi l'inglese, il francese e l'arabo.
0: Che alla fine l'hai imparato, quindi.
1: Ah sì, cioè, per forza.
0: Sia l'arabo classico che l'arabo della strada, diciamo.
1: Non esattamente, no. L'arabo classico ancora non sono molto brava, purtroppo, perché ero troppo indietro, cioè sono nata troppo indietro. Quando sono arrivata in Libano facevo comunque la scuola, ero con i francesi in classe perché anche loro non sapevano, certo, parlare, e quindi facevamo tipo la cosa più basica, e quindi non sono mai arrivata neanche vicino al livello dei miei amici, però il parlato assolutamente sì, se no non sopra, cioè, non esisteva, soprattutto nel mio paesino.
0: E di che arabo si parla quindi nel caso di un brano come quello che ci hai portato, dei vari brani che hai portato a Parla con lei, che sappiamo, no? C'è questa tradizione, noi ascoltiamo la musica scelta dalle nostre ospiti. Questo brano che io non mi azzardo a pronunciare,
1: Esmai Arida,
0: che significa?
1: Senti Ya, vuol dire tu, Reda è un nome di una persona.
0: Ok, e qui è di che tipo di arabo Che tipo di arabo abbiamo in questa canzone?
1: È l'arabo libanese.
0: Ok, sì. Benissimo. Ci vuoi dire qualcosa di questa canzone?
1: È fatta da Ziad Rahbani, che è un musicista meraviglioso, uno dei miei preferiti in assoluto, se non preferito, che è anche mancato un anno fa, più o meno. E lui faceva il teatro durante la guerra civile, cose bellissime, facevano molto ridere, che era una cosa che era una situazione troppo assurda, che c'era la guerra fuori e dentro la gente rideva e parlava della situazione, cioè non è che ignorava il fatto che c'era, e quindi faceva tutti questi questi, come si dice, plays
0: messe in scena,
1: sì, e questa canzone arriva da una di questi.
2: Oh, oh, oh. تغير هوانا

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Marwa Boukarim, con cui stiamo rimpercorrendo un po' la sua storia dal Libano, che poi l'ha portata fino all'Italia. Però una storia piena di tappe, no? Solo nei primi 10-15 anni della sua vita abbiamo già attraversato più di un paese. Siamo comunque in Libano adesso, dove tu stai frequentando la scuola superiore, e abbiamo parlato della diversità linguistica che vivi tu, che vivono le persone in Libano. Poi c'è un'altra grandissima diversità che poi si riflette anche nella scuola, nell'istruzione, che è quella religiosa.
1: Sì, la mia scuola era molto particolare perché era una scuola laica, si chiama Mission Laïque Française. E quindi praticamente era vietato far vedere la tua religione, quindi il crocifisso, se ce l'avevi dovevi nasconderlo, e il hijab era vietato, perché cioè adesso quando ci penso è un po' radicale forse imporre questa cosa. Ovvio che non è, cioè nessuno sta dicendo devi andare in questa scuola, ma comunque è un altro paese, è un'altra cultura che sta dicendo tu non puoi mettere il hijab, noi non, cioè è un paese non musulmano che sta dicendo questa cosa. Quindi comunque ci sono tante cose che poi quando ero piccola non mi facevo domande, e poi adesso dico mamma mia, come, cioè era assurdo. Anche era vietato parlare arabo durante tipo,
0: addirittura?
1: Sì, durante le recreazioni, quindi
0: sì, le ricreazioni,
1: esatto,
0: si dice uguale.
1: Era vietato, quindi no, se ti vedevano dicevano no, devi parlare in francese. Anche lì, assurdo. E da piccola non ti fai domande, ma adesso sì. Però comunque, tolto tutto quello, secondo me ci ha regalato una cosa molto bella. La prima cosa, abbiamo fatto la scuola tutta insieme, quindi dalle materie, cioè da piccoli, io sono arrivata un pochino dopo, però io ho fatto la scuola con tutte le persone fino al liceo, quindi eravamo sempre le stesse persone, che è una cosa molto speciale, perché ci sono legami che,
0: certo, cresci insieme proprio,
1: che sono ancora i miei amici, e adesso molto molto amici. E non solo quello, ma non si parlava di religioni, cioè io non sapevo la mia migliore amica se era musulmana o cristiana. Cioè, ci sono persone che ho scoperto l'anno scorso che erano cristiani, io pensavo fossero musulmani perché magari erano da Tripoli, che è una città molto più musulmana che cristiana, quindi io ho sempre pensato. E poi è morto suo padre e sono andata al funerale e ho scoperto che era in chiesa. Ah, ok. Quindi questa cosa è molto molto bella, perché io la prendevo per scontato, veramente. Io pensavo fosse così ovunque, ma non era così ovunque. Noi eravamo in una bolla meravigliosa, e noi durante Ramadan andavamo tutti insieme a mangiare all'iftar, che dopo il digiuno poi si mangia tutti insieme, e non ci facevamo mai le domande. Magari quel giorno io non mangiavo e aspettavo

0: per l'iftar perché era più bello. E questa cosa è molto molto speciale, secondo me.
1: E questa bolla quando ha cominciato a rompersi, a scoppiare, o quantomeno a diventare più sottile, a farti vedere che quello che c'era fuori?
0: Quando sono andata a Beirut per fare l'università, lì ho scoperto, ah, non è tutto così. Tutti ti chiedevano, ah, da dove sei? Ah, perché in Libano è molto facile fare tante domande, cioè questa cosa è un classico. Ti fanno, tipo, ti chiedono da dove sei? E se dici un posto che potrebbe essere o musulmano o cristiano, ti dicono come ti chiami, magari il tuo nome è molto musulmano o molto cristiano, e poi se no il tuo cognome. Quindi era un classico, solo che io ho un nome molto musulmano, cioè il mio nome arriva dal Corano. Mio padre, lui ha letto entrambi, sia la Bibbia che il Corano, perché mio padre amava leggere, amava sapere tante tante cose, per lui era come cioè una poesia quasi, per lui era arte, no? E anche se non credeva, non andava in chiesa, tutto. Io sono nata maronita, che è non so, un ceppo siamo cattolici, in teoria, ma siamo solo in Libano e in Siria. È
1: Sì,
0: molto particolare questa
1: molto
0: religione.
1: circoscritta.
0: Esatto. E quindi sì, quando sono andata lì, il mio nome è musulmano, mio cognome potrebbe essere sia cristiano che musulmano. E solo che vengo da Kura, che è questa regione che è abbastanza cristiana, quindi mettevo la gente super in confusione, mi piaceva tantissimo questa cosa.
1: Quindi, e come reagiva la gente a questa tua eterogeneità, quindi, o difficoltà di classificare, di collocarti dentro una religione o anche dentro un orientamento culturale, forse? Cioè, ti sentivi era fonte di discriminazione questa cosa?
0: Non so se era fonte di discriminazione più che so, una curiosità che non è nel posto giusto, secondo me. Non è a te di sapere se io sono cristiana o musulmana, questi sono fatti miei. Non... E se fossi musulmana? E se fossi... E quindi cosa cambia? Adesso non mi parli più, o adesso mi parli
1: In
0: in
1: modo
0: un modo
1: diverso.
0: diverso. Quindi per me era molto offensivo, e secondo me è molto offensivo in Libano è molto offensivo chiedere di che religione sei, infatti nessuno te lo chiede.
1: Ah, ok.
0: Per quello che fanno quella cosa lì, che ti chiedono di dove sei, come ti chiami, per non chiederti subito, ma saperlo. E per me questa cosa è inaccettabile.
1: Come sono stati quegli anni di università a Beirut?
0: Bellissimi, ma anche molto difficili. Io ho studiato graphic design in un'università, infatti lì sono andata dal francese all'americano, quindi all'American University of Beirut, che è dove è andata anche.
1: Un'istituzione.
0: Sì, tra l'altro ha un campus bellissimo. Cioè, Beirut è tutti palazzi, non c'è verde, non ci sono parchi, non c'è niente, e poi vedi questa cosa verde in mezzo, perché è privato ovviamente, e quindi è un'oasi, è bellissimo quel posto, veramente. Io ero molto fortunata perché abitavo lì sul campus, nei dormitori delle donne, e quindi è stato molto bello. È stato difficile perché comunque anche lì, shock culturale, dal mio paesino. Dalla città Tripoli, comunque molto diversa, a questa città gigante, per me gigante, ovviamente non è così gigante, con tutte queste nuove persone, con gente che non capisco tantissimo, con gente che ti prende in giro perché il tuo accento è del nord o è di Tripoli, e quindi lo sanno subito che non sei di Beirut e non
1: Un po'
0: sei
1: di
0: di.
1: snobismo, insomma.
0: Sì, sicuramente. E quindi non è stato molto facile all'inizio adattarmi, ma poi ho trovato il mio gruppo di amici sempre lì nel graphic design. e lì è stato molto, molto meglio. E solo che poi comunque nel 2005, quindi lì nel 2005 ero ancora a scuola, ma stavo finendo, diciamo, la scuola, c'era il primo attentato molto importante in Libano del nostro, nei tempi, primo ministro, che si chiama Rafiq Hariri. E mi ricordo ancora perché stavo facendo un esame tipo di chimica, non mi ricordo, qualcosa del genere, di laboratorio, e dicono: dovete uscire, smettiamo adesso di fare l'esame, è stato ucciso. E quello è stato un turning point del
1: Certo.
0: paese, proprio. Un po' bello perché anche ci ha legato tutti a un certo punto. All'inizio eravamo tutti insieme, tutti i libanesi sono andati in piazza. Cioè, è stato bellissimo all'inizio, veramente. Sembrava cioè una lotta vera contro questo, diciamo, queste
1: Influenza.
0: influenze esterne. Cioè, è durato pochissimo e poi sono subentrati i politici. Adesso creiamo no, noi siamo il partito di qua, noi siamo con questi, non sai? E poi si sono divisi completamente, ovviamente, come sempre. E quindi il sogno proprio subito è
1: Affondato.
0: fondato. E dopo quell'attentato, poi vabbè, dopodiché io sono andata a Beirut, appena ho iniziato l'università, attentati su attentato su attentato su attentato. E c'era questa moda di uccidere le persone nelle macchine, quindi di mettere la bomba, l'esplosivo nella macchina di un politico, che questo politico giustamente andava in giro, soprattutto a Beirut, e poi esplodeva chissà quando, chissà dove, chissà. Quindi è stato, diciamo, un po' stressante. E la cosa peggiore era per i miei familiari, mia mamma, che quando ci sono questi attentati i cellulari non prendono più. Quindi tu non puoi chiamare le persone. Tu ci provi. Mia mamma ha una distanza comunque di un'ora e mezza in macchina da me, e non sa dove sono, se sto bene. Quindi quello per me era la cosa peggiore, dover chiamare qualcuno, dire sono vivo, o sei vivo, chiedere. Sì, è stato molto brutto.
1: E non solo, perché i primi anni 2000 hanno visto un altro passaggio fondamentale della storia del Libano.
0: Sì, e poi dopodiché nel 2006 noi facciamo l'università anche d'estate, facciamo summer classes, quindi vado nella mia classe la mattina, gli studenti c'erano, la prof non c'è, strano. Non arriva, non arriva, e poi vabbè, diciamo va bene, torniamo a casa. Io abitavo sul campus, quindi sono tornata al mio dorms, e c'era diciamo, il lobby, giù con la TV accesa, con tutte le ragazze, lì ho capito che c'è qualcosa che non va, e ho visto sullo schermo della TV guerra in Libano. In arabo, ovviamente. E questo è stato molto scioccante per me. E lì, cioè, ho crollato un po' tutto perché ero veramente scioccata da questa cosa, non me lo aspettavo. E hanno detto basta, basta università. Non è bello.
1: Sì,
0: Quindi.
1: stiamo parlando della guerra con Israele, no?
0: Sì,
1: Scoppiata
0: scusami. Sì.
1: nel 2006.
0: Ovviamente. Scusa, per me è
1: Sì,
0: così
1: no,
0: ovvio.
1: giusto, certo. E quindi è che Beirut era quella dove sei ritornata quando sono riprese le lezioni all'università.
0: Per me veramente quel momento, cioè, non, forse l'ho tolto dalla mia memoria, non mi ricordo assolutamente il ritorno, cioè mi ricordo solo la fase della guerra, l'essere lì con i miei, comunque a un'età dove già abitavo da sola, volevo divertirmi, volevo fare fatti miei, eccomi qui con i miei genitori da sola, perché mie sorelle sono più grandi di me, quindi sono rimaste, non so, una col
1: Le
0: suo.
1: loro famiglie.
0: Esatto. E io ero lì, quindi è stato, sì, è stato molto strano, anche perché i miei, essendo diciamo veterani della guerra, perché comunque mia mamma ha vissuto la guerra, cioè era in Libano da piccola, studiava, non c'era elettricità, vabbè, quello però era. era molto, era già abituata purtroppo, e mio padre anche, a questa cosa, cioè questa cosa delle famiglie o dei genitori libanesi di quell'età che hanno la guerra dentro di loro.
1: Fa cioè, parte della quotidianità.
0: Sì, quindi mi vedevano io disperata. E un po' dicevano, dai, su, non è bello quello che sta succedendo, però questo basta, riprenditi.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, soprattutto me stessa. E quindi un po' questa cosa adesso anch'io purtroppo ce l'ho dentro di me.
1: Certo. Che ne dici se ci ascoltiamo il secondo brano che hai portato a Parla con lei? Anche in questo caso chiedo a te di dirci il titolo, l'autore e magari se c'è qualcosa da sapere su questa canzone.
0: Sì, questa canzone si chiama Entafen, che vuol dire dove sei, e di Soap Kills, che è questa band meravigliosa, di Yasmin Hamdan, che adesso è diventata abbastanza famosa, tra l'altro, che fa solo, e Zed Hamdan, non sono fratelli, anche se hanno lo stesso cognome, è un caso, e entrambi musicisti pazzeschi, e in quei tempi era per me l'unica band libanese contemporanea che mi piaceva da morire, cioè l'unico band un po', diciamo, con il... che non era super quella, la musica araba da cui siamo
1: troppo tradizionale.
0: Sì,
1: dici?
0: Esatto.

0: spiace sfumare questa voce meravigliosa di questa cantante libanese che Marwa Boukarin, la ospite di Parla con lei di oggi, ha portato in trasmissione, che mi dicevi appunto adesso è diventata famosissima.
1: Sì, sì, si chiama Yasmin Hamdan e ha iniziato a fare solo album solo e ha fatto anche un brano su un film e da lì è diventata super famosa, sì.
0: Allora, stiamo ripercorrendo la vita di Marwa, che dal Libano è arrivata in Italia, non come primo paese, diciamo, oltre al Libano ha vissuto in tanti altri, però ecco, e ha avuto anche svariate vicissitudini legate alla guerra civile, alla guerra con Israele, gli attentati e via dicendo, però le sfide non erano finite perché a un certo punto approdi in Italia, nel anno?
1: 2013.
0: Com'è stato l'impatto, se c'è stato, per una come te che insomma ne aveva già vissute parecchie nella sua vita, anche se già ancora molto giovane, insomma, com'è stato l'impatto con l'Italia?
1: Allora, sfida, tu hai dato sfida prima, sì, ma questa sfida l'ho scelta io, nel senso che ho fatto uno sforzo grande per venire in Italia, quindi non è che è successo a me, ma è qualcosa che volevo anche cambiare la mia vita, e mi ero stancata tantissimo di vivere a Beirut, comunque una città meravigliosa ma molto molto difficile, e ero rimasta un po' da sola lì perché tutti i miei amici erano andati via per o studiare, fare un master o lavorare, e lì ero un po' tipo cosa sto facendo qui. E ho conosciuto un ragazzo italiano in Libano, avevamo questo lavoretto insieme e niente, ci siamo innamorati. Poi io non ero molto convinta perché ho detto vabbè, io non vado via da nessuna parte, io ero molto convinta di stare in Libano, io volevo fare la mia vita lì, ero proprio decisa. Sì, non avrei mai immaginato di andare via, soprattutto in Italia. Cioè, io avevo pensato anni fa di fare un master, ma io pensavo a Londra, Parigi, cioè paesi dove io capivo la lingua, parlavo la lingua, potevo stare lì benissimo. E quindi l'Italia non era proprio sulle mie carte, proprio assolutamente. Dopodiché mi sono trasferita, ho trovato questa università che faceva il master in inglese, quindi ho fatto application, mi hanno accettato, ho detto vado un anno e torno, non so, cioè non era
0: definitiva come scelta?
1: Non lo so, non avevo aspettative, io ho detto faccio questa cosa e vedo cosa succede, ecco, sì, ma io sono arrivata in Italia e non sapevo soltanto dire ciao. Quindi già quella era la prima sfida, imparare la lingua.
0: Un'altra.
1: Esatto, la quarta lingua.
0: Quanto ci hai messo a parlare l'italiano?
1: Allora, già sto sbagliando. Ci ho messo 2 anni per aprire la bocca, cioè io rifiutavo di dire una parola in italiano. E dopo 2 anni ho aperto la bocca e non l'ho più.
0: Non hai più smesso di parlare.
1: Tipo, bla bla bla, subito. I miei amici erano scioccati, tipo, ma com'è possibile? Tipo, bla bla bla. E sono una perfezionista, quindi non volevo parlare e sbagliare, quindi non parlavo niente, ascoltavo. E poi quando ero pronta e mi sentivo al mio agio, ho detto adesso posso iniziare. E è successo così, era molto strano, perché non ho mai fatto un corso di italiano io. Ah. Quindi tutto quello che so è solo da
0: ascolto.
1: Ascoltando, a me piace tantissimo ascoltare. Ed era una lingua che adesso io noto questa cosa quando vado in altri paesi dove parlano una lingua che non capisco. L'italiano è una lingua che mi piace tantissimo, cioè da ascoltare, è bellissima, è proprio bella per me. E quindi ero felice di imparare l'italiano, non era un peso su di
0: me. Questo ha aiutato l'apprendimento. E oltre alla lingua, ci sono state altre problematiche di adattamento al nostro paese?
1: Socialmente secondo me no, questo è il bello secondo me, dei paesi mediterranei, abbiamo tante cose in comune, abbiamo un je ne sais quoi, un feeling, una cosa in comune che arriva dal mare, secondo me è veramente così, ci capiamo e quindi io socialmente non ho avuto problemi, ma neanche di, non so, cose brutte dette o razzismo nei miei confronti. Capisco comunque che sono una donna e quindi magari sono molto, sono più fortunata su quella cosa, magari la gente non mi vede come una cosa che fa paura, perché comunque essendo una donna magari non mi vedono così e quindi non ho mai subito questa cosa, meno male, sono felice. E le cose più difficili sono le cose della burocrazia italiana, che comunque sono arrivata, io non parlavo italiano, ho dovuto fare tutte queste cose, il permesso di soggiorno, l'applicazione del permesso di soggiorno è tutta in italiano, non c'è una versione inglese, cioè già questo ti dice tutto. In un italiano che il mio ragazzo ai tempi non, anche lui non capiva, cioè lui leggeva e rileggeva e ha detto: io non capisco cosa intendono qui.
0: Interessante questo.
1: E come facevano le altre persone che non avevano una persona come lui di fianco ad aiutare, o magari persone in situazioni molto più disperate. Comunque io stavo bene, ero lì per studiare. Però anche lì sempre uno stress grande, cioè ok, un anno di studio, allora te lo diamo il permesso di soggiorno per un anno e poi ciao. Quindi ero lì e ho detto: se non trovo un lavoro devo andare via. Ero molto triste, ero lì e mi sono sentita proprio ok, questo non è il mio paese, cioè io sono veramente straniera qui. Non devo meritare di stare in questo paese, perché neanche un mese, due mesi per cercare,
0: sì,
1: un lavoro.
0: Me la fanno troppo difficile.
1: Sì, sono stata molto fortunata perché ho trovato un lavoro, un bel lavoro subito, e quindi sono rimasta.
0: Mi raccontavi, Marwa, che insomma, dopo un po' di anni già che stavi in Italia, a un certo punto arriva anche quella fase pazzesca per tutti noi, che è stato il Covid, il confinamento, come si dice in francese, se non mi viene la parola come la che utilizzavamo noi in Italia, e che è stato per te e il tuo gruppo di amici che nel frattempo ti eri fatto qua in Italia l'occasione per un'iniziativa molto interessante che ha a che fare con la radio.
1: Sì. Il mio compagno ha avuto questa idea con altri amici nostri, visto che abitavamo tutti nello stesso quartiere. Era infatti un po' tragicomica questa cosa, perché eravamo tutti nello stesso quartiere ma non ci potevamo neanche vedere, e quindi ha detto, ci siamo salutati, era l'ultimo giorno di libertà e poi è iniziato il lockdown, è stata una cosa veramente strana.
0: Ecco, lockdown infatti non ce l'avevamo, è per quello che non mi veniva la parola in italiano, perché non ce l'abbiamo mai avuta.
1: O sei traumatizzata dalla parola, come tutti anche noi, giustamente. E niente, ha iniziato questa radio digitale, che era un sito web con credenziali, tu potevi andare online e fare una trasmissione e tutti i tuoi amici ti ascoltavano, c'era anche una chat dove potevi chattare, era bellissimo, e ognuno proponeva un programma o una cosa, una lettura, qualsiasi cosa, o faceva il DJ per un'ora, abbiamo tanti DJ nel nostro gruppo di amici, come tanti milanesi, e quindi sì, io avevo uno show live che facevo che si chiamava Guess That Hit, che era sulla musica, su come riutilizzano i brani nei brani famosi di adesso, e io mettevo il brano originale, dicevo: secondo voi qual è la canzone molto famosa che ha ripreso da questo brano, e loro dovevano scriverlo nella chat molto velocemente, e quello che lo faceva prima vinceva, e era bellissimo.
0: Talmente bello che questa cosa è stata anche ripresa poi.
1: Sì, abbiamo questi amici, un amico palestinese e un altro giordano, che loro erano amici, hanno capito che abbiamo fatto questa radio, hanno detto: wow, che bello, facciamo anche noi, e hanno fatto Radio El Hara. Il nostro si chiama Radio Quartiere, e Radio El Hara vuol dire Radio Quartiere in arabo. E l'hanno iniziata e adesso esiste ancora e va molto forte. Ci sono tanti DJ arabi di tutto il mondo arabo, tante canzoni di artisti arabi, quindi siamo molto molto felici di questa cosa. Invece noi l'abbiamo chiusa dopo il lockdown, adesso siamo liberi, basta.
0: Con quella fase si è chiusa.
1: Sì.
0: Ascoltiamoci Maruba, un pezzettino della canzone che ti ha aiutato ad imparare l'italiano, che è canzone appunto di Lucio Dalla.

0: E scusateci anche per sfumare il nostro Lucio Dalla, ma insomma ce lo impone la tempistica di Parla con Lei, che pur essendo una trasmissione che si dà il tempo di ascoltare, di chiacchierare con le nostre ospiti, comunque a un certo punto questo tempo finisce e come si suol dire il tempo vola, soprattutto quando la conversazione è interessante. Marwa, appunto, stavamo ascoltando questa canzone perché ti ha aiutato ad imparare l'italiano, ma dopo aver ripercorso un po' la tua storia, che è anche un po' la storia del, un pezzo di storia del Limero, andiamo sull'attualità, no? Un'attualità molto dura, una difficoltà, una situazione drammatica, quella del Libano, che non accenna a finire. Insomma, abbiamo visto tanti passaggi e nemmeno tutti vissuti da questo paese. Tu, innanzitutto, come persona libanese, che cosa significa viversi? Come si vive una guerra da lontano, la guerra che tocca la tua terra, la tua famiglia, i tuoi amici?
1: È difficile da descrivere, veramente, perché è un continuo, è un avere ansia, preoccupazioni, tristezza, ma anche sentirsi male o in colpa di essere qui al sicuro e di avere il mio paese in pericolo, mia mamma in pericolo, familiari, amici. Quindi è un misto di sensazioni, e è anche molto, molto particolare la cosa che io comunque sto vivendo questa cosa molto difficile, ma non è che posso andare in giro in un paese come l'Italia o un altro paese e essere triste tutto il tempo, cioè è molto difficile, perché sono un po', cioè devo comunque andare avanti, perché qua si va avanti, non c'è la guerra, quindi ce l'ho dentro, ma devo comunque far finta di niente, che non è proprio facile.
0: Beh, proprio finta di niente non hai fatto, perché certo devi andare avanti, però hai trovato un modo per comunque fare qualcosa in relazione a quello che sta succedendo nel tuo paese?
1: Sì, dovevo, cioè se no non andavo avanti, secondo me. Dovevo farlo anche, cioè dovevo farlo per il Libano, ma anche per me stessa, brutto da dire, ma secondo me è così. E, sì, è stato un po' a caso, stavo guardando Al Jazeera come sempre e vedo questa trasmissione con una ragazza che riconosco, io la conosco, e era una ragazza con cui avevo fatto volontariato a Beirut tanti anni fa, e lei aveva questa fondazione che si chiama Food Blessed, che danno cibo alle persone, hanno anche una cucina, diciamo, dove fanno anche loro cibo, e anche prendono cibo che sta per andare male, cioè che non, sì, se no butteranno dai supermercati e anche da eventi, e rifanno piatti caldi e lo distribuiscono. E durante la guerra hanno fatto la campagna per la guerra, per aiutare in qualsiasi modo, quindi andavano in giro: cosa avete bisogno? Tende, ok, allora tende, non era scusami, non era più solo cibo, era tutto quello di cui avete bisogno. E l'ho contattata e le ho detto: io voglio fare un evento, una raccolta fondi qua a Milano. E lei fa: sì, grande, facciamo. E niente, ho fatto tipo una serata di asta, ho raccolto tantissimi artisti, e artiste hanno donato le loro cose, tipo le fotografie stampate o opere d'arte, pinture, cioè tutto, c'erano gioielli, c'era di tutto. Ed era un'asta, quindi iniziavamo da un prezzo, era molto molto divertente, e c'era musica anche del mio amico palestinese, c'era cibo che abbiamo fatto noi. È stata una serata veramente meravigliosa, abbiamo raccolto circa 8.500 euro in una sera, perché nessuno ha preso soldi, nessuno, anche il bar è stato offerto da un mio amico. E tutti gli artisti hanno detto: noi vogliamo dare tutto, quindi è stato veramente, cioè quello che senti dopo è più che i soldi, è sentire veramente che c'è gente qua che ci tiene tantissimo, molto, molto, anche più, cioè non più di te, però cioè più, non più di me, però comunque persone che magari non sono mai state in Libano. Che
0: però hanno... hai sentito l'empatia delle persone?
1: Tantissimo, tantissimo, sì.
0: E che è anche un po' il modo di esorcizzare la propria distanza, la propria frustrazione rispetto al fatto che appunto una cosa che ti colpisce così da vicino emotivamente, tu fisicamente invece sei molto lontana. Ci saranno altre iniziative per il Libano, Marwa?
1: Sì, allora il primo evento era nel 2024 a febbraio e poi purtroppo la guerra inizia, poi smette, poi rinizia, poi smette e adesso è riniziata e quindi io 2 mesi fa ho fatto altri 2 eventi, più piccoli, ma ho fatto altri 2 eventi. L'evento si chiama Li Beirut, che vuol dire per Beirut, e la prossima sarà a settembre, il 18 settembre, un venerdì, a Cascinet qui a Milano, e sarà una cena solidale, quindi faremo del cibo buonissimo libanese e musica, e quel posto è fantastico, molto molto bello, e quindi sì, non vedo l'ora.
0: Bene, allora ci vedremo a Cascinet a settembre e purtroppo è arrivato il momento anche di salutarci per il momento e ci salutiamo proprio con una canzone che si intitola come l'iniziativa di solidarietà per il Libano, Libeirut di Fairuz. Salutiamo Marwa Bukharin e la ringraziamo per essere stata qui con noi a parlare con lei. Ciao Marwa.
1: Ciao, grazie mille.

0: Panorami Vista Mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Popolare Network.

0: Arabia Saudita, Turchia, Pakistan verso un patto per la difesa, ancora attesa invece per l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, da giorni descritto come imminente. Gli Houthi colpiscono lo Yemen, 3 morti. Gaza, la denuncia di UNICEF, dalla cessate il fuoco a oggi ucciso un bambino al giorno. Nella giornale radio la testimonianza del coordinatore medico di Emergency dalla Striscia. Le opposizioni fanno quadrato, torno a Giuseppe Conte sulla vicenda Covid, ha ristabilito la verità, la destra ha fallito con la sua crociata, basta con le fake news. Ieri l'audizione è durata 5 ore dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione sulla pandemia. Thailandia, 14enne, uccide i nonni e poi spara a scuola, almeno 7 morti, più di 20 feriti, il giovane si è tolto la vita. L'opposizione ora leggi più stringenti sul possesso delle armi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, cresce l'attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz, ormai da giorni Iran e Oman dichiarano di essere vicini a raggiungere una posizione condivisa. Nel frattempo però il Parlamento iraniano valuta un disegno di legge che vieterebbe il transito nello stretto a navi appartenenti a paesi considerati ostili, a partire da Stati Uniti ed Israele. E nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei, come critica il leader ferito nel raid che ha ucciso il padre, potrebbe essere in punto di morte. Dovrebbe invece avvenire oggi la firma di un altro accordo, quello tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, per una difesa comune. Secondo Reuters, il primo ministro pakistano Sharif e il presidente turco Erdogan sigleranno l'intesa con il principe ereditario saudita Bin Salman alla Mecca nelle prossime ore. L'incognita nella regione al momento sono gli Houthi, i ribelli yemeniti continuano a colpire sia l'Arabia Saudita sia la parte di Yemen controllata dal governo centrale, dove questa mattina hanno ucciso 3 soldati, e a minacciare un altro tratto di mare, lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
1: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Passo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandab, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su 2 punti. Uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
0: A Gaza, nei 300 giorni di cessate il fuoco, sono morti quasi 300 bambini, 1 al giorno, è la denuncia dell'UNICEF. Le condizioni di vita e di salute di tutti gli abitanti della striscia, nonostante la diminuzione dei bombardamenti, rimangono drammatiche. Ascoltiamo la testimonianza di Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
2: Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, e ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.
0: Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini, passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano, lasciano un fiore, un biglietto per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti a quella che fu la sua abitazione fino al 2012. Domani a Bologna si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e sarà lutto cittadino. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il grande cantautore. Ascoltiamo le voci raccolte da Alessandro Braga.
3: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
4: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre statoun po' più di Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
5: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
6: La cosa piacevole è stata quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
7: È stato tutto. Ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
8: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
0: Veniamo alla politica italiana. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte dopo l'audizione di ieri in commissione Covid. Conte ha scelto di metterci la faccia, di ristabilire la verità della lotta al Covid. La destra si arrenda di fronte al fallimento della sua crociata fatta di fake news, hanno scritto in una nota congiunta i capigruppo in commissione di PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Ieri, durata 5 ore, l'audizione dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione, Conte non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nessun accordo tra il Comune di Roma e il fondo di investimento proprietario dell'edificio di Spin Time. Gli attivisti con circa 400 persone per ora restano dunque in strada. Oggi alle 17 è prevista una nuova assemblea. Ieri sera il sindaco Gualtieri ha detto che entro lunedì troverà una soluzione abitativa per tutti. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
9: Nessuna soluzione per Spin Time, una situazione emergenziale che a una settimana dall'incendio e il conseguente sgombro dell'immobile vede ancora più di 400 persone accampate per strada con temperature oltre 35 gradi e nessuna prospettiva di poter rientrare nelle loro case. La proprietà dello stabile, un fondo immobiliare, ha rifiutato la proposta fatta dal sindaco di Roma, che prevedeva l'acquisto dello stabile vincolato al rientro delle persone immediate e un canone di affitto da pagare nel tempo necessario ad espletare le procedure. Il fondo ha rifiutato, sostenendo che questa scelta li avrebbe esposti a rischi civili e penali, rischi, secondo il sindaco di Roma, inesistenti, viste le rassicurazioni del Campidoglio. Gualtieri, annunciando il fallimento della trattativa, si è detto né soddisfatto né contento, perché, ha detto, la decisione di non vendere era già stata presa a prescindere. Ora, l'emergenza dell'emergenza è trovare una sistemazione a chi da più di 7 giorni vive per strada a Roma. Oggi alle 17 è prevista un'altra assemblea pubblica davanti allo Spin Time. Il presidio è costante, non è mai diminuita l'affluenza di persone, tantissime che sono andati a portare solidarietà e vicinanza alle persone cacciate dalle loro case.
0: Almeno 7 vittime, più di 20 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. A compiere la strage un 14enne che, dopo aver sottratto una pistola al nonno, ha ucciso lui e la nonna per poi aprire il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha colpito a morte 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Ancora non è chiaro il movente, anche se alcuni testimoni hanno descritto l'attentatore come vittima di bullismo nell'istituto. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico in cui circolano più armi da fuoco, circa 1 ogni 7 abitanti. Il leader dell'opposizione serva d'allarme: ora serve una trasformazione sistematica delle leggi sul possesso di armi, ha detto. Ceuta, una settimana dopo, sono 1342 i minori rimasti nell'exclave in un sistema di accoglienza progettato per numeri drasticamente inferiori. I tentativi di arrivo non si fermano. Questa mattina un uomo è morto dopo aver cercato di raggiungere Ceuta in parapendio. Da giorni sui social si parla di un possibile nuovo ingresso di massa nell'exclave, forse il giorno di Ferragosto, una possibilità definita credibile anche dall'intelligence di Madrid. Caterina Ruggero è un analista di ISPI, esperta di Nord Africa.
10: Passaparola, immaginiamoci che c'è stato attorno a tutte le reti di migranti, di migrazione, ci sono tantissime reti che, non essendoci, diciamo, non essendo direttamente coinvolti, non conosciamo, ma si dice appunto siano molto estese. Quindi senz'altro se ne sarà parlato molto e senz'altro qualcosa sarà diciamo in preparazione, però io penso che sia un rischio non reale, perché i controlli in questo momento sono sicuramente intensissimi. La stessa Ceuta, no, ha aumentato le barriere fortificate della sua frontiera, quindi senz'altro un evento eccezionale che non si potrà ripetere, io penso, a stretto giro. Il Marocco cercherà appunto di assolvere i suoi doveri di guardiano della frontiera europea, però c'è da dire che le reti delle migrazioni, i flussi, sappiamo che si muovono in diverse direzioni, hanno dei moti propri regolati proprio da reti che sono interne, e quindi appunto il problema è il malessere che esiste e che sfocerà nuovamente.
0: L'Argentina scende in piazza contro la nuova proposta di legge sull'inviolabilità della proprietà privata voluta dal presidente Milei. Tra i passaggi più contestati del testo, quelli che avrebbero semplificato gli sfratti e aumentato la quantità di terra che avrebbe potuto essere di proprietà di stranieri. Sentiamo il nostro collaboratore, Andrea Cegna.
11: Pioveva ieri su Buenos Aires quando Plaza del Congresso si è riempita di gas lacrimogeni. Giornaliste e giornaliste sono state colpite. Più di 250 persone sono state assistite dalle organizzazioni sanitarie e almeno una decina arrestate. Ma quella piazza repressa aveva già ottenuto qualcosa di raro nell'Argentina degli ultimi mesi: costringere Milei ad arretrare. Il governo ha dovuto rinunciare, almeno per ora, al tentativo di aprire ulteriormente la terra argentina ai capitali stranieri. La protesta è partita da ricercatori e ricercatrici, dall'università, dalle comunità indigene e dai movimenti sociali, poi è diventata popolare. Ne hanno parlato Lali Esposito, Maria Becerra, Dillon, calciatori della nazionale, persino al concerto di Rosalia il pubblico ha cantato «La patria non se vende». Quando alcuni governatori vicini al governo hanno capito quanto fosse diventato alto il costo politico della legge, i voti al Senato sono scomparsi. Ma la piazza non ha smobilitato. Rimangono procedure più rapide per gli sfratti in un paese dove quasi 8 milioni di persone vivono in affitto e l'indebolimento delle tutele sui terreni incendiati. E questa è la fotografia della giornata. Dentro il Senato il governo ha fatto un passo indietro. Fuori, sotto la pioggia, ha usato la violenza per reprimere la protesta.
0: L'ondata di calore che sta insistendo sull'Italia non accenna a diminuire. Sono ancora 21 le città oggi con bollino rosso. A Firenze e Bologna si toccheranno i 39 gradi, a Milano, Torino e Roma i 37. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
14: Ad agosto, tutto a posto.
15: Rima da spiaggia.
14: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
15: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
14: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
16: Brick OK, più vicino a te.
14: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

Le 12:48 minuti, buongiorno ascoltatori. Chiudiamo così questa settimana che abbiamo trascorso insieme dalle 12:45 alle 14:30 ascoltando un po' di musica, ieri anche con il terremoto emotivo della scomparsa di Francesco Guccini. E oggi cominciamo con Caetano Veloso, perché mi informa Monica Pasce che compie 84 anni e quindi siamo partiti da qui, dalla Lua de São Jorge, che è una lua brasileira, come canta Caetano Veloso, che gli farà da guida, che non sarà la stessa luna che guarderemo noi il 12 di agosto, ma pur sempre di luna si tratta. Di quale luna stiamo parlando? Di quella che oscurerà il disco solare, perché il 12 di agosto, come forse già sapete, ci sarà la prima eclissi totale di sole visibile in Europa. L'ultima era stata l'11 agosto del 99, se vogliamo essere precisi e fiscali. Anche nel 2006 e nel 2015 c'erano stati fenomeni analoghi, ma avevano riguardato solo delle zone molto ristrette del continente europeo: Georgia, Russia, isole Svalbard e isole Faroe. Anche in questo caso l'eclissi non sarà visibile dappertutto, ma solamente in alcune zone particolari. Ora, per spiegarvi come funziona l'eclissi ci vorrebbe un geografo astronomico, e magari lo contatteremo poi mercoledì quando saremo in diretta insieme a Luca Gattuso, insieme a Matteo Villacci, dalle 18:30 alle 20:30 per seguirla questa eclissi. Però se immaginate di essere un astronauta e guardate la Terra dall'alto, vedrete una specie di ombra fatta uovo. Questa ombra fatta uovo è quella che copre le aree interessate dall'eclissi, per cui c'è dentro anche il Canada, c'è dentro un pezzo di Nord Africa. Però quello che importa non è l'uovo, quello che importa è il pelo che sta in mezzo, e il pelo nell'uovo, tanto per capirci, che è una sottile e incurvata striscia che parte dalla Russia artica, attraversa un lembo della Groenlandia, passa sulla Islanda occidentale, dove si trova la capitale Reykjavik, e poi tocca il suolo europeo solamente in Galizia, per poi attraversare la Spagna lungo una dorsale che segue Burgos, Saragozza, fino alle Baleari, sostanzialmente. Madrid appena fuori a occidente, Barcellona appena fuori a oriente, e noi decisamente un po' più fuori, ma avremo una copertura del disco solare del 95%, che non vuol dire, come mi ero immaginato io, che si vedrà tutto nero tranne un pezzettino. Vuol dire un'altra cosa, anche perché tutto questo avverrà e sarà al suo culmine attorno alle 8:20 circa, quando il sole sta tramontando, e quindi per vederla, e in Italia si potrà vedere solamente nel nord Italia, perché da Firenze in giù, per tagliarla via con l'accetta, il sole sarà già tramontato e quindi il fenomeno non sarà visibile. Per vederla qui a Milano, per esempio, bisogna avere orizzonte libero, e quindi dove si andrà e dove vi invitiamo a vederla tutti insieme, cari ascoltatori, perché questo poi è il punto, al Monte Stella, in cima al Monte Stella, dove ci sarà sicuramente Matteo Villacci, che sarà il nostro inviato con il nostro studio mobile. Ci sarà sicuramente anche un rappresentante almeno dell'associazione Eco dalle Città, che ha lanciato per prima lo stimolo di questa visione collettiva che abbiamo raccolto ed abbracciato. Attenzione, perché ci saranno anche, credo, almeno un 25 paia di occhialini, di quelli ad hoc, per poter vedere l'eclissi. Quindi intanto io comincio a darvi appuntamento per mercoledì 12 agosto sulla vetta della montagnetta di San Siro, diciamo tra le 19 e le 20:30. Noi comunque saremo in diretta dalle 18:30

alle 20:30 con Luca Gattuso, come vi dicevo, e non perdetevelo per la semplice ragione che poi dovrete aspettare probabilmente una vita intera per rivedere un fenomeno analogo. No, in realtà non è esattamente così, perché la prossima sarà addirittura l'anno prossimo, il 2 di agosto, se non vado errato, però a Milano non la vedremo proprio, la si vedrà al largo di Lampedusa oppure sulle coste del Nord Africa, e poi credo che a quel punto si viaggi direttamente oltre il 2050. Quindi vi diamo appuntamento lì, ma soprattutto se per caso siete in quelle zone che prima vi ho indicato, siete a Reykjavik, questo è il telefono che sta suonando, siete a Reykjavik, oppure siete in Galizia, oppure siete a Burgos, oppure siete a Saragozza, oppure siete alle Baleari, scriveteci diciamo a redazionepogrammi@radiopopolare.it, oppure a facciamo Villace da radiopopolare.it. Intanto vi butto lì queste due mail, perché se siete lì e guardate l'eclissi, vi contattiamo e ci fate da corrispondenti. Avremo modo poi di parlarne ancora nel corso dei prossimi giorni. Intanto volevo portarmi necessariamente avanti col lavoro, perché tempo organizzativo ce n'è poco e ci piacerebbe ritrovarci tutti lì. Abbiamo anche, e l'ultima cosa che dico a riguardo, una mezza suggestione, e la mezza suggestione è questa qua. Potrebbe essere anche una bella occasione, visto che tra le altre cose Guccini ha fatto anche una canzone che parla di Eclissi e della canzone su Odisseo, non sarebbe male trovarsi lì anche con chitarra e voci per un omaggio a Guccini e per l'ultimo degli ascoltacori. Però l'ho buttata lì, eh. Nel frattempo, appuntamento mercoledì alle 12, arrivederci mercoledì 12 agosto. L'eclissi solare totale dalla cima del Monte Stella, ma se ascoltate Matteo Villacci oggi pomeriggio, poi vi dirà altre cose, magari ci sono anch'io. Nel frattempo un astro l'abbiamo già visto tra gli astri interessati al fenomeno, ed era la Lua, quella di Saint George. Per il sole ci rivolgiamo ai Soundgarden. Ci rivolgiamo ai Soundgarden tendenzialmente dall'inizio, però ecco, non dalla fine. E il mood di oggi, visto che abbiamo cambiato musica tutti i giorni, sarà un po' più questo qua. Oggi it's only rock and roll.

Black Hole Sun, una delle canzoni più acide della discografia dei Soundgarden, è una di quelle canzoni che quando le riascolti dopo ti accorgi quasi che il grande buco nero con tutta la luce che conteneva alla fine era quello di Chris Cornell. Ma come tutti i buchi neri, una volta che la luce attraversa l'orizzonte degli eventi, pof, purtroppo non ritorna più. E adesso viaggiamo allora un po' in quella stagione lì, visto che c'erano i Soundgarden. Questo l'avete già capito tutti. E di vederlo visto l'altra sera, pure lui, cantare ai funerali di Glenn Hansard, qui cantava ragazzino invece nel disco d'esordio dei Pearl Jam, questo era Jeremy.

Si portava dietro un'energia pazzesca la stagione del rock di Seattle, che era arrivata come un temporale e poi si era asciugata anche come un temporale. È stato uno di quei momenti di fiamma e soprattutto uno di quei momenti della storia del rock and roll in cui improvvisamente, non dico tutte, ma tante delle chitarre suonavano con questo fantastico wah wah. E tra le chitarre che suonavano col wah wah, ve lo devo dire, le mie preferite sono sempre state quelle degli Screaming Trees.

Signori, giù il cappello di fronte alle chitarre degli Screaming Trees e non solamente le chitarre. Siamo un po', direbbero loro, alle Shadows of the Season, visto che sono giorni in cui un lutto tira l'altro e facendo due considerazioni proprio dritte dritte, Mark Lanegan non c'è più, Chris Cornell non c'è più, ovviamente Kurt Cobain non c'è più, delle grandi voci della stagione di Seattle è rimasto sostanzialmente solo Eddie Vedder, perché anche Lane Staley, voce degli Alice in Chains, pure lui non c'è più.

Si intitolava Nutshell questa canzone degli Alice in Chains, musica di tanta vita che arriva dal Regno delle Ombre. E adesso sarebbe quasi inevitabile, scelta scontatissima, chiudere il filotto con un pezzo di Nirvana, però ho pensato che sarebbe sembrata quasi, come dire, una guida improvvisata al grunge e a quella stagione lì. Quindi non mettiamo niente di Nirvana, ma visto che siamo da quelle parti, sapete cosa mettiamo? Una delle canzoni più belle, se non la più bella, dei Foo Fighters. Si chiama The Pretender.

The Pretender, Foo Fighters, pezzo enorme, probabilmente il migliore mai uscito dalla chitarra di Dave Grohl, e anche uno dei più bei videoclip di tutti i tempi. Se non l'avete visto, riascoltatevi sta canzone guardandovi il video una volta tanto, è un grande valore aggiunto. E quel pam pam pam pam sul rullante, naturalmente era tutta roba di Taylor Hawkins, pace all'anima sua, musicista meraviglioso che Dave Grohl sentì suonare quando si era unito alla band di Alanis Morissette, che aveva avuto un successo clamoroso con il suo primo album. Non suonava lui e c'erano altri batteristi in quel disco, ma nel pezzo che ci ascoltiamo, che poi You Ought to Know, suonavano altri due signori. Uno era Flea dei Red Hot Chili Pepper e l'altro era Dave Navarro, lei Alanis Morissette.

Parafrasando gli After Hours, verrebbe quasi da dire, dopo quello che abbiamo ascoltato, che non si esce vivi dagli anni 90, ma tranquilli che ne usciremo, ci rimaniamo ancora per un po', perché la canzone che segue ci riporta sulle piste del mondo Nirvana, perché queste erano le Hole, che tra i tanti pezzi del loro primo album avevano azzeccato anche una hit fantastica come questa Celebrity Skin.

non erano solo una delle più visibili espressioni del fenomeno delle band tutte al femminile che viaggiavano lungo le coste americane in quegli anni, ma sono state anche, almeno per un album, una grande band, quella di Courtney Love e le sue Girls. C'era, diciamo, una figura maschile, una che ha dato un contributo importante a questo disco, a Celebrity Skin, ed era Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Sono intanto già le 13:26, quindi tra poco c'è un blocco pubblicitario. È arrivato il momento di uscire quasi, non del tutto, ma diciamo quasi dagli anni 90, con una band che si chiamava Weezer, e loro erano bravissimi nel suonare un po' rock, un po' pop, perfetti per le college radio. Questa canzone si chiamava Buddy Holly e fu un successone.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Quante band hanno sognato di essere una volta, un giorno, un'ora, un minuto i Rolling Stones? Quanti l'hanno sognato, quanti ci hanno provato, pochissimi ci sono riusciti. I Dandy Warhols l'hanno fatto almeno in questo pezzo, che si chiamava Bohemian Like You. E tra gli altri c'è anche un ascoltatore che credo mi abbia letto nel pensiero, perché ho intravisto che chiedeva esattamente questo pezzo qua, che combinazione era proprio lì. Nella lunga marcia per uscire dagli anni 90 ci siamo quasi, ma adesso facciamo solamente un piccolo passo indietro, perché risprofondiamo addirittura negli 80. Chissà se qualcuno si ricorda di questa band che si chiamava, veniva dall'Australia, si chiamava Hoodoo Gurus. Questa era What's My Sin. E tra poco torniamo alla contemporaneità, però, eh.

C'è stato un momento nella storia in cui l'Australia sfornava grandi rock band, pop band, come la Germania sfornava automobili negli anni 70. Più o meno il valore era quello lì, c'erano gli Udo Gurus, c'erano i Church, i Gobi Twins, i Triffids, Zeit Pretty, solo per citarne alcuni, ma al di là, come dire, della memoria grossolana dei Faulkner, che era il cantante e chitarrista degli Udo Gurus, era uno che sapeva fare il suo mestiere. Questo album numero 3 della discografia della band australiana, che si chiama Blue Your Cool, rappresentò un po' il vertice di quella produzione discografica. Torniamo negli Stati Uniti e torniamo negli anni 90 con un disco che sta nella categoria dischi molto belli con copertine molto brutte, e anche nella categoria band che hanno fatto un gran disco d'esordio e poi si sono persi. Loro si chiamavano Marcy Playground e questa canzone è Bye Bye.

Nonostante la bruttezza conclamata della copertina, che comunque quando si vendevano i dischi contava pur sempre qualcosa, questo disco fu un grande successo di pubblico e di critica. E poi, come vi dicevo, dei Marcy Playground, nonostante seguirono altri dischi, non si seppe più nulla. Emancipiamoci finalmente da quegli anni lì, perché adesso ci ascoltiamo un po' di cose che invece sono uscite esattamente quest'anno. La prima arriva sorprendentemente dall'Inghilterra. Loro si chiamano Wave Pictures e stanno tra Nottingham e Leicester, quella zona lì. In realtà sono in giro da una vita, perché credo che il primo album dei Wave Pictures arrivi addirittura nel 1998. Confesso di non essermeli mai filati, ma come io in molti non se li erano mai filati. Eppure questo disco che hanno pubblicato quest'anno, che si chiama Gain Lost, è veramente tanta roba e contiene canzoni scritte proprio bene, come questa che si chiama Alice.

Un po' garage, un po' desert, un po' paisley, potrebbe essere uno di quei dischi scritti e pubblicati e interpretati 40 anni fa, invece è uscito quest'anno e il suo segreto è quello di suonare assolutamente contemporaneo, tutt'altro che datato. Album, nuovo album dei Wave Pictures, questa era Alice, e a quella categoria lì appartiene un po' anche un altro album uscito quest'anno. Loro si chiamano Weird Nightmare, arrivano dal Canada, e questo è un disco strano fatto di fondi di magazzino, cose sperimentali fatte in casa durante il tempo della pandemia. Il tutto è diventato un disco uscito in questo 2026. Il disco si chiama Hoopla e questo è If You Should Turn Away.

Gran bel pezzo firmato Weird Nightmare, mi è venuto male, Weird Nightmare, If You Should Turn Away, da questo album che si chiama Hoopla. Altro disco arrivato in questo 2026 è il nuovo album dei Black Keys e Dan Auerbach. Si lascia andare a una considerazione forse scientificamente ineccepibile: Where there's smoke, there's fire, dove c'è fumo c'è fuoco. L'album invece si chiama Peaches e i Black Keys saranno in concerto, come forse sapete, all'Alcatraz a settembre. Where the smoke, the fire.

La sfiga di sognarti da sempre al confine con il Messico e nascere invece in Ohio, come è capitato in sorte ad an hour back. Erano i Black Keys, Where the Smoke Does Fire, e in questa evocazione, in questa atmosfera di caldo e chitarre e rock and roll, mi sono venuti in mente loro.

Segnatevi sul calendario che gli siamo dati appuntamento per una Dark Night al Monte Stella mercoledì 12 agosto, settimana prossima, per vedere l'eclissi solare. Ecco, Dark Night un po' troppo. A un certo punto, come accade nelle eclissi di sole quasi totali, soprattutto al tramonto, improvvisamente sarà buio. E noi saremo lì, racconteremo tutto quanto poi in diretta. Voi sarete lì, perché io sarò qua con Luca Gattuso dalle 18.30 alle 20.30. Là ci sarà Matteo Villacci ad aspettarvi. E vi ricordo che se siete invece in partenza per certi luoghi della Spagna, per Reykjavik e per tutti quei punti in cui l'eclissi sarà totale, scriveteci a redazioneprogrammi@radiopopolare.it oppure a villacci@radiopopolare.it. Non gliel'ho detto, che ho dato la sua mail, ma comunque, insomma, siamo tra amici, e lasciateci i vostri contatti, perché così almeno vi possiamo poi sentire, ci potete raccontare da corrispondente. Voi che la vedete là, che dove sarà totale. Stacco pubblicitario, torniamo per l'ultima mezz'ora di trasmissione. Loro erano i Blasters, naturalmente, californiani Doc, altro che i Black Keys, e ripartiamo da un'alta California, ma tra poco.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: E voilà, eccoci qua per l'ultima mezz'ora di musica insieme per oggi e per questa settimana, ma saremo di nuovo insieme anche la prossima, sempre dalle 12.45 alle 14.30. Dicevo che ripartiamo dalla California e ripartono in questo 2026, dopo una pausa di addirittura 15 anni, delle vecchie leggende del punk californiano. Stiamo parlando dei Social Distortion, nuovo album, dopo 15 anni appunto, intitolato così come la canzone che ascoltiamo, Born to Kill.

to Kill, il ritorno dopo anni 15 di queste leggende del punk californiano, ovvero Social Distortion. Stavo quasi per dargli dei vecchi leoni, ma se loro sono dei vecchi leoni, allora cosa sono i Rolling Stones? Perché qua siamo ormai al di là di qualunque soglia di patto col diavolo, soprattutto quando degli over 85 o giù di lì fanno un disco di rock and roll della Madonna come Foreign Tangues. Per capirci, questa è Hit Me in the Head. 1, 2, 3.

Allora, non so se è chiara la cosa, ma questo non è il 1973, questo è il 2026 e questi signori hanno tutti più di 80 anni e stanno spostando l'asticella della geriatria verso altezze mai nemmeno immaginate, perché Foreign Tangos, nuovo album dei Rolling Stones, non è un grande album di per sé, è un album sbalorditivo se si pensa all'anagrafe, perché poi li vedi e sembrano, come dire, le mummie che ballano nei film di Tim Burton, e i pezzi che vengono fuori è roba come questa Hit Me In The Head. Poi ci sono quelli che, come i Dandy Warhols di qui sopra, hanno sempre sognato di fare i Rolling Stones e a volte ci sono riusciti molto bene. In questo caso erano i Primal Scream di Roxx.

L'avevo detto in premessa che oggi sarebbe stata una puntata di Only Rock and Roll, così è stato, così sarà anche per gli ultimi 15 minuti di questa giornata e di questa settimana. Altro album arrivato in questo 2026 a rinverdire proprio i fondamentali, i classici della scrittura del rock and roll, è quello dei Black Rose e questa è Cruel Streak.

chiama Cruel Streak, questo pezzo dal nuovo album dei Black Crowes, band con cui ho un legame particolare, non perché ne sia così tanto appassionato, ma perché la loro Hard to Handle, la loro versione di Hard to Handle, mi aveva accompagnato per tanto tempo come stacco ai tempi del Demone del Tardi. Se comunque siete appassionati di riffoni di chitarra potenti e rotondi, beh, maestro del settore è certamente Jack White, soprattutto ai tempi dei Raconteurs.

Steady as she goes, forse la più grande hit, anzi certamente la più grande hit dei Raconteurs, una delle tante incarnazioni della carriera di Jack White, l'altra certamente la più celebre, naturalmente i White Stripes. Jack White che ha pubblicato anche lui nel 2026 un nuovo album che si chiama Frozen Charlotte, e la canzone che abbiamo in sottofondo e la chitarra che abbiamo in sottofondo è proprio la sua, e questa è Dollar Bill.

Ecco, mettiamola così, tutte le volte che Jack White riesce a tenere in perfetto equilibrio i suoi mondi musicali, che sono l'hard rock zeppelliniano da una parte e il blues del Delta dall'altra, vengono fuori canzoni perfette come questa Dollar Bill da Frozen Charlotte, il nuovo album di Jack White. Con questa canzone siamo arrivati praticamente alla fine di questa giornata in musica. Ci risentiamo lunedì alle 14 e arrivederci alle 12:45. Nel frattempo, buon weekend. Saluti se partite in zone dove c'è l'eclissi totale, scriveteci, che così ci fate magari da corrispondenti. Per tutti gli altri, poi ci sentiamo in settimana, ci diamo appuntamento, ve lo ricordo ancora, mercoledì attorno alle 19:30 sulla vetta del Monte Stella, per vedere insieme e in diretta l'eclissi solare totale. Ultima canzone per oggi. Loro si chiamano Cure Shaker, anche per loro un nuovo album nel 2026. L'album si chiama Worm Slayer e questo pezzo veramente Doors, e invece Broke as Folk. Ciao e grazie, buona giornata.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
3: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla quinta puntata di Battuta Lenta, una serie di podcast che ho prodotto per l'estate 2026 di Radio Popolare. Sono una serie di esplorazioni nel genere musicale che a cavallo tra gli anni 80 e 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip-hop. Oggi parleremo del secondo e del terzo album di Massive Attack, Protection e Mezzanine. L'oscurità si fa più densa. Come abbiamo già detto nella prima puntata e anche in quelle successive, i Massive Attack sono considerati a ragione gli inventori del trip-hop e Blue Lines è il primo disco pubblicato di questo genere. Siamo nel 1991 e il disco esce per Virgin Records. Divenuti padri fondatori di uno stile innovativo rivoluzionario sia in campo elettronico che sul versante hip-hop, i tre membri, Daddy G, 3D e Mushroom, dopo il successo di Blue Lines, non intendono affrettare i tempi e sempre in modo pigro e rilassato, iniziano a lavorare al secondo album che uscirà nel 1994. Nello stesso anno in cui, nel mese di giugno, sulla testata di Mix Mag, il critico Andy Pemberton, nel descrivere il singolo di DJ Shadow In Flux e alcuni pezzi editi dalla label Mowax, sdogana il termine che da quel giorno diventerà sinonimo di Bristol Sound, ovvero trip-hop. L'avvento di Blue Lines nel 1991 aveva scosso l'ambiente musicale di Bristol e della Gran Bretagna. In poco tempo diversi gruppi raccolsero e svilupparono a modo loro l'intuizione iniziale che fu del progetto Wild Bunch prima e dei Massive Attack poi, in ambito hip-hop. Ognuno di essi sviluppò una propria anima e si formò una vera e propria corrente di gruppi nel complesso differenti, ma accomunati dalla medesima cultura musicale, dalle stesse radici e da uno spirito moderno e per certi versi rivoluzionario. I pionieri Massive Attack, dal canto loro, proseguirono con un disco che consolida gli elementi più atmosferici e melodici del disco precedente. Protection è essenzialmente un album che si avvicina di più all'ambient e al chill out, rivedendo la matrice hip hop più filtrata nell'ottica del downtempo. L'approccio del gruppo si fa più solido e sicuro con arrangiamenti più raffinati, non rinunciando però al campionario di influenze, dal reggae all'elettronica, che sono stati un po' il loro marchio di fabbrica. Protection brilla di una luce propria, malinconica, notturna.

Protection deve fare i conti con l'abbandono di Sarah Nelson, che aveva segnato in maniera indelebile gemme del calibro di Safe From Harm, Daydreaming, Lately e soprattutto Unfinished Sympathy. La figura individuata per un avvicendamento di tale importanza è Tracy Thorn, cantante di Everything But The Girl, che riceve su cassetta alcune strumentali prive di titolo, melodie e parole. Affascinata da quei suoni minimali, la cantante aggiunge alle basi voce e anima, guadagnandosi addirittura la chance di un secondo featuring nell'album, che sarà Better Things. Dirà Tracy Thorn a Mojo: «Mi mandarono 5 basi quasi completate, che erano per lo più roba generata da Lupe e Campioni, una delle quali sarebbe poi diventata Protection. Era diverso dal sedersi con una chitarra acustica, ma una volta ingranato un po' fu un'esperienza musicalmente molto liberatoria. Ricordo sentimenti contrastanti al primo ascolto. Da un lato non ci capivo niente, dall'altro capivo tutto perfettamente. Questo è minimalismo, pensavo, e io faccio minimalismo, lo capisco. Eppure è stato fatto in un formato così diverso che ho dovuto ascoltare forse 10 volte, con totale disorientamento prima di dire improvvisamente: oh, adesso so cosa devo fare». Daddy G, dal canto suo, motivò la scelta di coinvolgerla professando l'amore per la sua vena autoriale ed interprete. «Quando Tracy Thorn scrive d'amore è sempre così personale», dice Daddy G. «Sentivamo che il testo si sarebbe adattato bene al brano che stavamo producendo perché l'insieme dei vari elementi è scarno e c'è molto spazio di manovra». Protection è un'alchimia che funziona a partire dai suoi minimali elementi costitutivi, assemblati principalmente da DJ Mushroom, un paio di loop percussivi, uno di questi estratto da un James Brown dannata, un riff di chitarra, pochi malinconici accordi di piano, una sequenza di Roland 303. Ed era proprio questo minimalismo sonoro che affascinava e stimolava Thorn. Protection è una dichiarazione d'amore che è anche una sincera offerta d'aiuto, accompagnata da un bellissimo video di Michel Gondry e 7 minuti di poesia, amore puro e senza barriere, sostegno incondizionato e una vita dedicata ad assisterne un'altra. Qui risplende al massimo del fulgore l'anima dei Massive Attack, in un perfetto brano icona che anticiperà Teardrop da Mezzanine. Dirà 3D del video di Gondry: «Il video di Protection è stato uno dei più memorabili perché è stato anche uno dei più difficili. Era un'idea eccezionale e per Michelle realizzarla è stata un'impresa più incredibile ancora. I 2 giorni di prove e riprese a Parigi sono stati durissimi. Tutti erano sospesi in una posizione capovolta e ripresi dall'alto, in un edificio schiacciato che doveva sembrare in piedi. Era una ripresa da una telecamera mobile in una gru e ha usato carrucole e schermi di proiezione per dare l'effetto che le cose si muovessero».

Karma Coma è una canzone fumosa ed esotica, dalle strutture sonore semplici ma intriganti, come anche le linee vocali rappate, basse, lente e carismatiche, in cui vi è anche la partecipazione di Tricky. Ci riporta alla dialettica hip hop di Blue Lines, confezionando un dissing interno fra Del Naya e Tricky, in disaccordo su chi abbia realmente scritto il pezzo, il secondo o tutti e due. Di Karma Coma uscì un singolo contenente un remix dei Portishead e una versione chiamata Napoli Trip con Raiz di Alma Megretta alla voce, a testimoniare le radici mai abbandonate da 3D nei confronti di Napoli e della sua squadra di calcio. Sul suo Instagram ci sono delle immagini bellissime di sue foto scattate nella città durante i festeggiamenti dello scudetto del 2023. La prima volta che vidi Massive Attack a Rolling Stones di Milano, fra gli ospiti ci fu proprio Raiz, che cantò con 3D Karma Coma. A dirla tutta, fu una delle poche cose interessanti foto scattate nella città durante i festeggiamenti dello scudetto del 2023. La prima volta che vidi Massive Attack a Rolling Stones di Milano, fra gli ospiti ci fu proprio Raiz, che cantò con 3D Karma Coma. A dirla tutta, fu una delle poche cose interessanti del concerto, che al di là del fatto che io fossi lì da super fan e

qui coperto da un omino con forchetta e coltello, in stile Banksy. Nonostante tutto il mistero che aleggia su di lui, Banksy è di Bristol ed è molto amico di 3D. Il nuovo album esce il 26 settembre 1994. Oltre a Tracy Thorn, vengono reclutati il fido Horace Sandy, il compositore e pianista Craig Armstrong, la scozzese Nicolette, merito del suo album Now Is Early del 1992, e l'ex quasi membro a tempo pieno Tricky.

Sly è un'altra perla, fra tastiere avvolgenti, percussioni morbide ed esotiche, archi malinconici e melodiosi, ma che divengono decisamente più inquietanti e oscuri nell'outro, spunti R&B e la voce passionale di Nicolette. L'album contiene anche

che due brani strumentali bellissimi. Weather Storm, chill out strumentale giostrata dall'eleganza al piano di Craig Armstrong, che è anche coautore del brano, e Hit Miser. Li ascoltiamo adesso uno dopo l'altro.

Heath Miser riprende il pianoforte di Tubular Bells di Mike Oldfield e lo pone ad introduzione di un brano evocativo, inizialmente sofferto con la registrazione di un uomo attaccato al respiratore artificiale, a livello sonoro un'idea magistrale, ma che poi cresce in intensità arrivando a raggiungere sensazioni di maggiori interiorità ed epicità che si mescolano al mood della canzone. Il rumore del respiratore rimane fino alla fine e la conclusione fa riemergere una tristezza quasi rassegnata. Protection, stretto fra il precedente Blue Lines e il futuro Mezzanine, deve accettare probabilmente la vittoria nello scontro diretto dei rivali Portishead. Dammi esce il 22 agosto, giusto un mese prima. Anche se sono due dischi diversi ed entrambi bellissimi, è indubbio che Dammi abbia fatto saltare il banco, essendo un album unico, con riferimenti precisi e se vogliamo presenti anche in altri dischi, ma unici nella loro fusione e nel loro sviluppo. Ciononostante, il secondo album dei Massive Attack rimane un tassello obbligatorio in ambito trip-hop. Alfieri di un sound imitato da molti eppure inimitabile, quando sono loro a scendere in campo, tanto che nel giro di 4 anni, da leggende, sconfineranno direttamente nel mito con l'epocale terzo disco, emblema di un genere e chiusura di un cerchio irripetibile. Siamo nel 1994, il trip hop è ormai avviato e i più noti esponenti del movimento giustamente rifiutano l'etichetta, che considerano una limitante categorizzazione dei giornalisti. I Massive Attack salutano inoltre Tricky, che, non sentendosi realmente parte del gruppo, decide di lasciare la collaborazione con esso per avviarsi fra alti e bassi ad una prolifica carriera solista già l'anno successivo con Maxine Quay. Intanto Protection, insieme al precedente Blue Line, si attesta fra i lavori seminali della scena di Bristol, entrando fra i punti di riferimento di numerosi gruppi. Il disco sarebbe stato successivamente remixato nel 1995 in chiave interamente dub da DJ Mad Professor con il titolo di No Protection. La rivista Rolling Stones l'avrebbe catalogato fra i 10 coolest album of all times e comincia inoltre il percorso che avrebbe portato 3D e compagni a cambiare, evolversi e stupire tutti nel 1997 con Mezzanine. Ma questa è un'altra storia che inizia così.

Nei tre anni successivi all'uscita di Protection, il trip hop è ormai balzato agli onori delle cronache. Escono Maxine Quay di Tricky e una sfilza di altri lavori. I Massive Attack, dal canto loro, lasciano le tendenze chill out di cui comunque Protection era impregnato, cambiano mood più che stile e realizzano uno dei dischi più oscuri del decennio. Abbiamo voluto puntare soprattutto su profondità e prospettiva. È un album che dà la sensazione del viaggio e si può ascoltare a vari livelli di coinvolgimento. Se si tiene alto il volume, acquista in immediatezza, se lo si abbassa, diventa più imprevedibile, spiegò 3D. Che non completamente soddisfatto del risultato di Protection, aveva intenzione di riscattare il suo background punk e reggae, ma come vedremo, con il nuovo album si andrà ben oltre tutto ciò. Nel 1997, infatti, come preannunciato dall'opera seconda dei Portishead, la New Wave è tornata a tormentare la gioventù inglese, insediandosi nelle menti e nelle mani bristoliane più creative. Usciti con discrezione dalla porta principale, echi di 4D, Bauhaus, Dismortal Coil su tutti e Suicide rientrano dalle finestre psicologiche dei nostri, offrendo ulteriori strumenti per interpretare il malumore e l'ansia di fine secolo. Oltre al fido ora Sandy, la stella che brilla su Mezzanine, e non a caso Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, band di culto della New Wave, che ha segnato un decennio fino a poco prima ancora tanto vituperato, a conferma del carattere di omaggio più o meno consapevole che l'opera sembra rappresentare nei confronti della New Wave.

In teardrop, condotto dal ritmo simil battito cardiaco, campionamento da Sometimes I Cry di Les McCann, i vocalizzi della Fraser, al solito eterei e suggestivi, sono i rari attimi di luce che si riescono a intravedere fra i cupi labirinti sonori imbastiti dai tre, impreziosendo quattro brani e ascendendo a dimensioni quasi divine nell'indimenticabile singolo Teardrop, che di questa sorta di dream dub è destinato a rimanere l'incontrastato capolavoro. Sopra una traccia ritmica minimale, simile al pulsare di un cuore, e a un arpeggio di chitarre si alza la voce angelica di Liz Fraser, limpida come una promessa di salvezza e redenzione. La sintesi di sonorità dub e atmosfere dark raggiunge qui la perfezione, trasportando in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Il brano avrà un grande successo anche grazie all'inquietante video di Walter Stern, dove a cantare la melodia sarà l'immagine di un feto nella placenta materna, idea nata dalla maternità imminente della Fraser, che presterà le sue labbra per l'incredibile fotomontaggio sull'immagine del bimbo, come a dire, capolavoro assoluto. Un'altra cosa molto importante di questi Massive Attack non è tanto produrre una musica elettronica impossibile da ballare, lo avevano sempre fatto, ma l'allontanarsi dall'equivoco per cui il trip hop sarebbe stato musica da relax o da cocktail, facendone il veicolo di una cupa tensione metropolitana e candidandolo alla frequentazione di spazi tipicamente rock o new wave. In questo avvicinamento fra i due mondi, elettronico e della musica suonata, i tre sono molto simili a Depeche Mode, gruppo decisamente uncool nel 98, ma di cui in questo disco si cita molto onestamente il drammatico Songs of Faith of Devotion, per il totale di tre campionamenti su Group 4. The Man Next Door è soprattutto una monolitica linea di basso, alcuni ricami di chitarra e il carisma sciamanico di Ora Sandy. Chi li ha visti in concerto sa che il contrasto fra il sound cibernetico della band e questa antica figura giamaicana è una delle più efficaci sintesi operate dai Massive Attack, perfetto contraltare per l'eterea vocalità degli ospiti femminili. La melodia ska di I Got to Get Away dei The Paragons convive con un sample della leggendaria batteria rock di When the Leaves Breaks dei Led Zeppelin e con un break dove emerge l'ossessiva chitarra dei Cure in 10-15 Saturday Night. Parlare di apertura mentale in questo caso è veramente un eufemismo. D'altronde questo disco è profondamente figlio del suo tempo, nel riproporre citazioni, memorie, brandelli di passato musicale in una sintesi caotica quanto vitale, specchio di una società ormai altrettanto babelica e onnivora, caratterizzata da quella che l'ex collaboratore Tricky chiamerà la pre-millennium tension. Questi fragili equilibri sono stati fatali anche agli stessi Massive Attack, che hanno subito la defezione di Mushroom, quello più legato alle sonorità black, e hanno visto un eccessivo predominio di 3D e dell'elemento bianco nel successivo 100th Window.

Nessuna decade musicale ha subito un tentativo di rimozione violento come quello operato nei confronti degli anni Ottanta dal decennio successivo. Per quanto indice di rinnovata creatività, il tentativo di far piazza pulita del passato prossimo si è però rivelato pura retorica. Già nel 1998 i Massive Attack fornivano una vera e propria summa di ricordi New Wave, che unita al loro stile personale e innovativo dava vita a Mezzanine, uno dei più celebrati album inglesi del periodo. Fin dalle origini, quale gruppo aperto, il collettivo Wild Bunch, la band si è rivelata capace di sintetizzare esperienze musicali e umane diversissime, presentando un'anima nera, legata soprattutto agli esperimenti sul dub e reggae della comunità caraibica di Bristol, e una bianca che nelle persone di Del Naya guarda all'elettronica e alla dance, allora in espansione esponenziale nel Regno Unito. Nel 1998, grazie alla pratica del campionamento, il gruppo è in grado di dar vita a un'opera che sia al contempo un concentrato enciclopedico di incitazioni e il manifesto di una sonorità nuova, anche rispetto alle proprie produzioni passate. Pur non essendo i primi a usare la tecnica del taglia e cuce elettronico sul lavoro altrui, che è il sampling, i Massive Attack sono i primi a farne una sorta di dichiarazione culturale. Tra i credits delle canzoni leggiamo infatti, accanto a nomi che fanno ovviamente parte del repertorio di Black Music, Isaac Hayes e affini, lo Scade e The Paragons, una serie di prestiti riferiti al grande calderone della New Wave anni 80, Wire, The Cure, Depeche Mode. Ma il gioco di recupero non si ferma ai suoni, perché alla voce, stavolta la parte del grande ospite, spetta, dopo la presenza di Tracy Thorn degli Everything But The Girl su Protection, a Elizabeth Fraser, The Cocteau Twins, come abbiamo ascoltato in precedenza. Fin dalle prime pulsazioni di Angel, Mezzanine toglie il fiato, prende per mano e illumina chi lo ascolta. Chi segue i Massive Attack dall'inizio noterà che magia e ispirazione non sono andate perdute, ma sono state messe al servizio di un'intelligenza e un'attenzione ancora maggiori rispetto a Protection. Anzi, fa quasi spavento constatare come Karma Coma suoni profondamente elementare, istintiva e superata rispetto all'equilibrio delle trame attuali. Proprio come in Protection, peraltro, i brani sono disposti in modo da andare via via verso una maggiore complessità, da quelli di impatto più immediato a quelli del livello successivo, un po' come nei videogiochi, un po' come percorrendo le scale mobile di un mezzanino. Mezzanine è un disco analitico ed introspettivo, un oscuro scorcio di inquietudine metropolitana, in cui la matrice iniziale del gruppo cede lentamente il passo ad un sound nuovo, manovrato principalmente da Robert Del Naya, fatto di squarci urbani depressivi, dilatazioni fumose, timbri ipnotici e distensioni avvolgenti. Il lato elettronico esalta a dismisura il lato più notturno del gruppo, appunto che non si può più parlare di tonalità lounge o chill out, mentre quello ritmico abbraccia definitivamente il lento e cupo battito da un tempo, togliendo spazio ad ogni rimasuglio di ballabilità. Ma alla base di ciò c'è un'intera trasformazione degli arrangiamenti che vanno a costituire i brani, innanzitutto resi più vicini ad un lavoro compositivo anche vicino al rock, pur amalgamato nella natura multisfaccettata del trip hop. Si può dire che questo disco è assai bello, di una bellezza stratificata, arduo da descrivere a parole. Molto più eloquente di una recensione è la visione del video di Teardrop, che ricordiamo è affidata alla voce di Liz Fraser, ovvero i Cocteau Twins dopo gli Everything But The Girls in Protection. Come a ripercorrere per 3D il proprio giovanile percorso di devianza dal pop e affermare tutto il proprio amore per il punk e la new wave più scura e tenebrosa, che è l'invitata speciale a questo disco.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Popolare Network.
7: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Spagna lancia un ultimatum all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna entro domenica. L'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando sono entrati circa 60.000 migranti nell'exclave che si trova sul continente africano. Madrid ha definito la misura italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Esortiamo il governo italiano, si legge in una nota, a rettificare, a porre fine ai controlli e a trattare gli spagnoli come il resto dei cittadini europei.
8: È stato firmato un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sia considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. Intanto in Yemen le forze ribelli degli Houthi, sostenute dall'Iran, hanno lanciato almeno 12 nuovi attacchi missilistici contro province di Adramut e Marib. Ieri droni e missili balistici avevano colpito siti militari della coalizione a guida saudita e del governo yemenita, uccidendo almeno 30 soldati nel paese.
7: C'è attesa invece per la firma dell'accordo tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Ormai da giorni i due paesi dichiarano di essere sul punto di raggiungere un'intesa. Teheran continua a negare che siano in corso intanto colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo, il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito ad Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili, a partire da Stati Uniti e Israele.
8: Il premier thailandese Chanvirakula ha annunciato una legge per limitare il porto d'armi nel paese dopo la sparatoria di stamattina a nord di Bangkok a opera di un 14enne. Consentirà di portare armi soltanto ai funzionari governativi in servizio, ha detto il premier. Sono 7 le vittime, i nonni del 14enne, le prime persone uccise e poi 5 insegnanti della sua scuola. Almeno 30 i feriti. È morto anche l'assalitore che si è tolto la vita subito dopo. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico dove circolano più armi da fuoco, una ogni 7 abitanti.
7: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato.
8: I cadaveri di un uomo e una donna sono stati ritrovati in un appartamento di Portici nel Napoletano. La donna aveva 82 anni, mentre l'uomo 43 e dovrebbe trattarsi del nipote. Sembra che la loro morte risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le indagini degli inquirenti per stabilire le cause del decesso.
7: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, il club alpino italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia, che durerà per altri 10 giorni. Solo a nord stasera potranno esserci temporali di calore sulla pianura padana, con fenomeni anche violenti. E per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Ieri giustamente tutto lo spazio di Traditi dalla fretta è stato dedicato a Francesco Guccini, e non solo quello spazio, tutto il pomeriggio e sera Radio Popolare ha omaggiato il maestro.

Ieri molti critici, e non solo, ma anche ascoltatori, viene automatico fare il paragone con Fabrizio De André, uno che guardava più verso il Mediterraneo, da sua Genova, e Guccini verso

0: Radio Popolare, questa è Traditi dalla fretta. È arrivata al successo globale dopo essere stata scelta da Dua Lipa nel suo service 195 Book City. È ospitata nel podcast della Popstar per raccontare il suo bestseller Libera. Ma il percorso di Lea Yippi, docente di teoria politica alla London School of Economics e tra le voci più lucide del pensiero contemporaneo, va ben oltre i riflettori del pop. Radio Polare l'ha ospitata sia per il libro Libera, sia per quello che è appena uscito. In primavera Lele Liguori l'ha ospitata per parlare del suo ultimo libro Dignità, che è uscito per la Feltrinelli. Sentiamo un brano di quella intervista che è andata in onda in pubblica.
1: Lea Yippi è una filosofa politica, insegna alla London School of Economics, ha studiato in Italia, in Germania. Le sue ricerche vanno dalla teoria politica alla teoria critica e agli studi sul marxismo. La professoressa Yippi è stata di recente ospite per un periodo di alcuni mesi al Collège de France a Parigi. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli. Libera è il titolo del primo libro e Dignità, il secondo, che è appena uscito. Entrambi hanno per oggetto la famiglia di Lea Yippi. Lea Yippi è nata a Tirana, in Albania, nel 1979. La sua crescita dall'infanzia all'adolescenza, racconta nel primo libro Libera, è avvenuta durante i sommovimenti dell'89 europeo. La caduta del muro di Berlino il 9 novembre dell'89, la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, il 25 dicembre. La bandiera rossa in quella serata venne ammainata per l'ultima volta dal pennone più alto del Cremlino a Mosca. E poi a Tirana, il regime totalitario di Enver Hoxha cade tra il 90 e il 91, e poi ci furono le migrazioni dall'Albania verso l'Europa che si intensificarono a partire dal marzo 1991. Lea Yippi diventa così grande alla fine della storia, come lei stessa scrive nel sottotitolo del suo primo racconto, parafrasando il famoso politologo americano Francis Fukuyama. La fine della storia è un po' quell'incrocio di eventi che va dal crollo del muro di Berlino e dell'URSS fino al nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine unipolare che era stato proclamato da Bush Senior nel 1992. L'89 albanese, poi il cambio del regime, proseguirà fino al 1997, anno della guerra civile in Albania. Buongiorno e benvenuta la professoressa Lea Yippi, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: E bentornata negli studi di Radio Popolare dopo qualche anno.
2: È un piacere sempre.
1: Bene, anche per noi. Voglio iniziare però dal suo ultimo libro, dicevamo Dignità, questo è il titolo. Allora, il personaggio centrale del libro è una donna nata a Salonicco in Grecia nel 1918, qualche anno prima della caduta dell'impero ottomano, e questa donna è la sua nonna, la nonna di Lea Yippi, e si chiama Leman Yippi, una donna che abbiamo conosciuto già nel primo libro Libera come figura centrale nella vita di una bambina di 10 anni, che era appunto la vita di Lea Yippi. La nonna, il cui soprannome è Nini, proviene da una famiglia albanese dell'aristocrazia ottomana, è arrivata a Tirana a metà degli anni 30, è una donna che ha vissuto sotto il nazismo, sotto i regimi totalitari di matrice comunista e nella transizione tra la caduta del regime di Enver Hoxha e l'avvento dell'economia capitalistica di mercato. Ha quindi un vissuto pesantissimo e testimone della storia del XX secolo. Il libro Dignità è un'inchiesta che Lea Yippi ha condotto per ridare appunto dignità a sua nonna Nini, offesa da una foto pubblicata anonimamente sui social. Allora vorrei cominciare proprio da qui. Che cosa ritrae questa fotografia, professoressa Yippi?
2: Dunque, la foto ritrae una giovane coppia in luna di miele in un punto sciistico a Cortina d'Ampezzo nell'inverno del 1941. ed è una foto che trae i miei nonni, ed era una foto dei miei nonni che non avevo mai visto prima, perché crescendo mi era stato detto che tutti i ricordi, tutte le foto erano state confiscate al momento in cui mio nonno Aslan, che era un socialdemocratico albanese, era arrestato dai comunisti che sono arrivati al potere alla fine della seconda guerra mondiale in Albania. Era una foto che non avevo mai visto prima, ma avevo pensato molto a questa luna di miele che mi immaginavo e che cercavo di capire, perché mia nonna ne parlava sempre come il momento più felice della sua vita, e io mi sono sempre domandata: ma che significa? Chi può dire di essere la persona più felice al mondo nell'inverno del 1941, quando l'Europa sta entrando nella fase più sanguinaria della seconda guerra mondiale, più tragica? Quindi era una foto, diciamo, circondata di mistero, che un po' anche sollevava questioni su mia nonna, su chi era stata, su che cosa aveva fatto durante il fascismo, sulle vere ragioni per cui suo marito era stato arrestato. E da qui parte tutta un'inchiesta che mi porta nell'archivio dei servizi segreti comunisti albanesi, dove tuttora sono contenute tutte le foto, i documenti di sorveglianza, eccetera.
1: Lei con la sua inchiesta cerca di ridare dignità ad una famiglia che è stata spiata, perseguitata per certi versi. E allora ci si interroga sul fatto che questa, la scrittura, e la sua scrittura in particolare, è una scrittura potente, perché riesce, come dire, a restituire ciò che gli archivi in qualche modo negano.
2: Sì, in realtà la questione della dignità è legata alla questione della memoria, perché per un verso mia nonna Lehmann diceva sempre: io ho sofferto tanto nella mia vita, ho perso tutto, i soldi, il potere, i rapporti familiari, la famiglia, eccetera, ma quello che non ho mai perso è la dignità. Soltanto che lei era ancora in vita quando diceva questo, e per me la questione, una delle questioni più importanti del libro, è che cosa succede alla dignità di chi non c'è più. E che cosa ci passa, ci viene tramandato da queste generazioni precedenti, che ci hanno lasciato i loro interrogativi, le loro lotte, le loro questioni, e però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica. E però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica.
1: Lei comunque scopre

0: Mia nonna, come nonna, era sempre stata per me una figura che mi aveva anche guidata in questa transizione caotica dal comunismo al capitalismo albanese, perché lei stessa aveva vissuto a cavallo tra diversi sistemi, aveva vissuto il crollo dell'impero ottomano, la crisi finanziaria degli anni 30, l'arrivo del fascismo, del nazismo, del comunismo e poi anche il crollo del comunismo. Quindi era una persona abituata, diciamo, al crollo di tanti regimi, di tanti sistemi, e in questo senso mi guidava. Soltanto che proprio per questo il modo in cui lei raccontava la sua storia era quasi pedagogico, era la storia di una nonna che cerca di far crescere la nipote con quest'idea, con l'importanza della dignità, della volontà morale, della non rassegnazione. E quando uno poi si chiede ma che cosa ha significato questa vita a questa persona dal suo punto di vista, non come una storia, come una favola che uno racconta per far crescere la nipote in un certo senso, ma che senso le ha dato lei? Allora lì il racconto cambia perché uno cerca di capire il personaggio nella storia e di vedere un po' come questa storia delle famiglie, degli individui viene intrecciata con la macro storia dei sistemi e dei governi, e anche è lì proprio che si pone questa questione della dignità individuale e collettiva, dove i progetti del singolo poi dipendono anche dai progetti della società.
1: Ed è una dignità, quella collettiva generale, che è stata in qualche modo calpestata più volte, no? Nel corso della storia, quanto quello che è accaduto dopo l'89, e che abbiamo in qualche modo scoperto che con il crollo, diciamo così, dei regimi comunisti era un sistema che crollava. Il momento simbolico, è quella bandiera che viene ammainata dal pennone del Cremlino nel 1991 a Mosca. E accanto, diciamo così, a quel crollo, si scopre che c'è una dignità che in qualche modo viene calpestata anche nel resto del mondo, in quell'altro pezzo del mondo che era, virgolette, l'Occidente, l'Occidente ampio, dove i diritti, in molti paesi di quell'Occidente fanno fatica ad affermarsi, ad essere rispettati, riconosciuti. E quindi anche lì, anche in Occidente, scopriamo che abbiamo dei diritti che vanno salvaguardati, che c'è una dignità che è stata in qualche modo calpestata e che va ripristinata.
0: Sì, io credo che quello che scopriamo in realtà è che la democrazia e il capitalismo non sono poi così compatibili. Cioè, viene recuperata una nozione di libertà che è una nozione ideologica, che è la libertà che viene data dal libero mercato, dalla centralità dell'individuo, e nella speranza che poi da questa interazione tra individui emergerà qualcosa di produttivo anche per la società. In realtà non è così, perché poi storicamente la democrazia funziona soltanto quando ci sono dei movimenti che contestano il capitalismo e che lottano per questa dignità che non può essere ridotta alla dignità tra cose, che poi è la dignità che uno trova nel mercato. Il mercato è un sistema di scambio di cose e si spera che dallo scambio delle cose emerga e venga ridata la dignità delle persone. Ma in questo sistema dove le persone poi vengono strumentalizzate, diventano oggetto di scambio, in realtà uno trova l'uomo che diventa mezzo e che non è più fine a se stesso, come nella celebre sintesi kantiana di quello che è la dignità, in fondo è la volontà, la libertà morale che è fine a se stessa, che non può essere strumentalizzata. Quindi io credo che proprio lì che scopriamo in questo momento di transizione dal comunismo al capitalismo, dopo un po' di anni scopriamo che poi questa definizione della libertà e della dignità nel capitalismo è anche ideologica, oscura e dà la dignità a qualcuni, ma a costo di toglierla ad altri. Ed è lì proprio che scopriamo anche l'importanza di poi di avere un concetto universale della dignità e un concetto critico che non la riduce a quello che lo Stato ti dà, a quello che la società ti promette, ma a un pensiero che cerca di recuperare la critica di tutte queste istituzioni.
2: Troverete l'intervista integrale sul sito di Radio Polare, potete ascoltare il podcast, l'intervista di Lele Liguori a Lea Ippi, Ippi è YPI, quindi potete trovarla tranquillamente, che parla di questo nuovo libro Dignità, e poi parlano anche di altro, visto il ruolo che ha Lea Ippi in questo momento nel dibattito. Non solo in Europa, ma anche nel mondo. Lei, come dicevo, è docente di teoria politica alla London School of Economics. E a proposito di due

Ieri molti ascoltatori e ascoltatrici hanno scritto che Francesco Guccini è morto proprio il giorno dello scoppio della bomba atomica a Hiroshima. Ricordiamo che c'è anche Nagasaki il 9 di agosto 45.

8 di agosto, l'ultima puntata di questa serie di racconti che si chiama Non dimentico Gaza, a cura di Elena Mordiglia, alle ore 11, dalle 11:30. Domani, come dicevo, è la quinta e ultima puntata. Potete recuperare le storie che arrivano dalla striscia sul nostro sito.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Amsaki di Arrosa.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Lucy Ladikov, che è stata insegnante e traduttrice di Gaza in Italia da tanti anni. Andiamo ad incontrare nella sua casa piena di libri, vicino al mare della Liguria.
1: Chiamo Lucy Ladikov e arrivo dal quartiere Rimal, è proprio strada Nasser Street, proprio a fianco, anzi di fronte all'ospedale svedese, vicino all'ospedale che hanno fatto saltare per aria.
2: Gaza.
0: Da quanto tempo sei in Italia e come sei arrivata qua?
1: In Italia dalla fine del 1972 per una borsa di studio.
0: In questa trasmissione raccontiamo delle cose di Gaza, l'idea di raccontare Gaza com'era e in qualche modo anche far rivivere dei luoghi, dei posti di Gaza che adesso ovviamente tanti posti non esistono più. Con te vorrei un po' raccontare la tua infanzia a Gaza, che è una Gaza ancora diversa rispetto a quella che ci ricordiamo di prima di questi 2 anni di genocidio terribili che ci sono stati. Se ti chiedo di pensare alla tua infanzia a Gaza, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
1: Il mare, mio padre ci portava al mare, a me insegnava a nuotare, mi portava molto presto perché così non era, insomma, ancora una cultura islamica riservata, non retrograde come ci sono in altri luoghi, ma insomma giusto per rispettare, perché loro le donne non le volevano vedere in svestite, mentre mio padre mi diceva no, tu devi mettere il costume da bagno, perciò mi portava prestissimo, un costume da bagno castigatissimo, quasi shorts e maglietta, e che però mi ha detto devi imparare a nuotare, e mi portava a nuotare. E la mia infanzia è marcata molto di più dai giochi nella scuola e da quello che offriva la chiesa battista dell'ospedale battista di Gaza, che è stato saltato per aria anni fa, okay? Questo ospedale aveva campi da tennis, campo da pallavolo, e io ci andavo nella chiesa battista, pur mia mamma era cattolica, io vengo da una estrazione cristiana, ma non siamo osservanti, almeno mio padre era agnostico e io anche, però io ci andavo per giocare, per riuscire a entrarmi in questa situazione di gioco, quindi giocavamo a pallavolo e era molto bello. C'era un pullman che passava a raccogliere tutti i ragazzi cristiani e andavamo lì a studi biblici e io mi divertivo a studiare la Bibbia, anche più che altro per anche incontrare anche le mie amiche là. A scuola noi non avevamo distinzione tra cristiani e musulmani. Io non sapevo se erano cristiani e musulmani la maggior parte delle mie amiche, non c'era questa situazione di adesso. Parlo ovviamente del prima del 67. Eravamo tutti che giocavamo insieme, un vociferare di tante lingue. I nostri vicini di casa erano o greci o armeni. Era una realtà fuori dal tempo, fuori da ogni segregazione etnica anche, quindi era una cosa bellissima, devo dire.
0: C'è un ricordo in particolare sugli altri? A volte le persone hanno dei ricordi della loro infanzia, di una giornata speciale, una giornata che ci si ricorda di quando si era bambini, bambine. C'è una giornata così nella tua memoria relativa appunto alla tua infanzia a Gaza?
1: Sì, eravamo a scuola media. La scuola media non era molto lontana da casa mia. Non potevi uscire, andare nell'ora di pranzo, andare a casa, dovevi portare il panino o quello che è a casa. E io quel giorno lì non avevo il mio panino, e allora io avevo fame. Ho voluto scavalcare un muro e scappare, andare a casa. Ovviamente mi hanno aiutato le mie compagne, e due delle mie compagne non hanno voluto dire cosa ho fatto, e mi hanno aiutata molto. E lì però volevano espellermi dalla scuola, ma è arrivato mio padre e ha detto: vabbè, ma potevate lasciarla uscire, e abitavamo lì vicino, mangiava, tornava. Ero la prima anche della classe, ed erano due mie amiche che mi hanno voluto offrirmi il loro pranzo. Questo mi aveva commosso molto, e io avevo rifiutato per quello, perché sapevano, vivevano nei campi profughi loro a Gaza, avevamo una casa molto bella eccetera, loro nei campi profughi. Una aveva un panino, dico: ma cos'è che c'è dentro al tuo panino? Il peperoncino, un panino col peperoncino e null'altro. L'altra: tu cosa c'hai nel panino? C'è due gocce di olio, con l'olio, pane con l'olio, Lucy, buono. Quindi veramente mi offrivano tutto quello che avevano, e veramente quello mi aveva molto colpito. Questa era proprio il senso davvero sociale della cosa. Eravamo tutti che sapevamo che potevamo dare una cosa all'altra, e queste stesse due persone che mi passavano il loro compito di economia domestica, perché io detestavo cucire, non andavo bene, e io le passavo il compito di inglese e di matematica, che mi piaceva molto la matematica anche. Si chiamavamo una Lutfia al-Murabi, e ancora era a Gaza fino a poco tempo fa, e l'altra si chiamava Inaya Abu Halawa, che però poi non ho più saputo nulla di loro due. No, di Lutfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote mi ha detto: la nonna è in Egitto, però la nipote, mia mamma non c'è più perché è volata ieri con una bomba. Quindi sono situazioni proprio. Ho smesso, devo dire, di telefonare per non ricevere queste notizie, perché mi faceva male sentire tutte queste.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia.
2: L'integrale la troverete su il sito di Radio Polare, il podcast. Domani l'ultima puntata di questi bellissimi racconti che sono curati da Elena Mordiglia.

Dalla fretta a Radio Popolare e torniamo a parlare di Francesco Guccini perché mi sembra un anno fa aveva autorizzato Fabio Fibra a usare un suo brano, ovviamente un brano rap, e gli aveva mandato anche un vocale dove addirittura Guccini che ringrazia Fibra dicendo grazie di aver scelto il mio brano. Sentiamo.

0: Adesso un po' di cinema, sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: Paolo Virzì, 5 secondi, un film che mette in campo tantissime cose, la paternità, l'ambiente, la distanza generazionale, insomma c'è veramente tanto. Da dove ti è arrivato questo film?
2: Ma è uscita fuori inizialmente in forma proprio di racconto, di storia, senza neanche troppo badare ai temi che toccava, però poi mi sono reso conto che in effetti c'erano dentro cose che mi stanno molto a cuore. La riflessione su cosa sia un padre, la riflessione su cosa sia il dolore tormentato che può avvenire a una persona che rinuncia, sembra rinunciare a vivere, ma che poi invece si apre in qualche maniera, soprattutto nelle relazioni, i contatti con l'esterno, con le persone, che all'inizio in quel caso sono di attrito e di fastidio e di conflitto con i vicini indesiderati, ma che poi diventano un'alleanza e quasi una forma di ansioso accudimento. E il confronto tra un borghese di Roma Nord con la sua visione di relazioni e di rapporti genitoriali, con invece una realtà di ragazzi e ragazze che appunto non sono convinti che sia necessario avere un padre, che avere un fidanzato, avere, e quindi queste due realtà che si incrociano in una maniera prima di battibecco, ma poi tutto sommato quasi di accettazione reciproca. E infine un discorso che mi è sembrato emergere soprattutto mentre giravo il film, su quanto assomigliamo alla natura e al paesaggio. Cioè, Ardireano all'inizio della storia è un cespuglio spinoso, ruvido e trascurato, ma poi in qualche maniera i contatti con i suoi vicini di casa all'inizio fastidiosi, con le incursioni premurose della sua socia di studio, che Giuliana, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che viene a scuoterlo, in qualche maniera lo fanno rigenerare, ma anche, soprattutto questa cosa che un burbero così scorbutico e così misantropo possa giungere ad aiutare a nascere colui che per l'appunto ha subito un lutto gravissimo sul piano genitoriale verso una figlia adorata e che è alienato da un altro figlio al quale manda messaggi affettuosi che non ricevono risposta, e poi proprio lui diventa quello che aiuta questa ragazza ventenne, un po' sconsiderata, a nascere, non solo, anche con un gesto di prepotenza, impone al padre naturale di andare a salutare così, perché questo è il suo modo di guardare. E loro lo accettano, un po' titubanti, però ecco, quindi questo diventava una cosa che mi sembrava vitale, uno scambio, e quindi è un film anche veramente molto tragico per alcune cose, ma che ha dentro un po', anche quasi a mia insaputa, uno spiraglio di fiducia nell'umano.
1: C'è anche un percorso, naturalmente, un'elaborazione, un percorso anche di cambiamento che nell'età che racconti è difficile, cioè è raro che ci sia un percorso così. Come l'ho elaborato con Valerio Mastandrea, e anche a livello, mi viene da dire, quasi psicanalitico, perché è veramente molto profondo.
2: Guarda, ci siamo detti pochissimo sul personaggio perché lui ha amato tantissimo la storia e mi ha veramente scosso, mi ha detto famolo papà, mortacci tua, famolo papà. Cioè sentivo che aveva una gran voglia di essere Adriano e questo suo desiderio, questa sua voglia l'ha contagiata anche a me e quindi ci siamo un po' contagiati a vicenda, però non abbiamo ragionato tanto, abbiamo ragionato sul film insieme.
0: Così Paolo Virzì per il film 5 secondi, l'intervista di Barbara Sorrentini.
3: Ma come vorrei avere i tuoi occhi?
0: Chiudiamo questa settimana di Traditi dalla Fretta con un ultimo brano di Francesco Guccini, molto amato, molto richiesto dai nostri ascoltatori. A tutti un caro saluto da Sciauqui e buon weekend.

0: ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ma sta ingrigendo là fuori? Cioè, tipo temporale. Cioè, vuoi vedere che. Vuoi vedere che. Benvenuti a Palmira,
7: Palmira, l'estate in onda.
6: Occhio, occhio, che adesso se arrivano e quando arrivano sono violenti. Devi fare i bravi. 16:30 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Palmira, l'estate in onda. Questa oasi pomeridiana dalle 16:30 alle 17:30 che oggi, come tutti i programmi che sono partiti lunedì, chiude la sua prima settimana. Palmira poi è proprio appena nata, quindi chiude la sua prima settimana di vita ufficiale. Avete preso un po' di dimestichezza? Con le rubriche avete già qualcuno segnalava le sue preferite. Sono due ore, per cui c'è parecchia roba dentro, no? E ce ne sarà anche oggi. A patto che contatti 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, dirette popolarenetwork.it per le mail. 02 33 001 001 per chiamarci. Poi vedi, c'è chi come il mio omonimo, che si firma sempre omonimo, è la prima volta che capita. Benvenuto a Palmira, Matteo. Dice: cosa ci fai in onda? Buone vacanze se le fai. Ma che fatte Matteo, fatte. Buone vacanze a te. Allora, funziona così. Caro Matteo, questa è una trasmissione che è un contenitore di estate. E quindi abbiamo tutte quelle cose che caratterizzano l'estate. Partiamo con le cartoline. Ogni giorno andiamo a scomodare un redattore di Radio Popolare che non è in radio. E ci facciamo raccontare dov'è, ci facciamo spedire una cartolina. E poi abbiamo la borsa, la valigia di Palmira, in cui mettiamo consigli per questo periodo, di andare a recuperare cose, da andare a recuperare film, libri, serie TV, videogiochi. E oggi vedrete. E poi c'è qualche estate fa, la rubrica che va a scavare nelle estati italiane, nelle cose che le hanno caratterizzate o che ancora le caratterizzano e la definiscono. E poi vedrete, ci sono tante cose. E poi si gioca nella seconda metà, si gioca. Sono due ore. È un gioco musicale, bisogna indovinare. Io vi mando dei pezzi in reverse, dovete indovinarli, indovinare che pezzi sono. E c'è un campione da sfidare. E se vi volete prenotare per giocare, 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta al popolarenetwork.it per le mail. Metteteci anche il vostro numero di telefono, se no come faccio a contattarvi. Sappiate che si gioca alle 6:10, quindi a quell'ora vi devo trovare. E poi c'è l'almanacco del giorno dopo. E poi si fa aperitivo insieme. E poi abbiamo due ore, quindi basta. Io capisco la richiesta dell'ascoltatore di Solo Guccini. Però abbiamo parlato tantissimo di Guccini, parleremo ancora tantissimo di Guccini. Ovviamente il primo pensiero, come ieri e anche l'ultimo, sarà per Francesco, ma oggi in questa fascia qua proviamo anche a portare un po' di altre cose. Partiamo con un po' di musica e partiamo con Skillo e la sua I Wish.

0: 16:36 minuti. Un saluto a Skillo che vorrebbe essere più alto. Un pochino più alto. Però vorrebbe anche saper giocare a basket e avere un Impala, insomma, ha un po' di desideri, un po' troppi. Noi non possiamo accontentarlo e quindi facciamo quello che possiamo, ovvero apriamo la prima rubrica di oggi, che è la cartolina del redattore.
1: Cartolina del redattore.
0: E oggi per la prima volta andiamo all'estero, perché andiamo in Romania, credo. Benvenuta Cinzia Poli.
2: Ciao Matteo, buonasera. Sì, sì, siamo ancora in Romania, ancora per poco, sì. Perché stiamo aspettando il volo. In questo momento, che è una regione della Romania. Faccio fare un saluto dagli ascoltatori. Che
0: sono... Sì, sì, vai.
2: Saluto per la cartolina.
0: Ciao.
2: Li ho raccolti qui con me.
0: Bene.
2: Perché eravamo.
0: Aspetta, ti sento un po' saltellante come linea. Non so se riesci a spostarti un pochino, magari.
2: Aspetta.
0: Sì.
2: Mi sposto un po' più verso la vetrata della porta.
0: Che esatto, che è più esposta.
2: Esatto. Che posso fare così?
0: Proviamo.
2: Meglio? No.
0: Ma un pochino, proviamo. Allora, ci raccontavi di questa regione particolare che avete attraversato, raccontacelo un po', tipo proprio cartolina, quindi cose da vedere, cose da mangiare, cultura.
2: Allora, c'è tantissimo di tutto quello che hai detto, tantissimo da vedere, tantissimo da mangiare, c'è moltissima cultura. Noi siamo partiti venerdì scorso e siamo arrivati nel Maramureș, che è la regione più a nord della Romania, quasi al confine con l'Ucraina. Siamo arrivati lì e come prima cosa l'antropologa che ci ha accolto ci ha dato a tutti un bicchierino di orinca, che sarebbe una grappa di prugna, l'orinca. Ecco, poi abbiamo già iniziato i nostri giri, abbiamo visto delle chiese lignee meravigliose, sono patrimonio dell'UNESCO, siamo andati a visitare il cimitero Allegro, cosiddetto perché le lapidi, anziché essere di semplice marmo, sono di legno intagliato, tutte smaltate con colori molto vivaci, e su ogni lapide c'è la foto, diciamo così, intagliata della persona che lì riposa, con un breve riassunto della sua vita. Quindi se faceva l'agricoltore, c'è un signore col trattore disegnato che dice mi chiamo, non so, Radu, ho fatto una lunga vita come agricoltore, e racconta un po' tutto quello che ha fatto.
0: Ma che bello!
2: Il visivo è veramente, veramente forte, dorato. Qui nel Mare Amoriceco è molto molto campi, natura, il paesaggio è esso stesso un po' il patrimonio culturale della regione, tantissima musica, balli tradizionali che abbiamo avuto modo di ascoltare e di provare a ballare. Poi dal Mare Amoriceco ci siamo spostati in Transilvania, che è una regione invece più centrale della Romania, siamo andati anche a Sighișoara, che è il paese natale di Dracula.
0: Wow!
2: Dracula. Dracula praticamente ho scoperto che non ha niente a che fare lì. È nato lì, poi per il resto si è divertito a impalare persone in altre regioni, in Valacchia in particolare. Anche lì in Transilvania sono da vedere, perché è una regione che è apparsa all'intero austro-ungarico fino praticamente agli inizi del Novecento, e quindi c'è moltissimo flusso ungherese, villaggi sassoni che sembra di essere in Tirolo, con
0: aspetta, ti stiamo perdendo ancora, fai tipo due, proviamo con due passi in avanti o a destra, non so come sei girata.
2: E adesso c'era anche l'annuncio,
0: okay.
2: Passeggeri.
0: Ah, ecco, forse ha fatto interferenza.
2: Esatto. Allora, siamo andati anche a pranzo a casa di alcuni Rom stanziali, insomma, i cosiddetti Rom lautari, costruttori di liut, che hanno cucinato per noi e poi hanno suonato come dei matti, ci hanno fatto ballare, è stato davvero bellissimo. Anche lì abbiamo assaggiato prodotti tipici, ho detto che qui in Romania, un po' come in Austria o in Germania,
0: delle Aspetta, ti stiamo perdendo ancora, scusami. Allora, proviamo. Ogni tanto capi. Ogni tanto ti dà un buon minuto e poi balbetta. No, allora, stavi parlando di cibo e non me lo vorrei perdere, quindi sì, ti chiederei se ci riracconti il cibo prima di salutarti, perché mi sa che tra l'altro stai tipo salendo sull'aereo, quindi non ti rubo troppo tempo.
2: Come in Austria, in Germania, il maiale, un po' suo maiale, è il protagonista in varie forme, quindi ci è stato servito più volte. Poi nei posti dove eravamo ospiti molto spesso era tutto fatto in casa, al mattino la colazione, il burro, il latte, le marmellate, tutto quanto fatto in casa, perché qui ancora quasi la maggior parte delle famiglie ha il suo appezzamento con la mucca, le galline, e quindi produce tutto in casa, tantissimi alberi da frutto. Io il passaggio veramente la cosa che mi di più è come stare per chilometri, abbiamo percorso col pulmino in mezzo alle toscane o marchigiane, ecco, più o meno così è quello, persone socievoli, gentilissimi, tutti molto cordiali, molti che parlano italiano perché magari hanno lavorato in Italia, poi adesso sono tornati qui in Romania. Poi abbiamo avuto anche la possibilità, come spesso avviene nei viaggi di Radio Popolare, di incontrare giornalisti o sociologi, professori che un po' ci hanno dato una mano a capire dove eravamo e ci hanno dato anche la possibilità di fare domande su come adesso la situazione politica, su come potrebbe evolvere se prende lo stesso piede che ha preso in Italia e in altri paesi dell'Europa. Dopo la rivoluzione dell'89, insomma, è stato interessante.
0: Perfetto. Cinzia, io ti ringrazio tantissimo per aver combattuto contro le interferenze. Vi auguro a tutti i viaggiatori di Radio Popolare un buon volo di rientro e ci vediamo presto.
2: Ci vediamo a settembre.
0: Ciao Cinzia.
2: Ciao,
0: un abbraccio. E quindi la cartolina di oggi con i saluti arrivava dal Mar Amures. I saluti dal Mar Amures.

0: Vabbè, sempre incantevole Norah Jones, Don't Know Why. 16:46 minuti, è il momento di tornare a riempire la valigia di Palmira, che riempiamo di consigli per l'estate. Quest'oggi primo appuntamento con i fumetti.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E quest'oggi, come dicevamo, fumetti, e quindi andiamo da Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto. Ciao Maurizio!
4: Ciao Matteo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci, allora, l'appuntamento è settimanale anche con te. Ogni venerdì andremo a farci consigliare da te un paio di titoli da andare a recuperare, visto che magari in estate si ha un po' più di tempo per farlo. Oggi cosa ci consigli?
4: Allora, oggi partiamo con l'ottavo volume della Fortezza, che è una serie pubblicata da Bao Publishing. Uh-huh. È una serie fantasy, ma molto anomala, perché sta creata da due degli autori più importanti francesi degli ultimi 20 anni, Joan Favre e Louis Trondheim. Uh-huh. Che hanno fatto una serie fantasy, ma che in realtà è solo un pretesto per metterci dentro tutto avventura, umorismo, filosofia e satira. Quindi può essere letta tranquillamente da chi apprezza il fantasy, ma anche chi non apprezza il fantasy troverà molte cose interessanti.
0: Ottavo pratica... capitolo della saga, è indispensabile aver letto nell'ordine gli altri 7?
4: Allora, in realtà no, perché la saga si sviluppa in modo titanico. Nelle previsioni dovrebbero essere centinaia di volumi, okay, più linee temporali, quindi in realtà è ovvio che leggerli in ordine aiuta, però ogni volume è leggibile a sé stante, perché è una storia che si conclude, poi con dei personaggi che tornano a volte non in tutti i volumi, però si può leggere anche tranquillamente da solo ogni volume.
0: Ok, perfetto, quindi si può partire dall'ottava, esatto, dall'ottavo volume senza problemi.
4: Poi è ovvio che uno leggendo l'ottavo probabilmente desidererà leggere gli altri, perché è una serie molto accattivante e vale la pena di seguirla tutta.
0: Certo, verrà voglia automaticamente in qualche modo. Poi cosa ci consigli?
4: Questa è la novità, diciamo, sì. Adesso un salto nel passato, che è uno dei capolavori sicuramente della letteratura fumetti, Mortzinder di Hector Hermann Oesterheld e Alberto Breccia, che negli anni 60 realizzarono questa storia che poi è stata ristampata molte volte in Italia, e adesso mi pare che attualmente non sia disponibile, però noi in negozio abbiamo sicuramente l'edizione quella migliore degli anni 70, che era stata realizzata dai Mago Libri, fotografando direttamente le tavole di Breccia, che perdono molto in altre edizioni perché tutte le sfumature. Breccia usava uno stile molto artistico, con gli occhi di luce e ombra, sperimentazioni, quindi un'edizione di questo tipo sicuramente valorizza la storia, che è una storia che parla molto artistico, con gli occhi di luce e ombra, sperimentazioni, quindi un'edizione di questo tipo sicuramente valorizza la storia, che è una storia che parla, il protagonista è un uomo che non può morire,

0: gli racconta la parte più umana di questi avvenimenti, quindi non tanto l'avvenimento storico, ma come l'influenza che ha avuto sulle persone e come l'hanno vissuto durante
1: certo,
0: gli anni.
1: Certo. Allora, ci hai portato questi due consigli, ogni settimana ce ne porterai un paio, uno più attuale, uno più classico. Ricordiamo appunto, tu Maurizio, sei Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto, che è uno dei posti dove si trovano un sacco di cose, a Milano è una vera e propria istituzione. Posso chiederti, visto che è la prima puntata, anche per conoscerci un po' meglio, cos'è che ha portato te verso questo mondo e verso questa che poi è diventata la tua professione?
0: Ma in realtà ho sempre letto fumetti fin da bambino, però è molto particolare il modo in cui sono entrato seriamente, perché un giorno dovevo andare in camera di commercio a fare dei documenti, e sempre dovevo aspettare molto, avevo circa 20 anni, e ho detto vabbè, prendiamoci qualcosa da leggere, ho preso un fumetto e poi da lì è cominciata proprio la passione.
1: Ci sei finito dentro, tipo.
0: Esatto. Tipo.
1: E qual è stato il fumetto Galeotto?
0: Era un numero dei Fantastici 4.
1: Dai, vedi, fantastico, super. E quello a cui sei più legato adesso proprio a livello di volume, cioè a livello pratico, tra quelli che magari hai, conservi?
0: Beh, sicuramente, ad esempio, Watchmen, di For Vendetta.
1: Watchmen è un... Sì.
0: Ma poi sai, è difficile, ci sono quei due o tre che sono così importanti che è un po' difficile non farsi piacere, però
1: certo,
0: sicuramente questi sono tra quelli che mi piacciono, tipo Sandman, insomma, sono tanti volumi importanti.
1: Grazie mille Maurizio, allora ci sentiamo settimana prossima, venerdì prossimo, sempre all'interno qui della valigia di Palmira con altri due consigli. Grazie e un abbraccio. Buon weekend.
0: Anche a voi.
1: Ciao, ciao
0: buona
1: Maurizio.
0: Serata.
1: Ciao.

0: Maschianata nella versione ovviamente di Sergio Mendes insieme ai Black Eyed Peas alle 16:57 minuti qui su Palmira. Un saluto a Olly che ci scrive: forse non te lo aspetteresti mai, ma sai che mi sono fatta descrivere V for Vendetta da Quinn, l'AI di Alibaba, e mi si è aperto un mondo. È uno dei miei audiolibri preferiti in inglese, letto da Stephen Fry. Avevo il fumetto in digitale e a farmelo descrivere è stato bellissimo. Prossimo esperimento, mouse. Beh, mouse tanta roba, secondo me, per cui direi ottimo consiglio. Poi all'inizio si parlava, visto che io entro e ho questo incrocio di finestre dallo studio 3 in diagonale, posso guardare fuori, però ci sono le tende tirate e non è che vedo bene, ma mi sembra che stia ingrigendo là fuori, quindi ho detto non è che adesso arriva temporale cose. Stefano ci scrive che ha Isola di Rovegno, quindi dovremmo essere in Liguria. Beh, magari dico una cazzata atomica, però così vado a memoria. Un'ora di temporale, adesso godure fresco. Beati voi, Stefano e Cristina. Ci auguriamo che capiti la stessa cosa anche a queste latitudini, oltre che arrivare il grigio e magari senza passaggi temporaleschi traumatici, come appunto purtroppo ultimamente accade sempre più spesso, cioè non ci sono cose serene. Questa è Palmira, sono le 16:58 minuti, tra poco qualche secondo, letteralmente qualche secondo di pubblicità, poi torniamo e andremo come ogni giorno ad aprire la rubrica qualche estate fa, entrando nelle estati degli italiani, guardate, dell'Italia tendenzialmente. Mi confermano che Isola del Cantone in Liguria, ma adesso sapremo, io lo sapevo che adesso avrei aperto l'Atlante degli ascoltatori di Radio Popolare, per cui so che mi aiuterete, ma il numero, il 3316214013, lo potete usare, lo ricordo, anche per prenotarvi per il momento gioco che arriverà invece alle 6:10, quindi alle 17:50. Olly ci scrive che a Castelletto Ticino ha piovuto per un'ora e mi dicono che stanno freschi. Devo andarci. Speriamo che due. Castelletto Ticino rispetto a Milano non è distantissimo, è un po' più vicino rispetto a una trasferta in Liguria. Pubblicità e poi torniamo.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Palmira. L'estate in onda.

0: Dani California, Red Hot Chili Peppers, ad aprire la seconda mezz'ora delle quattro mezz'ore che formano Palmira qui su Radio Popolare. Ben ritrovate cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Qui c'è sempre Matteo Villaggi, sono io. Palmira sarà così fino a fine della stagione, quindi fino alla fine del palinsesto estivo, e è il momento, a proposito di estate, della rubrica Qualche estate fa, in cui andiamo un po' a fotografare abitudini ricorrenti delle estati italiane che insomma hanno lasciato il passo oppure che comunque continuano a caratterizzarla. E oggi parliamo di tormentoni estivi che alla fine, anche quando sembra che spariscano, poi non mancano mai. E lo facciamo con Johnson Righeira. Ciao Johnson, come va?
1: Ciao Matteo, bene, sono praticamente mi presento come il capo dei tormentoni.
0: Beh, allora, perché non solo i Righeira hanno fatto dei signori tormentoni estivi, ma hanno fatto dei tormentoni che avevano anche l'estate un po' come tema. Dall'estate sta finendo, vamos alla playa, anche se vamos alla playa in realtà parla di tutt'altro, ma magari ci arriviamo un po' per volta. Però quello da cui volevo partire, perché poi comunque la storia dei tormentoni in Italia inizia prima e, come detto, di fatto non finisce mai. Quando avete registrato, per dire, Vamos alla Playa, alla fine, con disco in mano, avevate l'idea che potesse diventare la colonna sonora di più di un'estate in realtà?
1: Ma sono cose impossibili da pensare al momento, perché non puoi avere proprio la consapevolezza di quello che succede. Io mi stupisco ancora adesso dopo più di 40 anni, per cui figurati appena registrata, insomma. Certo, quando uscì dalla cantina col primo demo, che poi ascoltarono i fratelli da Bionda, e ci tengo a mandare un saluto particolare a Michelangelo e Alberto, purtroppo invece ci ha lasciati, e quando uscì da quella cantina ero contento, ma il pezzo era completamente diverso, cioè era un pezzo dark wave in qualche maniera, molto elettronico, e infatti i La Bionda dissero: ma questo pezzo è forte, però è triste, bisogna renderlo allegro. Così fecero, però sai, immaginare quello che sarebbe successo era impossibile. Loro ci credevano tantissimo, quindi in qualche modo contagiarono anche noi con la fiducia nel successo del pezzo, ma da lì a immaginare che dopo 43 anni sarei stato al telefono con te a parlarne ancora, beh, insomma, certo, vuol dire gli è successo veramente qualcosa di pazzesco, di magico.
0: Allora, a parte il fatto che sarei anche curioso a sto punto di sentirne la versione originale, ma esiste a livello fisico?
1: La trovi su Spotify.
0: Perfetto, fantastico.
1: Ti mando un link direttamente.
0: Stupendo. Dicevi, c'è tutto il fattore inaspettato in chi questa canzone l'ha creata e l'ha vista nascere. Cos'è, al netto poi dei numeri, cos'è che ti ha sorpreso di più nella ricezione di questo brano, quindi nella reazione anche della gente?
1: La durata nel tempo, quello è il vero miracolo, insomma, il fatto che comunque sia diventato uno dei più grandi tormentoni della storia, sicuramente, perché ogni anno comunque si rifà capolino, e questo vale a livello abbastanza anche internazionale, ecco, non è soltanto una cosa legata all'Italia, cosa sicuramente favorita dall'utilizzo della lingua spagnola, ma che era del tutto inconsapevole. Cioè, non è che è stata fatta in spagnolo perché lo spagnolo era una lingua che l'avrebbe veicolata maggiormente anche a livello internazionale, no, è tutto un insieme di fattori che hanno detonato insieme proprio alla massima potenzialità, e siamo ancora qua a parlare.
0: Certo, certo. Ma tra l'altro il fatto che fosse cantata in spagnolo è funzionato anche, l'ha fatto funzionare anche all'estero, cioè è un brano che ha girato parecchio oltre l'Italia.
1: Assolutamente, direi che più o meno è conosciuta all'estero così come in Italia, ecco, ma sì, non nei paesi di lingua anglosassone, ma nei paesi anglosassoni, quelli di lingua inglese, ma nel resto del mondo abbastanza, cioè nel centro, Sud America ovviamente, ma anche in tutta Europa, ecco.
0: Esatto. Voi poi, come detto, ne avete fatti altri, citavo l'estate sta finendo, ad anni di distanza c'è qualcuno a cui si è più legati tra i pezzi che in qualche modo hanno sondato, e soprattutto c'è qualche pezzo che non si sopporta più?
1: Ma io quando faccio i live, a un certo punto faccio parte alla gente e dico: io mi sono rotto le balle dopo ma è un gioco, cioè è un gioco che faccio col pubblico. Come si fa a non sopportare qualcosa che insomma che ti ha cambiato la vita, certo. Ecco, per cui è sempre è chiaro che poi magari ci sono dei pezzi dei meno noti, magari musicalmente anche più ricchi, se vogliamo, che mi piace più, che magari non faccio, mi piacerebbe fare, ecco, perché la gente vuole sentire poi dei hit, questo stava a dire. Ma in realtà non c'è nessun pezzo che non sopporto,
0: chiaramente.
1: C'è un debito di conoscenza,
0: certo, immagino. Un paio di cose ancora. La prima è, si parlava di tormentoni dell'estate, in genere hanno questo effetto di legarsi proprio oltre a dei ricordi, no? a un periodo. C'è un tormentone estivo non tuo al quale sei in qualche modo legato?
1: Ma io, guarda, quando iniziai, siccome i miei inizi proprio ancora prima di Vamos erano legati al... io citavo molto gli anni 60, facevo le cose del stile anni 60, tipo Peppino Di Capri, Edoardo Vianello, perché siccome ero in fase post-punk, io pensai che per fare qualcosa di simile al punk in Italia, cioè un reset che ripartisse da capo, così come il punk fece col rock and roll, io pensai che in Italia il rock and roll in fondo non era mai stato la musica di massa, una musica così popolare, e quindi mi riferii e volevo fare qualcosa di molto italiano, perché mi ispirai agli anni 60, cioè quando la musica influenzata dal rock and roll, quando la musica leggera italiana cambiò, svoltò decisamente, per cui certo. Io mi ispirai a questo e così feci. Quindi io sognavo di fare una canzone che diventasse popolare come un solo sapore di cambio, e devo dire che alla fine non avrei mai pensato, ma alla fine è andata più o meno così. Forse l'estate sta finendo è più diciamo simile a questo tipo di cose, perché l'estate sta finendo anche musicalmente riecheggia molto gli anni 60, infatti in realtà prima di Vamos alla Playa, e anche se in una fase, in una protoversione che non era completa dal punto di vista musicale, è stata sviluppata ulteriormente quando decidemmo di registrarla in studio. Diciamo che allora, se pensiamo, forse non è proprio un tormentone, un pezzo che io sono proprio citando un po' quel periodo lì, è Odio l'estate di Bruno Martino, ecco.
0: Bellissimo pezzo anche quello. Volevo chiederti un'altra cosa. Prima si diceva del pezzo che in alcuni casi è stato anche frainteso, perché appunto Vamos alla Playa parla di una esplosione atomica. Non era tra l'altro l'unico caso in cui un pezzo che sembrava parlare di spiaggia
1: tropicana.
0: Esatto. Ma a cosa era dovuto questo tipo di scelta di accostamento curioso, no? Quindi tra l'ambientazione anche sonora, se vuoi, molto estiva e molto playa, e questo argomento, in un momento in cui forse c'era ancora davvero l'ansia nucleare, che purtroppo in alcuni casi sta anche un po' tornando.
1: Allora, sì, purtroppo sì, chi l'avrebbe mai detto che sia più la merda oggi di quello che eravamo allora.
0: Esatto.
1: Allora comunque c'erano dei personaggi di statura politica,
0: sì,
1: un po', magari un po' superiore.
0: Un po' diversa,
1: internazionale alla fin fine. È stata una cosa abbastanza inconscia, probabilmente proprio influenzata dai tempi, perché non ne avevo una consapevolezza, cioè non è che ho deciso, faccio una canzone, visto che c'è la minaccia dell'atomica, faccio certo. una canzone, la spiaggia che parla di quello, no, è stato tutto molto più inconscio, sicuramente estremamente influenzato da quello che stava accadendo, ma certo. nacque in modo più spontaneo, ecco, in qualche maniera. Mi piaceva l'idea di pensare di fare una canzone da spiaggia, nel senso che vuol dire riusciremo a resistere anche a quello, andremo in spiaggia lo stesso, ecco.
0: Sì.
1: Una canzone, diciamo, di resilienza.
0: Di resilienza totale, esatto, prima che andasse di moda la parola, supereremo anche questa.
1: Solo che appunto questa cosa passò un po' in secondo
0: sì.
1: piano, proprio per l'abilità dei fratelli La Bionda nel trasformarla da un pezzo un po' cupo a pezzo
0: da spiaggia, vero?
1: In Germania sì, si chiedevano sempre, in Germania l'ha presa come una canzone antinucleare, no?
0: Certo.
1: Che non era proprio esatto, ma era difficile spiegarglielo. Allora,
0: sì, va bene.
1: Cose così.
0: Esatto. Comunque, ecco, questa cosa qua, il fatto che venisse fraintesa, soprattutto in Italia, diciamo, come ve lo vivevate voi?
1: Non benissimo, perché ci sono voluti quasi 30 anni prima che all'ennesima riproposta estiva della canzone c'è stata un'analisi un po' più accurata del testo, che era tutt'altro che un testo rassicurante, insomma,
0: esatto.
1: parlava di vento radioattivo, di mare fluorescente, che più o meno, insomma, alla fine non è molto diverso da quello che accade oggi, perché il mare non sarà fluorescente, ma
0: però,
1: è più plastica.
0: Esatto,
1: più o meno,
0: esatto, esatto. Facciamo gli scongiuri sul vento radioattivo, che insomma.
1: Lo stesso, infatti, la canzone diceva non più pesci puzzolenti, ma acqua fluorescente. E purtroppo è chiaro che era sarcastico, ma
0: sì.
1: purtroppo più o meno sta accadendo. Vuoi il cambiamento climatico, vuoi
0: l'inquinamento.
1: L'inquinamento, le plastiche, le microplastiche, tutto quanto.
0: Sì.
1: Ahimè, è stata una canzone abbastanza profetica.
0: Sì.
1: Sperato veramente di no, ecco.
0: Insomma. Esatto. Allora, Johnson, io ti ringrazio per questo racconto,
1: grazie a tutti
0: per questo ricordo,
1: saluto.
0: E anche per averci raccontato, insomma, qual è poi quali sono le tue preferenze sulle hit estive. Ti chiedo un'ultima cosa, chiaramente ci sentiamo il giorno dopo la scomparsa di Francesco Guccini, ti chiederei se ti va di condividerne un ricordo da collega in qualche modo.
1: Io purtroppo non ho avuto il privilegio, perché di privilegio si tratta, io ho dei carissimi amici che l'hanno conosciuto e me l'hanno sempre parlato come di una persona straordinaria, e quindi mi spiace molto non averlo potuto conoscere. Beh, cosa vuoi dire? Cioè, mi sembra che abbia detto lui tutto, cioè, è chiaro che se ne va un gigante, purtroppo non siamo eterni, tocca a tutti, però quando se ne va qualcuno così la mancanza si sente molto più forte,
0: certo.
1: insomma, cioè, perché fa parte, era uno di quei personaggi che sembravano non potessero morire mai, no? Perché fa talmente parte un po' della vita di tutti che non sei preparato alla perdita. E questo è quello che accade con i grandi, insomma.
0: Esatto. Grazie mille davvero, Johnson Righeira, una buona estate.
1: Grazie anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
0: Un abbraccio, ciao Johnson. E il tormentone che a voi non ha stancato, c'è? C'è la canzone estiva a cui siete legati? 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 02-33-001-001 per dircelo a voce.

0: E qui, visto che ci domandavamo se ci sono dei pezzi estivi, dei tormentoni estivi che non vi hanno stufato, per me ci immagino ci sia tra questi Vamos alla Playa, visto che ci scrive tutto maiuscolo, quindi va letto in questo modo il seguente messaggio. A palla, finestrini abbassati! Grande Mitch, contenti di aver portato un po' di tormentone nelle tue casse e che tu le abbia riversate all'esterno della tua macchina. E poi c'è Fabio che scrive Moonlight Shadow di Mike Oldfield, un'altra canzone che sembra allegra ma parla dell'uccisione di un uomo in una rissa tristissima. Ciao da Fabio. Ciao Fabio, effettivamente in realtà è anche affascinante, no? Quando il suono ti porta da una parte ma in realtà il testo ti porta da tutt'altra. Mauro ci scrive invece, eravamo proprio in questi giorni l'anniversario di Hiroshima e Nagasaki del 1982, ero insieme a migliaia di altri in Sicilia a Comiso per il blocco dei lavori della base di missili nucleari che si doveva insediare. Non posso dimenticare il corteo che andava al cantiere a bloccare, da bloccare nel buio della notte, che cantava Vamos alla base, oh oh oh. Grande Mauro, grazie per il ricordo spettacolare. Tra l'altro questa è una di quelle canzoni la cui melodia è così orecchiabile che poi è entrata nei cori da stadio, nei cori goliardici tra amici. Beh, insomma, è una di quelli tormentoni estivi che è rimasto. 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, ciao, come ti chiami?
1: Sono Luigi, parlo da Voghera.
0: Ciao Luigi. Ciao Luigi, dici.
1: Allora, per quello che riguarda il tormentone estivo della mia perduta giovinezza, io mi ricordo Luglio di Riccardo Del Turco.
0: Beh, grande, bravissimo, che tra l'altro anche in questo caso, come dicevamo con Johnson Righiera, dei loro tormentoni, l'estate ce l'ha anche nel testo, in qualche modo.
1: Sì, adesso non me lo ricordo più di preciso a memoria, però mi ricordo che in quel periodo andava continuamente, come dice voi, a palla.
0: Esatto, esattamente. Grazie del tuo... Ma te piace ancora? Ti è rimasto in qualche modo?
1: No, no, mi è rimasto, se mi capita raramente di sentirlo trasmesso da qualche parte, mi ricorda echi della mia perduta giovinezza, come dicevo.
0: Esatto, perché hanno, esatto, hanno anche questo potere di macchina del tempo, di riportarci proprio a quei momenti lì. Grazie mille!
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Citate Giuni Russo, però scrivete non mi ricordo il brano. Va bene, allora ci penso io. Questa è una versione... Comunque la voce la riconoscerete. Questa è Un'estate al mare.

0: Un'estate al mare, Giuni Russo, la compianta Giuni Russo, 17:27 minuti, Palmira, Radio Popolare. Siamo arrivati quasi in fondo a questa prima ora di 2 ore di Palmira. Tra poco arriva il momento del GR delle 17:30, come ogni giorno, che scandisce il ritmo di questa trasmissione. Intanto però vi leggo un altro messaggio che arriva al 3316214013, che riguarda i tormentoni estivi che non vi hanno stancato. È quello di Alessandro che ci scrive la mette della Rettore 1982, e poi leggo quello di Marco che invece dice: vi dico un tormentone che mi stancò immediatamente, il Capitan Uncino, che se non sbaglio era quello, non credo sia quello di Bennato, credo sia quello, temo sia quello, cos'era, di Facchinetti, Porta in Alto, quella roba lì, quella di DJ Francesco. Quello lì stufò presto anche me, molto presto, dopo il primo ascolto, diciamo, una cosa da quelle parti lì. Adesso arriva il GR, poi torniamo con la seconda parte di Palmira. Vi ricordo i contatti: 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, che sono i contatti che potete usare anche durante il GR per continuare a prenotarvi, perché dopo il GR arriva anche il momento del gioco. E se volete sfidare il campione in carica Matteo, prenotatevi.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Popolare Network.
4: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Così il governo italiano ha risposto in una nota alla Spagna, che ha chiesto di rimuovere i controlli al confine, dicendo che se non succederà entro domenica verranno adottate misure proporzionate. L'Italia ha sospeso Schengen dopo i fatti di Ceuta, quando più di 60.000 persone sono entrate nell'exclave spagnola. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, continua la nota. Proprio in questa data, il 15 agosto, secondo i servizi segreti spagnoli, è possibile che ci saranno nuovi tentativi di passare il confine attraverso Ceuta.
5: Il patto con Pakistan e Turchia non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita, così Teheran dopo la firma oggi dell'accordo di mutua difesa tra Riyadh, Istanbul e Islamabad. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro uno qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. L'obiettivo è scoraggiare nuove azioni militari sia da parte delle forze ribelle degli Houthi dello Yemen sia da parte dell'Iran.
4: Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta ma mancherebbe ancora la firma ai livelli più alti. Teheran intanto continua a negare che siano in corso colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito a Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili a partire da Stati Uniti e Israele.
5: L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro operai di un'azienda idrica a Bin Jbeil in Libano mentre riparavano dei guasti alla rete idrica locale per garantire i servizi essenziali nelle comunità del sud. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa nazionale libanese ha segnalato diversi nuovi attacchi israeliani nel Libano meridionale che hanno coinvolto il personale dell'esercito libanese, i dipendenti pubblici e diversi villaggi e città.
4: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al Presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della Presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami, poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato.
5: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, il Club Alpino Italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie di accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia, che durerà per altri 10 giorni. Solo al nord stasera ci potranno essere temporali di calore sulla pianura padana, con fenomeni anche violenti.
4: Notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: State ascoltando Radio Popolare.
7: Palmira. L'estate in onda.

0: Ricomincio da qui Malika Ayan, 17:37 minuti, ricominciamo da qui anche Palmira, seconda ora, quindi insieme fino alle 18:30. La chiudiamo definitivamente la prima ora perché sono arrivati ancora un po' di messaggi relativi ai tormentoni. Saluto Daniela che scrive che il tormentone che non l'ha mai stufata è Tell Me Why delle Super Lori Mary, e poi Alberto che scrive che il tormentone che è ancora nel cuore è Per Elisa di Alice del 1981. Avevo 11 anni e saltavo da una radio all'altra per cercarla. C'era lo stesso anno anche Caffè Nero Bollente della Mannoia. Un saluto ad Alberto, ma anche un saluto a Gianmarco Bacchi. Ciao Gianmarco.
1: Sai che non l'avrei mai detto nella vita che si potesse considerare Per Elisa un tormentone
0: estivo. Pensa, qualcuno l'ha collocato. Io non ero nato, non posso testimoniare era Sanremese, tra l'altro.
1: Era Sanremo, ha vinto a Sanremo con Per Elisa.
0: Per cui non vale, mi spiace Alberto, sei squalificato, il tuo messaggio...
1: No, massima dignità, è al contributo di Alberto. Però l'idea di associare Per Elisa il tormentone estivo...
0: Non torna granché. Gianmarco, intanto benvenuto a Palmira.
1: Grazie, Matteo!
0: Siamo felici perché in realtà vi dobbiamo annunciare, l'abbiamo già anticipato, ma adesso l'annuncio ufficiale, vi dobbiamo annunciare che ci si ritrova tutti vis-à-vis per assistere all'eclissi.
1: In realtà si ritrovano tutti con te, tu lo sai benissimo.
0: Esatto.
1: Perché io e Luca Gattuso, perché vengo nel nome di Luca Gattuso, perché esiste questa cosa che si chiama attitudine al lavoro, che è un fatto di dedizione,
0: bravo,
1: di valori, di attaccamento alla maglia,
0: bravo,
1: tutte cose che fanno parte, come dire, del mio Pantheon, certo, ma non appartengono invece a quello di Gattuso.
0: Gattuso.
1: Noi però condividiamo una cosa, siamo due anziani malati tendenzialmente, e quindi staremo qua con l'aria condizionata,
0: bravi,
1: a fare la diretta. Tu invece, che sei, come dire, un giovane in salute,
0: certo, sì,
1: accoglierai tutti gli ascoltatori che transumeranno fino alla cima del Monte Stella,
0: esatto,
1: che è luogo da orizzonte libero in cui potremo fare questa visione collettiva dell'eclissi totale solare.
0: Tutto questo avverrà il 12 di agosto, settimana prossima, mercoledì, quindi
1: siamo
0: il 12 di agosto, ragazzi, è dopo domani, è mercoledì prossimo.
1: Non mettiamo su della grossa enfasi, perché come sempre è tutto arruffato, improvvisato, ma va bene così.
0: Potevamo anche dirvelo mercoledì stesso, invece abbiamo detto, no, vabbè, diamogli il weekend.
1: Non sarebbe stata nemmeno la prima volta.
0: No,
1: è capitato spesso, esatto, volentieri, ricapiterà. Quello che invece non ricapiterà spesso e volentieri è l'eclissi solare totale. Non è proprio così. Allora, in realtà ce n'è una l'anno prossimo, il 2 di agosto, che dura anche di più e che però a Milano non si vede. Devi andare al largo di Lampedusa oppure sulle coste del Nord Africa e si vede solo lì.
0: Un po' impegnativo, diciamo.
1: Per rivederla a Milano bisogna aspettare il 13 luglio del 2075, quando Radio Popolare compirà 100 anni.
0: Sai che stavo facendo quei conti lì? Cioè, è incredibile.
1: C'è questo pattern di eclissi e cinquantenari di Radio Popolare, che è pazzesco.
0: Incredibile. Cioè, non credo proprio sia una coincidenza. Cioè, sono cose che sono segni.
1: Secondo me sì. Nel senso che questa è un'emittente che ha una relazione da sempre importante con la sciagura, la catastrofe. E tu mi insegni che l'eclissi da sempre è portatrice di sventure, di sciagure, per cui qualcosa c'è, non so bene che cosa, ma
0: qualcosa c'è.
1: Sta di fatto che, appunto, se la vogliamo vedere, in grazia di Dio, la vogliamo vedere tutti insieme, ci dobbiamo vedere da qualche parte dove si vede questa eclissi.
0: Esatto.
1: Attenzione, a Milano non è eclissi, cioè è eclissi solare totale, ma non proprio totale, nel senso che c'è solamente una fettuccina che
0: rimane,
1: che viene giù dalla costa orientale della Groenlandia, tocca la costa occidentale dell'Islanda e poi atterra sulla Galizia, attraversa la Spagna, passando per Burgos, Saragozza, Valencia, arriva alle Baleari e poi puff, non c'è più niente. Quello è l'unico lembo in cui sarà veramente il disco solare interamente coperto al 100%, e sarà notte.
0: Certo.
1: Noi invece sarà tramonto e l'avremo coperto al 95%, che però quelli che ci capiscono un po' di più di geografia astronomica ci stanno spiegando che è un numero un pochino ingannatore.
0: Sì.
1: Bello,
0: Bello
1: lo stesso,
0: bello,
1: però non è come ce lo immaginiamo, anche perché poi, appunto, il sole sarà bassissimo, perché l'apice dell'eclissi sarà attorno alle 20:20, comincia alle 19:27, finisce alle 20:20, ma se noi saremo tutta là,
0: Sarà bellissimo.
1: Oppure c'è un'altra possibilità.
0: Sì.
1: se non siete qua, perché siete partiti, sì, ma siete in quella zona lì,
0: traiettoria magica, sì,
1: allora a quel punto sarebbe bello se ci scriveste. Abbiamo già dato anche una mail speciale che abbiamo creato ad hoc per l'evento.
0: Esatto, la mia.
1: Di là c'è radiopopolare.it.
0: Esatto.
1: Dove hanno già scritto.
0: Sì, è vero, hanno già scritto.
1: Attenzione.
0: Che loro sono in traiettoria.
1: Abbiamo portato a casa già due corrispondenti, sì, oggi, sì. Federica e Federica.
0: Beh, grandi.
1: Brava.
0: Così
1: uno.
0: Non ci confondiamo.
1: No, no, no, anche perché adesso ti spiego perché non ci possiamo confondere. Allora, Federica ha scritto a villaggio@radiopopolare.it, sì, e ha detto, adesso non mi ricordo dove era, Saragozza, mi
0: sì,
1: sembra.
0: Sì, Saragozza.
1: E quindi adesso ci siamo già sentiti, lei sarà la nostra corrispondente, okay, a Saragozza. Tanto lei ci scrive che ha prenotato da mesi perché ci saranno
0: questa...
1: proprio...
0: Sì,
1: terrasse di visione, in Spagna, dove quest'anno succede tutto, si vincono i mondiali, sì. Ceuta, Trump che gli tira le madonne, tutto lì succede.
0: La loro estate.
1: Anche l'eclissi.
0: Sì, anche l'eclissi.
1: Loro non la vedevano dal 1912, peraltro, l'eclissi.
0: Pensa.
1: E invece questa volta ce l'hanno tutta loro.
0: 1912, quando Radio Popolare non c'erano.
1: No.
0: Lo dico perché, insomma, sembra sempre coincidere.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Bravo. L'altra Federica, invece, l'abbiamo estratta... come i gettoni d'oro,
0: certo, della
1: Rai.
0: Certo.
1: Non quella roba là. No, è estratta nel senso che faceva parte della grande rete dei tedofori della 50-50 World.
0: Beh,
1: da
0: sì,
1: Palma,
0: grande,
1: di Mallorca, e quindi abbiamo le Baleari coperte.
0: Bene.
1: Perché la distinguiamo dalla Federica precedente? Non solo perché una sta a Saragozza e l'altra,
0: certo,
1: sta a Palma,
0: Baleari, certo,
1: ma perché Federica 2, quella di Palma, ci scrive: "Evviva, bello, figata, ma ho appena partorito il quarto figlio e quindi vi do mio marito".
0: Ah, quindi ha demandato, quindi
1: esatto. Quindi abbiamo Federica e
0: il marito di Federica.
1: Federica,
0: esatto. Che peraltro continueremo a chiamare così, cioè stiamo a chiedergli il nome, il marito,
1: no,
0: di Federica.
1: Non
0: lo scusate, Federica.
1: Non c'è nessuna ragione al mondo per chiedergli il nome.
0: Ma infatti.
1: Io punterei molto sull'Islanda. Siamo scoperti sull'Islanda in questo momento. Reykjavik.
0: Ma vuoi che non ci sia nessuna Reykjavik in questo momento che sta ascoltando Radio Popolare?
1: Abbiamo trovato un fantastico gruppo Facebook Italiani in Islanda.
0: Grande.
1: Questo l'ha trovato Gattuso, glielo devo riconoscere.
0: Bravo Gattuso.
1: Ha fatto poche cose, ma quelle poche cose le sta facendo bene.
0: Grande professionista.
1: Quindi se non lo troviamo tra i nostri ascoltatori andiamo a cercarlo lì, però sarebbe più bello averlo dei nostri.
0: Ma certo. Anzi, palesatevi anche in onda 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, se no villaci@radiopopolare.it. Abbiamo deciso che quello è il porto sicuro. Quindi io adesso,
1: no,
0: che poi so già che mi chiamano tra un paio di giorni i tecnici, devi svuotare la mail, capito? Perché è sempre lì.
1: I tecnici, come si dice in gergo, non devono rompere i coglioni stavolta.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo dato questa mail per tutelare il loro lavoro.
0: Certo.
1: Per evitare di fargli aprire una mail in più per pochi giorni, beh, vabbè, dai,
0: siamo villaci.
1: Ci manca solo che adesso si lamentino.
0: Beh, infatti, figurati, non lo fanno mai.
1: Non scherziamo.
0: Non scherziamo. A che ora mettiamo il puntello al Monte Stelvio? Quando ci parla?
1: Dalle 7 in poi, nel senso che lì accade tutto tra le 7:30 e le 8:30.
0: Certo.
1: Noi saremo in diretta dalle 6:30 del pomeriggio, tu anche prima,
0: certo,
1: io anche prima ancora, perché c'ho anche la conduzione musicale.
0: Abbiamo, sì,
1: perché siamo quei tre che fanno tutto,
0: esatto,
1: in questo periodo. No?
0: 6 agosto, ragazzi.
1: Funziona così. Quindi la diretta vera e propria, 18:30, diciamo 21:30,
0: sì,
1: se vogliamo essere larghi, là, direi dalle 7, quando si vuole. E attenzione, perché abbiamo scoperto una roba pazzesca. L'ultima cosa che dico,
0: sì,
1: poi me ne vado.
0: No.
1: Con Gattuso, perché ieri sera abbiamo fatto,
0: sì,
1: il punto in pizzeria. Avevamo questa suggestione, l'eclissi, Guccini.
0: Sì.
1: E abbiamo detto, ma avrà mai scritto qualcosa sull'eclissi Guccini? E c'è una canzone.
0: No, veramente.
1: Si chiama Stelle, in cui Guccini canta dell'eclissi. E allora abbiamo pensato, beh, potrebbe essere un grande omaggio con chitarra e voci sulla cima del Monte Stella, dopo il tramonto, dopo l'eclissi, a Guccini, una specie, l'ultimo degli ascoltacori. Tutto per Guccini.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Per adesso lo stiamo improvvisando un po' così, ma metti che potrebbe essere il valore aggiunto.
0: È un'ottima idea. Grazie mille Gianmarco Bacchi.
1: Figurati, scusa, l'ultimissima.
0: Vai.
1: Ricordatevi che dovete avere gli affari,
0: certo,
1: perché
0: no,
1: altrimenti non vedete più niente, perché vi lesiona la retina.
0: Sì.
1: Là ci sarà un esponente dell'associazione, oddio non mi ricordo come si chiama, quella di Uther, da cui è partita la scintilla di tutto quanto, che avrà,
0: sì,
1: 25 paia di occhialini a disposizione. Approfittatene, perché abbiamo provato a vedere su Amazon ieri sera.
0: Costano un miliardo.
1: No, neanche, okay, tanto, disponibili per il 16 16 agosto però.
0: Ah, ok, per cui è meglio. Andata, direi. Sì, è andata.
1: Basta così.
0: Grazie mille Gianmarco. Ci aggiorniamo, è mercoledì.
1: Fammi sapere come va con la mail.
0: Sì, esatto, ti aggiornerò su, io te le giro tutte, non
1: volentieri. Sarà un onore.
0: Grazie mille Gianmarco, ciao. E quindi mi raccomando, iniziate a farvi due conti, prenotarvi, non c'è niente a prenotare, venite sostanzialmente, fateci solo sapere se siete nella traiettoria magica. Adesso voltiamo pagina, stiamo per aprire quella del gioco, dell'enigma di Palmira. Io vi faccio sentire il primo. Il gioco è questo, sentirete degli spezzoni in reverse e poi dovrete indovinare che canzoni sono dritte. Vi faccio sentire il primo, non rispondete al 3316214013, che brano è. Chiamate allo... No, scusa, non rispondete al 31... Sì, chiamatelo 0233001001 per sfidare il campione. È quello che dovete fare se avete idea di quale possa essere questo brano. Oggi, raga, sono facili, eh?

E questo era Stelle di Francesco Guccini, che potrebbe essere anche eseguita dal vivo il giorno dell'eclissi là al Monte Stella, dove ci ritroveremo. Ma adesso è arrivato quel momento lì.

0: Palmira.
1: Ed eccoci qua, momento rompicapo di Palmira. Non ci posso credere. Avevamo il campione in linea e lo sfidante o la sfidante. È rimasto solo lo sfidante o la sfidante. Io adesso chiederei al campione di chiamarci allo 0233 001 001 perché è caduta la linea. Chiamaci Matteo perché non puoi mancare tu. Intanto però pronto.
2: Ciao, sono io.
1: Ciao, sei tu, come ti chiami?
2: È la frase che mi piace dire quando voglio
1: conoscere. Chiaro, se no non sei su Radio Popolare, chiaramente.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Io ho pensato, mi dispiace però per Matteo.
1: No, aspetta, aspetta, ma infatti adesso Matteo in qualche modo.
2: Io vi dico una cosa, ne pensate due.
1: No, no, però aspetta, perché...
2: Però non dico niente.
1: Brava, brava. Intanto...
2: Aspetta, non dire niente.
1: Brava, intanto proviamo a richiamare... Matteo, lo proviamo a chiamare in diretta. Non è una cosa semplicissima, devo fare 56 cose insieme... Che già essendo io appartenente al sesso maschile farne due è complicato. Vediamo se riesco a fare queste cose. Ecco, stiamo richiamando Matteo. Dovremmo star richiamando Matteo, sentiamo. Dovrebbe squillare.
3: Eccomi.
1: Eccoti Matteo, ce l'ho fatta, incredibile. Quindi abbiamo Matteo e Grazia, pronti?
3: Ciao Grazia.
1: Ok, allora ciao Grazia, ciao Matteo. Funziona così, lo ricordo anche per Grazia. Ora io farò risentire il primo spezzone, ne sentiremo tre in tutto e chi ne indovina più dell'avversario ha vinto. Faccio sentire il primo spezzone, alla fine ci si prenota dicendo il proprio nome. Pronti?
2: Aspetta, il primo spezzone?
1: Sì, il primo spezzone, quello che abbiamo già sentito, ora lo faccio risentire. Quando è finito vi prenotate dicendo il vostro nome. Pronti?
3: Ok. Io ci sono.
1: Ok, via.

0: Via.
1: Grazie.
0: Grazie, che pezzo è?
1: Sicuramente dirò quello sbagliato. Allora, Rebel Rebel.
0: No! Matteo, ce l'hai?
2: Sì, era I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones.
0: Bravo, bravo. Verifichiamo, ma... Esattamente, è quello lì, è quello lì, è quello lì. Pronti per il secondo brano? Pronti? Attenzione, non prenotatevi prima che io vi dia il via. Sentiamo il brano.
1: Ah.

0: Sì.
1: Pronti? Via.
0: Grazia.
1: Vai, Grazia.
0: Quelli che ben pensano di sentire.
1: Brava. Brava, 1-1, grande Grazia. A questo punto l'ultima è lo spareggione. Siete pronti? A parte, intanto verifichiamo. Sì, era quella. Pronti per l'ultimo?
2: Vai.
1: Attenzione.

0: Prego.
1: Matteo.
0: Vai Matteo, che brano è?
1: Smoke on the Water di Purple.
0: Smoke on the Water di Purple, sentiamo. Corretto, all'ultima. Qui stasera devo dire grazie, sei la prima che ha dato filo da torcere a Matteo, in queste ultime tre puntate. C'eravamo quasi, mannaggia, c'eravamo quasi. Matteo, ti confermi, rivinci la Palmira d'oro anche stasera. A te la scelta.
1: È un grande orgoglio.
0: Immagino, a te la scelta. Domani non ti rompo le balle, è sabato. A te la scelta se scegliere tu tra questi tre brani cosa mandare in onda o concedere l'onore delle armi.
1: A l'onore a Grazia.
0: Allora, Grazia, tra i Can Get No Satisfaction, quelli che ben pensano e Smoke on the Water, cosa vuoi ascoltare?
2: Allora, io in onore del vincitore direi Smoke on the Water.
0: Va bene, perfetto. Grazie davvero, grazie Matteo.
1: Ciao.
0: Ciao. Ascolteremo Smoke on the Water dopo la pubblicità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanti o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
9: Palmira. L'estate in onda.

L'inconfondibile Smoke on the Water, inconfondibile davanti anche dritta. Roberto scrive che mandiamo pezzi palindromi, ma ragazzi, vi stupireste di quanti pezzi sono riconoscibili anche al rovescio? Poi Matteo evidentemente è un fuoriclasse. Lunedì torneremo a giocare anche a questo gioco e vediamo chi di voi riesce a portarsi a casa la palmira d'oro, magari strappandola appunto al campione. Sono le 18:07, questa è Palmira, è l'ultima mezz'ora di Palmira e chiuderemo come sempre condividendo il momento aperitivo, quindi se vi va di iniziare a raccontarci come questa sera affronterete questi minuti dedicati a voi stessi dopo questa calda giornata, dopo questa lunga settimana, insomma, dove prenderete l'aperitivo, cosa prenderete come aperitivo, cosa come accompagnamento, se volete iniziare a scriverci 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. Poi magari nel momento aperitivo potrete anche chiamarcelo 02 33 001 001, lo ripeto giusto per darvi tutti i contatti, così mi sento più tranquillo e sereno con la mia coscienza. Intanto però non è ancora il momento dell'aperitivo, è il momento però dell'almanacco del giorno dopo.

0: Almanacco del giorno dopo che oggi ci porta a San Giovanni di Teglio, quindi andiamo in Valtellina. Almanacco del giorno dopo che però è anche un po' l'almanacco di stasera, perché andiamo a parlare della Sagra dei Chat, che dovrebbe, se non sbaglio, iniziare proprio oggi. Comunque, per avere tutte le informazioni che servono, abbiamo con noi Flavio. Ciao Flavio!
1: Buonasera
0: a Flavio,
1: ascoltatori di Radio Popolare, grazie per l'invito che ci avete fatto per illustrare la nostra sagra.
0: Si diceva, si comincia stasera, giusto?
1: Allora sì, questa sera diciamo è più rivolta al mondo giovanile, perché avremo dei DJ, perciò sarà una sagra, diciamo, più per giovani, però possono partecipare anche gli anziani. Però ecco, è più rivolta ai giovani della zona qua della Valtellina. Mentre invece domani sera avremo la vera e propria Sagra dei Chat, che siamo giunti alla ventiseiesima edizione, e avremo poi un'orchestra musica liscio, perciò si ballerà fino a notte fonda, e questa appunto è una sagra che facciamo perché allora immagino che Teglio sia conosciuto, lo conoscerete perché sì, è famoso per i pizzoccheri di Teglio,
0: sì,
1: e quindi a base di grano saraceno, con la farina di grano saraceno. Anche gli chat pertanto vengono fatti con la farina di grano saraceno. La differenza è che vengono fatti queste allora ci fanno dei cubetti di formaggio Valtellina casera, perciò il nostro formaggio locale della Valtellina, e viene immerso in una pastella fatta appunto di grano saraceno, solo grano saraceno e acqua, farina di saraceno, e poi questo formaggio avvolto dalla pastella viene messo nell'olio bollente e si forma questa pallina praticamente ripiena con il formaggio dentro.
0: Quindi io inizio ad avere fame solo alla descrizione dei chat. Immagino. Ci racconti, ci hai detto, no, domani sera anche ballo liscio. Ci racconti un po' come funziona, anche quali sono gli orari, e magari anche un po' di stasera. Dicevi, come mai serata giovani stasera?
1: Allora, perché si è pensato di fare anche diciamo una serata dedicata ai giovani, perché abbiamo tanti giovani che collaborano nell'associazione, perciò in questa serata diamo strada a loro, perché poi saranno quelli che porteranno avanti le varie sagre che facciamo nel paese.
0: Certo.
1: E quindi è un premio a loro, insomma, di lasciarli gestire questa serata, dove alle 19:30 si inizierà a mangiare, poi ci sarà Pollo Pazzo, che è un DJ molto conosciuto qua in zona, e quindi la serata andrà fino all'alba con questa musica, diciamo così, per i giovani.
0: Chiaro.
1: E quindi è un ringraziamento ai nostri ragazzi che si impegnano nelle nostre sagre, insomma.
0: Ottimo.
1: Mentre invece domani sera si comincia anche lì alle 19 a aprire la cucina, perché poi oltre agli chat in questa sagra non facciamo i pizzoccheri, perché vogliamo proprio dare principale attenzione agli chat, però ci saranno, certo, carni, varie tipologie di carne alla griglia, e poi avremo anche la torta al saraceno, e domani sera faremo anche gli chat al cioccolato, che è un dolce che abbiamo inserito da pochi anni, da una decina d'anni, e praticamente è la stessa procedura di fare lo chat col formaggio, però anziché il cubetto di formaggio mettiamo un cubetto di cioccolato fondente.
0: Vabbè.
1: E anche questo con una spruzzatina di zucchero a velo diventa una delizia indescrivibile.
0: No, ma infatti, anche solo a raccontare, cioè io ho sto iniziando ad avere dei problemi seri di acquolina in bocca, che a livello radiofonico non è poi facilissima da gestire. Quindi l'appuntamento anche domani sera, immagino gli orari siano gli stessi, quindi si parte intorno alle 19:30.
1: Sì. 19, siamo lì a San Giovanni di Teglio, che è una frazione di Teglio che salendo da Chiuro verso Teglio è a metà strada, perciò siamo sulla strada nel campo sportivo, perciò visibilissimi. Vi aspettiamo in tanti, e peccato per te che non puoi
0: venire
1: domani sera. Ti aspettiamo.
0: Proverò ad organizzarmi per domani sera, giuro. Com'è il meteo su?
1: Stamattina ha piovuto, però adesso è serenissimo, bello, molto bello.
0: Molto bene, qui si crepa di caldo, va bene. Grazie mille, grazie Flavio.
1: Grazie a voi.
0: E buona sagra.
1: Grazie, arrivederci, a presto e grazie per l'opportunità di farci conoscere.
0: Grazie a voi davvero, un abbraccio, ciao Flavio.
1: Arrivederci, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E quindi ragazzi, chi può domani su, ci sono i chat da andare a degustare. Intanto prepariamoci all'aperitivo, adesso sì, potete iniziare a scrivere dove preparerete il vostro aperitivo, in cosa consisterà e poi lo condividiamo come ormai facciamo da inizio settimana e faremo in questo momento della giornata fino alla fine del palinsesto estivo qui a Palmira.

c'è già. Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Eh?

E questo era tutto ciò che c'è, Caparezza, alle 18 e 16 minuti qui a Palmira su Radio Popolare. Mancano 10 minuti, quindi ci sta una canzone, ci stanno un po' dei vostri aperitivi che vi va di condividere. Partiamo con Alessandro che ci racconta del suo tristi formaggi, piattino con tristi formaggi, grana, formaggio alle noci, Ellerdammer, olive taggiasche, finocchio, cetriolo, pomodorini e rosé spezzino in casa. Bello, spaparanzato, magari un po' d'aria, un po' di corrente che passa, insomma, ci si dedica questo momento a fine giornata. Uno degli elementi che torna spesso nei vostri aperitivi è il cetriolo, che effettivamente è un elemento incredibilmente estivo, funziona bene, rinfresca e pulisce la bocca, come si dice, no? E poi con il formaggio funziona in particolare. Stefano ci scrive: io birra, come sempre, bella fresca. L'importante è che sia fresca sul mio balcone, anche se non so se sia la scelta migliore perché è stato esposto al sole tutto il giorno. Beh, ma sei sul tuo balcone al limite, cioè tu fai il tentativo, poi al limite tiri dentro tutto quanto e ti sposti, non so, in cucina, in sala, dove sei più comodo. 331-6214-013 è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. 02-33-001-001 se invece volete raccontarci, renderci partecipi dal vivo di questo vostro momento di chiusura della giornata. Noi intanto ci mettiamo ancora un pochino di musica, andiamo da Yusundur. Questa, nello specifico, è Tell Me What You Want.

0: Tell Me What You Want, Houston Dur, alle 18:23 minuti qui su Radio Popolare, all'interno di Palmira, negli ultimi minuti di Palmira della settimana. Quindi chiudiamo la prima settimana, potremmo anche tirare un po' le fila, anzi, se vi va di raccontare, di dirmi come avete trovato questa prima settimana. Vi ci ritrovate adesso in Palmira? Avete preso un po' le misure? Avete apprezzato? Correggereste il tempo? Fateci sapere. Ah, tra l'altro, visto che prima Gianmarco Bachi ha dato in onda la mail di riferimento per l'evento dell'eclissi e ha dato la mia di mail di riferimento, ecco, usatela anche se volete per fare un po' di lavoro di redazione con me a Palmira. Potete usarla per la rubrica in cui segnalate l'almanacco del giorno dopo, se avete eventi di cui siete a conoscenza e che volete condividere e diffondere, siamo qui anche per questo, oppure anche per la rubrica qualche estate fa. Se ci sono cose che ricordate e che per voi fanno parte dell'estate, raccontatecele e noi magari le troveremo il modo per portarle in onda. Un saluto a Claudia che dice: mi devo vergognare se ti dico che farò aperitivo con delle Fonzis intinte nella maionese e un'aranciata? No, penso ci siano cose peggiori per cui ci si possa vergognare, ci si debba vergognare nella vita. Quindi non so, cioè, se la cosa ti fa stare bene, bene così. Fonzis e maionese, l'unica cosa, a me con questo caldo non è proprio la prima cosa che mi viene in mente per un po' rinfrescare l'inizio della serata, ma va bene, il mio consenso ce l'hai. Se volete anche voi condividere il vostro di aperitivo, sono gli ultimi minuti, 331-6214013, sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, oppure, appunto, se volete farlo dal vivo, 02-33-001-001. Saluto e abbraccio, visto che loro salutano e abbracciano, io sono una persona educata, saluto e abbraccio Geppo e Serena, che sono in viaggio verso Brescia, perché lì c'è la festa di Radio Onda d'Urto e c'è il concerto delle Faxia. Festa incredibile, devo dire, concerti incredibili. Tra l'altro c'era già arrivato poco prima un messaggio, abbiamo ascoltato poco fa Tutto ciò che c'è di Caparezza, e il messaggio di un altro ascoltatore o ascoltatrice recita proprio: il Capa sarà alla festa di Radio Onda d'Urto e anche i ministri. No, sì, lo so, lo sappiamo, magari ne parleremo anche, una davvero, come dire, un calendario, non mi veniva, calendario incredibile, per cui se non siete, se non avete presente, andate a curiosare in internet perché si trova ed è davvero, magari trovate l'occasione per andare a vedere qualcuno dei concerti che ancora devono, insomma, si alterneranno su quel palco lì. Noi siamo arrivati davvero alla fine, siamo in fondo. Saluto e ringrazio anche Dominique. Ecco, vedi, Dominique ci ha dato il feedback, dice: trasmissione leggera e fresca, davvero carina, grazie Dominique. L'intento era un po' quello, però appunto, prima settimana, siamo qui anche, no, per correggere un pochino il tiro, quindi fateci sapere se c'è qualcosa che voi anche lì andreste a limare, a sistemare un pochino e a migliorare essenzialmente. Saluto e ringrazio anche Alessandro per il suo feedback. È bello perché definisce Palmira una trasmissione agostana che non ti fa sentire solo. Un po' questo è lo scopo, perché del resto agosto, sapete com'è, soprattutto per chi sta in città, il rischio è quello di sentirsi un po', di sentire l'eco dei muri, dei palazzi intorno, e quindi niente, ci si prova a condividere un po' tutto, compreso il momento aperitivo. Io vi ringrazio e vi saluto. L'appuntamento non è a domani, perché domani è sabato. Noi torniamo lunedì e andremo avanti fino a venerdì, sempre fascia 16:30-18:30. Sarà così per quasi tutto il palinsesto estivo. L'ultima settimana cambiamo un po' orario, ma non è ancora il momento di raccontarvelo. Lunedì torniamo alle 16:30 con tutte le rubriche del caso. Vi ricordo appunto, Se volete, l'appuntamento al Monte Stella per mercoledì prossimo, per vedere insieme l'eclissi, a partire dalle 19 ci si trova lì. Un abbraccio e un saluto a tutti e un buon weekend, chiaramente, da Matteo Villacci.
1: Palmira, l'estate in onda. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Popolare Network.
10: Alle 8:30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Scontro Madrid-Roma, ultimatum di Pedro Sanchez al governo italiano. Tolga i controlli entro 48 ore o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo imposizioni. La Spagna vuole mettere fine al gioco strumentale di Giorgia Meloni su Schengen. Unico paese europeo, l'Italia ha mantenuto la sospensione dell'accordo di libera circolazione, nonostante la crisi di Ceuta abbia interessato solo Madrid. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto per la mutua difesa. L'intesa punta a una sicurezza regionale sempre meno a guida americana, il rischio ora però è di un nuovo allargamento della guerra. Cresce intanto l'attesa per un altro accordo, quello tra Iran e Oman, su Hormuz. Che oggi in via Paolo Fabbri a Bologna la processione dei fan per Francesco Guccini. Fiori e messaggi al Civico 43, la casa che fu del cantautore. Domani i funerali in forma privata sarà lutto cittadino. La crisi climatica si fa sentire anche in montagna. Per le alte temperature chiuso il rifugio più alto della Lombardia, sopra i 3.000 metri. In grande sofferenza anche il Po ai livelli minimi, mentre l'ondata di caldo non si arresta. Investirà l'Italia per altri 10 giorni. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19:30. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
12: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Buona serata da Andrea Monti, questa è Pop Sera. Parleremo di molti temi, in particolare di politica in senso anche internazionale, ma a partire dall'Italia, in particolare concentrandoci sull'Italia. Penso a quello che forse avrete sentito poco fa nei titoli del giornale radio, e cioè lo scontro con la Spagna. Ci sarà il nostro diario quotidiano dal Social Forum in Benin. Questo fino alle 19:30, poi dopo il giornale radio parleremo dell'anniversario nei prossimi giorni dell'eccidio di Piazzale Loreto. Di un altro anniversario, quello della strage di Marcinelle, in questo caso il giorno è domani. E anche di social network, di una multa che è stata decisa contro il gruppo Meta. Anche stasera però apriamo la trasmissione con un omaggio a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Domani ci saranno i funerali in forma privata ed è stato annunciato il lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove ha vissuto a lungo e che ha un legame profondissimo con il grande cantautore. Saluto e ringrazio Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Le chiedo di raccontarci in che modo in queste ore la città sta ricordando Guccini. Cito solo un esempio: oggi è arrivata notizia di una sorta di processione in via Paolo Fabbri, dove Guccini ha vissuto, dove già ieri risuonavano le sue canzoni.
1: Sì, beh, credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, quindi nel quartiere della Cirenaica, dove lui ha vissuto per lungo tempo, in maniera molto spontanea le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Ieri lo stesso tempo in Piazza Maggiore abbiamo fatto un omaggio prima della proiezione del film consueto in Piazza Maggiore della Cineteca. D'accordo con la Cineteca abbiamo fatto sì che la parte di introduzione alla serata fosse accompagnata dalle canzoni di Guccini, e la cosa che ha sorpreso è che nel momento in cui è partita la prima canzone c'è stato un applauso spontaneo. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma considerando anche persone che girano per strada con i propri mezzi di riproduzione e ascoltano camminando le canzoni di Guccini. Credo che la spontaneità sia il grande segnale dell'affetto che le persone hanno, credo non solo a Bologna, ma a Bologna in particolare, verso Guccini.
0: Può dirci qualcosa sull'età delle persone che in queste ore stanno partecipando a questi omaggi?
1: Ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare e cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Aggiungo anche un dato personale: Guccini è nato nel 1940, io sono nato nel 1966, quindi già c'è un salto generazionale, però semplicemente per quello che è stato anche l'ascolto delle canzoni, la presenza di Guccini, il ritrovare nel momento in cui sono arrivato a Bologna per studiare, quindi avevo 18 anni, una traccia forte del modo di vivere, del modo di essere, della presenza di Guccini, io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione, o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro. Credo che le canzoni di Guccini abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace con le sue parole, con le sue canzoni e con la sua voce, credo anche, di raccontare la città e di renderla qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: Domani, nella giornata dei funerali, appunto in forma privata, e del lutto cittadino, cosa succederà?
1: Ma noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie avvenissero in una forma privata, riservata, e sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione, su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro, perché da parte nostra, come Comune di Bologna, c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo dell'amministrazione, credo che sia un desiderio, come citavo prima gli esempi che ho potuto testimoniare di persona, un desiderio proprio sentito da parte della città. A questo, noi in tempi, diciamo così, non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna, 28, 29, anzi 29, 30 e 31 di ottobre, c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini, da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, dal Vecchio il Bambino, L'Avvelenata, Bisanzio, Cyrano, Dio è morto, eccetera. Ed è un'operazione anche che è stata condivisa con Guccini quando appunto Guccini era ancora qua con noi, e che lui aveva sottolineato con la sua solita ironia e arguzia, raccontando anche un aspetto che pochi sapevano, che lui era andato, l'unico rapporto che aveva avuto con la lirica è che aveva fatto le magistrali con Luciano Pavarotti.
0: Devo dire, sì, Guccini spesso riusciva e riuscirà ancora a farci anche sorridere. Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e una buona serata. Grazie.

0: Oggi il governo spagnolo ha chiesto a quello italiano di revocare la sospensione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione tra i due paesi, annunciato una settimana fa, nelle ore in cui nell'enclave spagnola di Ceuta entravano decine di migliaia di migranti. Le autorità di Madrid hanno dichiarato che se la revoca non avverrà entro due giorni approveranno delle contromisure proporzionali. In sostanza quindi faranno la stessa cosa che ha fatto il governo italiano, così almeno pare di capire. La presidenza del Consiglio italiana ha risposto, e vi leggo alcuni passaggi del comunicato: l'Italia non accetta ultimatum e imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. In quella data, scrive la Presidenza del Consiglio, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quest'ultima frase si riferisce a quella che in realtà è soltanto un'ipotesi, e cioè che a Ferragosto ci sia appunto un nuovo tentativo di massa di entrare a Ceuta. Saluto Giorgia Bulli, che insegna comunicazione politica ed elettorale all'Università di Firenze, esperta di estrema destra e populismo. Buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Come valuta quello che è successo a livello politico? Intanto prendiamola un po' larga, in quest'ultima settimana, quindi a partire dall'attacco europeo guidato in qualche modo dall'Italia al governo socialista di Sánchez.
1: Si tratta certamente di una contrapposizione nella quale ci sono vari piani. Il primo piano è un piano internazionale, nel quale il governo Meloni vuole legittimare il piano di esternalizzazione delle frontiere, riassumendo una posizione di centralità a livello europeo nel rigore della lotta all'immigrazione. Questa legittimazione del piano di esternalizzazione alle frontiere nella riunione online che si è tenuta martedì non ha scaldato molto gli altri paesi europei, che pure immediatamente dopo l'annuncio della sospensione di Schengen operato dal governo Meloni avevano di fatto manifestato solidarietà al governo di Sánchez, ma ha criticato implicitamente il pull factor che sarebbe stato rappresentato dalla regolarizzazione dei migranti annunciata e in corso e promossa dal governo Sánchez. Quindi si tratta da parte del governo Meloni di un tentativo di criticare il governo Sánchez per l'eccessivo lassismo sulle politiche migratorie e implicitamente anche criticarlo sulle politiche internazionali che il governo Sánchez ha promosso, soprattutto in contrapposizione agli Stati Uniti. Poi sul piano interno ovviamente c'è un'altra questione, ovvero questa affermazione di rigore e radicalità del governo Meloni risponde sul fronte interno alla necessità di mostrarsi fermo sul tema delle migrazioni, che è già molto fortemente presidiato dalla nuova formazione di Vannacci, e di riacquisire popolarità attraverso la contrapposizione con la leadership di Sánchez, che nonostante tutte le difficoltà ha assunto una importanza notevole sul piano della popolarità a livello europeo.
0: Le chiedo poi una valutazione più specifica sulle ultime ore, quindi sulla decisione spagnola di lanciare questo ultimatum e sulla risposta italiana.
1: E il governo italiano ovviamente non può tornare indietro sull'affermazione della volontà, che poi si è tradotta in pratica, della sospensione di Schengen, anche se nel corso della settimana si sono visti altalenanti posizioni nelle quali è sembrato che, soprattutto a seguito della riunione di martedì, il governo italiano prendesse una posizione un pochino più sfumata. Però non c'è dubbio che il governo Meloni in questo momento non può cedere, non può retrocedere rispetto a una posizione fortemente incentrata sull'idea della fortezza Europa, sulla necessità di non solo tradurre in pratica le azioni promosse dal governo con l'accordo dell'esternalizzazione delle frontiere assunto con il patto con l'Albania, con Edi Rama, ma più in generale la creazione di hub extraterritoriali per la gestione dell'immigrazione dai paesi, in questo caso dell'Africa del Nord, e che ovviamente sappiamo coinvolgere anche tutto i paesi della subsahariani e anche oltre, perché sappiamo che le rotte migratorie sono rotte migratorie molto più complesse delle aree geografiche alle quali normalmente si riferiscono.
0: Al momento quindi Schengen resta sospeso parzialmente, nonostante non ci sia nessun motivo razionale perché lo sia, e questo valeva già una settimana fa. Lei dice il governo Meloni non può cedere, le chiedo di spiegarci meglio perché sarebbe anche in parte ammettere che questa emergenza, nel senso soprattutto di l'idea di persone migranti che arrivassero da Ceuta all'Italia, non è mai esistita?
1: Non può cedere perché la creazione dell'allarme in relazione a rischi che poi sono rischi inesistenti, perché sappiamo benissimo che Schengen non vale su Ceuta e su Melilla, sappiamo benissimo che l'Italia non ha confini terrestri con la Spagna. Ovviamente questo è un tema inesistente in termini di assoluta gravità, come è stata rappresentata dal governo Meloni, ma non può cedere perché significherebbe assumere una posizione che verrebbe definita come troppo vicina a quella del governo di Sanchez, che pure se valutiamo complessivamente qual è stato l'andamento delle rivendicazioni dall'una e dall'altra parte, non possiamo non notare che in primo luogo non volta che questo accade, nel 2021 già c'era stata una

0: ondate migratorie, anche in relazione a tutte le interconnessioni che ora non possiamo, non possiamo sviluppare in termini di relazioni internazionali. Ma l'idea stessa di Unione Europea basata sulla solidarietà viene meno. I governi, non solo italiano, si sono affrettati a esprimere solidarietà al governo spagnolo per quello che è accaduto, ma solidarietà nei confronti dei migranti è stata espressa in misura molto minore, se non in misura assolutamente pari allo zero. Quindi quello che vediamo è una mancanza di idea di Europa solidale che si traduce anche nel fatto che il governo spagnolo stesso si è assicurato di dire molto nettamente che le persone che avevano attraversato il confine avevano fatto ritorno al Marocco, ma le azioni di aiuto dei confronti di queste stesse persone sono mancate, se sono arrivate molto tardivamente.
1: Ringrazio Giorgia Bulli, che insegna comunicazione politica elettorale all'Università di Firenze, per essere stata con noi. Buona serata.
0: Buona serata a voi, arrivederci.

0: Il nostro secondo ospite in questo spazio dedicato alla politica italiana e a quello che sta succedendo con la Spagna è Nicola Fratoianni. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
0: Deputato di Alleanza Verde e Sinistra e segretario di Sinistra Italiana. Allora, intanto, cosa pensate voi di questo ultimatum spagnolo di oggi e della risposta del governo Meloni?
1: Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di un assalto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta, il blocco di Schengen, la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che è del tutto evidentemente completamente irragionevole, se non altro perché almeno la geografia dovrebbero conoscerla: Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, si trova in Marocco, nel continente africano, non in Europa, non nell'area della libera circolazione, non ha neanche le stesse condizioni previste per altre aree del continente che sono sottoposte all'accordo di Schengen. Dunque siamo di fronte a un atto politico, quello dell'Italia, al quale la Spagna, mi pare, giustamente reagisce.
0: E il fatto che il governo Meloni abbia risposto dicendo andiamo per la nostra strada, aspettiamo il 15 agosto almeno, agitando lo spettro di questa presunta nuova invasione, lei se l'aspettava?
1: Beh, ma sì, me l'aspetto perché evidentemente non potevano fare marcia indietro così clamorosamente, rimangiandosi la parola e facendo l'ennesima brutta figura dopo quella che avevano già fatto nel vertice europeo che si era concluso per la verità.

0: con un elogio alla Spagna per la gestione di quella crisi. La destra italiana specula, lo fa contro la Spagna, lo fa naturalmente poi soprattutto sulla pelle di decine di migliaia di persone che sono state utilizzate come una massa di manovra, è stata utilizzata la loro disperazione, che invece è assolutamente reale, le condizioni drammatiche di chi continua a sognare una vita migliore di quella che è costretto spesso a vivere. E dunque, che cosa c'era da aspettarsi se non l'ennesimo atto di arroganza da parte di una destra che, lo ripeto, tutte le volte che conta, al netto degli aspetti diciamo superficiali, sempre lì dove è lecito aspettare che si trovi, cioè alleata di quella rete dell'internazionale nera che da Trump e dal suo movimento MAGA fino a tutte le ultradestre continentali, l'AfD in Germania, Vox in Spagna, non a caso Giorgia Meloni sfoggia ad ogni piesso spinto la sua amicizia con Abascal, con leader di movimento neofranchista come Vox. Al fianco di questa rete, e dunque anche questa reazione, questa controrisposta all'iniziativa spagnola, che ripeto mi pare sacrosanta, è esattamente prevedibile, sta nello spartito di Giorgia Meloni e della destra italiana.
1: Prima leggevo alcune parti del comunicato arrivato da Palazzo Chigi, non ne ho letta una parte che cito adesso. Le autorità italiane faranno di tutto per garantire la massima agibilità ai cittadini spagnoli e europei che, è importante sottolinearlo, non sono interessati al ripristino dei controlli. Allora, Frato Ianni, le chiedo, se è davvero così e quindi i controlli non coinvolgono le persone con cittadinanza spagnola, secondo lei qual è la ragione politica, più profonda per cui il governo Sanchez decide di lanciare questo ultimatum? Non perché teme che i turisti spagnoli non possano venire in Italia, immagino.
0: Ma credo che sia, diciamo, la legittima necessità di reagire politicamente a quello che è stato a tutti gli effetti un attacco politico. E, diciamo, non vedo molto altro, no? La Spagna è stata politicamente attaccata anche dall'Italia, lo è stata da forze, ripeto, ultranazionaliste di destra, che però ancora per fortuna non sono al governo dei loro paesi, penso a Marine Le Pen, all'AfD in Germania, o appunto Vox, che però è naturale essendo un suo diretto competitore sul terreno politico elettorale in Spagna. È stata attaccata dalla Presidente del Consiglio di un paese del G7, l'Italia, mi pare naturale che ci sia una reazione di natura politica come quella che è arrivata, e che dica a Giorgia Meloni non, basta con la propaganda, non tutto è lecito, specialmente quando ad esercitare la propaganda con questi strumenti, che però sono strumenti precisi, è un capo di governo come nel caso della nostra Presidente del Consiglio.
1: Se questa sospensione parziale di Schengen continuerà come sembra, voi come opposizione cosa farete?
0: Beh, faremo quello che possiamo fare come opposizione, denunceremo il carattere strumentale di questa scelta, utilizzeremo quando riapriranno le Camere, che da ieri sono chiuse, tutti gli strumenti parlamentari disponibili, ma come sempre il punto è sempre uno e uno solo, è sempre più urgente, cioè battere questa destra e dare al Paese un governo di alternativa.
1: Nicola Frato Ianni, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Poco fa abbiamo citato il vertice europeo dei giorni scorsi, quello che era stato convocato proprio a partire dall'attacco delle destre del continente al governo Sanchez per quello che è successo a Ceuta. Tra i temi del vertice c'è stata l'ipotesi, ve l'abbiamo raccontato, ipotesi che al momento resta solo un'ipotesi appunto, di deportare le persone migranti in stati esterni all'Unione, pensiamo ai cosiddetti modelli o Albania o Ruanda. L'idea, il progetto, la proposta di una parte dei governi europei, tra cui quello Meloni, sarebbe quella di replicare questi modelli. Si è parlato in particolare di altri paesi africani nei giorni scorsi. Buonasera al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini.
1: Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Tu nelle ultime ore hai indagato sulle intenzioni della Commissione europea su questo punto, a partire da alcune dichiarazioni del commissario alla migrazione Brunner.
1: Sì, allora, come ricordavi bene, la direttrice principale in cui si è andati, insomma, in questo vertice che abbiamo raccontato su Radio Popolare più e più volte, è stato, diciamo, inconcludente, nel senso che nessuno strumento poi davvero è emerso come veramente nuovo. Il tema però portante è sicuramente quello dei rimpatri e ovviamente all'interno, anche questo che raccontavamo un paio di mesi fa su Radio Popolare, è stato approvato il regolamento rimpatri, dove sono presenti appunto questi return hubs, questi centri di rimpatrio di cui ancora veramente sappiamo quasi niente, perché fino a quando non ci saranno accordi con paesi terzi nessuno sa veramente come si configureranno. E certo è che in questo momento la spinta è su questo, sui rimpatri, però quello che vediamo sono no.
0: Non ti sentiamo più, aspetta, dicevi in questo momento vediamo dei no da parte di chi?
1: Vediamo dei no da parte di paesi terzi come il Montenegro, l'Armenia, l'Uzbekistan, Kazakistan, insomma tutti paesi non africani. È vero che ci si è concentrati sull'Africa, ma non solo. E il fatto è che poi, oltre ai rimpatri, il commissario europeo alla migrazione Brunner ha detto che bisogna concentrarsi anche su le richieste di asilo. Ed è qua appunto che ho cercato di capirne di più, perché effettivamente a Bruxelles c'è sempre più il timore che le richieste di asilo che possono essere fatte, che insomma le persone migranti che arrivano sul territorio europeo possono fare nel momento in cui arrivano appunto sul territorio europeo, possano essere esternalizzate in paesi terzi. Questo non è previsto attualmente nella legislazione europea, cioè non è possibile fare questo. Una procedura europea può essere fatta solo ed esclusivamente sul territorio europeo, ma alcune dichiarazioni del commissario Brunner iniziano a mettere appunto il sospetto che ora si possa andare verso una deregolamentazione anche su questo tema. E quindi, in parole povere, cosa significa? Che le procedure UE possano essere anche fatte in paesi terzi con cui si stringono accordi. Ora, per il momento questi sono solamente timori e, suggestioni in senso negativo, ma più fonti che abbiamo contattato nella giornata di ieri e di oggi iniziano a temere che in autunno possa arrivare un nuovo pacchetto di semplificazione anche sul tema migrazione, e questo possa diventare poi un tema sicuramente che in questo momento però non si può fare.
0: Quindi, se al momento l'ipotesi principale, ufficiale, su questo specifico aspetto è prendiamo le persone migranti che vogliamo, che sono, diciamo, di cui è accertato il fatto che possono essere respinti o che probabilmente possono essere respinte in base alla loro condizione, le mandiamo nei paesi terzi e poi vediamo sostanzialmente. L'ipotesi è che si arrivi ancora un passo oltre, cioè prendiamo una qualunque persona migrante, ancora prima di fare qualsiasi verifica, la mandiamo là e là eventualmente verifichiamo se ha diritto a chiedere asilo.
1: Questa potrebbe essere, addirittura si potrebbe operare ancora prima, cioè ancora prima che arrivi sul territorio europeo. Questo, ricordiamolo, sono ancora supposizioni, sono ancora timori e non verificati. Effettivamente la Commissione non ha voluto rispondere su questo e ricorda appunto che la legislazione in questo momento non lo permette, ma alcuni studi che sono stati già effettuati dalla stessa Commissione anni fa dimostravano che ci sono diversi scenari, e uno di questi scenari potrebbe essere di esternalizzare, quindi la persona che ancora non è arrivata sul territorio europeo, per esempio facciamo l'ipotesi c'è un accordo di cooperazione con l'Egitto, con il Marocco, Quando è ancora in Egitto e Marocco, lì possono esserci degli hotspot, insomma, di qualche tipo di centro, e gestito ancora non si sa bene da chi, se da funzionari europei, se dall'UNHCR, dall'IOM, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, e lì, in quel territorio terzo, possono essere condotte delle procedure, di asilo europee su un territorio extra. Ora, questo al momento, ricordiamolo, non si può, e anche la Commissione l'ha ricordato, non si può. Però il commissario Brunel, nel continuare 2 volte, sia martedì sia ieri, l'ha ripetuto, che si vuole lavorare sempre di più con accordi con paesi terzi sicuri per portare fuori le procedure di asilo, non ha detto specificamente quelle europee, quindi ancora non sappiamo cosa intendesse dire. Diciamo che è stato un po' una campanella d'allarme, perché non era mai stato detto con questa forza, comunque con questa ripetizione.
0: Qualcuno potrebbe dire meglio se si fanno le procedure di asilo nei paesi terzi senza che queste persone debbano sobbarcarsi il viaggio con tutti i rischi.
1: Beh, sappiamo già ovviamente quale scacchiere politico può fare questi discorsi, poi sappiamo anche che queste procedure sarebbero condotte in paesi terzi, tra l'altro nemmeno in quelli di origine, perché altrimenti staremmo parlando di un modello che anzi potrebbe essere quasi, come dire, quasi auspicabile, cioè permettere a una persona nel proprio paese d'origine di fare richiesta di arrivare in Europa con un regolare permesso, è ciò che attualmente non viene fatto ed è una delle cause principali delle migrazioni irregolari, cioè stiamo creando un problema, questo è ben noto. Il fatto è che tutto questo sarebbe in pratica in paesi terzi come appunto Marocco, Egitto, Tunisia o addirittura anche Turchia o anche prima addirittura, che sono paesi oltre che discutibili da un punto di vista del rispetto dei diritti umani, anche già luoghi di transito e dove le persone appunto in cui magari vengono respinte, pensiamo a una persona che viene dal Bangladesh o dall'Afghanistan, è già su una rotta migratoria e non si capisce perché dovrebbe fare richiesta per una procedura di asilo europea in un territorio terzo di cui non è nemmeno cittadino, per poi magari, e anzi molto presumibilmente ovviamente, essere respinta e rimanere lì, e poi cosa succede non si sa.
0: Federico, grazie per il tuo lavoro da Bruxelles e buona serata.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: In Benin, in Africa occidentale, continua il forum sociale mondiale cominciato nei giorni scorsi. In questa settimana in Popsera ve l'abbiamo raccontato con una sorta di diario quotidiano dalle difficoltà iniziali causate dal modo in cui le autorità hanno ostacolato l'evento fino ai primi incontri dedicati ai temi di questa edizione. Anche stasera ci colleghiamo con Cotonou, la città che ospita il forum. Buonasera Antonio Pacor, membro del Consiglio internazionale del Forum.
1: Buonasera Andrea, grazie della chiamata e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: La ritroviamo come ieri sera, allora le chiedo come sta andando, cosa è successo nelle ultime ore.
1: Allora, oggi ci sono stati molti incontri, finalmente, più di ieri che c'è stato un po' di disorganizzazione. E io ho seguito abbastanza gli incontri dei movimenti contadini e anche un'assemblea sulla pace e sulle guerre, soprattutto sui conflitti, di cui si parlava dei conflitti in Africa, e dove ci hanno un po' raccontato la storia del Mali e di tutta una serie di conflitti nel Sahel, e poi dopo per scendere agli altri, scendere nel senso geografico ovviamente, e poi dopo delle assemblee con i movimenti contadini e con la Via Campania, la convergenza delle lotte per l'acqua e per la terra, che dicevo gli altri giorni è stata, diciamo, la grande promotrice sociale in Africa, come diceva.
0: Salta un po' la voce, vediamo se riusciamo a mantenere il collegamento. Naturalmente le chiedo di stare fermo, ma immagino che lo sia, quindi penso sia un problema di linea.
1: Sono
0: adesso
1: immobile.
0: vediamo, vediamo
1: Sono
0: se la linea tiene.
1: Immobile. Forse anche ho sentito un comunque mi ha
0: Sì, il senso complessivo, sì, il senso complessivo era chiaro. Io tra poco torno da lei, okay. Ma le chiedo, dato che come ieri sera in questo momento lei non è solo, ieri sera c'era Fabio Alberti di Un Ponte Per, stasera c'è una rappresentante di un'altra delle organizzazioni italiane, le chiedo se può passarci Paola De Meo, che fa parte dell'ONG Terra Nuova e rappresenta la coalizione di associazioni Azione Terre.
2: Certo, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera, grazie anche a lei per essere con noi. Le chiedo intanto, lei in particolare, a quali incontri sta partecipando? Cosa vuol dirci su questo forum dal suo punto di vista?
2: Sì. Allora, noi come coalizione Azione Terre, una coalizione formata da diverse ONG italiane, tra l'altro voglio citare Deafal, basata a Milano, che ha tenuto fortemente che noi fossimo a questo forum insieme ad Antonio Pacor del collettivo, e hanno insistito fortemente, giustamente, perché Azione Terre è una coalizione per la transizione agroecologica in Africa occidentale, che si pone proprio come obiettivo quello di rafforzare il nostro partenariato con le organizzazioni contadine e i movimenti africani, che è in sua parte allungata, e il fatto di essere presenti a questo social forum mondiale è stato molto importante, perché la presenza della convergenza contro il cambiamento, acqua e sementi ha portato davvero un'ondata di idee, di proposte, di alternative che dovrebbero essere ascoltate anche dalla nostra cooperazione internazionale. In particolare oggi ho partecipato a degli incontri sulle sementi, e voi sapete che le sementi è un mercato, quello internazionale, fortemente concentrato, dove poche industrie controllano il mercato a livello globale di sementi e di pesticidi ad essi associati, e l'Africa è un target molto importante per queste industrie globali, perché ancora la maggior parte del sistema sementiero è un sistema sementiero contadino. Più del 70% delle sementi sono sementi non brevettate e controllate dai contadini nei loro campi. Quindi questo costituisce, diciamo, per la finanza internazionale un interesse enorme, un terreno da conquistare. Una nuova rivoluzione verde vuole invadere questo continente. I movimenti parlano invece, appunto, di difendere le proprie risorse genetiche, in quanto chi controlla le risorse genetiche in un paese, sappiamo che ne controlla il sistema alimentare. Le sementi locali sono legate ai saperi tradizionali e contengono dentro un mondo mondo, l'intelligenza, la vita, e sono estremamente connesse e legate al territorio e quindi ribadivano la necessità di rispettare i loro sistemi sementieri e di appunto poter continuare a difendere, a recuperare le varietà locali, a moltiplicare le sementi contadine che sono centrali per la sicurezza e la sovranità alimentare di questo paese. E devo dire che appunto da questo punto di vista c'è una vivacità e una conoscenza enorme e anche diciamo un afflato politico molto forte dal quale tutti noi potremmo ispirarci.
0: Le chiedo due cose insieme, prima di tornare da Antonio Pacora, appunto viste dal suo punto di vista, quindi più anche specifico di una singola organizzazione che però in questo caso ne riunisce altre. Se può dirci qualcosa più complessivamente sulla partecipazione italiana a questo forum e anche come ha visto lei e vissuto le difficoltà dei giorni scorsi nel farlo iniziare.
2: Le difficoltà dei giorni scorsi sono state enormi. La partecipazione italiana, diciamo, in questo forum in particolare non è stata altissima, non ha brillato, diciamo, per la presenza l'Italia, ma allo stesso tempo, invece la partecipazione africana è davvero, molto forte e molto importante, anche stravolgente. Quindi, hanno saputo, diciamo, riprendere in mano un processo che sarebbe potuto terminare, no? Poter portare alla fine del Forum Sociale Mondiale. Hanno saputo in 2 giorni recuperare e poter richiamare i propri governi a un concetto che è molto importante, quello dell'accountability, no? Del rispondere ai propri cittadini, non solo il governo beninese, ma hanno fatto appello proprio ai governi africani in generale, anche alle autorità tradizionali. Questo è molto importante anche appunto in termini di coscienza critica e di consapevolezza del proprio peso e della propria importanza da parte dei movimenti sociali. E questo, insomma, da parte nostra è stato molto, molto apprezzato. Dopo i primi giorni di totale confusione, un po' di smarrimento per ritrovare gli eventi nei posti giusti, con grandi spostamenti, insomma, con grande confusione, come potrete immaginare, oggi finalmente siamo stati all'università dove doveva tenersi originariamente il forum e questo ha fatto sì che pian piano le cose stanno ritornando, insomma, al loro posto. È stato anche costituito un villaggio agroecologico all'interno dell'università, grazie alla Via Campesina e agli altri movimenti contadini che sono qui.
0: Torno da Antonio Pacor per guardare un po' alle prossime ore e magari anche un po' oltre, nel senso di chiederle cosa succederà. Domani è prevista la conclusione del forum, quindi un po' gli appuntamenti e un po' se già si intravede cosa uscirà alla fine in sostanza da questo forum.
1: Allora, domani ci saranno dei momenti di convergenza, come molti che seguono il Forum Sociale Mondiale non fa una dichiarazione unica, però ci sono, diciamo, degli accorpamenti, della costruzione di reti e degli agglutinamenti tra diverse organizzazioni. Quella che sicuramente verrà più fuori sono queste reti contadine e con questi temi di cui ha parlato Paola, e che comunque sono molto importanti perché poi si riscontrano anche in Europa, abbiamo visto con i nuovi NGT, i nuovi OGM, per cui diciamo che comunque famosa globalizzazione poi dopo attraversa tutto il pianeta. Qui non è ancora arrivata in maniera fortissima su quei temi e ci sarà probabilmente, crediamo, un lancio per delle iniziative comuni che non siano solo africane, ma iniziative sul lato internazionale e mondiale. Poi c'era, come dicevo, oggi c'è stato questo incontro sulla pace e sulla guerra, che chiaramente è un punto molto forte, perché comunque abbraccia. Qui ci sono delle guerre nascoste che noi europei e occidentali non vogliamo vedere, che però in parte sono interconnesse anche con le altre guerre dell'Iran e la guerra in Iraq, perché poi il traffico delle armi, chi finanzia i movimenti guerriglieri e separatisti nel Sudan oppure nel Congo, cioè alla fine il mercato come quello dei semi, quello delle armi, sono mercati che vanno dappertutto e cercano di portare sempre, ovviamente, dei disastri. E questo è quello che ci aspettiamo domani, un rilancio poi ci sarà una valutazione da parte del Consiglio internazionale con gli organizzatori, nella grande confusione, ma energia e creatività africana, perché poi alla fine gli incontri si sono fatti e secondo me se non si fa così, se nemmeno noi non facciamo i milanesi che tutto deve essere perfetto, la creatività comunque porta sempre dei grandi risultati alla fine e una grande energia. Tutta questa gente che viene, che ha viaggiato in condizioni anche complicate e poi è qua ed è, si incontra, si scambia i saperi, si scambiano tutta una serie di conoscenze, di relazioni e questo è uno dei motivi per cui il forum è ancora importante. Che qua i movimenti sociali, le ONG e la società civile possono parlare liberamente dei grandi temi che comunque come anche il cambio climatico, perché come sappiamo da tempo anche, non so, la desertificazione abbiamo imparato a conoscerla da qua, il deserto del Sahara che avanzava, peccato che adesso ce la troviamo anche a casa nostra, no?
0: Antonio Pacore, Paola De Meo, in collegamento da Cotonou, sede di questa edizione del Forum Sociale Mondiale. Grazie e buona serata.
1: Grazie a voi, grazie Andrea, grazie a tutti voi e grazie agli ascoltatori per la pazienza e speriamo di avervi raccontato un po' di punti di quello che sta succedendo qua in Africa e poi di riportare quando torneremo in Italia nei prossimi mesi con degli incontri. Grazie mille.
0: Buona conclusione del forum a voi, tra pochissimo il giornale radio, poi Pop Sera torna fino alle 20:30.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.

Scontro Madrid-Roma. Ultimatum di Pedro Sanchez al governo italiano. Tolga i controlli entro 48 ore o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo imposizioni. La Spagna vuole mettere fine al gioco strumentale di Giorgia Meloni su Schengen. Unico paese europeo, l'Italia ha mantenuto la sospensione dell'accordo di libera circolazione nonostante la crisi di Ceuta abbia interessato solo Madrid. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto per la mutua difesa. L'intesa punta a una sicurezza regionale sempre meno a guida americana. Il rischio ora è di un nuovo allargamento della guerra. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna la processione dei fan per Francesco Guccini. Fiori e messaggi al Civico 43, la casa che fu del cantautore, amato da tutte le generazioni. Domani funerali in forma privata, per Bologna sarà lutto cittadino. La crisi climatica si fa sentire anche in montagna. Per le alte temperature è chiuso il rifugio più alto della Lombardia, sopra i 3.000 metri. In grande sofferenza anche il Po ai livelli minimi, mentre l'ondata di calore non si arresta. Investirà l'Italia per altri 10 giorni.

0: 9:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A più di una settimana dalla crisi migratoria di Ceuta, prosegue lo scontro tra Madrid e Roma. Oggi il governo spagnolo ha lanciato un ultimatum all'Italia, chiedendo che venga revocata la sospensione di Schengen. Se non verranno rimossi i controlli alle frontiere per chi arriva dalla Spagna, ha avvertito Madrid, verranno applicate misure proporzionali. L'Italia ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Madrid ha definito la misura ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Il servizio da Madrid.
1: Un ultimatum all'Italia che alza il tono dello scontro tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha minacciato che verranno prese contromisure proporzionali se Roma non revocherà entro domenica 9 agosto i controlli alla frontiera per i viaggiatori procedenti dalla Spagna. In sostanza, Madrid è pronta a sospendere l'accordo di Schengen con l'Italia. Questo comporterà il controllo dei documenti per chi si reca in Spagna dai porti e dagli aeroporti italiani. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche Madrid lo farà, visto che solo a giugno sono stati più di 2 milioni gli italiani che hanno visitato la Spagna. Il governo di Pedro Sanchez però non ci sta ad essere segnalato con una misura che considera basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen, e cioè tutti, spagnoli e non, per entrare e uscire dalla città devono passare i controlli di frontiera. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. Insomma, per Madrid i controlli italiani sono solo un pretesto che serve alla Meloni per marcare un profilo da dura, soprattutto dopo che nella riunione di martedì scorso tutti i paesi europei, Italia compresa, hanno riconosciuto alla Spagna di aver gestito con successo e in appena 48 ore la crisi di Ceuta, riuscendo a far rientrare il 98% dei migranti in Marocco. Da Madrid, Giulio Maria Piantadori per Popolare Network.
0: La risposta italiana è stata immediata. Non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale, si legge in una nota di Palazzo Chigi. E arriva solo una tiepida rassicurazione. Il governo precisa che le autorità di frontiera italiane faranno di tutto per garantire la massima agibilità ai cittadini spagnoli ed europei che non sono interessati dal ripristino dei controlli ai confini aerei e marittimi. Il servizio di Michele Migone.
2: Giorgia Meloni non arretra, mantiene la posizione anche se la fine sfuma un po' i toni meno bellicosi, almeno nell'ultima parte del comunicato di risposta all'annuncio di Pedro Sanchez. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, recita la nota per la Zucchigi. La sospensione degli accordi Schengen rimane almeno fino a dopo il 15 di agosto e comunque, continua il comunicato, fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza o di terrorismo per l'Italia. Per non modificare la sua scelta su Schengen, Roma quindi si fa scudo dell'allarme lanciato dall'intelligence spagnola, secondo cui quel giorno, il 15 di agosto, ci potrebbe essere un secondo tentativo di massa di entrare a Ceuta. Ma già martedì scorso, dalla riunione dei ministri degli interni della UE, era emerso con chiarezza che la crisi di Ceuta non aveva avuto ripercussioni concrete sul territorio europeo. La stragrande maggioranza delle persone che erano entrate nell'enclave spagnola erano state poi rimandate indietro, 70.000 su 72.000. Le altre, visto lo statuto speciale della città, non potevano certo beneficiare della libera circolazione in Europa. Insomma, se Ceuta è stata un'emergenza per Madrid, non lo è stata certo per il resto del continente. E nonostante questo, il governo Meloni ha deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata su ragioni politiche e di propaganda, non su fatti concreti. Roma è stata la capofila dell'offensiva della destra europea e poi americana contro il governo di sinistra spagnolo. L'ultimatum di Pedro Sanchez serve a sottolineare la strumentalità della posizione italiana.
0: E poco fa Meloni, approfittando dell'anniversario di domani della strage di Marcinelle, ha detto: in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Parole che sembrano un chiaro riferimento alla crisi di Ceuta. Ora la guerra in Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa, che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida americana. Renzo Guolo insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
3: ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Pensiamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possano più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita singolarmente, meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano, quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
0: Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta, mancherebbe solo la firma. Farian Sabai.
4: Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente dai paesi della regione, senza alcuna ingerenza esterna, e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi in numero limitato definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Iran intanto nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere infatti in punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. Nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione del cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo centinaia di persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini, dunque uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria è drammatica. Ascoltiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
5: Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
0: La destra si arrenda al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader dei 5 Stelle. Un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, che è speculare a quella che la destra maga sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver risarcito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Enrica Carriera è giornalista del Domani che ha seguito la sua audizione.
6: Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza e dunque il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha dichiarato e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
0: La crisi climatica si fa sentire anche in montagna sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. Dalla montagna ai fiumi, in queste ore è in grande sofferenza anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci potranno essere temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente l'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Ascoltiamo Stefano Caserini, docente di migrazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
7: Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è già stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate si dice sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche che sono fondamentali perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: E anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al Civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati. Un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Daniele Del Pozzo è l'assessore alla cultura di Bologna.
8: Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri in maniera molto spontanea le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare e cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: E notizie tornano alle 22.30 in redazione Michele Migone, Valeria Schröter, Mattia Guastafiero e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al Castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
12: Ad agosto, tutto a posto.
13: Rima da spiaggia.
12: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
13: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
12: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
15: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
10: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
15: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Inizia la seconda parte di Pop Sera. Nei giorni scorsi il Comune di Milano ha annunciato che, come ogni anno, il 10 agosto, in questo caso il prossimo lunedì, saranno commemorati i 15 martiri di Piazzale Loreto, i prigionieri antifascisti che erano detenuti a San Vittore e furono fucilati dai fascisti per ordine del comando nazista. Quella strage fu la rappresaglia a un'azione partigiana e nelle scorse ore il presidente del Senato, La Russa, è intervenuto per chiedere che si ricordino anche le vittime di quell'azione. Vi leggo alcuni passaggi di quello che ha detto La Russa. Era l'8 agosto del 44 quando in viale Abruzzi, davanti al numero 77, esplose una bomba destinata a colpire i soldati tedeschi nazisti, ma non morì nell'attentato attribuito ai partigiani nessun soldato tedesco, però morirono 10 italiani, milanesi, civili, assolutamente innocenti. Il più piccolo aveva 12 anni e di nome si chiamava Primo, ha detto il presidente del Senato. Domani ci sarà una commemorazione anche in Viale Abruzzi, organizzata non dal Comune ma dall'associazione AssoArma, che chiede al Comune di omaggiare anche le vittime dell'azione partigiana. Io non potrò esserci perché sono a Marsinella a ricordare delle altre vittime innocenti, dice La Russa, il riferimento è alla strage di 70 anni fa, la strage dei minatori in Belgio, ma, aggiunge il Presidente del Senato, il mio pensiero sarà con loro in Viale Abruzzi 77. Saluto e ringrazio lo storico Giovanni Scirocco.
1: Buonasera.
0: Autore, insieme a Elisabetta Colombo e Anna Modena, di un libro anche sull'eccidio di Piazzale Loreto, Il nostro silenzio avrà una voce, pubblicato dal Mulino. Le chiedo intanto se è corretta la ricostruzione storica accennata dalla Russa.
1: Ma detta così potrebbe anche sembrare corretta. Piccolo particolare che mancano una premessa e una contestualizzazione storica, che però sono ambedue decisive. La premessa è che la responsabilità storica, politica, morale dello scatenamento della guerra civile e quindi delle sue conseguenze stanno tutte in capo a Mussolini e al fascismo, a partire dal 10 giugno 1940, l'entrata in guerra a fianco della Germania nazista, poi ribadita dopo l'8 settembre 1943 con la nascita della Repubblica Sociale. Questo nel discorso di La Russa noi lo leggiamo. E poi la contestualizzazione. Siamo nell'estate del 1944, le armate tedesche si stanno molto lentamente ritirando dall'Italia centrale, sono i giorni della liberazione di Firenze e in quei giorni il comando generale delle brigate Garibaldi dirama l'ordine dall'Italia centrale, sono i giorni della liberazione di Firenze e in quei giorni il comando generale delle brigate Garibaldi dirama l'ordine di sabotare in tutti i modi la logistica

0: e in questo senso, in questo contesto, si collocano tutte le azioni di sabotaggio che appunto nei giorni tra il luglio e agosto del 1944 vengono attuate nelle grandi città e soprattutto a Milano ai danni della logistica tedesca. Il mese prima, nel luglio del 1944, c'era stato un attentato alla stazione di Greco che costò per rappresaglia la vita a tre ferrovieri, e la settimana precedente all'attentato di Viale Abruzzi ci fu un altro attentato simile a pochi metri in Piazzale Bacone, perché in Piazzale Loreto l'hotel Titanus era la sede per l'appunto della logistica tedesca, e quindi Viale Abruzzi e le vie prospicenti vicine a Viale Abruzzi erano appunto il luogo dove sostavano i camion tedeschi, tra cui appunto quello che venne fatto saltare nella mattina appunto del 8 agosto 1944.
1: Cosa pensa della richiesta al comune di commemorare le vittime di quell'azione partigiana? Va detto anche che quei 10 civili sono già stati ricordati altri anni in Piazzale Loreto senza bisogno che ci fossero richieste dalla destra, e che di sicuro lo saranno anche quest'anno.
0: Lo saranno sicuramente anche quest'anno, nelle parole di Sergio Fogagnolo, che è figlio di uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto e che è sempre stato attento anche al ricordo di quelle vittime innocenti. Le racconto solo un episodio: quando noi presentammo il nostro libro nel 2021 alla Casa della Memoria, c'era anche Sergio Fogagnolo e si avvicinò un parente, si presentò un parente di una delle vittime, credo il nipote del 10 agosto, dell'8 agosto, e di Viale Abruzzi, e ci disse della sua giustificata amarezza perché quelle vittime non erano mai ricordate, e ci tenne a precisare che lui si sentiva profondamente antifascista, e ci fu un dialogo molto commovente e anche molto emozionante tra Fogagnolo e questa persona. E credo che sia giusto ricordarle come vittime innocenti, ma come vittime della guerra e della guerra civile scatenata appunto dal fascismo.
1: La Russa, in quelle dichiarazioni che citavo prima, è anche tornata a parlare di pacificazione, un concetto su cui il Presidente del Senato e in generale l'estrema destra istituzionale insistono da tempo. Cosa le fa pensare il fatto che si torni a usare questa parola in questa occasione?
0: Ma ritorno a quello che ho detto all'inizio. Secondo me a 80 anni da quegli eventi non bisogna aver paura né delle parole né dei fantasmi del passato, che speriamo lontano, che non ritorni mai più, però appunto sulla base di quelle premesse che ho sottolineato all'inizio del mio intervento, cioè il riconoscimento pieno e senza ambiguità delle responsabilità storiche, politiche e morali del fascismo.
1: Giovanni Scirocco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buonasera.

0: La voce di Patti Smith, che è bello risentire dopo il suo concerto per i nostri 50 anni, ci porta negli Stati Uniti, dove un giudice del New Mexico ha condannato il gruppo Meta, quello che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, a pagare una multa di 567 milioni di dollari, con l'accusa in sostanza di danneggiare chi utilizza i social network ed è minorenne. Al centro dell'attenzione temi come quello della dipendenza, che sarebbe alimentata dai meccanismi utilizzati dai social, e oltre a pagare la multa l'azienda dovrebbe fare una serie di altre cose, come mostrare con maggiore evidenza gli avvisi che spiegano gli strumenti di protezione, le pratiche consigliate, migliorare i sistemi usati per verificare l'età di chi si iscrive, rafforzare i controlli sui contatti tra chi è minorenne e le persone adulte, e l'elenco potrebbe continuare. Meta respinge le accuse e ha annunciato ricorso. Di tutto questo abbiamo parlato con Francesco Bocci, che fa parte del gruppo di lavoro Psicologia Digitale, Nuove Tecnologie e Intelligenza Artificiale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Gli abbiamo chiesto innanzitutto una valutazione dal suo punto di vista di questa sentenza.
1: Io penso che il New Mexico abbia aperto una strada e altri stati la seguiranno, no? L'Europa e anche le norme sulla verifica dell'età, no? Si muove nella stessa direzione. Ma la domanda di fondo resta, secondo me, più culturale e prima che giuridica, cioè che tipo di infosfera vogliamo abitare e far abitare i nostri figli. Attenzione, a mio avviso, a due letture sbagliate. La prima è pensare che il problema si possa risolvere, come già ho detto anche altre volte, con i divieti o demonizzando i social o parlando solo di social come dipendenza o per esempio di videogiochi come dipendenza. I ragazzi sono oggi, come ci insegna il grande filosofo Luciano Floridi, on life, cioè escluderli dal digitale significherebbe escluderli da una parte della loro vita. Quindi questa è una cosa su cui dobbiamo fare attenzione. La seconda è delegare tutto solo ai tribunali. Le multe servono perché aprono delle strade, appunto, e aprono delle strade anche di tutela, per quanto ingenti, però arrivano sempre dopo il danno. Quindi la vera partita, a mio avviso, è quella di progettare ambienti digitali sempre di più a misura di sviluppo umano, sempre più umani, tenendo conto di età, di fragilità, di autonomia progressiva, e costruire accanto a delle regole che ci devono essere anche un'educazione alla cittadinanza digitale, che la vedo una cosa ormai imprescindibile, che coinvolga non solo le famiglie ma anche la scuola.
0: Cercando di andare un po' più sullo specifico rispetto a quello anche che si dice di solito genericamente in questi casi, e quindi appunto la dipendenza da social o altri rischi come quelli che arrivano fino anche poi ad altri ambiti, e penso allo sfruttamento sessuale per esempio, quali sono in sintesi i rischi psicologici legati all'uso dei social in base anche proprio al vostro lavoro come gruppo che si occupa di questi temi?
1: Allora, i rischi li vediamo soprattutto su più piani, no? Intanto chi usa molto i social e le usa senza senza riuscire a governarli, perché un po' è quello, cioè si lascia governare dai social, questo è un meccanismo che porta poi proprio alla dipendenza, cioè non sono più io che governo il mezzo, ma il mezzo che governa me. E queste piattaforme sono progettate secondo le stesse identiche logiche dell'esort machine, cioè danno ricompense variabili e intermittenti, like, notifiche, contenuti nuovi ogni scroll, algoritmi decisi su misura in base a quello che sono i miei interessi, i miei bisogni. Questo viene, crea un aggancio del circuito dopaminergico del piacere e della gratificazione, questo scroll infinito che elimina i punti di arresto naturali, e questo algoritmo che impara cosa ci trattiene e ce ne serve sempre di più. Quindi non è debolezza di volontà dei ragazzi, è proprio un'ingegneria della persuasione applicata ai cervelli di adolescenti, in cui la corteccia prefrontale, quella che regola impulsi e autocontrollo, è ancora in costruzione. Ed è proprio questo che la sentenza del New Mexico ha sanzionato: un design che sfrutta la vulnerabilità. I rischi li vediamo, come dicevo, su più piani. Intanto il sonno eroso dall'uso notturno, no? Quindi c'è un calo di attenzione, e quindi un calo di attenzione nella vita anche di tutti i giorni, un calo anche del rendimento scolastico. C'è un'ansia da prestazione, un'ansia da confronto sociale che aumenta aumenta, no? Perché mi sento sotto pressione, perché devo stare a seguire ciò che un algoritmo mi sta dicendo, e questo chiaramente crea anche una dimensione di idealizzazione a volte di certi personaggi sui social, di certi anche simbologie presenti sui social, no? E poi c'è anche quello che avviene a livello corporeo, cioè disturbi dell'immagine corporea e via dicendo, perché chiaramente i social mi portano a, se io non li governo, no, a seguirli, e quindi a seguire anche una mia immagine fisica, come magari è quella, no, che il social mi propone. Poi c'è un costo più sottile, che è il tempo sottratto alla noia, cioè la noia o il tempo sottratto alla frustrazione, il tempo sottratto anche allo sforzo, cioè a quella parte che i social non mi chiedono di avere, perché chiaramente tutto viene... Cioè io sono reso passivo, quindi io mi devo sforzare, non mi devo chiaramente impegnare, no? E quindi non mi devo neanche annoiare. Quello spazio della noia è uno spazio in cui si sviluppano immaginazione e identità. È uno spazio che chiaramente non devo stare nella noia, ma è uno spazio che poi in psicologia si definisce anche anticognizione, in cui io non devo sempre pensare o fare o agire, ma devo anche fermarmi, e quindi è uno spazio in cui poi si crea anche la dimensione immaginativa. Ecco, i social tolgono spesso immaginazione e identità proprio perché sono costruiti su meccanismi proprio passivizzanti. Chiaramente l'approccio che dicevo prima on life ci dice una cosa importante: siccome per un adolescente digitale è comunque un ambiente di vita, non devo pensare solo a un vizio da cui disintossicarmi, non devo pensare solo a un'astinenza o un divieto, ma devo pensare a mio avviso anche a come posso creare dei design diversi, no? E questo chiaramente è lì il punto, cioè come con Tecreto posso creare dei design diversi perché si riduca questa dipendenza, perché la dipendenza si contrasta proprio su questi livelli qui, il livello di design, no? che poi è stato quello oggetto della multa, cioè obbligare le piattaforme a rimuovere i meccanismi predatori per i minori, come questa sentenza inizia a fare, quindi è una sentenza molto importante, come anche le altre di prima, proprio in questa ottica, no? E poi l'educazione, cioè se io non insegno ai ragazzi a riconoscere quando sono loro a usare lo strumento e quando è lo strumento a usare loro, è un problema. E qui avviene però prima dei social, avviene in famiglia, avviene a scuola.

0: In questi giorni l'Associazione Antigone ha presentato il suo rapporto di metà anno sulle carceri italiane, parlando di condizioni al limite della sopravvivenza tra caldo estremo e sovraffollamento record. Alessandra Tommasi ha intervistato Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale di Antigone.
1: Questo nostro rapporto fotografa una situazione veramente drammatica, come forse quasi mai era stata, insomma, negli ultimi decenni, perché ci stiamo avvicinando proprio a quella situazione che ci costò la condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Questo, diciamo, sul piano anche solo prettamente quantitativo. Ma la vita in carcere non è solo quantità, è anche qualità. In questo momento la stragrande maggioranza delle persone detenute vive in regimi chiusi. Non era così fino a quando questo governo è arrivato in carica, perché avevamo allora il 20% delle persone che vivevano chiuse in cella, ora siamo sopra al 60%. Ecco, col caldo di questa estate, dove in molte città, come ben sapete, si sono superati i 40 gradi e quindi noi fuori vivevamo male ed è diventata un'emergenza sociale il caldo, immaginate cosa può significare vivere dalla mattina alla sera in cella. In un regime appunto chiuso, come dicevo, dove non si può uscire liberamente nella sezione, andare in spazi un po' più ampi e ventilati, e in celle sovraffollate che in alcuni istituti superano il 200%. Questo significa che una stanza che è stata pensata per ospitare tre persone ne ospita sei o sette, a volte con schermature alle finestre che non fanno passare l'aria, nell'ozio totale, chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda. Ecco, vi invito a immaginare cosa significhi questa situazione.
2: Il caldo va a esacerbare questa situazione di fatto che descrivi. Parlavi del sovraffollamento. Un tema che spesso emerge anche è il fatto che le forze dell'ordine sono in numeri ridotti. Ti chiedo da questo punto di vista cosa dice il vostro rapporto.
1: C'è sicuramente una carenza di organico, è molto più forte però nell'area, come dire, trattamentale, cioè noi abbiamo un educatore ogni 60 detenuti su base nazionale, in alcuni istituti un educatore deve farsi carico di 200 persone detenute, potete immaginare come riesce a seguirli, laddove abbiamo invece un poliziotto ogni due detenuti, che poi molti di questi poliziotti siano distaccati in uffici o centralmente al Ministero e vengano sottratti alle sezioni è senz'altro un problema. Sicuramente ci vorrebbe un incremento dell'organico della polizia penitenziaria, più gente frequenta il carcere meglio è sempre, ma pensiamo che ci vorrebbe parimenti, se non più, un incremento delle funzioni appunto così dette trattamentali con questa non bella parola, quindi gli educatori, quindi i mediatori culturali, una componente ampia della nostra popolazione detenuta e straniera, quindi gli psicologi, quindi gli assistenti sociali.
2: Parlavi di salute mentale in quest'ultima parte. Leggo dal vostro rapporto che nei primi 7 mesi del 2026 sono almeno 38 le persone che si sono tolte la vita in carcere, di cui il 50% dei casi persone d'origine straniera, che c'è in aumento l'autolesionismo, che il 9,3% delle persone recluse nel 2026 ha diagnosi psichiatriche gravi, persone che non dovrebbero trovarsi in carcere.
1: Purtroppo la triste conta dei suicidi è arrivata oramai a 40 in queste poche ore, diciamo, che ci hanno separato dalla diffusione del nostro rapporto di metà anno. Sì, certamente ci sono tante persone che non dovrebbero trovarsi in carcere perché la loro carcerazione è evidentemente il frutto di un disagio di tipo sociale e di problemi di tipo sociale legati alla tossicodipendenza o, come ben dicevi, legati a un disagio psichiatrico che andrebbe sostenuto e intercettato ben prima dell'arrivo dello strumento penale. Purtroppo questo non accade, queste persone finiscono in carcere dove l'assistenza è del tutto inadeguata e più o meno l'unico strumento che viene usato è quello dello psicofarmaco, dose massicce di psicofarmaci che abbiamo preoccupantemente riscontrato anche nelle carceri minorili e questo è veramente un problema. Ragazzini di 16-17 anni sedati perché è anche un modo per gestire la quotidianità detentiva, è triste dirlo, ma è così. Il ragazzino agitato che può darmi problemi viene sedato per essere reso tranquillo.
2: Denunciate di fatto un approccio basato su un populismo penale e logiche emergenziali.
1: Questa esplosione dei numeri della carcerazione sono il frutto di politiche ben precise, il sovraffollamento sovraffollamento non è un maremoto, non è un terremoto, non è una calamità naturale, è il frutto di politiche penali, contenitive, che si sono espanse a dismisura negli ultimi 2 anni e mezzo. Abbiamo assistito a una produzione, tra l'altro quasi sempre sulla base della necessità e urgenza, di una produzione normativa penale estrema. Sono stati introdotti da questo governo quasi 60 nuove fattispecie di reato, sono state aumentate le pene, sono state introdotte nuove aggravanti e ovviamente il risultato è quello che vediamo. Questo è un atteggiamento populistico, appunto il populismo penale di cui parlavamo, quello per cui si racconta all'opinione pubblica di emergenze, criminalità e si creano nemici ad arte per poi promettere che saremo difesi da questi nemici attraverso il carcere. Questo è un modo per guadagnare facile consenso che però non dovrebbe veramente essere utilizzato.
0: Era Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Domani saranno passati 70 anni dalla strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Le commemorazioni sono iniziate già oggi con la deposizione di fiori al Monumento Internazionale alle Vittime del Lavoro nella piazza centrale di Marcinelle. Tra le persone presenti c'erano i capi di CGIL e CISL. Maurizio Landini ha sottolineato che ancora oggi si muore sul lavoro. Penso che questo, ha detto, segni un fallimento del fare impresa, perché il modello di fare impresa uccide. Le commemorazioni continueranno naturalmente anche domani, il giorno vero e proprio dell'anniversario. Noi ci colleghiamo ora con Marcinelle, con Giancarlo Domenghini. Buonasera. Non la sentiamo, ma forse vedo che il suo microfono in questo momento è spento. Vediamo se riesce a riaccenderlo così da poterla sentire. Intanto io vi dico che Giancarlo Domenghini fa parte di un'associazione che si chiama Nembresi nel Mondo. Eccola qua, grazie per essere con noi. Se ci sente adesso, partirei con lei proprio da Nembro, dalla vostra associazione. Le chiedo intanto di spiegarci qual è il legame tra Nembro e Marcinelle.
3: Allora, a Nembro abbiamo la fortuna di avere un'associazione Nembresi nel Mondo che tra i suoi compiti c'è quello di animare un museo della miniera e dell'emigrazione, idea che è venuta a Lino Rota quando ha deciso di rientrare per la pensione in Italia dopo tanti anni di minatore emigrante in Belgio, dove ha avuto modo, da soccorritore, questa era anche la sua specificità, di partecipare ai soccorsi della catastrofe dell'8 agosto 56 a Marcinelle e un po' in un certo senso non toglierselo dalla testa e ad avere desiderio di farne memoria anche a Nembro, appunto con questo museo, con alcune iniziative, alcune commemorazioni che quest'anno, che è il 70° anniversario, abbiamo poi voluto sottolineare con la realizzazione di un podcast, Gli Ultimi Minatori, raccogliendo le voci e proponendo le voci degli ultimi minatori, tra queste appunto quella di Lino Rota, e un fumetto che racconti un po' questa storia e questo desiderio di continuare a fare memoria.
0: Io l'ho accennato in poche parole, quindi la strage, il numero dei morti, quello degli italiani, ma chiedo a lei di dirci di più, di ricordarci che cosa successe quell'8 agosto 1956.
3: Un errore umano ha causato, innescato un incendio e poi un'esplosione e ha fatto sì che quello che era prevedibile, perché le strutture delle miniere ai tempi erano già vetuste, si innescasse qualcosa che ha intrappolato e poi fatto morire tutti quelli che erano in turno quella mattina, e quindi 262 vittime, e tra queste 136 italiani. E oggi siamo capaci di fare memoria perché questo sito dove c'era la miniera del Baudricazier non si è trasformato nel tempo da luogo abbandonato quando le attività minerarie è stata chiusa in progetto per fare un centro commerciale, perché gli italiani fermatisi qui in Belgio si sono un po' messi di traverso e hanno pian piano creato le condizioni perché si potesse testimoniare anche con il luogo questo tipo di esperienza che c'è stata, e oggi il museo è patrimonio UNESCO e questa ricorrenza viene onorata con la presenza anche di autorità da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Italia, che è stato il paese che ha subito più vittime.
0: Nelle scorse settimane la Commissione europea ha annunciato di voler fare dell'8 agosto la giornata europea in memoria di chi muore sul lavoro, proprio a partire da Marcinelle.
3: Sì, il lavoro oggi è stata proprio la parola chiave, avete già citato i segretari CGIL, CISL a questa commemorazione, ed effettivamente è stato un qualcosa che ha interessato dei lavoratori. Tra le cose che succederanno domani, io sto collaborando, sono qui ospite della Amicale des Mineurs de Charbonnage de Vallonie, cioè l'associazione degli amici dei minatori della Vallonia, che hanno predisposto quello che sarà un po' domani il pranzo offerto ai tanti amici e ex minatori e familiari che appunto convergono per poter celebrare. E il segno più caratteristico di questo allestimento è l'italianità. E allora, oltre al lavoro, oggi ho proprio colto questo tema dell'identità e dell'appartenenza a un luogo che diventa occasione per celebrarla ed esserne fieri, in una logica per cui c'è un qui che richiama un altrove, perché non è che siamo in Italia, qui siamo in Belgio, però si parla di Italia, e allora ecco che si evoca molto e bene la questione migratoria come quell'elemento che ha spostato delle persone per il lavoro, e dove tutte queste questioni si combinano con anche la morte e la necessità di commemorare, fare memoria, allora la situazione, l'accento, l'importanza è assolutamente più importante. E la cosa che sento oggi, il bisogno di respirare qui, è che ci sia anche l'Europa in questa situazione e che possa esserci un approccio europeo a questo tipo di situazioni che richiamano un altrove sia geografico che temporale, ma c'è un oggi che ci fa sapere che l'immigrazione è ancora un dato, sia in entrata che in uscita, e che un approccio europeo con l'idea di Europa che ha come motto uniti nella diversità ci può aiutare ad affrontare con entusiasmo e meno paure e meno preclusioni a una prospettiva che sicuramente, come è stato per gli italiani, sa di futuro migliore.
0: Giancarlo Domenghini dell'Associazione Nembresi nel Mondo, in diretta da Marcinelle, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Da Nembro, Lombardia, appunto a Marcinelle, Belgio, dove sono in corso le commemorazioni per i 70 anni dalla strage. Si chiude qui questa puntata e questa settimana di Pop Sera, che torna lunedì dopo i titoli del giornale radio delle 18.30. Si chiude anche questa puntata, anche questa settimana di Pop Sera, con un nuovo piccolo omaggio al maestrone che se n'è andato ieri. Buona serata da Andrea Monti.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Quando nella primavera del 49 Miles da Parigi torna a New York, riprecipita di colpo nel razzismo da cui nella capitale francese si è sentito lontano e che adesso, dopo l'esperienza oltre Atlantico, diventa ancora più duro da sopportare. Come reazione Miles comincia a considerare la realtà che lo circonda in termini più politicamente orientati e riaffiora in lui quello che di orgoglio razziale ha assorbito dal padre. Miles comincia a guardare con rinnovato interesse ad alcuni personaggi che nel panorama del mondo afroamericano iniziano a stagliarsi come delle figure di riferimento, come degli eroi. Joe Louis, il pugile che dal 37 è stato numerose volte campione del mondo dei pesi massimi. Sugar Ray Robinson, che nella seconda metà degli anni 40 ha cominciato a imporsi nella categoria dei welter. Jackie Robinson, che nel 48 è il primo afroamericano a giocare superando enormi ostilità nella Major League di baseball. Ralph Bunche, il diplomatico che nel 48 come mediatore dell'ONU tratta l'armistizio tra Israele e i paesi arabi e che per questo nel 50 riceverà il Nobel per la pace, primo afroamericano nella storia del premio Nobel. Oltre alla insofferenza nei confronti del razzismo, Miles al suo rientro vive la frustrazione di vedere che i musicisti bianchi che dalle sue incisioni hanno tratto ispirazione per un suono più cool stanno ottenendo riconoscimenti e ingaggi mentre lui, dopo essere stato osannato a Parigi, ha persino difficoltà a trovare lavoro. Miles comincia a frequentare abbondantemente Harlem, dove gira molta roba. Oltre all'eroina c'è anche molta cocaina. I musicisti che sono già da un pezzo di brutto nelle droghe, soprattutto nell'eroina, come Parker, o che più giovani ci stanno sprofondando, non si contano. Fra questi anche parecchi musicisti bianchi, come Jerry Mulligan, che ha fatto parte del nonetto di Davis, che ha inciso nella prima metà del 49. Miles comincia a deragliare. Non pensa affatto, come invece qualcuno crede, che l'eroina aiuti a suonare come Charlie Parker. Ma tornare negli Stati Uniti lo ha depresso e gli manca Juliette Gréco, il suo amore parigino. Miles è riuscito a stare 4 anni accanto a Charlie Parker senza cadere nell'eroina, ma al ritorno a New York comincia a farsi. Miles ha solo 23 anni. L'eroina e il fantasma di Juliette Gréco lo distaccano sempre di più da sua moglie e dalla vita familiare. All'inizio Miles non si buca, aspira l'eroina. Un giorno però non si sente bene e non mette in relazione il suo malessere col fatto che quel giorno non ha sniffato. È uno spacciatore a farglielo notare e ad annunciargli che ormai è dipendente e a consigliargli di iniettarsi l'eroina in modo da avere un effetto più forte e prolungato. Il 1949 trascorre con pochissime occasioni di lavoro. Una delle poche è la sera della vigilia di Natale, quando Miles suona alla Carnegie Hall di New York in un supergruppo che allinea Benny Green al trombone, Sonny Stitt al sax alto, Serge Chaloff al sax baritono, Bud Powell al piano, Carly Russell al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Eccoli in Hot House di Tad Dameron.

La tossicodipendenza di Miles stupisce molte persone che lo conoscono bene e che lo considerano una persona dotata di forte autocontrollo. Anche Miles è convinto di avere comunque la situazione sotto controllo, ma il controllo lo sta perdendo ancora prima di accorgersene. Si inietta eroina e sniffa cocaina. Spesso si fa in compagnia di amici che hanno cominciato a piombare nell'eroina più o meno nello stesso periodo in cui è successo a lui, come Sonny Rollins, che ha 4 anni meno di Miles. Del giro dei giovani musicisti tossicodipendenti fanno parte anche Art Blakey e John Coltrane, che ha la stessa età di Davis e che Miles conosce in questo periodo. Nel marzo del 50 si tiene la terza e ultima seduta del nonetto di Davis, protagonista delle incisioni che passeranno poi alla storia sotto l'intestazione di Birth of the Cool. In una intervista con la rivista Downbeat, Miles descrive la sua situazione di mancanza di ingaggi. In un anno ha lavorato un paio di settimane in un locale di Brooklyn, ha suonato al Festival del Jazz di Parigi, ha fatto qualche serata a New York e un mese all'High Note a Chicago e al momento dell'intervista non ha in agenda nulla di significativo. Nella conversazione Miles attacca anche i proprietari dei locali per la loro mancanza di rispetto nei confronti dei musicisti e rivela il suo stato d'animo rispetto all'esperienza parigina del 49. Miles dice che gli piacerebbe passare 8 mesi all'anno a Parigi e 4 negli Stati Uniti. 8 mesi, dice, in cui sei accettato per quello che sai fare e 4 mesi qui perché, beh, è difficile lasciare tutto questo. All'inizio dell'estate del 50, Miles è al Birdland con una All Stars, con Fats Navarro alla tromba, J.J. Johnson al trombone, Brew Moore al sax tenore, Tad Dameron e Walter Bishop che si alternano al piano, Carly Russell al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Alla serata partecipa anche Charlie Parker. Per Navarro, uno dei più grandi trombettisti della sua epoca, sarà l'ultima esibizione. In Conception, un brano di George Shearing, Davis prende un ampio assolo iniziale, seguito poi da un ampio assolo di Navarro, che però nella registrazione probabilmente amatoriale della serata si sente in maniera molto meno nitida.

Minato dalla tubercolosi e dalla eroina, Navarro, dopo la serata al Birdland, viene ricoverato in ospedale nel giro di una settimana. All'inizio di luglio del 50, muore a soli 26 anni. Non appena comincia a fare i conti con la realtà della sua dipendenza, Miles vorrebbe interrompere. Non vuole fare la fine del suo amico Freddie Webster o di Fats Navarro, a cui è stato molto affezionato, ma non ce la fa a staccare. Al principio degli anni 50 Miles Davis è probabilmente il più importante tra i giovani protagonisti del jazz, ma intanto la scena sta cambiando. I locali della 52esima strada, che è stata il teatro degli esperimenti dei Boppers, verso l'estate del 50 stanno chiudendo e la 52esima sta diventando una strada di uffici. E l'eroina comincia a produrre i suoi effetti su Miles. Come racconta nella sua autobiografia, l'eroina cambia completamente la sua personalità. Da una persona tranquilla, per bene, che si preoccupa degli altri, Miles diventa l'opposto, pronto a tutto per non cadere in astinenza, per farsi continuamente. Miles si comporta adesso proprio come con riprovazione vedeva comportarsi Charlie Parker. Porta via da una stanza d'albergo una tromba e dei vestiti del suo amico Clark Terry e li va ad impegnare. Comincia ad impegnare la propria tromba, proprio come Charlie Parker il sassofono, e per suonare si fa affittare la tromba per una sera da qualche musicista. Accetta gli ingaggi a seconda che siano o no in situazioni dove sa di poter trovare facilmente l'eroina. Comincia a sfruttare delle donne per avere i soldi per le dosi. Irene con i bambini torna a St. Louis. Se il lavoro non abbonda, l'eroina peggiora la situazione. Miles comincia a suonare in maniera irregolare, a saltare gli ingaggi, a sparire per settimane. Mentre è in California con la band di Billy Eckstine, assieme ad Art Blakey, viene arrestato per possesso di eroina. Miles viene poi tirato fuori grazie all'intervento del padre, che muove le sue amicizie a Los Angeles. La rivista Downbeat alla fine del 50 parla dell'episodio in un articolo sul dilagare dell'eroina nell'ambiente dei musicisti e il danno di immagine per Miles è molto forte. Uno dei rari lavori che Miles riesce ad ottenere è alla fine del 50 a Chicago, dove per un paio di settimane in un club accompagna Billie Holiday. Miles è molto affascinato non solo dall'arte di Billie Holiday come cantante, ma anche dalla sua personalità dolce e calorosa, dalla sua bellezza e dalla sua sensualità. Ma Billie Holiday, che ha una decina d'anni più di lui, è rovinata dall'eroina. Lei non ne verrà mai fuori. Miles le resterà amico e negli ultimi anni della cantante, che muore nel 59, cercherà di starle vicino. All'inizio del 51 Miles viene assolto dalle imputazioni per possesso di droga, ma ormai il danno è stato fatto e in tutto l'anno Davis ha ingaggi nei club solo per 6 o 7 settimane. Tuttavia incide spesso. Proprio durante l'ingaggio a Chicago con Billie Holiday viene contattato da Bob Weinstock, il produttore che ha appena dato vita ad una nuova etichetta di jazz, la Prestige, che lo mette sotto contratto per un anno. Il 17 gennaio del 51 Miles ha 2 sedute di incisione nella stessa giornata. La prima è una rimpatriata con Charlie Parker che registra per la Verve. Fra i pezzi, O Prevail, composto da Parker, che incide questo brano per la prima volta.

Più tardi, nella stessa giornata, Miles è protagonista della sua prima seduta di incisione per la Prestige, che è anche la sua prima seduta assieme a Sonny Rollins. Come Miles ammette nella sua autobiografia, non suona nel modo migliore perché è stanco per la session con Parker, ma anche perché, tornato da Los Angeles dopo la scarcerazione, ha ricominciato a farsi e non è in forma. Oltre a Miles e Sonny Rollins al sax tenore, il gruppo, un sestetto, comprende Benny Green al trombone, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabbasso e Roy Ames alla batteria. Il produttore Bob Weinstock non è persuaso che alla incisione dei brani del gruppo di Davis partecipi anche Sonny Rollins, che Weinstock non considera pronto. Miles non solo lo convince a lasciarlo partecipare alla registrazione del suo gruppo, ma anche a dare a Rollins un'opportunità come leader, con una session che viene organizzata seduta stante nella stessa giornata, session in cui viene inciso un solo brano al quale partecipa anche Miles, ma in veste di pianista. I musicisti utilizzati infatti sono gli stessi, ma John Lewis ha dovuto andare via e quindi Miles lo sostituisce alla tastiera. I suoi musicisti poi lo prendono in giro dicendogli che ha suonato meglio il piano nel pezzo di Rollins che la tromba nella sua seduta. Ecco I Know, il pezzo di Rollins con Davis al piano. I suoi musicisti poi lo prendono in giro dicendogli che ha suonato meglio il piano nel pezzo di Rollins che la tromba nella sua seduta. Ecco I Know, il pezzo di Rollins con Davis al piano.

Circa un mese dopo, Miles comincia ad utilizzare nei suoi gruppi Jackie McLean, sax alto che gli è stato consigliato da Bud Powell. McLean ha 5 anni meno di Miles, che ne ha ormai più o meno 25. La prima sera che McLean deve suonare col gruppo di Miles al Birdland, l'unico locale di New York che ingaggia ancora Davis, nel gruppo ci sono anche Sonny Rollins e Art Blakey, McLean è così spaventato che prende un assolo, ma poi ad un certo punto improvvisamente corre via dal palco e Miles, preoccupato che McLean sia in astinenza, gli corre dietro e lo trova nel retro che vomita. La ritmica intanto sta continuando imperterrita a suonare e Miles gli dice di tornare sul palco e riprendere, cosa che McLean, dopo essersi dato una pulita, fa, suonando anche, a detta di Davis, molto bene. Miles poi lo inserisce in un nuovo gruppo che sta mettendo insieme. Ma Miles e McLean cominciano anche a frequentarsi al di là della musica, andando in giro per New York, comprando roba e facendosi assieme di eroina. Nel marzo del 51 Miles partecipa ad una seduta di Lee Konitz, con Konitz al sax alto, Sal Mosca al piano, Billy Bauer alla chitarra, Arnold Fishkin al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Fra i brani, due sono di George Russell, uno dei giovani compositori arrangiatori del Cenacolo che negli anni precedenti si è raccolto a casa di Gil Evans. Di Russell, che sarà una delle presenze più originali nel jazz moderno, Miles ha già allora molta considerazione come compositore. Uno dei due brani di Russell incisi è Aesthetic.

Siamo intanto all'alba della nuova tecnica del disco a microsolco. Bob Weinstock propone a Miles di incidere dei brani uscendo dall'abituale limite dei 3 minuti del 78 giri. Stimolato dalla prospettiva di poter esorbitare dagli assoli contingentati e di avere finalmente un reale spazio per l'improvvisazione, come nelle esibizioni dal vivo, Miles è uno dei primi musicisti nel campo del jazz a registrare approfittando di questa nuova possibilità. Uno dei brani incisi nella seduta per la Prestige dell'ottobre del 51 arriva quasi a 10 minuti. La media è di una mezza dozzina di minuti per brano. Alcuni brani sono registrati in quintetto con Sonny Rollins al sax tenore, Walter Bishop al piano, Tommy Potter al basso e Art Blakey alla batteria, altri in sestetto con l'aggiunta di Jackie McLean al sax alto. Per lui, a parte una seduta per un paio di brani come sax baritono a 17 anni nel 48, è la prima seduta di registrazione e McLean è già teso di suo, ma entra in estrema agitazione quando vede comparire in studio Charlie Parker, il suo idolo e mentore, che è venuto ad assistere alla seduta. McLean vorrebbe che Parker se ne andasse per essere più tranquillo, ma Parker lo incoraggia e si complimenta per come suona, e McLean alla fine si calma e suona benissimo. Nella sua autobiografia Miles parla con soddisfazione di questa seduta e del fatto che in questa occasione aveva sentito di aver raggiunto un suono e un approccio veramente personali e cita in particolare My Old Flame, uno dei brani incisi in quintetto.

Questo è il lato artistico. Intanto Miles, per comprarsi l'eroina, fa il protettore di diverse prostitute, ma i soldi non gli bastano mai. All'inizio del 52 Miles pensa che deve venirne fuori. Da grande amante della box, pensa che allenarsi regolarmente potrebbe aiutarlo a staccare dall'eroina. Chiede a Bobby McQuillan, un ex peso welter di alto livello, se vuole allenarlo. McQuillan gli risponde che vuole pensarci. Tempo dopo Miles raggiunge McQuillan ad un incontro al Madison Square Garden e gli chiede se ha deciso. Ma Miles è completamente fatto e McQuillan gli dice senza tanti complimenti che non ha nessuna intenzione di allenare un tossicodipendente e lo invita a tornare a St. Louis e a cercare di uscirne. E poi gli dice di andarsene. Miles rimane scosso, nessuno gli ha mai parlato così. Miles è abituato a frequentare musicisti che si fanno o musicisti che non si fanno ma che conoscono la situazione degli altri e fanno finta di niente. Miles chiama il padre a St. Louis e gli chiede di venirlo a prendere. Una sera Miles sta suonando in un club, è male in arnese, sta adoperando una tromba presa in prestito e deve soldi al proprietario del locale. Fra il pubblico gli appare il padre. «Mi stava guardando», racconterà Davis nella sua autobiografia, «con un'aria disgustata che mi fece sentire un pezzo di merda». Miles vorrebbe terminare la settimana di ingaggio nel club, ma il padre non vuole sentire ragioni. Allora Miles si mette d'accordo con il proprietario per una sostituzione, il padre fa un assegno per pagare i debiti del figlio, Miles avvisa McLean e gli altri musicisti che sono nel suo gruppo e parte. Quando si trova col padre sul treno per St. Louis, Miles ha l'impressione di essere tornato un bambino piccolo col suo papà. «Non mi ero mai sentito così prima», racconta nell'autobiografia, «e probabilmente non mi sono mai più sentito così dopo». Miles va nella fattoria paterna, va a cavallo, sta tranquillo per un po', ma poi viene ripreso dai suoi demoni e trova i contatti per procurarsi dell'eroina, facendosi dare dei soldi dal padre, ignaro. Si mette a frequentare i musicisti di St. Louis e suona con il tenor sassofonista Jimmy Forrest. Ecco Miles e Forrest nella primavera del 52 al Barrel House, un club di St. Louis.

Scoperto che Miles ha ricominciato a bucarsi, il padre si rifiuta di dargli altri soldi. Miles lo insulta violentemente davanti ad altre persone che sono nel suo ufficio. Il padre, che a East St. Louis è uno sceriffo, lo fa arrestare, anche se facendo in modo che il suo arresto non sia registrato ufficialmente. Ma per una settimana Miles rimane in prigione. Soffre le pene dell'inferno per l'astinenza, ma questa esperienza gli suggerisce l'idea che potrebbe farcela a staccare con l'eroina, col sistema detto in gergo cold turkey, tacchino freddo, cioè semplicemente interrompendo da un giorno all'altro e affrontando l'astinenza. Miles capisce che il vero problema è entrare nell'ordine di idee di farlo, ma appena esce di prigione corre a bucarsi. Il padre vorrebbe farlo rinchiudere su base volontaria per una riabilitazione nel carcere di Lexington, ma Miles rifiuta e torna a New York. Per entrare nell'atteggiamento psicologico di liberarsi dell'eroina, Miles impiegherà più di quello che immagina. Intanto a New York ricostituisce un gruppo con Jackie McLean e va ad abitare da lui, non esattamente la scelta migliore per qualcuno che voglia prendere le distanze dall'eroina. Miles è scontento di McLean solo per quanto riguarda la conoscenza del repertorio. Jackie è un talento naturale, ma è pigro e non sa suonare pezzi come Yesterdays. A Miles, che se ne lamenta, McLean risponde che è giovane e che non vede perché debba stare lì a imparare il repertorio di una vecchia generazione. Miles gli dice di non fare storie. Quando poi nel maggio del 52 si trovano in studio per la Blue Note e uno dei pezzi che Miles vuole registrare è appunto Yesterdays e McLean continua a non averlo imparato e tira fuori le stesse scuse, Davis gli dà una lavata di capo di cui McLean, sul punto di mettersi a piangere, non si dimenticherà per tutta la vita. Siccome McLean lo suona sbagliato, Miles registra il pezzo senza McLean.

Tempo dopo Davis suona col suo gruppo in un locale a Filadelfia e arrivano ad ascoltare Duke Ellington e i membri della sua band. Miles si dice che è il momento di fare sul serio. Fa suonare al gruppo Yesterdays, prende il suo assolo, poi lascia spazio a McLean per fare il suo. McLean sbaglia. Quando viene il momento di presentare la band, Miles dice: «Signore e signori, Jackie McLean, che non so dove abbia preso la sua tessera del sindacato dei musicisti, visto che non sa suonare Yesterdays». Il pubblico non sa se prenderla per una battuta e ridere o no. Dopo l'esibizione, McLean si lamenta con Miles perché lo ha messo in imbarazzo davanti a Ellington e Miles gli dà un'altra lavata di capo. I rimproveri di Davis lasciano degli strascichi e qualche tempo dopo McLean abbandona la band. Nella sua autobiografia Davis racconta che più avanti, quando McLean non era più nel suo gruppo e a Miles capitava di andare ad ascoltarlo, McLean suonava sempre qualche vecchio pezzo, e specialmente Yesterdays, e dopo gli chiedeva come lo aveva suonato. Nel frattempo, dice Miles, McLean era diventato un maestro e Miles gli diceva: «L'hai suonato bene per essere un ragazzo». Davis nel 52 incide solo l'album per la Blue Note ed è poco presente dal vivo e soprattutto alle prese con l'eroina. Le cose vanno sempre peggio e Miles comincia a perdere fiducia in se stesso, tanto da cominciare a dubitare della sua capacità di portare avanti una carriera musicale. Nella sua autobiografia Davis ricorda che a 26 anni cominciava anche ad essere trattato come uno della vecchia guardia, mentre la critica bianca puntava la sua attenzione su musicisti bianchi come Stan Getz, Lee Konitz, Jerry Mulligan e cominciava a idolatrare Chet Baker che, dice Miles nell'autobiografia, aveva un suono proprio come il mio, ma peggio del mio, anche se io ero un tossico tremendo. Per Miles, un giovane trombettista nero come Clifford Brown era molto superiore a Baker. Inoltre anche molti dei musicisti bianchi erano dei tossici, ma si parlava solo di musicisti neri eroinomani, almeno fino a quando nel 54 Stan Getz viene arrestato per una tentata rapina ad una farmacia. Miles comincia a pensare di essere uno che non ha un futuro. Nei primi mesi del 53 Davis ha diverse sedute di incisione. In febbraio incide pezzi scritti e arrangiati dal sassofonista bianco Al Conn. Oltre a Miles e Conn al sax tenore, la formazione comprende Sonny Troit al trombone, Zoot Sims pure al tenore, John Lewis al piano, Leonard Gaskin al contrabbasso e Kenny Clark alla batteria. Ecco uno dei brani, testi Padding.

Intorno alle sedute di incisione ci sono i problemi e i traffici di Miles e di altri musicisti per procurarsi l'eroina e nutrire quello che nell'autobiografia Miles chiama il suo mostro affamato. In diversi casi Miles incide dopo essersi appena fatto. Miles comincia regolarmente ad essere controllato dalla polizia che vuole vedere le sue braccia alla ricerca di buchi recenti. Miles viene aiutato da alcune ragazze che sono innamorate di lui. Impegna tutto quello che può impegnare. Cab Calloway in una intervista perfidamente lo nomina tra i musicisti che si fanno. Una sera della primavera del 53 Max Roach, con cui Davis negli anni precedenti ha stretto una amicizia fraterna, lo incontra fuori dal Birdland. Davis ha addosso dei vestiti sporchi, è fatto e ha completamente l'aria del drogato. Roach, che sa che cosa è l'eroina perché c'è passato ma ne è uscito ed è pulito e ci tiene ad essere a posto, è invece in ordine, impeccabile. Guarda Miles e dandogli due banconote da $100 gli dice beffardamente che trova che abbia un magnifico aspetto. Sferzato dal sarcasmo di Roach, Davis decide di venirne fuori. Telefona nuovamente al padre e gli annuncia che sta tornando a casa e prende il primo bus per St. Louis. A St. Louis continua però a bucarsi, anche se non troppo. Lo chiama proprio Max Roach, che con Charles Mingus sta andando a Los Angeles per un ingaggio e vuole passarlo a trovare. Miles li ospita nella fattoria del padre a Millstadt. È già stanco di St. Louis e decide di seguirli in California. In California incontra per la prima volta Chet Baker, che è appena stato proclamato miglior trombettista dell'anno dal referendum della rivista Downbeat e che ad incontrarlo gli pare imbarazzato. «Penso che sapesse», dice Miles nella sua autobiografia, «che non lo meritava rispetto a Dizzy e a tanti altri trombettisti. Non ce l'avevo con lui personalmente, ma ero furioso con quelli che lo avevano scelto». Chet era un tipo abbastanza simpatico, tranquillo e un buon musicista, ma tanto lui che io sapevamo che aveva copiato un sacco di cose da me. Mi disse poi che era nervoso a suonare con me in mezzo al pubblico. Durante questo soggiorno Miles conosce Frances Taylor, ballerina della compagnia di danza della grande Catherine Dunham. La prima volta che la vede Miles rimane senza fiato, ma ha anche l'impressione di esserle piaciuto a prima vista. Non si sbaglia. Ma intanto continua ad avere bisogno di eroina e comincia a non poterne più. Decide di tornare a St. Louis, questa volta con la determinazione di chiudere una volta per tutte. Va direttamente nella fattoria del padre, fa una passeggiata con lui e con la sorella. Il padre gli dice: «In una faccenda di droga come questa, io non posso fare altro per te che darti il mio amore e il mio appoggio. Il resto lo devi fare da solo». Poi il padre e la sorella si allontanano. Miles va in un appartamento destinato agli ospiti e chiude a chiave la porta. Rimane per giorni sdraiato al buio, suda come un dannato, ha terribili dolori alle giunture, non ce la fa a mangiare, ha l'impressione di morire. Dopo 7 o 8 giorni, finalmente, è finita. No, non è ancora del tutto finita, tanto che Miles preferisce non tornare subito a New York, dove le tentazioni sarebbero troppe. Mette nel conto di ricascarci e preferisce andare a Detroit, considerando che lì l'eroina non è pura come a New York. Rimane a Detroit per alcuni mesi, suona in qualche locale, fa un po' il protettore, ha delle amiche che gli danno dei soldi. Nella sua autobiografia dice: «Usavo un po' di eroina, ma non era così forte e non ce n'era molta in giro. Non mi ero ancora tolto completamente la droga dalla testa, ma c'ero vicino e lo sapevo». Ma dice anche: «Continuavo a pensare come un tossico». Ma c'è di nuovo qualcuno che, sbattendogli in faccia la verità, lo scuote. Questa volta a dirgli che è un patetico tossico è un gangster. A Detroit l'eroina è così tagliata che non gli fa quasi niente, ma continua a sentire il bisogno di infilarsi l'ago nel braccio. Poi, ad un certo punto, Miles non vuole più bucarsi e smette. Anche il fatto che i musicisti di Detroit lo guardino come uno che ha fatto delle cose importanti
e che loro siano puliti lo aiuta a recuperare il senso di sé. Ma il passo decisivo Miles lo fa pensando a Sugar Ray Robinson, il pugile afroamericano che è un suo eroe. Robinson è un uomo di successo, pieno di donne, elegante, ma quando deve allenarsi e combattere non ce n'è per nessuno. Miles pensa che se Sugar Ray Robinson è così disciplinato, allora può esserlo anche lui. È stato lui, dice nell'autobiografia, che mi ha fatto pensare che ero forte abbastanza per avere di nuovo a che fare con New York. Miles torna a New York nel febbraio del 54, chiama Alfred Lion della Blue Note e Bob Weinstock della Prestige e annuncia che è pronto per registrare. Il 6 marzo è in studio per la Blue Note, in quartetto con Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Uno dei brani che ascoltiamo per concludere è Take Off, firmato dallo stesso Davis. Per Miles è l'inizio della resurrezione, ma la vera resurrezione, come vedremo nella prossima puntata, arriverà un anno e mezzo dopo, improvvisa come lo stupore per l'assolo con cui Miles strega il Festival di Newport.

0: Francesco Tragni.
1: Ciao Chisinusi. Pier Giorgio Pardo.
2: Carlo Centemeri.
3: Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
2: Amici e amiche di Radio Popolare, siamo giunti fino alla ben quinta puntata di questa stagione. Le puntate sono 5 di Senza Parole, ma noi continuiamo a essere 4, e i 4 che sono qua in studio questa sera sono
1: Pier Giorgio Pardo,
0: Francesco Tragni,
4: ciao chi,
2: e Carlo Centemeri. Siamo sempre noi quattro, ormai appunto siamo alla quinta settimana di questo programma. Andiamo a passeggio tra brani che hanno la caratteristica di non avere un testo, poi che siano stati hit, siano stati brani strumentali di gente che altrimenti cantava sempre, siano stati brani che per qualche motivo abbiamo voglia di farvi sentire, li scegliamo e ce li ascoltiamo, ma soprattutto, come vi abbiamo già detto altre volte, neanche noi sappiamo che cosa ascolteremo, quindi le reazioni che sentite sono tutte quante assolutamente genuine. E quindi appunto questa sera è di mazzo il buon Pier Giorgio, il quale Pier, che cosa, da che codice partiamo?
1: Allora, io direi di partire dalla numero 7, e qua sì, la reazione, anche la mia, potrebbe essere imprevista, nel senso che spero, avendo fuso il computer praticamente poco prima di arrivare qua, che la mia ricostruzione dei numeri corrisponda.
2: Ma potrebbe alla essere
1: verità.
2: Tutt'altro.
1: Quindi potrebbe essere tutt'altro.
2: Surprise.
1: La mia reazione adesso sarà di ok, è quella, oppure no. Vai col 7, che è un numero perfetto.
2: La domanda è: il 7 sarà il 7? Adesso lo scopriamo.

0: mi azzardo a dire tra fine anni 70 primi anni 80.
1: Sbagliato,
2: anche sbagliatissimo. Anche un pelo prima, secondo me.
1: Sbagliatissimo, ancora di più.
2: Ancora di più, quindi dobbiamo andare nell'altra direzione.
1: Dovete andare avanti.
3: Io dico che mi piace tanto.
2: Anche a me.
3: Mi fermo qui.
1: Allora, a te può piacere molto, anche perché ha un tocco francese. Sì. Che effettivamente si avvicina abbastanza ai tuoi gusti. È un cantautore, quindi questo è rarissimo che possa essere, non fa degli strumentali, ha fatto solo questo strumentale che era un singolo e aveva
2: addirittura un singolo.
1: Sì, e aveva un video che era era una sorta di thriller girato in un bosco che ti lasciava essere fatto.
2: All'aria meravigliosa, ma ti giuro che sono perso nel bosco. Come
1: l'album si chiamava L'Incroyable Vérité. E lui è Sébastien Tellier.
2: Accidenti.
1: Il primo album, che era quello che conteneva anche Universe, che si apriva con questo brano, Homme l'heure di, non so poi pronunciarlo bene, ci vorrebbe Schauki. Sì. E aveva una prima registrazione che era quasi lo-fi, poi sì, è arrivato tutto
2: remastering, cose varie,
1: eccetera, sì. Tutto il resto, tutta la sua carriera è arrivata dopo, però secondo me l'album più bello, più spiazzante era proprio questo qui e per questo ve l'ho proposto.
2: È meraviglioso.
1: È un inizio inquietante di serata.
2: Così cominciamo. Settimane fa ci hai fatto partire con appunto la perfidia e questa sera partiamo con l'inquietudine, col mistero. Vedi il pardo, come fa la radio il pardo, non la fa nessuno.
1: Per fortuna. Per vostra fortuna.
2: Vai Pier.
0: Tu dovresti chiedermi, lasci o raddoppi?
2: Non lo so.
0: Raddoppio, tu. Lui ha detto 7, io dico 14.
2: Tu dici 14 e allora pronti col 14.
0: Molto sciauchiano questo brano.
2: Stasera dice, è tutto ispirato a te, Sciauchi.
4: Si vede che ho lasciato la mia impronta nelle ultime puntate.
2: Oppure, non so, ci sono anche dei segni di percosse sulla schiena, dovremmo vedere. Vediamo com'è la 14 del Tragni.

0: Vabbè, qui siamo tornati giovani abbastanza improvvisamente tutti.
1: Colonna sonora, ovviamente, Morricone, film del 73. Secondo me, se uno pensa a quanto è bella la colonna sonora e quanto è brutto il film, forse la differenza più abissale che c'è, se avete presente il film, c'è,
0: sì.
1: C'è Mario Brega, peraltro, in quel film, che è senza barba, ancora... Prima di delle macchiette con
0: questa
1: Carlo
0: mano
1: Carbone.
0: Può essere ferro e può essere più, ma sì.
2: Sai che nella questa colonna sonora c'è un brano nascosto che viene ignorato da tutti, è un capolavoro, mi sa che si chiama Il Mucchio Selvaggio.
1: Il film questo non passa spessissimo, per esempio, rispetto a tutti gli altri film di Bud Spencer e Terence Hill. Un po' perché c'è solo Terence Hill.
3: È una fortuna.
0: Sì,
1: è veramente brutto, è un western.
2: Film è di Tonino Valeri, non sbaglio.
0: Possibile.
1: Film è di... Aspetta che ce l'avevo... Tonino Valeri, ecco, esatto. Sì, 73 comunque questo film.
2: Comunque a me è piaciuto.
1: Il film.
2: A me piacciono i film, il cinema, il western.
0: No, sono film molto realistici, nel senso, sono veri, sono fatti bene e tutto. Poi hanno tutti le loro sbavature, quello che vuoi, però diciamo, non è un... I film per cui cambio canale se mi passano davanti sono altri, questo tutto sommato ancora me lo guardo volentieri.
1: Diciamo
0: poi...
1: che, ecco, rispetto a quanto passano tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, che quasi ogni 2-3 mesi vengono riproposti, Il Mio Nome Nessuno è un po' meno battuto, ecco, quindi...
0: Sì, comunque appunto, se sono altri film che mi capita di vedere, di cambiare canale a metà, ecco, qui tutto sommato, alla fine, poi magari alcune cose ormai le derubrichi anche come trash o così, le trovi anche divertenti, cioè non ti scandalizzano più di tanto. Moi?
1: Tocca a toi.
0: Così parrebbe. Allora, qui partiamo da un disco, 66, poi un brano diventa molto famoso dopo perché viene utilizzato per una sigla di un programma molto seguito in Italia, disco però con una copertina famosissima, e il fatto che in Italia il disco sia diventato più famoso per la trasmissione che non per la copertina ci dice molte cose, ma adesso sentiamo, perché diciamo, anche chi l'ha scritta, chi l'ha arrangiata, ci sono tante storie interessanti dietro a questo brano qua.

0: Vabbè, direi che il Tranni l'aveva riconosciuta abbastanza rapidamente.
1: Herb Alpert,
0: esatto.
1: Testovone.
0: And the Tijuana Brace.
1: Una radio della concorrenza l'ha usata e la usa tuttora.
0: E la usa tuttora per una famosa trasmissione calcistica, soprattutto. Ma allora, qui ci sono secondo me due cose da raccontare. Una è la copertina, molto famosa, dove c'è questa ragazza. Perché il disco si chiama Whipped Cream and Other Delights, e c'è questa ragazza che ufficialmente sembrerebbe coperta solamente di panna montata. Poi se si guarda bene si vede il trucco, perché è la coperta con un lenzuolo bianco su cui c'erano su degli sbuffi di schiuma da barba, che però davano un po' questo effetto. Però fu una copertina che fece, non dico scalpore, però era quel vedo non vedo che chiaramente
2: sul mood Babetti, praticamente.
0: Sì, certo. Ecco, il fatto che questo brano sia diventato molto più famoso perché è legato al calcio, che non perché è legato alla fanciulla di copertina, ci dice molto chiaro come sono i livelli dei valori, appunto, dell'ascoltatore italiano medio.
1: Ci sarebbe da fare uno spin-off della nostra trasmissione solo sulle sigle strumentali fatte da per trasmissione del calcio.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Come per esempio quella Disco Music di
0: abbiamo sentito qualche settimana fa. E poi il particolare che secondo me è anche interessante è dire che Herb Alpert, che è il trombettista leader di Tijuana Brace, è la A della A&M Records. Quindi quelli che poi noi abbiamo inventato, non so, Susan Vega, Rick Wakeman, Sting,
2: The
0: Police, gli Strobes, cioè potremmo andare avanti.
2: Non possiamo non citare gli Strobes, non li cita mai nessuno. Dave Cousins è anche morto.
0: No, gli Strobes tutta la vita, però appunto la A&M che è stata, e i Carpenters.
2: Supertramp.
0: Sì. Cioè comunque parliamo di uno che non è stato solo un grandissimo musicista, ma anche un signor produttore, perché la A&M ha sempre avuto un catalogo molto bello, molto stiloso, molto interessante. Sciocchi.
3: C4.

0: posso provare a buttarmi?
1: Buttati.
0: Jan Tiersen.
1: Che brano è?
0: No, il titolo non lo so, però detto l'autore è già qualcosa, dai.
2: Sì, in effetti potrebbe essere lui, mi accodo.
1: È un album meraviglioso che si chiama Le Retrouvailles.
2: E non ho.
1: E questo brano si chiama La Vee e in questo album ce ne sono anche due brani cantati da Liz Fraser.
3: Ah, ecco.
1: È un album straordinario.
3: Sì. Bisogna un po' inseguirla lei. Io sì. Penso che, tra l'altro, prima o poi potremmo passarla, perché tutto sommato lei non fa dei testi, fa dei vocalizzi. Nei
1: sì, è vero, è vero, è vero.
2: Potremmo fare una... Possiamo fare una... Vale? Vale vocalizzo? Sì, in effetti abbiamo passato Soleado, il vocalizzo ci sta.
3: Lei, in realtà, sono delle non parole, sono dei testi inventati, ma...
2: Ma ci sono delle parole, eh? O sono sillabe,
3: solo vocalizzi? Solo a partire da Heaven or Las Vegas. Nei precedenti lei non pronuncia parole.
2: E allora, secondo me, uno dei precedenti si può fare, direi che ci
1: abbiamo aperto un filone straordinario, perché lei la sua voce è uno strumento.
3: Meraviglioso. E dopo e poi tra l'altro siamo anche noi molto particolari, perché stiamo parlando di lei, ma non la mettiamo oggi.
2: Ma
1: Jan Tiersen, l'hai indovinato? Conoscevi questo brano?
0: No, il brano.
2: No, anche secondo me è stile mi sembra.
0: Sono andato per intuizione. Mi è venuto in mente il mondo di Amélie.
2: Quello che è forse
1: poi
2: la cosa più conosciuta.
1: Poi questo brano poi va in crescendo.
2: Sì. Ma l'abbiamo sentito man mano che procedeva, infatti. Ma poi lui è veramente, secondo me, ha proprio preso quello spirito parigino da caffè, però è in una dimensione che è totalmente discronica, non è da nessuna parte, non è un qualcosa che sappia di revival, è oggi, però è una volta, è francesissimo, è veramente un compositore che io amo tantissimo. Infatti non c'era ancora capitato. Bene.
0: PGP, tocca a te.
3: Tocca a me. Allora, prima ho chiamato la 7, adesso
2: prima hai chiamato
3: la 9.
2: Adesso sentiamo la 9 e vediamo un po', anche in questo caso, ammesso che sia quello che pensi tu.
3: Sì.
2: Perché magari è tutt'altro.
3: Magari
2: è un monologo parlato senza
0: il
2: musica.
0: Gabber,
3: comunque, se è quello che penso io, non è propriamente una hit, ma quasi.

0: un 7 ottavi bello.
1: Ma un, secondo me è una meraviglia.
0: Bello pastoso.
1: Allora,
0: una
1: posso dire che lui ha suonato a Milano. Che
0: un bel po' di gente ha suonato a Milano, quindi no, se puoi darci un altro aiutino.
1: Recentemente ha suonato a Milano, e che il suo, questo disco è uno dei dischi più, diciamo, di non jazz, ma insomma jazz e dintorni, più brillanti della stagione 2024-2025.
0: Beh, il pezzo è bello come arrangiamento.
1: È di colore. Ed è uno degli uomini più belli che abbia mai visto nella mia vita.
0: Ok, non conosco così tanto i tuoi gusti da sapere esattamente chi è.
1: Si chiama Makaia McCraven.
0: Ok.
1: E This Moment è l'album.
0: Gran pezzo, gran pezzo, gran pezzo. Sì. Bello, bello gruvoso.
2: Bravo.
0: Bravo.
3: Bene, io adesso, visto che il primo pezzo era sciauchiano, il secondo è centemeriano.
0: Addirittura.
3: Cioè, oggi mi sono ispirato.
0: Potrei sentirmi in colpa.
3: Ed è il numero 17.
0: Ed è il numero 17.
3: Sì. Vediamo se lo
0: incrociate le dita e partiamo col 17.
3: Poi famoso.

0: Vabbè, Carlo l'ha beccata subito.
1: Vabbè, che è ben nato era abbastanza evidente.
2: Sapienti, lo strumentale prima.
0: Finale, è la fine del disco questo strumentale. Sì. Ah, diciamo che ci sono diverse. Allora, il disco era

0: Mattino Senza Fili, uno dei primi concept album del cantautoresimo italiano, l'anno era 77, e Edoardo Bennato, appunto, ha seminato nei suoi dischi dei brani. In alcuni c'è proprio
1: Sì,
0: l'orchestra, come tu hai
1: come
0: detto.
1: tutti insieme lo denunciamo.
0: Esatto, inizia
1: Era.
0: addirittura il
1: Sì,
0: cantante
1: è proprio una
0: di
1: scena
0: opera lirica.
1: d'opera.
0: Sì, e quindi bravi, bravo
1: L'ha
0: Carlo.
1: fatta bene. Tra l'altro, la cosa che è da un lato comprensibile, dall'altra misteriosa, è che molto spesso ci sono introduzioni di strumentisti seri, un po' in tutti i dischi della scena, diciamo, ricordi, quindi milanese e anche CBS e CGD degli anni 70-80. Però quasi mai ci sono i nomi di chi ha suonato, perché comunque molti dei personaggi che venivano dall'orchestra dell'Angelicum, della Scala, dei Pomeriggi, eccetera, venivano volentieri a fare questo genere di cose. Però ogni tanto capita di sentire qualcuno: ah no, perché lì, ma lì ci suonavo io, ma questo l'ho fatto, mi hanno chiamato il pomeriggio, perché c'era un tal giro, un tale interscambio tra tutti i mondi musicali che l'effetto era meraviglioso. Solo che il peccato è che dopo i musicisti hanno cominciato a chiedere i crediti sui dischi e chiedere di apparire, e quindi sappiamo molte più
0: Che
1: cose.
0: mi fa
1: Però
0: venire in
1: credo che
0: mente.
1: Burattino senza fili sia stato registrato a Napoli, se non sbaglio,
0: Ma
1: eh?
0: tu dici, perché essendo comunque filone ricordi, secondo me registravano qua. Però
1: Però
0: a Napoli stesso giro, non è che a Napoli musicisti
1: no,
0: mancano.
1: sia in
0: Devo
1: questo,
0: andare a vedere.
1: sia in questo che solo canzonette, che
0: Sì?
1: sono due Foldergate. Adesso che mi viene in mente, non ci sono i crediti di queste canzoni, delle
0: No,
1: tue
0: no, no, no, no,
1: canzoni
0: assolutamente,
1: strumentali.
0: assolutamente no, assolutamente no. Ma e invece, tra l'altro, per fare un esempio, in un altro album dove c'è una grossa presenza orchestrale, che è Le Nuvole di Fabrizio De André, invece è molto divertente perché i personaggi che hanno suonato lì dentro sono tutti gente poi diventata molto famosa. Tipo al flauto c'è Giovanni Antonini, che è poi diventato il direttore del Giardino Armonico, c'è Silvio Righini, ci sono tante persone, c'è Michele Brescia, tante persone comunque conosciute oggi nel mondo della musica, anch'io conosco, che all'epoca erano giovani professionisti. Però quando guardi quella lista lì, veramente ti viene abbastanza, è abbastanza impressionante. Secondo me, guardando queste qui ci sarebbe lo stesso effetto, però non abbiamo gli stessi nomi di riferimento, e peccato. Quindi vabbè, magari un prima o poi qualche volta lo scopriremo.
2: Oppure puoi andare un po' in giro a cercare,
1: Ma se magari
2: esplorare.
1: qualcuno è anche morto, cioè, ormai va bene
2: In tal
1: tutto, però
2: caso ci godresti perché sei una brutta persona.
1: no, io no, sa che non lo farei, anche perché poi parliamo di un disco che ha
2: Ma
1: quasi 50
2: scherzo.
1: anni, tra
0: L'anno
1: l'altro.
0: prossimo.
1: Eh sì, quindi vabbè, portati molto bene,
2: Portati benissimo.
1: portati benissimo. A moi.
0: Vai.
2: Sì.
1: Allora, adesso anch'io ho pensato a Shaoqi qui, ma perché è un
0: Ciao,
1: autore.
0: diventa rosso
1: No,
0: questo.
1: no, perché è un autore di origini libanesi, poi ha lavorato soprattutto in altri paesi, ha scritto molta musica per il teatro, molte colonne sonore. Però diciamo che tra tutti i suoi brani c'è questo che viene da una colonna sonora di uno dei suoi film, magari non più conosciuti, che però secondo me è un brano bellissimo e che altrettanto io ricordo che era presente costantemente, un po' come lo dicevamo l'altra volta con gli Art of Noise, in un sacco di momenti televisivi della TV commerciale, primi anni. L'altro brano che io ricordo associato a sottofondi, stacchi di pubblicità, eccetera, eccetera, è questo, che tra l'altro ho scoperto solo anni dopo quale brano era.

0: Comunque, secondo me
1: ce
0: lo siamo ritrovato un po' da tutte le parti.
1: Io l'ho riconosciuto anche come pubblicità della Stefanel.
0: E io me lo ricordavo in tanti momenti televisivi, però appunto c'è il film da cui è tratto che si chiama, non lo dico in francese perché sono verrebbe malissimo, il titolo originale è 37.2 al mattino, e in italiano si chiama Betty Blue, lui è Gabriel Yared, che poi, vabbè, ha vinto l'Oscar col paziente inglese, ha fatto il talento di Mr. Ripley, c'è colonne sonore, gli ha fatto una marea, e ha anche fatto tanta musica colta, anche come balletti e tutto.
1: Sì, ma non carismatica come questo brano qua, secondo me. Qui era insuperabile, ma sì.
0: Secondo me è un brano incredibile questo.
1: Un brano incredibile che monta piano piano, poi a un certo punto esce la chitarra riverberata, effettata.
0: Tema con l'armonica dopo.
1: È troppo bello.
0: Tanto bel film, e lui devo dire a me piace un sacco, non so se rientra anche nei tuoi.
2: Sì, è tra... sì, sono 4 o 5 compositori che comunque lui vive, mi sembra, in Francia.
0: Sì.
2: Che c'è un altro, secondo me, che si chiama Armand Amar.
0: Sì, certo.
2: Che è straordinario. Cioè, poi Yared Amar, che hanno questa origine. Amar mi sembra che è un ebreo tunisino. Yared,
0: possibile.
2: Libanese, mi sembra di origine libanese. Portano sempre qualcosa del loro vissuto.
0: E qualcosa di nuovo anche poi. Sì. Per cui questo, anche questo è un disco che ha almeno 40 anni, penso, però... è comunque molto molto, continua a essere meravigliosamente attuale, un gran pezzo.
3: Forse i riverberi della chitarra che dicevi tu prima, Pier, sono quelli che rivelano un po' il periodo in cui è nato questo disco.
0: Sì, anche il suono della batteria.
3: Anche sì.
0: Anche lì si sente un po' lo zeitgeist di questo
1: pezzo. Sì. Cioè, somiglia anche a certi suoni di Hector Zazu, idea lì di ambiente, anche di musica erotica, se vuoi.
0: Sì, anche.
1: Che aveva quell'idea.
0: Sì, decisamente. Ciao, che prossimo codice.
2: C5.
0: C5 sia.

0: ti prego, dimmi immediatamente che cos'è.
1: Fessa.
2: Giorgio Moroder.
0: Dai.
1: Ah no, non l'avrei mai detto.
2: Fuga di mezzanotte, la colonna sonora.
1: Cioè all'interno della colonna sonora.
2: Perché tutti vanno su Chase.
0: Sì.
2: E dimenticano il tema principale di Fuga di mezzanotte.
0: Bellissimo. Che pezzo, questo, che pezzo, ragazzi. Sì.
2: Comunque hai indovinato il Moog, perché
0: sì, sì.
2: Moroder è il Moog.
0: Sì, vabbè, lui è...
3: No, ma il Moog l'ho indovinato io.
0: Ha detto anche lui, sì. Penso l'abbiamo detto quasi insieme.
3: Ci sono queste piccole schermaglie. Non posso vincere sui capelli, vinco sul Moog.
0: Ti lascio andare, tranquillo. No, perché stiamo cercando veramente di trattenerci nei commenti durante i fuori onda per cercare di tenere tutto registrato così possiamo condividerlo con voi. Però sì. Diciamo che intanto qualcosetta scappa anche durante i brani, durante appunto le attese, ma cerchiamo di tenervi il tutto. Vai.
2: Fuga di mezzanotte, in inglese Midnight Express del 78 di Alan Parker.
0: Alan Parker.
3: Bello. Anche quello, che filmone.
0: Madonna, Madonna.
2: Poi basato su una storia, una fake news. Nel senso che quella storia l'ha inventata, quello che ha scritto il libro, è diventato un grande successo, ha sputtanato la Turchia e poi dopo anche Alan Parker ha capito che qualcosa non funzionava, cioè non... Perché quel carcere lì era un inferno, no? Del
0: sì.
2: Ragazzo che viene preso all'aeroporto con un quantitativo di hashish, mi sembra.
0: Sì, sì.
3: Ma è stato scoperto dopo?
2: Dopo. Sì. Però quella scena all'aeroporto, mentre lui suda così, cioè, poi queste atmosfere create da Moroder...
0: C'è molto
2: fantastico.
0: Comunque vedete, questa è una trasmissione che si espande in più dimensioni, perché siamo già anche ai consigli cinematografici collaterali, quindi speriamo di darvi tante idee su cosa fare.
3: I film peraltro che si trovano tranquillamente
0: facilmente anche sulle piattaforme, dovunque, quindi andate, seguite i nostri suggerimenti, che cerchiamo che siano cose belle e piacevoli. Pardo.
3: Allora, per non dire nulla di nuovo,
0: sì.
3: È anche questa selezione è dedicata a Sciauchi.
1: No!
0: Bene.
1: No!
0: Basta, ormai è una concept puntata questa, cioè sì. C'è un po' il main team di...
3: Non gli avevo ancora dedicato niente, però questa qua proprio è per lui, intanto
0: okay.
3: Perché è un pezzo del 91.
0: Ok.
3: Poi perché è un pezzo, è una grande hit, una grandissima hit, ed è un pezzo che ha un groove molto black, molto americano e molto disco, anche se è un brano del 91. Quindi così, con queste credenziali, penso che lo mandi fuori di testa. A parte che lo conoscerà, però c'è un po' tutto, è una specie di the best delle cose che gli piacciono.
0: Ma se mi dicessi un numero io sarei ancora più felice.
3: È l'unico che non ho ancora detto, deve essere il 10.
0: Deve essere il 10?
1: Speriamo.
0: E vediamo un po'. Al massimo vi fare qualcos'altro, no?
3: Vediamo.

0: Sì, io me la ricordavo in questo periodo qua perché mi ricordo l'estate del 91, quindi o del 92, adesso non mi ricordo in quale periodo fosse fuori, però il pezzo era...
1: È un pezzo house, ha praticamente la stessa ritmica che puoi sentire in un pezzo come Vogue di Madonna,
0: sì, sì.
1: E quel tipo di produzione
0: è quasi un po' esi jazz ante litteram su alcune cose.
1: E ha l'apertura un po' magico-misterica, è il pezzo che ha lanciato Frankie Knuckles.
0: Un signor pezzo.
1: Sì. Prende qualcosa anche da New Order, una cosa così.
0: Vabbè, che comunque visto il periodo, sai.
1: Amorode. C'è un po' tutto quello che ti piace, Sciocchi, quindi.
2: Poi c'è, come diceva Carlo, c'è un po' di acid jazz, soprattutto all'inizio.
1: Sì, sì, perché gli accordi sono aperti, sì, con la settima, quindi sì.
0: C'è qualcosa leggermente già fanchettoso nel sound.
2: Dici qualcosa.
0: Che quello è stato un periodo, per questo genere di cose qui, quel quinquennio, diciamo, 91-96, è stato qualcosa di irripetibile.
2: Dici qualcosa sull'autore, visto che è un pilastro.
1: È un pilastro, guarda, quello che posso dire è che questo qua era il primo album e che lui veniva da una lunga militanza fra tutti i locali, da New York a Los Angeles, come DJ. Dal 72 stava lavorando.
0: Madonna.
1: Quindi praticamente con questo pezzo si lancia e poi dopo sono venute, c'è una, diciamo, una attività ancora parallela come remixer e produttore. Per esempio un pezzo come Blind nel suo mixaggio, che nel suo remix, che è divenuto super,
0: certo,
1: famosissimo. E quindi lui ha praticamente, possiamo dire, inventato quasi il sound della deep house, quindi penso che sia veramente un pilastro anche solo per quello.
0: Beh, ha dominato la musica dei vent'anni.
1: Jazz, probabilmente la cosa più easy jazz che c'è è proprio questo senso delle armonie jazzistiche aperte.
0: Sì, tutto suoni di un po' da Fender Rhodes, sì, da piano elettrico dall'inizio.
1: Quello è la cosa più acid. Che
0: poi, tra l'altro, in quegli anni lì siamo a ridosso anche del debutto che di Jamiroquai, che comunque avrebbe riportato un po' di sonorità del genere anche,
1: sì,
0: anche sulle piste.
1: Però
0: da ballo
1: usa la batteria elettronica,
0: sì, sì, infatti
1: non l'ha mai fatto.
0: Quindi... però era un periodo in cui, diciamo, certe sonorità anche un po' jazzose eccetera ricominciavano a tornare molto,
1: sì, nelle
0: molto in auge nella musica dance eccetera. Ma che periodo che è stato. Vabbè, scusate, faccio sempre la figura del vecchio.
3: Ti è scesa la lacrimuccia?
0: Sì, decisamente. Ma su, Tragni, hai l'onore dell'ultimo pezzo e quindi vediamo.
3: Tra l'altro, pochissimi pezzi italiani, li ho messi tutti io. Anche questo è un pezzo italiano, ma dopo cantautori.
2: Guarda che io ho messo un italiano.
3: Pochissimi.
0: È vero, pochissimi.
2: Moroder di Ortisei.
3: Sì, Giorgio Moroder.
0: E allora non so quanto si ritenga italiano lui.
2: Sì.
0: Un po' americano, un po' austriaco.
2: Sì, secondo me è più americano italiano, perché quelli dell'Alto Adige odiano gli austriaci,
0: sì,
2: li hanno abbandonati.
1: Esatto.
3: Comunque,
0: vai.
3: Stavolta mi ispiro a PGP, a Pardo, nel senso che lui è un rocker dentro, no? E quindi alziamo un po' i BPM della trasmissione, erano tutti pezzi abbastanza, a parte Moroder no,
0: sì,
3: questo però è un po' più calcato. C'è una band italiana del Piemonte, secondo me a PGP piace molto.
0: Che la parola Piemonte e PGP ha sollevato lo sguardo.
3: Che ha fatto un disco strumentale, qua però magari ti porto un po' fuori strada, nel 1999. E il brano è il numero 16 della mia lista.

0: Allora, chi siamo in Piemonte l'abbiamo capito.
1: Sì.
0: Abbiamo detto Piemonte però un po' più a est rispetto a Torino.
1: Cuneo,
0: va bene. Avanti, qualcuno che
1: ci
0: la indovina
1: arrivando,
0: con una?
1: Ci stava
0: vai,
1: arrivando.
0: Vai, Pier,
1: era un
0: vai.
1: Quartetto.
0: Pier sta pensando.
2: Sto pensando.
3: È un gruppo che fa solo strumentali o canta?
1: No, ha fatto un unico disco strumentale che è anche poco conosciuto. Insieme, è uscito insieme al loro terzo disco che è forse uno di quelli che ha fatto più successo invece. Cristiano Godano.
2: Sono i Marlene Kunz.
0: Ma dai.
1: C'è un disco che si chiama, che ha ucciso Paranoia, è uscito nel 1999.
0: Sì.
1: Che in edizione limitata è uscito con due CD,
2: sì.
1: Uno che era quello che conosciamo, il secondo che si chiamava Spore, dove erano tutti brani strumentali tipo questa, che uno si può immaginare cosa sarebbe potuto nascere se fosse diventata una canzone.
0: Certo.
1: Ci sono dei frammenti sonori che sono rimasti lì e poi hanno messo su disco. Questa per esempio si chiamava Rotule come frisbee, ed era una parte di questo disco completamente strumentale.
0: Un titolo che poteva essere dato da Pasquale Panella, per dire.
1: Anche sì, oltre che dei Marlene Kunz.
2: Sì, e sì, anche certo. Un po' di Verdena, che secondo
0: sì,
2: me
0: anche, sì, sì.
2: Devono molto a loro.
1: Sì, sì, la parte.
0: Vabbè. Signori, siamo alla fine anche di questa quinta puntata di Senza Parole. Direi che di spunti non sono mancati anche oggi. Noi ci risentiamo venerdì prossimo alle 21.30 e come sempre il giro di saluti da tutto quanto al tavolo abbiamo avuto...
1: Ciauchi,
2: Pardo,
1: Ragni
0: e Cente da questa parte dello schermo, ognuno tanto ha il suo soprannome che cambia ogni settimana. Voi fate i bravi, mi raccomando, noi ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Non fate niente che noi non faremmo.
1: Soprattutto PGP.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao. Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Ciauchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Madrid risponde al governo Meloni: da questa notte le persone in arrivo dall'Italia saranno controllate alle frontiere spagnole. Una risposta al blocco di Schengen da parte dell'Italia dopo l'arrivo di migliaia di persone migranti a Ceuta. Intanto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto di mutua difesa. Il rischio è l'allargamento della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La crisi climatica fa chiudere il rifugio più alto della Lombardia, oltre i 3.000 metri. Le temperature record in Italia continueranno per altri 10 giorni e anche il Po si avvicina ai livelli minimi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo di Pedro Sanchez risponde al blocco di Schengen imposto dal governo italiano alla Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta. In serata il ministro dell'Interno di Madrid ha comunicato che da mezzanotte verranno introdotti controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, una misura già minacciata in giornata e a cui Palazzo Chigi aveva risposto: non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Madrid.
1: Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen, è quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida statunitense. Sentiamo Renzo Guolo, che insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
2: Ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Pensiamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possono più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita singolarmente. Meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano, quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
0: E sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman, sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta e mancherebbe solo la firma. Sentiamo Farihan Sabai.
3: Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente ai paesi della regione, senza alcuna ingerenza esterna, e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi, numero limitato, definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Iran, intanto, nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere sul punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. E nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione di cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo oltre 1.200 persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini, uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria rimane drammatica. Sentiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
4: Rimane un grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
0: La destra si arrenda al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader 5 Stelle, un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, speculare a quella che la destra maga sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver risarcito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Sentiamo Enrica Riera, giornalista del Domani, che ha seguito l'audizione.
5: Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza e dunque il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha dichiarato e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
0: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per la morte di Nicola Musiani, il 54enne che nella notte tra il 18 e il 19 luglio fu vittima di un pestaggio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. E la crisi climatica si fa sentire anche in alta montagna, sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. In queste ore in grande sofferenza si trova anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci saranno temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente il continuo notarsi dell'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
6: Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate si dice sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegia un po' più di cemento nelle piazze, nelle strade, che deve pavimentare, va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata, per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari. Senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: Siamo in chiusura. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati, un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Sentiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura di Bologna.
7: Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, in maniera molto spontanea, le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte. Un volume da Hermann Hesse al paese delle nevi di Viviana Spada, edito da Il filo di Arianna. Arianna Spada, che tra poco sentirete già in linea con noi, è giornalista e autrice, scrive di diversi argomenti, arte, cultura, letteratura, viaggi e enogastronomia, e collabora con molte testate ed è anche curatrice di rassegne letterarie. Perché Hermann Hesse? Lo chiediamo poi a lei, anche perché, come vi accennavo da sommario, ci sono alcuni anniversari che vale la pena di ricordare. Ma il libro è interessante perché si parte dalla Svizzera, la località di Montagnola, per chi conosce la Svizzera italiana, è fondamentale, c'è il Monte Verità, c'è insomma luoghi che per Hermann Hesse furono assolutamente essenziali nel suo percorso personale e intellettuale, dove sorge peraltro anche il museo a lui dedicato. E poi altri luoghi, Arcenio, dove viveva il figlio Heiner, e il libro contiene una conversazione intervista esclusiva, e poi altri luoghi molto più lontani, fino a un ritorno in altre parti dell'Italia. Si tratta di un percorso libero, ma molto suggestivo, quello che Viviana Spada ha compiuto, tanto che lo ha definito nel sottotitolo del libro Viaggio d'amore sul tetto del mondo e nel profondo dell'anima. Le diamo il benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito e le belle parole che hai speso per il mio libro, grazie.
0: Allora, c'è una frase di Heiner Hesse che apre il libro: è vero, nei libri di mio padre, come nella sua vita, c'è sempre la speranza che ne usciremo. Ecco, ora che finalmente sono riuscita a leggere questo tuo libro importante, credo importante per te, ma anche importante per l'approccio che hai utilizzato all'argomento, agli argomenti, credo proprio che questa frase sia abbastanza illuminante, no? Cioè, in Hesse si ritrova un concetto anche più universale, che ne parlavamo un attimo fa con Maurizio Schmidt a proposito di Pinter, no? E della circolarità delle cose, che forse in questo momento potrebbe essere anche un appiglio per tutti noi.
1: Certo, sì, hai colto proprio nel segno. Infatti il mio grande desiderio, appunto, di dare alle stampe questo libro non era esattamente per gratificare solamente, diciamo, il mio ego di,
0: no, certo,
1: di autrice, ma proprio di portare questo messaggio, perché l'attualità del pensiero di essere nel terzo millennio credo che sia veramente importante. Infatti c'è anche lo scritto di Heiner che chiude il libro proprio su questo argomento. E in questi periodi veramente bui della nostra, appunto, l'attualità del giorno d'oggi, vediamo cosa succede nel mondo, ecco la speranza, perché insomma veramente si fa fatica, ecco, a sperare in un mondo migliore in giorni come questi. E quindi il pensiero e questa filosofia, appunto, di Hermann Hesse sicuramente potrebbero darci un po' di ispirazione, un po' anche di fiducia, appunto, in questa speranza in un futuro migliore.
0: So, noi ringraziamo moltissimo Viviana Spada, da Hermann Hesse al paese delle nevi, Il filo d'Arianna editore. Buon lavoro, a risentirci, ciao.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie mille.

0: Cioè, 7 agosto di grandissimo ritorno.
1: Ma io settimana scorsa ho detto, vado in vacanza, ciao a tutti, l'ho salutati, buone vacanze, e sono ancora qua.
0: Sto cercando un po' di ganti per dire, minchia, ma che cazzo, ma sei un rincoglione.
1: Avevo capito che dopo luglio basta, mi fa tutto quanto.
0: E invece, signori, questo è il 7 agosto, siete su Radio Popolare, sono... Le 23 è questa, nonostante le opinioni personali di Cipo.
1: Ma non volevo andare in vacanza.
0: No, zero vacanza, zio, questa è doppia H.

0: Italia H, anche stasera, anche ad agosto, si va avanti, non si smetterà, non si smetterà poi a settembre, non si smette mai, siamo sempre qua, caro Cipo, fattene una ragione, però un po' di ragione ce l'hai, perché comunque questa è la seconda puntata ufficiale di... prima di ufficiale di agosto.
1: Prima di agosto, 31. Perché settimana scorsa così era il 31 luglio. 31 luglio.
0: Quindi diciamo che è un po' giro di boa dell'estate.
1: Esatto.
0: Si può anche potete farci sapere se il doppio H mood estate, in cui in ogni puntata sostanzialmente la facciamo monografica e facciamo un approfondimento, vi sta piacendo o meno. Cosa abbiamo fatto finora? Beh, la musica romana, il rap romano.
1: Esatto.
0: Che quest'anno ha spaccato.
1: Totale.
0: Tu, beh, nuova scena.
1: La settimana scorsa ho parlato un po' ragazzi della nuova scena, che queste collaborazioni che fanno di continuo tra di loro, pezzi, featuring, eccetera.
0: Roba figa. Abbiamo portato, abbiamo tirato le fila del nostro best of degli incontri a doppia H di quest'anno, delle varie ospitate che abbiamo avuto, sono state miliardo.
1: Esattamente.
0: Quindi una stagione, era tanto che non avevamo una stagione così intensa dal punto di vista degli ospiti.
1: Ricca di ospiti. Ricca di interviste anche fuori onda, diciamo, nel senso dei ragazzi di Fatto da Yo, quindi questi eventi live.
0: E dove... c'è stato, beh, sono questo, questi 2026 sono i 15 anni di doppia H, torneremo a celebrarli da Fatto da Yo.
1: Torneremo a celebrarli da Fatto da Yo a partire da settembre. Esattamente.
0: Vorremmo partire con roba cicciona.
1: Partiamo
0: non c'ho ancora niente. Però
1: partiremo
0: stiamo
1: forte,
0: muovendo,
1: stiamo lavorando.
0: Sempre con amici, con persone a cui vogliamo bene e dalle quali fortunatamente spesso si è ricambiati. Tipo voi, cari ascoltatori, ben ritrovati all'ora hip hop di Radio Popolare. Da qui a mezzanotte vi accompagniamo come sempre nel weekend. Come sempre quest'estate, una nuova uscita e poi si va a esplorare un tema tra quelli più caldi di questa ultima stagione dell'hip hop. Oggi proviamo a buttare un po' lo sguardo avanti, guardando, leggendo i segnali che intorno a noi si sono mossi in quest'ultima stagione.
1: Esatto.
0: E io e te siamo abbastanza d'accordo su una possibile piega futura che il suono dell'hip hop andrà a prendere.
1: Io e te lo dicevamo da tempo.
0: Sì, da settembre almeno, ma forse pure prima.
1: Prima, già dall'anno scorso, dalla stagione scorsa addirittura, mi sembra, che dicevamo che secondo noi l'hip hop... cioè, dopo che c'è stata l'era del rap mainstream, poi c'è stata la trap, ora c'è questa fase di stallo, ma che in realtà si sta muovendo verso questa direzione che è quella dell'hip hop elettronica. Quindi mixare l'hip hop all'elettronica, sempre più artisti all'estero lo stanno facendo e lo portano avanti anche da anni in realtà.
0: Sì.
1: In Italia sta arrivando in questo momento e anche i nuovi artisti, gente giovane che fanno questa roba, si stanno buttando molto anche.
0: Si stanno mettendo in gioco e questo vuol dire recuperare ovviamente elementi strumentali dell'elettronica, guardare ai confini tra i due generi, quindi tipo la drum and bass, il dubstep e tante cose che tra l'altro il primo artista che stasera andremo ad ascoltare ultimamente non fa tantissimo, ma all'inizio faceva di brutto.
1: È chiaro.
0: Lui proprio si è mosso tanto su basi dubstep, però adesso ci arriviamo perché non... stavo per non dare i contatti.
1: E invece bisogna sempre darli i contatti.
0: Esatto.
1: Sempre.
0: Per chi come noi è ancora qui, 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail e poi tutti i social.
1: Mi raccomando, i social, TikTok, Instagram, YouTube, doppia H, ACC scritto per esteso, vi potete recuperare tutte le interviste su YouTube, quindi mi raccomando, seguite il canale che a voi non costa niente, ma per noi è importantissimo. Tutte le interviste appunto integrali dell'anno, interviste video, interviste fatte dai ragazzi di Fatto da Yo. E poi sui social tutti i vari reel che vi beccherete pure quest'estate.
0: Bene, ora possiamo partire, tornare da quel ragazzo che, come detto, non disdegnava affatto il mescolarle le radici pop con l'elettronica già dai suoi esordi. Adesso, settimana scorsa in realtà, è uscito con un singolo, è uscito anche dicendo altre cose, vabbè
1: un po' di cose.
0: Intanto però c'è questo singolo qua che devo dire... ha raccolto subito grandissimi consensi. Noi ce ne andiamo ad ascoltare. Lui è Salmo e questa è All In.

questa vita dell'artista. Il prezzo del successo lo paghi dall'analista. E se non ti esponi sei l'ultimo della lista. Io penso che il controllo sia un'idea capitalista. Non credo nella patria, al militare non lo faccio. Ci scusi generale, noi ce ne sbattiamo il cazzo. Niente croci né jedi né fasce né abbracci. Io che ho sempre fatto.

0: Abbastanza all-in, Salmo, nel suo all-in è tornato e lo ha fatto a modo suo, come tirando un sasso in uno stagno,
1: esatto,
0: ghiacciato.
1: Esattamente.
0: Quel tipo di impatto
1: è questa
0: lì.
1: Roba.
0: Salmo è questa roba qui. E invece, come detto, noi adesso partiamo per un viaggio alla scoperta di ciò che si è iniziato a realizzare dopo che avevamo previsto che il rap sarebbe andato verso l'elettronica. Lo avevamo detto l'anno scorso, quest'anno qualcosina è arrivato. E noi partiamo da un gruppo che è stato live in Italia, ha fatto 3 date sold out, pazzesche.
1: A cui tu sei andato.
0: Sono andato a quella di Milano, sì.
1: Esatto.
0: Torneranno, tra l'altro, perché poi evidentemente sono andate sold out.
1: Li hai intervistati.
0: Sì, abbiamo intervistato, è vero.
1: Quindi diciamo che possiamo partire da loro per...
0: Ma possiamo
1: dire
0: che noi qui ad OPH li mandiamo da Mo, perché Mo dice sono arrivati
1: tutto l'anno, da settembre forse, li mandiamo
0: secondo
1: anche loro. Anche prima
0: avevamo già...
1: L'anno scorso, la stagione scorsa
0: già
1: ancora.
0: Già buttato qualcosa l'anno scorso.
1: Chiaro.
0: Potremmo andare a verificare, ma si fa in fretta. E comunque non è la prima volta che abbiamo questo tipo di primati. Loro sono i Kneecap, quindi... tecnicamente Irlanda del Nord, ma prova a dirglielo come passi un brutto quarto d'ora. Il disco uscito quest'anno è Finian, il brano con cui cominciamo a sostenere la nostra tesi anche stasera, si intitola Cold at the Top.

0: the top, per pronunciarlo un po' così con la cadenza irlandese che caratterizza i Kneecap, che dopo essersi fatti la loro tournée europea, l'abbiamo detto, sold out praticamente ovunque,
1: sì.
0: Sono nettamente in rampa di lancio.
1: Totalmente,
0: ragazzi.
1: Totalmente.
0: Poi c'è tutta la... Vabbè, le loro storie ve le abbiamo raccontate diverse volte, roba di tribunali, hanno vinto 3 volte in 3 cause contro l'Inghilterra.
1: Esattamente.
0: Proprio contro la il re.
1: Sì.
0: Adesso insomma è il momento di iniziare a raccogliere a livello artistico e partiranno con un'altra tournée che invece toccherà l'America e il Sud America. È la prima volta da quelle parti per loro. Stati Uniti complicato, perché dopo il Coachella si sono visti togliere il visto, perché in questo momento gli Stati Uniti, sapete,
1: fanno un po' così.
0: Un po' complicato.
1: Un po' così.
0: È un po' complicato. Però loro, diciamo che non è che la cosa li spaventi particolarmente. La loro traiettoria ha una direzione ben precisa e noi continueremo a seguirli, a raccontarveli e magari ve li riporteremo anche in intervista. Però visto che si parlava degli Stati Uniti, arriviamo ad un disco che ci ha stupito. Ci ha stupito per come è concepito, per quello che ci abbiamo trovato dentro, ma anche per il singolo. Per i singoli che l'hanno anticipato,
1: esatto.
0: Ne avevamo parlato anche di Toskip.
1: Sì, sì, andatevi a recuperare i reel di Toskip, che ci sono dentro un po' di robe, tra cui anche un brano, mi sembra, abbiamo selezionato dall'album.
0: Dall'album Don't Be Dumb, stiamo parlando di A$AP Rocky, disco attesissimo ovviamente, A$AP Sandir. Anche qui diciamo che l'impasto con l'elettronica...
1: Sì, allora, A$AP Rocky l'ha sempre fatto, praticamente, questa roba qua.
0: Sempre fatto.
1: Poi ovviamente ha preso la wave, sta prendendo questa wave a livello internazionale, quindi lui ne giova soltanto, perché uno l'ha sempre fatto.
0: E quindi
1: automaticamente, se sei uno dei primi a farlo,
0: che fai, ti tiri indietro,
1: sei il king di questa roba, no?
0: Tra l'altro è che dici, sai, l'ho fatto per anni, adesso lo fate tutti, io prima lo facevo nell'underground, ma quale underground, sei A$AP Rocky,
1: esatto,
0: hai sempre fatto quello che una volta era il tuo, adesso finalmente sta un po' diventando forse
1: quello che poi ha sempre contraddistinto A$AP Rocky, no? Quindi
0: sì.
1: ci sta, ci andiamo ad ascoltare il pezzo allora.
0: Tra l'altro, siamo partiti con un orecchio all'estero,
1: sì.
0: Un orecchio abbastanza... Dopodiché, dopo A$AP Rocky, vedrete che tutto prenderà una piega diversa.
1: Ma perché in realtà volevamo far capire il percorso che parte all'estero, ma in Italia sta arrivando forte questa cosa, quindi poi sentirete...
0: Questa, diciamo, dopo la versione europea e, scusate Kneecap, un po' anglosassone di quel tipo di rap che un po' c'è sempre stato dalle nostre parti e si mischia anche con i suoni acidi degli anni 90, questa è la sua versione americana. Il pezzo è STFU feat. Slay Squad, lui è A$AP Rocky. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up!

Uno.

0: STFU che sta per Shut the Fuck Off A$AP Rocky. Hai sentito l'America quando si mischia proprio con l'Inghilterra?
1: Sembra un pezzo dei Niqab quasi.
0: Sembra quasi un pezzo dei Niqab.
1: È vero.
0: Scusate Niqab ancora per avervi accostato all'Inghilterra. Però è tra i Niqab e i prodigi dell'elettronica.
1: Esatto.
0: Quella roba lì. E mi rendo conto che è un suono ruvido e che magari a qualcuno può arrivare un po' unghie sulla lavagna, ma se ti piace questa roba, se sei in serata, se lo senti dal vivo, se lo senti in atmosfera club, madonna, sta roba spacca tantissimo.
1: Totale, davvero.
0: E infatti la cosa figa, e scusa, non ci torno per l'ultima volta, del prossimo tour in Italia dei Niqab è che è nei club, non è all'aperto.
1: Ma infatti è una hit questa roba qua, ma secondo me sta roba qui andrà forte nei club, ma tipo anche a Milano, no? Questi locali un po'... faccio un esempio di un locale a Milano, il Volt.
0: Sì.
1: Ha sempre fatto la serata Uptown, che era questa serata tutta sull'hip hop. Poi questa serata qui è sparita proprio dalla circolazione.
0: Sì.
1: Ma secondo me il Volt sarà uno di quei locali che metterà questa tipologia di musica appena questa qua diventa un pochettino più mainstream.
0: Sì.
1: Perché è proprio quel mood lì da club, sottoterra, boom boom boom, ci sta, capito?
0: Oh, comunque prossimo live dei Niqab a Milano noi ci andiamo.
1: Per forza.
0: Andiamo a coprirlo,
1: per
0: come
1: forza.
0: Abbiamo fatto con... Ve lo racconteremo. A meno che non veniate anche voi, cosa che vi consigliamo caldamente. Andiamo avanti, come detto, lasciamo un po' il panorama internazionale e secondo me il percorso ha davvero senso perché, detto, l'abbiamo un po' provato a seguire partendo dalla Gran Bretagna da un lato e l'Irlanda per la precisione, che è un po' la casa di questo modo di rappare, oltre che di questo tipo di produzioni. Siamo andati negli Stati Uniti per sentirne l'aroma dell'uso che ne ha fatto A$AP Rocky, e adesso veniamo in Italia perché è uscito un progetto, secondo me, io lo dico, un po' sottovalutato.
1: Ok.
0: Lui, sono un po' di anni che obiettivamente rispetto alla scena è un po' sparito, diciamoci la verità, con le premesse che
1: lui
0: aveva,
1: con tutto quell'esploit nell'era della trap,
0: nel
1: periodo d'oro della trap, lui è uscito fuori veramente bene.
0: Secondo me più che il 16, il 17,
1: il 17-18 è stato il suo anno.
0: Collaborazioni con Sfera, tantissimo.
1: Sì, però poi cosa fa? Mi ricordo bene questa cosa, che lui è uscito con l'album.
0: Sì.
1: Non mi ricordo il titolo dell'album, ma è uscito che era periodo Covid.
0: Quell'album tutto verde.
1: Verde con Sfera, aveva fatto il fit elegante all'interno.
0: La roba lì è incredibile, perché abbiamo un'intervista dopo che andatela a vedere video, che abbiamo dovuto registrare all'aperto perché c'era il Covid. E ci siamo io e Drefcold nell'aia di una cascina. Cioè immaginati solo questo, è stato molto figo. Però
1: l'album era Elo.
0: Sì.
1: Uscito il 22 maggio del 2020.
0: Il Covid ha colpito duro nella carriera di Drefcold, secondo me.
1: Sì, nonostante ci siano due brani veramente come Elegante e Snitch in PC, che secondo me in quell'epoca lì veramente hanno spaccato, tutti si ascoltavano. Però quell'album lì non le ha reso giustizia e poi lui è sparito anche per una serie di problemi personali legati alla giustizia, che sappiamo tutti quanti. Ora è tornato con un progetto che è totalmente diverso da quello che faceva prima, perché ci sta, ovviamente, abbiamo detto che la trap lentamente sta morendo, e questo progetto secondo me è un progetto davvero interessante. Non tutti potrebbero capirlo, devo dire la verità, non tutti potrebbero capirlo.
0: Anche perché non è solo interessante, è un po' avanti rispetto a quello che dicevamo.
1: Esatto, è un EP, The Spring Breaker si chiama, è uscito il 16 giugno 2026, non ha avuto secondo me l'ascolto e l'attenzione anche da parte di alcuni magazine di settore che meritava, che potevano fare un'analisi un po' più approfondita su questa uscita invece che buttarlo fuori come è uscito anche Drefcold, perché è una roba veramente interessante. E infatti noi ci andiamo poi ad ascoltare uno dei brani che vengono estratti da questo EP, che è Rock KKK punto esclamativo.
0: Esatto. Mi dite che roba? Capito?
1: Tutto...

0: E quindi siamo andati a Bologna per aprire la parte italiana di questa serata dedicata all'impasto tra rap, hip hop ed elettronica, che è probabilmente una delle cose che ci aspetta nel prossimo futuro per quanto riguarda il genere di cui ci occupiamo. Tra l'altro Refcold, che dice di non conoscere il rock in questo pezzo, in realtà conosce molto bene le radici bolognesi della musica, che sono le sue di radici.
1: Esatto.
0: Sia per quanto riguarda l'hip hop, nel senso, vabbè, c'è una vecchia intervista di Refcold, andatevela a beccare, sempre in doppia con un'intervista video, in cui racconta proprio di questo e dei cantautori. E insomma, ieri ci ha lasciato Guccini,
1: esatto,
0: insomma è sempre di quelle zone lì, e noi sappiamo che Refcold a loro è molto, anche se da questo pezzo uno dice ma come ti vanno accostamenti, sappiate che chi viene da lì è molto consapevole per quanto riguarda la musica e per quanto riguarda i cantautori, e sappiamo che Refcold conosce bene le sue radici, e quindi ci uniamo ovviamente al saluto a Francesco Guccini, che ieri abbiamo ovviamente reso omaggio come radio per quasi tutto il giorno e che citiamo anche oggi.
1: Ci sta.
0: In questa puntata di OPH. Prima di ricordare i contatti, perché siamo arrivati più o meno a metà del viaggio che vi stiamo proponendo questa sera, e quindi vi ricordiamo che se volete potete scriverci in diretta al 331-621-4013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure a diretta@popolarenetwork.it, che è la mail, e poi ci sono i social.
1: Tutti i contatti social, ve li ricordo, TikTok, Instagram e YouTube, WHACCA scritto per esteso, mi raccomando, seguiteci, commentate, spammate reel nelle storie, noi vi rispondiamo,
0: esatto,
1: e mi raccomando, su YouTube seguite il canale, perché è veramente importante per noi, non vi costa niente, vi potete recuperare un sacco di interviste fatte in questa stagione e in tutte le stagioni passate, tra cui questa intervista a Refcold.
0: Esatto. Non è ancora passato da queste parti, speriamo di rimediare molto presto, perché lui è sì uno di quelli che passiamo da davvero tanto tempo. Stiamo parlando di Promessa, che quest'anno è uscito con il disco e poi è arrivato con un brano che c'entra abbastanza l'argomento di cui stiamo parlando.
1: Esattamente, e infatti lui ha puntato questo album, ovviamente, che è Morendo ad occhi aperti,
0: sì,
1: totalmente improntato sul rap e sul suo stile.
0: Tu tra l'altro hai messo tra i tuoi preferiti usciti finora.
1: Top 1,
0: sì,
1: proprio top 1, primo posto.
0: È top 1
1: della stagione,
0: esatto,
1: secondo me, di WH, perché merita, e ho dato già le motivazioni all'interno del,
0: sì,
1: reel, e anche settimana scorsa, sì, in onda. Poi ultimamente in estate è uscito con questo singolo dal titolo Bobo, che penso che si rifaccia appunto a Bobo Vieri.
0: Direi proprio di sì.
1: Proprio di sì. Tra l'altro carinissima la copertina con questo CD della Play 1 che gira, incredibile.
0: Epico.
1: Però anche lui si è distaccato un pochettino da quello che fa di solito, che è rap puro, diciamo, per andare un po' di più sulla parte elettronica. E quindi è stato curioso per noi sentirlo, ci siamo anche meravigliati quando l'abbiamo ascoltato la prima volta, ho detto ma...
0: vuoi vedere che pure lui, vuoi vedere che ci abbiamo proprio beccato.
1: Ci abbiamo proprio beccato, se anche lui fa questa roba...
0: Forse...
1: Beh, è stato un singolo, però intanto...
0: Intanto è arrivato.
1: È arrivato.
0: E noi ce lo andiamo ad ascoltare. Bobo, Promessa.

0: Madonna! Ecco, un'altra delle cose che vogliamo dire, oltre a non è che per forza piace a primo impatto a tutti questo
1: suono
0: elettronico, è che sicuramente dovete preparare le vostre casse, perché devono essere pronte, cioè la vibrazione.
1: Comprate delle buonissime casse, tra l'altro sentite tutto il sound. Tra l'altro posso dire, questo pezzo ti rimane molto in testa, perché comunque è anche un po' melodico questa roba.
0: Ha il suo... Sì, molto facile, bravo Promessa. Dobbiamo dire bravo Promessa ancora? Bravo Promessa, insomma è tutto là, è più di un anno che te lo diciamo.
1: Sì.
0: Dicevo che tra l'altro tu sei andato a vederlo live.
1: Sono andato a vederlo live, esattamente, Magazzini Generali, e devo dire che anche live, cioè, è proprio forte.
0: Beh, posso dire,
1: proprio forte.
0: Quando ci sono i rapper e i Magazzini, andateci, perché è veramente un posto incredibile.
1: Allora,
0: palco alto il giusto, quindi non basso sostanzialmente, effetto condivisione enorme proprio. È su due livelli, ma è proprio come stare in mezzo a una compagnia di gente con i tuoi stessi gusti musicali.
1: Ma perché il rap nasce sostanzialmente per i club, nei club,
0: sì.
1: E quindi quando le cose vengono fatte nei club così, piccolo comunque, l'energia che ti arriva e le vibe che ti arrivano sono 100 volte tanto rispetto a quando lo fanno al forum. Perché al forum si disperde questa roba qua.
0: Ma infatti io...
1: A San Siro si disperde questa
0: totalmente
1: roba qua.
0: Totalmente, io sono abbastanza... Contro forse troppo, però non troppo a favore dei concerti rap negli stadi. Non mi piacciono. Cioè, è proprio un'altra roba, è proprio un altro pubblico anche, è proprio un altro tipo di esperienza. E, a meno che non sei Kendrick Lamar, anche le venue come... o Travis Scott, anche le venue come San Siro nel senso dell'ippodromo, e comunque... Lasciamela menare sempre. Quando ho visto Kendrick Lamar ai Magazzini Generali, ti lascio immaginare.
1: Ma chiaro, ma poi un'altra cosa, un altro discorso, secondo me, che bisogna fare anche dal punto di vista economico per lo spettatore. Nel senso,
0: certo,
1: che a San Siro, magari i fan, che magari sono dei ragazzini, non si possono neanche permettere il biglietto, non ci vanno.
0: Sì.
1: Lo fai ai Magazzini con il biglietto che costa un terzo rispetto a quello che paga a San Siro.
0: Sì.
1: Io sono andato, ha fatto 3 sold out per me ai Magazzini. C'erano ragazzini di 17-18 anni che erano scatenati, sono divertiti un botto, e mi ha riportato a me a quando avevo la loro età, che mi andavo ad ascoltare Tedo, Agali, Sferto, quella nuova scena lì. È stato veramente bello.
0: Lo stesso vale per 22 Simba, che ha conquistato i Magazzini anche lui all'inizio stagione, quando poi è stato qui a chiacchierarne con noi.
1: E le ha quando sono andati all'Alcatraz insieme.
0: Madonna, che bello.
1: Ti ricordi, anche se l'Alcatraz è un pochettino più grande, però
0: sì,
1: è sempre
0: però
1: club.
0: Sì.
1: È quella roba lì, e lei quando è scesa giù e si è messa a pogare con tutta la gente, è stata veramente una cosa folle.
0: Sì, è stata una roba folle. E a proposito di quell'effetto club, hai citato Alcatraz, è proprio lì che ci saranno i Nica. Ti lascio immaginare cosa
1: il
0: potrebbe
1: essere. Delirio, il delirio.
0: Secondo me potrebbe essere discretamente
1: il delirio. Fuoco.
0: C'è una ragazza che è uscita con un singolo che noi abbiamo mandato in onda e abbiamo anche sotto. Cioè, insomma,
1: ittato in Interskip.
0: Ittato, esatto.
1: Ittato in Interskip in un reel, perché ci ha colpito particolarmente. Che anche lei porta questa wave qui.
0: Totalmente, forse più di tutti. Cioè, adesso nell'approccio, nel flow, può ancora ricordare Anna, se vogliamo.
1: Diciamolo.
0: Però a livello di produzione, lei è proprio, c'entra esattamente quello di cui stiamo parlando.
1: Questo tema, esattamente il tema proprio. Portiamo lei come esempio cardine, forse in Italia, che forse c'è proprio.
0: In questo momento
1: è lei.
0: La roba più elettronica a livello di produzione è questa. Lei è Ren, il pezzo è Geekin'.

0: Ecco, la stavo ascoltando dalle casse, poi ho messo le cuffie, è comunque un'altra roba.
1: Totalmente, sì, totalmente, sì. Totalmente.
0: Complimenti a Where's the Plug che ha curato la produzione, perché arriva molto forte. Complimenti a lei. Qui c'è un'altra wave, oltre che quella dell'elettronica, che sta tornando, che è quella di fare praticamente due pezzi in uno.
1: Eh sì.
0: Cioè
1: eh
0: cambiare sì. Il mood del pezzo a metà.
1: Questo è vero, ovviamente è una cosa che si è sempre fatta,
0: sì,
1: un pochettino,
0: sì, sì. Però
1: sta tornando. Io mi ricordo, non so perché, sta traccia di Fibra, in l'album era Squallor, che si chiama Lamborghini / Rime sul beat,
0: sì.
1: E a un certo punto cambia totalmente il sound e parte una nuova canzone. Ero ragazzino, mi ricordo proprio di sta roba qua, capito? Quindi ho detto, ah, cos'è sta roba qua? E poi adesso sta tornando proprio tanto,
0: di brutto.
1: Tanto.
0: Tra l'altro... sia nella nuova wave che nella vecchia wave, perché anche, vabbè, l'ha fatto il Danno, l'ha fatto Neffa nel
1: sì,
0: disco,
1: sì.
0: Ma lo fanno anche i ragazzi, è proprio una roba che, beh, lei Ren avrà 22 anni, quindi insomma c'è una bella differenza anche generazionalmente parlando, però è il momento di sta roba, evidentemente.
1: È il momento di sta roba, non so se per l'attenzione all'ascolto.
0: Boh.
1: Magari dell'utente che dice dopo un po', sai, skippano la canzone.
0: Oppure entrano in ascolto passivo, improvvisamente cambia tutto.
1: E ti risvegli, dici, ma hai cambiato canzone? Allora la stessa, esatto. Figa, me l'ascolto,
0: bomba.
1: Allora me l'ascolto.
0: Sì,
1: può essere
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Questo, può essere sì, anche
0: potrebbe
1: questo.
0: Potrebbe essere questo, hai ragione. Noi andiamo avanti e veniamo a una coppia collaudatissima di produttori, tra l'altro che si muovono sempre intorno ad un progetto che... ormai è
1: la loro casa, non
0: sì,
1: so, chiamiamo il loro progetto,
0: casa.
1: Il progetto punto,
0: il cardine
1: perché
0: sì.
1: No Regular Music, ovviamente,
0: certo.
1: Uscito per la prima volta nell'ottobre 2024, che è stata Release Party, mi ricordo bene.
0: Ecco, bravo.
1: E loro riescono ad accomunare un po' tutti quanti i rapper, ovviamente perdo molto la wave dei rapper attorno a Gali.
0: Certo.
1: Fammi passare il termine,
0: certo.
1: Inizialmente
0: sì, sì,
1: era così, Gali, Astro, una serie di rapper vari. Adesso stanno prendendo un pochettino questi rapper, un pochettino della nuova scena, ma non la nuova scena di Elea, Promessa. Secondo me ci sono due nuove scene.
0: Sì.
1: Dal
0: forse,
1: lato
0: c'è, forse anche tre.
1: Forse anche tre.
0: Sì.
1: Dal lato c'è Elea, Promessa, 22 Simba, Safe, ok loro. Dall'altra c'è tutta Lubi,
0: sì.
1: Overlapa, tutta questa nuova wave che segue un pochettino un filone di una trap... proprio trap.
0: Quindi dura a morire.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Non
0: sì.
1: Fanno non rappano, trappano proprio. E sta un po' proseguendo, seguiti appunto dai beat sempre di Sad The Kid, ovviamente.
0: Sulla traccia, qui ci sono Astro, Papa V, Sick Luke collabora al pezzo. Ricordiamo che Sick Luke è passato da ste parti.
1: Esatto.
0: Anche lui questa stagione, che bello ritrovarci. Anche perché lo conosciamo da quando era minorenne. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Non Avere Paura.

0: paio di cose. Primo, si sente un po' la manina di Sick Luke dentro.
1: Sì, totale.
0: Poi, visto che il tema della serata, il fil rouge, quello sul quale ci stiamo muovendo, è questo mescolarsi sempre più attuale della musica elettronica con il rap, questo è proprio un caso che dimostra che non devi per forza poi tirarne fuori un pezzo up tempo e da pista, diciamo, no?
1: Esatto.
0: Anche un pezzo conscious può funzionare. Magari l'elettronica si mescola un po' di più con sonorità vagamente anni 80, però insomma, comunque l'elettronica non è un monolite.
1: No.
0: Per cui si può essere, la si può interpretare in un sacco di modi diversi. Arriviamo a chiudere con una delle protagoniste, sicuramente una delle due protagoniste per quanto riguarda la scena rap attuale, se guardiamo il lato femminile. Stiamo parlando di Anna.
1: Stiamo parlando di Anna
0: che
1: è uscita,
0: sì,
1: con questo album il 10 luglio 2026, quindi veramente recente.
0: Dieci album. Quest'album che ha fatto discutere molto.
1: Molto. Million Dollar Baby, ricordiamo,
0: diciamo,
1: il titolo.
0: Sì. A livello di critica non un successone.
1: Non un successone. Anzi, ha fatto disco d'oro settimana scorsa.
0: Posso dire però una cosa, per quanto riguarda la critica. Io sto iniziando a non sopportare più la critica che, al netto di avere un parere o meno su un prodotto, invece di parlare dei prodotti parla di se stessa. E quindi era tutto un paginette che dicevano però voi dite che non è, siamo fuori target e non lo capiamo, allora però non dovremmo essere in target. No, ma la verità è che non siamo in target, bla bla bla. Vogliamo parlare dei dischi? Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Perché
1: poi io so di chi stai parlando benissimo.
0: Ma ragazzi, se parlate solo delle altre pagine,
1: ragazzo, se parli solo delle altre pagine,
0: fai una pagina che parla di pagine del rap, perché non stai, esatto, più parlando di rap.
1: Esatto.
0: Bene, torniamo ad Anna. Il disco non mi ha fatto impazzire. Lo posso dire?
1: Certo, okay. Certo. Prodotto tutto da Ian Mice.
0: Yes.
1: O almeno la maggior parte dei pezzi prodotti da Ian Mice. È uscito con prima anticipato l'album con un singolo uscito il 19 di giugno, che è White Girl Wasted, che comunque posso dire, oh, ti rimane in testa.
0: Vabbè, ma quella roba è fatta apposta, funziona bene. Ma lei sa fare.
1: Lei, cioè, ti entra in testa e l'ho ascoltata due volte e ce l'ho in testa e so che canzone è, capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi questa cosa è incredibile. Ovviamente è un album, come ha scritto anche, se posso fare il nome, Claudio Cabona.
0: Certo.
1: Che è rivolto a un pubblico prevalentemente adolescenziale, dice. Che ci sta, comunque è il suo target, è giusto così, ha sempre fatto bene. Però comunque
0: non lo so, sai cos'è? Abbiamo aspettative alte. Cazzo, Anna è brava. Ha scelto questo percorso, sappiamo che è una scelta sua consapevole. Io personalmente credo che un talento vada fatto fruttare quando lo si ha, e potrebbe fare davvero molto, molto, molto.
1: Il fatto
0: meglio.
1: Che magari ci aspettavamo un disco rap e non è un disco rap. E quindi,
0: ma pure rap, okay, zarro, ma pure roba,
1: sì,
0: ignorante.
1: Va bene, però ci sta
0: club,
1: anche che, secondo me, un artista poi nel momento in cui diventa tale, provi a sperimentare. Si butti in cose diverse.
0: Sì.
1: Con un produttore che è Ian Mice, che ha prodotto, come ripeto, la maggior parte dei pezzi, che prevalentemente fa questa roba anche, cioè un gruppo che è Euroclub,
0: sì,
1: con Jack Wheelen e altri producer, fanno tutta questa roba improntata sull'elettronica. Quindi ci può stare anche che si sia buttata in questa nuova.
0: Poi ognuno sta a giudicare il risultato, lei stessa tirerà le fila e sceglierà quali prossimi mosse fare. Entriamo,
1: fatto sta
0: però,
1: che ha fatto comunque sold out in tutti i palazzetti.
0: Vabbè, ma questa
1: cosa, come sempre.
0: Lo sapevamo.
1: Però entriamoci proprio a ascoltare.
0: Che uno dice poi, beh, ma lo fanno tutti, no, per il cazzo.
1: No,
0: ve lo dico perché
1: lei
0: poi
1: esce, va sold out subito, non so com'è possibile
0: piccolo,
1: questa cosa.
0: Piccolo così, dietro le quinte che vi svegliamo, voi non sapete, noi ci accorgiamo di quando le cose funzionano o meno, perché improvvisamente della gente inizia a regalarci biglietti.
1: Esatto. Ecco, quello non è mai capitato.
0: Non succede
1: mai.
0: Sappiatelo. Crystal Collo, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, lei è Anna.

0: E sappiate che se nella produzione ci avete scorto un po' di Lady Gaga, non siete gli unici.
1: No, no, anzi, esatto. Anzi, c'era proprio questa poker face
0: che un po' girava sotto. Questa era Crystal Collo. L'elettronica è giunta comunque forte e chiara, e noi siamo giunti forti e chiari alla fine della puntata di questo venerdì sera.
1: Anche oggi siamo giunti alla fine. Però è stata una puntata,
0: ultima puntata,
1: no, ultima puntata della stagione, ripresa a settembre. Buone vacanze.
0: Basta. C'è da dire una cosa sulla prossima puntata. Per quanto riguarda noi due, vige il mistero. Non sappiamo come ce la porta. Chissà, chi lo sa.
1: Chissà, perché io sarò in Costa Azzurra, quindi sì. Vabbè, vediamo.
0: Io in quel modo romperò i coglioni, vedremo,
1: ci sta,
0: vedremo cosa verrà fuori. Portaci un po' di rap francese.
1: Di rap francese, bravissimo.
0: Va a fare rifornimento.
1: Bravissimo,
0: abbiamo un debole. E ci siamo occupati anche di rap francese in uno di questi speciali, ma potremmo fare un refresh, che apprezziamo sempre.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati in fondo. Stasera niente, invece. Manca un pezzo.
1: Neanche un pezzo del francese, ma perché non fanno tanto questa cosa ancora,
0: però,
1: loro. Ancora. Però...
0: No. Loro mescolano con altre robe. Esatto. Per esempio con le origini africane.
1: Totalmente. Potremmo fare una puntata a tema, la francese origine africane.
0: Sì, anche perché è un momentone per sta roba qua. Siamo arrivati in fondo. Torniamo venerdì prossimo, qualsiasi cosa accada e in qualsiasi forma possa capitare. Come sempre a partire dalle 23 con una nuova puntata di WH. Seguiteci sui social durante la settimana.
1: Mi raccomando, ACC ha scritto per esteso, perché sennò
0: non siamo noi. Quindi WH, Instagram, TikTok, Facebook, siamo dovunque, anche YouTube. Andate a recuperare le nostre interviste della passata stagione. Niente, buon weekend a tutti e buone vacanze a chi parte. Un saluto da Matteo
1: e Cipo.
0: Ciao.

Mutande con scrittoriccio, una puttana in un albergo. Palli nella tasca, ho fatto palo palo gol. Sono un artista, sono Raffaello Ferrero Rocher, Raffaello.

0: benvenuti ad una nuova puntata di GNJ Guida nella Giungla, in onda il primo sabato di ogni mese dalle 22.45 sulle frequenze di Radio Popolare. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi ricordo i link social dove ci trovate come GNJ Radio oppure East Milan. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Buon ascolto.
1: Köszönjük szépen, erre a számra nagyon rá.

GNJ Guida nella giungla, Radio Popolare FM 107.6, sui social GNJ Radio o East Milan.

vissuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribuni, ottengo risposte, non sono cattivo. Il male lo evito, ma ne parlo bene, non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non dà ricevuta. Rido perché Dio poi mi aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che musiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song come song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico, mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.

State ascoltando Guida nella giungla, Radio Popolare FM 107.6.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Salutiamo Ored, Simo, Paolo, tutti i ragazzi di Loop Sessions Milano e tutte le persone all'ascolto. Vi ricordiamo i link social East Milan o GNG Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Cooper from Radio Popolani. Down in the jungle. Peace out, my heart.
2: 1-2-1-2, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, GNJ, East Milan, you know? Peace.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Madrid risponde al governo Meloni: da questa notte le persone in arrivo dall'Italia saranno controllate alle frontiere spagnole. Una risposta al blocco di Schengen da parte dell'Italia dopo l'arrivo di migliaia di persone migranti a Ceuta. Intanto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto di mutua difesa. Il rischio è l'allargamento della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La crisi climatica fa chiudere il rifugio più alto della Lombardia, oltre i 3.000 metri. Le temperature record in Italia continueranno per altri 10 giorni e anche il Po si avvicina ai livelli minimi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo di Pedro Sanchez risponde al blocco di Schengen imposto dal governo italiano alla Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta. In serata il ministro dell'Interno di Madrid ha comunicato che da mezzanotte verranno introdotti controlli alle frontiere.

0: frontiere per chi arriva dall'Italia, una misura già minacciata in giornata e a cui Palazzo Chigi aveva risposto: non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Madrid.
1: Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarrà attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen, è quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida statunitense. Sentiamo Renzo Guolo, che insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
2: Ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto in una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Ne siamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possano più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita singolarmente. Meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano. Quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
0: E sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman, sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta e mancherebbe solo la firma. Sentiamo Farhan Sabai.
3: Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente dai paesi della regione, senza alcuna ingerenza esterna, e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi, numero limitato, definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: In Iran, intanto, nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere sul punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. E nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione di cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo oltre 1.200 persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini, uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria rimane drammatica. Sentiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
4: Rimane un grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
0: La destra si arrenda al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader 5 Stelle, un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, speculare a quella che la destra maga sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver risarcito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Sentiamo Enrica Riera, giornalista del Domani, che ha seguito l'audizione.
5: Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza e dunque il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha dichiarato e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
0: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per la morte di Nicola Musiani, il 54enne che nella notte tra il 18 e il 19 luglio fu vittima di un pestaggio a Pinarella di Cervia sul litorale Ravennate. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. E la crisi climatica si fa sentire anche in alta montagna, sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. In queste ore in grande sofferenza si trova anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci saranno temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente il continuo notarsi dell'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
6: cambiare gli orari della città o anche del lavoro. Questo in parte è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, e depavimentare va fatto, meno intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali, chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata, per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: Siamo in chiusura. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al Civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati. Un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Sentiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura di Bologna.
7: Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, in maniera molto spontanea, le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: Buona serata da Andrea Monti, questa è Pop Sera. Parleremo di molti temi, in particolare di politica in senso anche internazionale, ma a partire dall'Italia, in particolare concentrandoci sull'Italia. Penso a quello che forse avrete sentito poco fa nei titoli del giornale radio, e cioè lo scontro con la Spagna. Ci sarà il nostro diario quotidiano dal Social Forum in Benin. Questo fino alle 19:30, poi dopo il giornale radio parleremo dell'anniversario nei prossimi giorni dell'eccidio di Piazzale Loreto. Di un altro anniversario, quello della strage di Marcinelle, in questo caso il giorno è domani. E anche di social network, di una multa che è stata decisa contro il gruppo Meta. Anche stasera però apriamo la trasmissione con un omaggio a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Domani ci saranno i funerali in forma privata ed è stato annunciato il lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove ha vissuto a lungo e che ha un legame profondissimo con il grande cantautore. Saluto e ringrazio Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Le chiedo di raccontarci in che modo in queste ore la città sta ricordando Guccini. Cito solo un esempio: oggi è arrivata notizia di una sorta di processione in via Paolo Fabbri, dove Guccini ha vissuto, dove già ieri risuonavano le sue canzoni.
1: Sì, beh, credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, quindi nel quartiere della Cirenaica, dove lui ha vissuto per lungo tempo, in maniera molto spontanea le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Ieri lo stesso tempo in Piazza Maggiore abbiamo fatto un omaggio prima della proiezione del film consueto in Piazza Maggiore della Cineteca. D'accordo con la Cineteca abbiamo fatto sì che la parte di introduzione alla serata fosse accompagnata dalle canzoni di Guccini, e la cosa che ha sorpreso è che nel momento in cui è partita la prima canzone c'è stato un applauso spontaneo. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma considerando anche persone che girano per strada con i propri mezzi di riproduzione e ascoltano camminando le canzoni di Guccini. Credo che la spontaneità sia il grande segnale dell'affetto che le persone hanno, credo non solo a Bologna, ma a Bologna in particolare, verso Guccini.
0: Può dirci qualcosa sull'età delle persone che in queste ore stanno partecipando a questi omaggi?
1: Ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Aggiungo anche un dato personale: Guccini è nato nel 1940, io sono nato nel 1966, quindi già c'è un salto generazionale, però semplicemente per quello che è stato anche l'ascolto delle canzoni, la presenza di Guccini, il ritrovare nel momento in cui sono arrivato a Bologna per studiare, quindi avevo 18 anni, una traccia forte del modo di vivere, del modo di essere, della presenza di Guccini, io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro. Credo che le canzoni di Guccini abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace con le sue parole, con le sue canzoni e con la sua voce, credo anche, di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: Domani, nella giornata dei funerali, appunto in forma privata e del lutto cittadino, cosa succederà?
1: Ma noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie avvenissero in una forma privata, riservata, e sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro perché da parte nostra, come Comune di Bologna, c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo dell'amministrazione, credo che sia un desiderio, come citavo prima gli esempi che ho potuto testimoniare di persona, un desiderio proprio sentito da parte della città. A questo, noi in tempi, diciamo così, non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna 28, 29, anzi 29, 30 e 31 di ottobre c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, dal Vecchio e il Bambino, L'Avvelenata, Bisanzio, Cyrano, Dio è morto, eccetera. Ed è un'operazione anche che è stata condivisa con Guccini quando appunto Guccini era ancora qua con noi, e che lui aveva sottolineato con la sua solita ironia e arguzia, raccontando anche un aspetto che pochi sapevano, che lui era andato, l'unico rapporto che aveva avuto con la lirica è che aveva fatto le magistrali con Luciano Pavarotti.
0: Devo dire, sì, Guccini spesso riusciva e riuscirà ancora a farci anche sorridere. Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e una buona serata. Grazie.

0: Oggi il governo spagnolo ha chiesto a quello italiano di revocare la sospensione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione tra i due paesi, annunciato una settimana fa, nelle ore in cui nell'enclave spagnola di Ceuta entravano decine di migliaia di migranti. Le autorità di Madrid hanno dichiarato che se la revoca non avverrà entro due giorni approveranno delle contromisure proporzionali. In sostanza quindi faranno la stessa cosa che ha fatto il governo italiano, così almeno pare di capire. La presidenza del Consiglio italiana ha risposto e vi leggo alcuni passaggi del comunicato. L'Italia non accetta ultimatum e imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. In quella data, scrive la Presidenza del Consiglio, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quest'ultima frase si riferisce a quella che in realtà è soltanto un'ipotesi, e cioè che a Ferragosto ci sia appunto un nuovo tentativo di massa di entrare a Ceuta. Saluto Giorgia Bulli, che insegna comunicazione politica ed elettorale all'Università di Firenze, esperta di estrema destra e populismo. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
0: Come valuta quello che è successo a livello politico? Intanto prendiamola un po' larga, in quest'ultima settimana, quindi a partire dall'attacco europeo guidato in qualche modo dall'Italia al governo socialista di Sanchez.
1: Si tratta certamente di una contrapposizione nella quale ci sono vari piani. Il primo piano è un piano internazionale, nel quale il governo Meloni vuole legittimare il piano di esternalizzazione delle frontiere, riassumendo una posizione di centralità a livello europeo nel rigore della lotta all'immigrazione. Questa legittimazione del piano di esternalizzazione alle frontiere nella riunione online che si è tenuta martedì non ha scaldato molto gli altri paesi europei, che pure immediatamente dopo l'annuncio della sospensione di Schengen operato dal governo Meloni avevano di fatto manifestato solidarietà al governo di Sanchez, ma ha criticato implicitamente il pull factor che sarebbe stato rappresentato dalla regolarizzazione dei migranti annunciata e in corso e promossa dal governo Sanchez. Quindi si tratta da parte del governo Meloni di un tentativo di criticare il governo Sanchez per l'eccessivo lassismo sulle politiche migratorie e implicitamente anche criticarlo sulle politiche internazionali che il governo Sanchez ha promosso, soprattutto in contrapposizione agli Stati Uniti. Poi sul piano interno ovviamente c'è un'altra questione, ovvero questa affermazione di rigore e radicalità del governo Meloni risponde sul fronte interno alla necessità di mostrarsi fermo sul tema delle migrazioni che è già molto fortemente presidiato dalla nuova formazione di Vannacci, e di riacquisire popolarità attraverso la contrapposizione con la leadership di Sanchez, che nonostante tutte le difficoltà ha assunto una importanza notevole sul piano della popolarità a livello europeo.
0: Le chiedo poi una valutazione più specifica sulle ultime ore, quindi sulla decisione spagnola di lanciare questo ultimatum e sulla risposta italiana.
1: E il governo italiano ovviamente non può tornare indietro sull'affermazione della volontà, che poi si è tradotta in pratica, della sospensione di Schengen, anche se nel corso della settimana si sono visti altalenanti posizioni nelle quali è sembrato che, soprattutto a seguito della riunione di martedì, il governo italiano prendesse una posizione un pochino più sfumata. Però non c'è dubbio che il governo Meloni in questo momento non può cedere, non può retrocedere rispetto a una posizione fortemente incentrata sull'idea della fortezza Europa, sulla necessità di non solo tradurre in pratica le azioni promosse dal governo con l'accordo dell'esternalizzazione delle frontiere assunto con il patto con l'Albania, con Edi Rama, ma più in generale la creazione di hub extraterritoriali per la gestione dell'immigrazione dai paesi, in questo caso dell'Africa del Nord, e che ovviamente sappiamo coinvolgere anche tutto i paesi della subsahariani e anche oltre, perché sappiamo che le rotte migratorie sono rotte migratorie molto più complesse delle aree geografiche alle quali normalmente si riferiscono.
0: Al momento quindi Schengen resta sospeso parzialmente, nonostante non ci sia nessun motivo razionale perché lo sia, e questo valeva già una settimana fa. Lei dice il governo Meloni non può cedere. Le chiedo di spiegarci meglio perché sarebbe anche in parte ammettere che questa emergenza, nel senso soprattutto di l'idea di persone migranti che arrivassero da Ceuta all'Italia, non è mai esistita?
1: Non può cedere perché la creazione dell'allarme in relazione a rischi che poi sono rischi inesistenti, perché sappiamo benissimo che Schengen non vale sul Ceuta e su Melilla, sappiamo benissimo che l'Italia non ha confini terrestri con la Spagna. Ovviamente questo è un tema inesistente in termini di assoluta gravità, come è stata rappresentata dal governo Meloni, ma non può cedere perché significherebbe assumere una posizione che verrebbe definita come troppo vicina a quella del governo di Sanchez, che pure se valutiamo complessivamente qual è stato l'andamento delle rivendicazioni dall'una e dall'altra parte, non possiamo non notare che in primo luogo volta che questo accade nel 2021 già c'era stata una gravissima crisi che aveva coinvolto Ceuta e Melilla con la reazione della Guardia Civil, con diciamo violazione dei diritti delle persone che avevano poi provocato enormi reazioni in termini di società civile. E in più c'è una questione di fondo molto importante da sottolineare: in questa vicenda quello che viene meno è l'idea stessa di un'Europa solidale, che basta uno di queste crisi che saranno purtroppo all'ordine del giorno delle modalità con cui si sviluppano queste ondate migratorie, anche in relazione a tutte le interconnessioni che ora non possiamo sviluppare in termini di relazioni internazionali, ma l'idea stessa di Unione Europea basata sulla solidarietà viene meno. I governi, non solo italiano, si sono affrettati a esprimere solidarietà al governo spagnolo per quello che è accaduto, ma solidarietà nei confronti dei migranti è stata espressa in misura molto minore, se non in misura assolutamente pari allo zero. Quindi quello che vediamo è una mancanza di idea di Europa solidale, che si traduce anche nel fatto che il governo spagnolo stesso si è assicurato di dire molto nettamente che le persone che avevano attraversato il confine avevano fatto ritorno al Marocco, ma le azioni di aiuto dei confronti di queste stesse persone sono mancate. Se sono arrivate molto tardivamente.
0: Ringrazio Giorgia Bulli, che insegna comunicazione politica elettorale all'Università di Firenze, per essere stata con noi. Buona serata.
1: Buona serata a voi, arrivederci.

0: Il nostro secondo ospite in questo spazio dedicato alla politica italiana e a quello che sta succedendo con la Spagna è Nicola Fratoianni. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
0: Deputato di Alleanza Verde e Sinistra e segretario di Sinistra Italiana. Allora, intanto, cosa pensate voi di questo ultimatum spagnolo di oggi e della risposta del governo Meloni?
1: Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di un assalto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta, il blocco di Schengen, la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che è del tutto evidentemente completamente irragionevole, se non altro perché almeno la geografia dovrebbero conoscerla: Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, si trova in Marocco, nel continente africano, non in Europa, non nell'area della libera circolazione, non ha neanche le stesse condizioni previste per altre aree del continente che sono sottoposte all'accordo di Schengen. Dunque siamo di fronte a un atto politico, quello dell'Italia, al quale la Spagna, mi pare, giustamente reagisce.
0: E il fatto che il governo Meloni abbia risposto dicendo andiamo per la nostra strada, aspettiamo il 15 agosto almeno, agitando lo spettro di questa presunta nuova invasione, lei se l'aspettava?
1: Beh, ma sì, me l'aspetto perché evidentemente non potevano fare marcia indietro così clamorosamente, rimangiandosi la parola e facendo l'ennesima brutta figura dopo quella che avevano già fatto nel vertice europeo, che si era concluso per la verità con un elogio alla Spagna per la gestione di quella crisi. La destra italiana specula, lo fa contro la Spagna, lo fa naturalmente poi soprattutto sulla pelle di decine di migliaia di persone che sono state utilizzate come una massa di manovra, è stata utilizzata la loro disperazione, che invece è assolutamente reale, le condizioni drammatiche di chi continua a sognare una vita migliore di quella che è costretto spesso a vivere. E dunque che cosa c'era da aspettarsi se non l'ennesimo atto di arroganza da parte di una destra che, lo ripeto, tutte le volte che conta, al netto degli aspetti diciamo superficiali, sempre lì dove è lecito aspettare che si trovi, cioè alleata di quella rete dell'internazionale nera che da Trump e dal suo movimento MAGA fino a tutte le ultradestre continentali, la AfD in Germania, Vox in Spagna, non a caso Giorgia Meloni sfoggia ad ogni piesso spinto la sua amicizia con Abascal, con leader di movimento neofranchista come Vox. Al fianco di questa rete, e dunque anche questa reazione, questa controrisposta all'iniziativa spagnola, che ripeto mi pare sacrosanta, è esattamente prevedibile, sta nello spartito di Giorgia Meloni e della destra italiana.
0: Prima leggevo alcune parti del comunicato arrivato da Palazzo Chigi, non ne ho letta una parte che cito adesso. Le autorità italiane faranno di tutto per garantire la massima agibilità ai cittadini spagnoli e europei che, è importante sottolinearlo, non sono interessati al ripristino dei controlli. Allora, Fratoianni, le chiedo se è davvero così e quindi i controlli non coinvolgono le persone con cittadinanza spagnola. Secondo lei qual è la ragione politica più profonda per cui il governo Sanchez decide di lanciare questo ultimatum? Non perché teme che i turisti spagnoli non possano venire in Italia, immagino.
1: Ma Ma credo che sia, diciamo, la legittima necessità di reagire politicamente a quello che è stato a tutti gli effetti un attacco politico. E, diciamo, non vedo molto altro, no? La Spagna è stata politicamente attaccata anche dall'Italia, lo è stata da forze, ripeto, ultranazionaliste di destra, che però ancora per fortuna non sono al governo dei loro paesi, penso a Marine Le Pen, all'AfD in Germania, o appunto Vox, che però è naturale essendo un suo diretto competitore sul terreno politico elettorale in Spagna. È stata attaccata dalla Presidente del Consiglio di un paese del G7, l'Italia, mi pare naturale che ci sia una reazione di natura politica come quella che è arrivata, e che dica a Giorgia Meloni non, basta con la propaganda, non tutto è lecito, specialmente quando ad esercitare la propaganda con questi strumenti, che però sono strumenti precisi, è un capo di governo come nel caso della nostra Presidente del Consiglio.
0: Se questa sospensione parziale di Schengen continuerà come sembra, voi come opposizione cosa farete?
1: Beh, faremo quello che possiamo fare come opposizione, denunceremo il carattere strumentale di questa scelta, utilizzeremo quando riapriranno le Camere, che da ieri sono chiuse, tutti gli strumenti parlamentari disponibili, ma come sempre il punto è sempre uno e uno solo, è sempre più urgente, cioè battere questa destra e dare al Paese un governo di alternativa.
0: Nicola Fratoianni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Poco fa abbiamo citato il vertice europeo dei giorni scorsi, quello che era stato convocato proprio a partire dall'attacco delle destre del continente al governo Sanchez per quello che è successo a Ceuta. Tra i temi del vertice c'è stata l'ipotesi, ve l'abbiamo raccontato, ipotesi che al momento resta solo un'ipotesi appunto, di deportare le persone migranti in stati esterni all'Unione, pensiamo ai cosiddetti modelli o Albania o Ruanda. L'idea, il progetto, la proposta di una parte dei governi europei, tra cui quello Meloni, sarebbe quella di replicare questi modelli, si è parlato in particolare di altri paesi africani nei giorni scorsi. Buonasera al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini.
1: Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Tu nelle ultime ore hai indagato sulle intenzioni della Commissione europea su questo punto, a partire da alcune dichiarazioni del commissario alla migrazione Brunner.
1: Sì, allora, come ricordavi bene, la direttrice principale in cui si è andati, insomma, in questo vertice che abbiamo raccontato su Radio Popolare più e più volte, è stato, diciamo, inconcludente, nel senso che nessuno strumento poi davvero è emerso come veramente nuovo. Il tema però portante è sicuramente quello dei rimpatri e ovviamente all'interno, anche questo che raccontavamo un paio di mesi fa su Radio Popolare, è stato approvato il regolamento rimpatri, dove sono presenti appunto questi return hubs, questi centri di rimpatrio di cui ancora veramente sappiamo quasi niente, perché fino a quando non ci saranno accordi con paesi terzi nessuno sa veramente come si configureranno. E certo è che in questo momento la spinta è su questo, sui rimpatri, però quello che vediamo sono no.
0: Non ti sentiamo più, aspetta, dicevi in questo momento vediamo dei no da parte di chi?
1: Vediamo dei no da parte di paesi terzi come il Montenegro, l'Armenia, l'Uzbekistan, Kazakistan, insomma tutti paesi non africani. È vero che ci si è concentrati sull'Africa, ma non solo. E il fatto è che poi, oltre ai rimpatri, il commissario europeo alla migrazione Brunner ha detto che bisogna concentrarsi anche su le richieste di asilo, ed è qua appunto che ho cercato di capirne di più, perché effettivamente a Bruxelles c'è sempre più il timore che le richieste di asilo che possono essere fatte, che insomma le persone migranti che arrivano sul territorio europeo possono fare nel momento in cui arrivano appunto sul territorio europeo, possano essere esternalizzate in paesi terzi. Questo non è previsto attualmente nella legislazione europea, cioè non è possibile fare questo, una procedura europea può essere fatta solo ed esclusivamente sul territorio europeo, ma alcune dichiarazioni del commissario Brunner iniziano a mettere appunto il sospetto che ora si possa andare verso una deregolamentazione anche su questo tema. E quindi, in parole povere, cosa significa? Che le procedure UE possano essere anche fatte in paesi terzi con cui si stringono accordi. Ora, per il momento questi sono solamente timori e, suggestioni in senso negativo, ma più fonti che abbiamo contattato nella giornata di ieri e di oggi iniziano a temere che in autunno possa arrivare un nuovo pacchetto di semplificazione anche sul tema migrazione, e questo possa diventare poi un tema sicuramente che in questo momento però non si può fare.
0: Quindi, se al momento l'ipotesi principale ufficiale su questo specifico aspetto è prendiamo le persone migranti di cui è accertato il fatto che possono essere respinti o che probabilmente possono essere respinte in base alla loro condizione, le mandiamo nei paesi terzi e poi vediamo sostanzialmente. L'ipotesi è che si arrivi ancora un passo oltre, cioè prendiamo una qualunque persona migrante, ancora prima di fare qualsiasi verifica, la mandiamo là e là eventualmente verifichiamo se ha diritto a chiedere asilo.
1: Questa potrebbe essere, addirittura si potrebbe operare ancora prima, cioè ancora prima che arrivi sul territorio europeo. Questo, ricordiamolo, sono ancora supposizioni, sono ancora timori e non verificati effettivamente. La Commissione non ha voluto rispondere su questo e ricorda appunto che la legislazione in questo momento non lo permette, ma alcuni studi che sono stati già effettuati dalla stessa Commissione anni fa dimostravano che ci sono diversi scenari, e uno di questi scenari potrebbe essere di esternalizzare quindi la persona che ancora non è arrivata sul territorio europeo. Per esempio, facciamo l'ipotesi, c'è un accordo di cooperazione con l'Egitto, con il Marocco, quando è ancora in Egitto e Marocco, lì possono esserci degli hotspot, insomma, di qualche tipo di centro, e gestito ancora non si sa bene da chi, se da funzionari europei, se dall'UNHCR o dall'IOM, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, e lì, in quel territorio terzo, possono essere condotte delle procedure di asilo europee su un territorio extra. Ora, questo al momento, ricordiamolo, non si può, e anche la Commissione l'ha ricordato, non si può. Però il commissario Brunner, nel continuare 2 volte, sia martedì sia ieri, l'ha ripetuto, che si vuole lavorare sempre di più con accordi con paesi terzi sicuri per portare fuori le procedure di asilo, non ha detto specificamente quelle europee, quindi ancora non sappiamo cosa intendesse dire. Diciamo che è stato un po' una campanella d'allarme, perché non era mai stato detto con questa forza, comunque con questa ripetizione.
0: Qualcuno potrebbe dire meglio se si fanno le procedure di asilo nei paesi terzi senza che queste persone debbano sobbarcarsi il viaggio con tutti i rischi.
1: Beh, sappiamo già ovviamente quale scacchiere politico può fare questi discorsi, poi sappiamo anche che queste procedure sarebbero condotte in paesi terzi, tra l'altro nemmeno in quelli di origine, perché altrimenti staremmo parlando di un modello che anzi potrebbe essere quasi, come dire, quasi auspicabile, cioè permettere a una persona nel proprio paese d'origine di fare richiesta di arrivare in Europa con un regolare permesso, è ciò che attualmente non viene fatto ed è una delle cause principali delle migrazioni irregolari, cioè stiamo creando un problema, questo è ben noto. Il fatto è che tutto questo sarebbe in pratica in paesi terzi come appunto Marocco, Egitto, Tunisia o addirittura anche Turchia o anche prima addirittura, che sono paesi oltre che discutibili da un punto di vista del rispetto dei diritti umani, anche già luoghi di transito e dove le persone appunto in cui magari vengono respinte, pensiamo a una persona che viene dal Bangladesh o dall'Afghanistan, è già su una rotta migratoria e non si capisce perché dovrebbe fare richiesta per una procedura di asilo europea in un territorio terzo di cui non è nemmeno cittadino, per poi magari, e anzi molto presumibilmente ovviamente, essere respinta e rimanere lì, e poi cosa succede non si sa.
0: Federico, grazie per il tuo lavoro da Bruxelles e buona serata.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: Buonasera Andrea, grazie della chiamata e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: La ritroviamo come ieri sera, allora le chiedo come sta andando, cosa è successo nelle ultime ore.
0: Allora, oggi ci sono stati molti incontri, finalmente, più di ieri che c'è stato un po' di disorganizzazione. E io ho seguito abbastanza gli incontri dei movimenti contadini e anche un'assemblea sulla pace e sulle guerre, soprattutto sui conflitti, di cui si parlava dei conflitti in Africa e dove ci hanno un po' raccontato la storia del Mali e di tutta una serie di conflitti nel Sahel e poi dopo per scendere agli altri, scendere nel senso geografico ovviamente, e poi dopo delle assemblee con i movimenti contadini e con la via Campania, la convergenza delle lotte per l'acqua e per la terra, che dicevo gli altri giorni è stata, diciamo, la grande promotrice sociale in Africa. Come diceva,
1: Salta un po' la voce, vediamo se riusciamo a mantenere il collegamento. Naturalmente le chiedo di stare fermo, ma immagino che lo sia, quindi penso sia un problema di linea.
0: sono
1: Adesso
0: immobile,
1: vediamo se la linea
0: immobile.
1: tiene.
0: Forse anche ho sentito un comunque mi ha
1: Sì, il senso
0: colpito
1: complessivo, sì, il senso
0: grandemente.
1: complessivo era chiaro. Io tra poco torno da
0: Ok.
1: lei, ma le chiedo, dato che come ieri sera in questo momento lei non è solo, ieri sera c'era Fabio Alberti di Un Ponte Per, stasera c'è una rappresentante di un'altra delle organizzazioni italiane, le chiedo se può passarci Paola De Meo, che fa parte dell'ONG Terra
0: Assolutamente.
1: Nuova e rappresenta la coalizione di associazioni Azione Terre.
2: Certo, buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera, grazie anche a lei per essere con noi. Le chiedo intanto lei in particolare a quali incontri sta partecipando, cosa vuol dirci su questo forum dal suo punto di vista?
2: Sì. Allora, noi come coalizione Azione Terre, una coalizione formata da diverse ONG italiane, tra l'altro voglio citare Dea Fal, basata a Milano, che ha tenuto fortemente che noi fossimo a questo forum insieme ad Antonio Pacor del collettivo, e hanno insistito fortemente, giustamente, perché Azione Terre è una coalizione per la transizione agroecologica in Africa occidentale, che si pone proprio come obiettivo quello di rafforzare il nostro partenariato con le organizzazioni contadine e i movimenti africani, che è in sua partenariato lunga data, e il fatto di essere presenti a questo social forum mondiale è stato molto importante, perché la presenza della convergenza contro il cambiamento di terra, acqua e sementi ha portato davvero un'ondata di idee, di proposte, di alternative che dovrebbero essere ascoltate anche dalla nostra cooperazione internazionale. In particolare oggi ho partecipato a degli incontri sulle sementi, e voi sapete che le sementi è un mercato, quello internazionale, fortemente concentrato, dove poche industrie controllano il mercato a livello globale di sementi e di pesticidi ad esse associati, e l'Africa è un target molto importante per queste industrie globali, perché ancora la maggior parte del sistema sementiero è un sistema sementiero contadino. Più del 70% delle sementi sono sementi non brevettate e controllate dai contadini nei loro campi. Quindi questo costituisce, diciamo, per la finanza internazionale un interesse enorme, un terreno da conquistare. Una nuova rivoluzione verde vuole invadere questo continente. I movimenti parlano invece, appunto, di difendere le proprie risorse genetiche, in quanto chi controlla le risorse genetiche in un paese, sappiamo che ne controlla il sistema alimentare. Le sementi locali sono legate ai saperi tradizionali e contengono dentro un mondo, l'intelligenza, la vita, e sono estremamente connesse e legate al territorio, e quindi ribadivano la necessità di rispettare i loro sistemi sementieri e di appunto poter continuare a difendere, a recuperare le varietà locali, a moltiplicare le sementi contadine che sono centrali per la sicurezza e la sovranità alimentare di questo paese. E devo dire che appunto da questo punto di vista c'è una vivacità e una conoscenza enorme, e anche, diciamo, un afflato politico molto forte dal quale tutti noi potremmo ispirarci.
1: Le chiedo due cose insieme prima di tornare da Antonio Pacora, appunto viste dal suo punto di vista, quindi più anche specifico di una singola organizzazione che però in questo caso ne riunisce altre. Se può dirci qualcosa più complessivamente sulla partecipazione.